0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, questa mattina qui in Giovanni noi vedremo solo un versetto, Giovanni 8:12, però ricordando che, no, anche se domenica scorsa abbiamo predicato sulla donna adultera, no, che i farisei l'hanno portato, Gesù all'alba aveva dormito sul Monte di Olivi con i suoi discepoli, e all'alba lui rientrò nel cortile del Tempio, nel cortile delle donne, e in quel momento, no, il sole sta sorgendo, gli uccelli stanno cantando, questa folla di gente si raduna intorno a Gesù per ascoltare la sua parola. E mentre Gesù sta parlando alla folla, i farisei portano questa donna e dicono: Gesù, questa è una donna che abbiamo preso nell'atto di commettere adulterio. La legge di Mosè dice che lei tale deve essere lapidata, uccisa. Tu che ne dici? E abbiamo visto, non è che voglio ripetere tutto il messaggio, però è giusto che noi comprendiamo il contesto anche di versetto 12. Quindi, per ricordare la scena, e Gesù ha guardato la folla e ha detto: chi di voi è senza peccato scaglia la prima pietra contro di lei. E la scrittura ci racconta che dal più grande fino al più piccolo se ne andarono con punti della propria coscienza. Però qui dal testo che vedremo più avanti non si sono allontanati totalmente, no? Si sono dispersi lontano, e la Bibbia dice che in versetto 9 di capitolo 8, quelli a loro udito, cioè convinte della coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dal più vecchi fino agli ultimi, così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Quindi immaginate nella vostra mente, no, questo cortile delle donne, circondato dalle porticate, no, del Tempio, quindi una piazza, diciamo, questa folla che Gesù sta insegnando, poi i farisei portano questa donna in mezzo, disturbano, diciamo, un momento della parola e insegnamento di Gesù. Gesù dice: chi è senza peccato, uno ad uno se ne vanno. Però dal testo comprendiamo che non sono andati via dal cortile, si sono solo allontanati. E quindi possiamo immaginare Gesù in mezzo alla piazza, solo con questa donna, però magari la gente nei cortili, no? Un po' come i porticati che abbiamo qui nel Veneto, no? Come piazza San Marco, simile. E che magari loro un po' nascondono, tutti un po' con punti dalla propria coscienza. E Gesù disse alla donna: donna, dove sono quelle che ti accusavano? Nessuno ti ha condannato? Ed egli rispose: nessuno, Signore. Gesù allora gli disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Purtroppo nella Bibbia, voi sapete che i capitoli e i versetti non sono nel testo originale, è un testo unico che scorre, no, dall'inizio di una lettera o Vangelo fino alla fine. E anche qui nella Bibbia, quanti di voi avete i sopratitoli, no, nella vostra Bibbia? Se avete la Nuova Diodate, e quasi tutte le Bibbie hanno questi sopratitoli, che sono utili perché ti fa capire che da qui fino a qui il discorso parla di questo argomento, giusto? Quindi ti rende più facile, vuoi trovare la storia della donna adultera, tu vedi qua, da 8:1 a 8:11, questa è la storia di questa donna. Però bisogna capire che fra versetto 11-12, discorso di Gesù sulla sua missione divina, questo non è la Bibbia. Sapevate questo, no? Questi titoli non fanno parte del testo della Bibbia. È solo una cosa messa per, di nuovo, aiutare nel riferire, no? Trovare un passo o una storia nella Bibbia. Ma in un certo senso, anche psicologicamente, mentalmente ci fa distaccare. No, magari pensiamo al versetto 12, è un altro giorno, un altro... E a volte lo è, perché a volte i evangelisti, no? Finisci un discorso, quello un giorno, e magari il prossimo versetto dice dopo tre giorni, o dopo un giorno, o nella mattina. Ma qui questo discorso in capitolo, cioè tutto questo capitolo 8 è tutto nello stesso giorno. Infatti, se leggiamo il versetto 11, no, quello che Gesù ha dichiarato a questa donna, neppure io ti condanno, va a non peccare più. E allora, se lo vediamo come, ok, è finito là, dice, ok, come non vado più a peccare, Signore? Giusto? Perché è facile dire, neppure io ti condanno, va a non peccare più. Ma come posso non andare a peccare più? Io sono una peccatrice, o peccatore. Amen? E la cosa bella della parola di Dio è che il Signore non solo ci dice, io sono santo, siate anche santi voi, ma Lui ci spiega come essere santi. Lui ci spiega come noi credenti possiamo non continuare in una vita peccaminosa. Perché questo verbo qui, non peccare più, Gesù non sta dicendo, donna, da questo momento tu devi vivere una vita perfetta senza mai peccare più nella tua vita. Penso che avete compreso questo, no? Quanti di voi dopo che avete conosciuto il Signore non avete mai più peccato, neanche una volta? Sì, tutti andiamo via dalla piazza. Nessuno di noi. Perché come Paolo in Romani 6 c'è una guerra in noi. Paolo dice, io quello che voglio fare non lo faccio. E quello che non voglio fare, il peccato, il male, quello faccio. E lui dice, c'è una guerra, c'è un combattimento dentro di me. Chi mi libererà da questo corpo di morte? E poi alla fine lui ci dà la risposta. Cristo Gesù. Ringrazio Dio per Cristo Gesù perché Lui è capace. E quindi Gesù dice a questa donna non peccare più, quindi non continuare in questo stile di vita. Non sta dicendo tu non commetterai mai più un peccato nella tua vita, ma lui sta dicendo il vero ravvedimento, no, è cambiare direzione 180 gradi. Quindi non continuare in questo tuo stile di vita peccaminosa. E magari anche questa donna chiedevo, ok Signore, io non voglio continuare in questa vita peccaminosa, come posso farlo? Come si fa? Perché è forte in me questo peccato. Io voglio peccare. Allora, prima dobbiamo nascere di nuovo. Io credo che questa donna è nata di nuovo in quel momento in cui lei ha dichiarato nessuno Signore, perché lei ha riconosciuto Gesù come padrone, come capo, come re sovrano nella sua vita. L'unica differenza fra chi è salvato e chi non sarà salvato è che i salvati hanno riconosciuto la Signoria di Cristo. E si sono sottomessi al piano di salvezza che Dio ha preparato per tutti gli uomini. Perché Dio dichiara, no? Chiunque crederà nel mio figlio sarà salvato. Io ho preparato un piano di salvezza per tutti gli uomini, ma non tutti gli uomini riceveranno questo piano di salvezza. E quindi immaginate la scena, c'è Gesù in mezzo alla piazza, solo con questa donna, ma la piazza intorno è ancora piena di gente, e sicuramente, perché vedremo più avanti, che i farisei rientrano nel discorso con Gesù, che anche i farisei sono rimasti lì sui bordi del cortile. Quindi immaginate Gesù solo in mezzo alla piazza, lui appena detto singolarmente a questa donna, neppure io ti condanno, va a non peccare più. E poi questa è la mia supposizione. Io immagino Gesù non come un predicatore di strada, e sono convinto, perché la Bibbia lo dice, che la voce di Gesù è come il rumore di tante fiumi, di tante cascate nella sua gloria. Ma secondo me anche come umano Gesù aveva una... No, Gesù non parlava così. Gesù era un uomo. Sto scherzando. Ma Gesù era un falegname, era uno duro, era un lavoratore. E posso immaginare, perché qui in versetto 11 lui parla singolarmente con la donna, abbiamo visto che erano soli in mezzo alla piazza, ma in versetto 12 Gesù di nuovo parlò a loro, quindi loro erano ancora, la folla, la gente è ancora lì nella piazza, e lui dichiara: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E quindi Gesù ha detto a questa donna non peccare più, e poi lui ha insegnato lei il segreto di non camminare più. Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Qual è il segreto di non camminare nelle tenebre? Seguire Gesù. Camminare per lo Spirito. Come si cammina per lo Spirito? Camminare nella luce della parola di Dio. Continuamente. Allora, tutti voi che siete stati al castello questa settimana, alzate le vostre mani. Ok? Un bel gruppetto eravamo. Ok? Abbassate le mani. Allora, tutti voi avete notato che questa settimana al castello avete peccato meno? Solo 3 di noi? Metà? Io dico tutti. No, non posso dire tutti. Ma vi siete mai chiesti come mai, mamma mia, vado al castello, c'è, no, tutti quei pesi del lavoro, della vita, come vanno via, mi sento limpido, mi sento pieno di Spirito Santo? Amen. Come mai? Perché magari in quei 5 giorni che siamo là, camminiamo molto più nella luce. No? Non abbiamo tenebre che entri nei nostri occhi, nei nostri orecchi. Chiaramente noi non possiamo vivere sempre al castello, giusto? Alla fine di agosto dobbiamo tutti tornare al lavoro, fabbrica, la nostra vita normale. Ma vi dico questo, se tu cammini nella luce, tu non potrai peccare. E quando non cammini nella luce? Quando la tua vita è saturata della parola di Dio, della preghiera, della presenza di Dio, tu non pecchi. Infatti io vedo che tante volte, no, con la chiesa di qua, la scuola biblica, la chiesa di Feltre, spesse volte, tante ore della giornata, o sto studiando la Bibbia, o sto pregando, o sto lodando il Signore, o sono in chiesa, e quindi non ho tempo di peccare. Anche in chiesa a volte si può peccare, ma è raro, giusto? Avete notato che viene in chiesa e passi più o meno queste 2 ore senza, spero. Allora il segreto per noi è di mettere in pratica questo stile di vita, no? Ricordate il pastore Joshua, no? Che anche ci ha insegnato da Efesini, il fatto di spogliarci del vecchio uomo, rivestirci del nuovo uomo, no? È una pratica, è una cosa che dobbiamo mettere in pratica ogni giorno. alzandoci prima, la mattina, no? E non so per voi, ma io quell'espresso mi devo avere. No, solitamente mi alzo il caffè e poi cerco di prendere la Bibbia e prendere un momento in preghiera. Leggo la parola, medito su quella parola. Non sto dicendo che dovete leggere 10 capitoli della Bibbia, magari un versetto solo. Che tante volte, no, anche oggi noi vedremo un versetto solo perché è talmente ricco e pieno di significato. E di cominciare la tua giornata nella luce, nello spirito. E io confesso, no, io non voglio essere ipocrita, io non, ogni giorno della mia vita non mi sono alzato a pregare e leggere la Bibbia. Qualche volta mi alzo, faccio il caffè e magari guardo il telegiornale la mattina come prima cosa. E quello ha ammazzato quello, bomba di qua e pippo di chi. E posso dire che non è tanto edificante. Ma quando io mi apparto, dice Signore, tu sei prima nella mia vita. Il mio rapporto io e te insieme, questo è la prima cosa della mia giornata. Oh, la giornata va molto diverso. La telegiornale non ti dà niente, anzi magari ti dà un po' di negatività. Ma la sua parola è una lampada ai miei piedi. Anche la parola di Dio dichiara come può un giovane uomo, come può un giovane uomo evitare la strada del peccato, no? Camminando alla luce della tua parola. Noi come credenti quotidianamente dobbiamo avere, come dobbiamo mangiare colazione per il corpo fisico e pranzo e cena. E non so chi di voi avete mai digiunato, ma quando tu farai un digiuno veramente ti rendi conto quanto è forte il desiderio, no, del tuo corpo di mangiare. Io quando ero in India ho fatto anche dei digiuni di molti giorni e mi ricordo che anche alla fine del digiuno anche un piatto di riso bollito era come una fiorentina. Qualunque cosa, perché è così forte, no? L'appetito, tuo corpo brama, devo mangiare qualcosa. E secondo voi nello spirito è diverso? Se tu spiritualmente non ti dà il nutrimento, la manna quotidiana, tu morirai spiritualmente e tu camminerai nelle tenebre. Lì al castello ho osservato una scena. Non nominerò i nomi dei peccatori. Un giorno, non mi ricordo se era cena o pranzo, c'era tipo panini con prosciutto, salame, formaggio, lattuga, sai, pomodori, insalata, quindi era un po' un giorno così. E i ragazzi del castello all'inizio magari non hanno messo abbastanza panini fuori. Vi ricordate? E io ero un po' arrivato un po' in ritardo, e i panini erano quasi finiti, e ho preso un panino, mi sono seduto, ho cominciato a fare il mio panino, comincio a mangiare, parlare con Silvana e le sorelle che erano là, e all'improvviso era come tutti correvano. Ma veramente era una cosa un po' spaventosa. E io ho detto, cosa succede? Non avevo sentito un terremoto? Non ho sentito puzzo di fumo? Una delle ragazze del castello ha portato un altro vaso grande di panini fuori. E letteralmente, i fratelli più spirituali, no, sto scherzando, se io non avevo quel panino già, anche magari io mi sarei messo a correre. No. Però ho detto, mamma mia, cosa penseranno i fratelli di noi, no? Che non mangiano mai questi? Però per dire, quel desiderio di mangiare è così forte. Eppure tante volte nella nostra vita spirituale siamo così leggero. Ma se leggo la Bibbia o no oggi, che importanza ha? Ma Gesù ha dichiarato, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. E quindi se camminiamo nelle tenebre è perché non stiamo camminando nella sua luce. La luce è una cosa meravigliosa, voglio parlarvi della luce, se non avete capito. In Genesi capitolo 1, e pensare che questa era solo l'introduzione del mio messaggio. Versetto 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma vuota. Una cosa molto importante di notare, la parola terra in ebraico non è solo questa palla in cui noi viviamo. La parola terra in ebraico, che viene tradotto terra qui, vuol dire solo materia. Quindi si potrebbe tradurre, anche sarebbe più accurato, che Dio ha creato la materia di tutto l'universo. Infatti la materia, la terra, era in forma e vuoto, quindi non c'era una palla di terra. Dio ha creato prima la materia, quando lui ha dato inizio all'universo. Noi non crediamo nel Big Bang, noi crediamo nel Big God, grande Dio. L'universo non è cominciato con una grande esplosione, perché noi maschi, noi ci piace esplosivi. Amen, fratelli? No, non so che cosa gli uomini, le femmine piacciono le bamboline, gli uomini esplosivi, no? C'è una cosa, non so perché, no? Tipo, no? Tutti noi quando eravamo ragazzini, no? Tipo, no? Boom! Mio padre era un cacciatore e lui ricaricava i proiettili e le cartucce per i suoi fucili. E quindi mio padre aveva dei bidoni, no? Pieno di polvere nera, polvere da sparo. Quando i miei genitori si sono divorziati, mio padre chiaramente ha lasciato tante cose lì nella casa nostra, perché lui ha preso un'altra casa, e una delle cose che ha lasciato era la polvere di sparo. Quando io avevo tipo 14-15 anni, e voi sapete 4 luglio in America, la festa della liberazione, la dichiarazione di liberazione dell'inglese, no, noi spariamo fuoco di artificio. Quindi io compravo questi petardi, ma non quelli piccolini, quelli più boom, no? Quelli che se si saltano in mano si staccano qualche dito. E mi ricordo una volta ho preso un barattolo di caffè, sai, tipo alto così, e questo petardo grosso ho messo una miccia più lunga e l'ho piantato in mezzo a tutto col polvere di sparo, e il coperchio di plastica, ho fatto un foro, ho fatto uscire la miccia fuori e indovinate, l'ho acceso e ho corso come un pazzo. Chi si ricorda la palla di Maradona, più o meno lì siamo, no? Boom! Cioè, ha fatto scuotere tutte le case, tutte le finestre del mio quartiere. E mia mamma non era a casa quando l'ho fatto questo. Era buffa perché più tardi un vicino di nostro ha chiamato mia mamma. Hai sentito quel boato? Prima, mamma mia, tutta la casa.

Perché ho detto tutto questo? Perché Dio non ha creato l'universo con un boom. Perché esplosioni creano ordine, creano confusione. Ma il nostro universo è come un orologio, con ordine. Quindi Dio ha creato la materia. La materia era in forma e vuota, quindi non ha creato ancora le pianete, il sole, le galassie. E le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. E poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Quindi Dio ha creato non solo la luce visibile, perché voi sapete che la luce non è solo quello che noi vediamo, ma è tutto il spettro elettromagnetico. Quanti di voi avete studiato la scienza? Pochettino, alcuni, no? Allora, brevemente, il spettro elettromagnetico va dalle onde lunghe, no? Quelle del radio, poi ci sono le onde corte, poi ci sono microonde, poi c'è infrarossi, poi ci sono quella luce visibile, no? Il spettro di tutti i colori che noi vediamo. Poi c'è ultraviolette, poi c'è raggi X, no? Come nei sci-fi, o anche in ospedale, e poi c'è raggi gamma. Allora, noi con gli strumenti che abbiamo, siamo riusciti a misurare i raggi gamma anche più, tipo un millesimo di un atomo. Però ancora non sappiamo. Perché in teoria il spettro dell'elettromagnetico è infinito. L'umano non è ancora scoperto quanti piccoli gamma possono diventare e quanto lunghe le onde lunghe possono essere. Perché in teoria, e noi non abbiamo gli strumenti per misurarlo, ma le onde lunghe può essere largo quanto l'universo. È potente, no? Se tu, non lo so a voi, a me piace leggere questi, wow, wow. Gesù ha detto, io sono la luce. E la luce è una cosa infinita. L'uomo non è in grado di misurare la luce. Perché di là va all'infinito e di qua va all'infinito. E chiaramente Gesù non diceva io sono la luce fisica, io non sono fotoni di luce che arrivano dal sole a scaldare la vostra pelle quando andate in spiaggia. Però è bello di vedere, perché Gesù usa questa similitudine, no? La luce del sole che scalda e dà vita alla terra, voi sapete senza il sole la vita sulla terra sarebbe impossibile, perché le piante usano l'energia del sole e l'anidride carbonica, no, le piante assorbono mio alito puzzolente e assorbono l'energia del sole con l'acqua e trasformano l'anidride carbonica e l'acqua in zucchero e ossigeno. Quindi la vita sarebbe impossibile senza il sole. Anche molti non lo sanno, noi riceviamo vitamina D dalle raggi del sole. Le raggi ultraviolette del sole, noi non vediamo, colpiscono la nostra pelle e trasformano una sostanza che si chiama dehidrocolesterolo, qualcosa così. È una parola molto lunga, numero 7, in vitamina D. Vitamina D è essenziale per la vita, per la crescita delle nostre ossa. Infatti i bambini che crescono in paesi dove non c'è molto latte, o dove c'è, questa è la paradossa, dove c'è tanto sole e quindi rimangono sempre nell'ombra, prendono questa malattia che si chiama rickets. Racchettismi. Ci sono tanti altri malattie cardiovascolari.

che l'uomo può prendere se non ha abbastanza vitamina D. E noi riceviamo proprio dal sole questa vitamina D che è necessario per la vita. Anche i colori che noi vediamo, la luce visibile, voi sapevate che ogni cosa in questa stanza in realtà non ha colore. Sapevate questo? Magari chi ha studiato le belle arti, io ho imparato nelle belle arti, che ogni oggetto in tutto l'universo non ha colore. Ma loro hanno la pigmentazione, o gli atomi che sono in quelle sedie riflettono la luce blu. Gli atomi in questo pulpito riflettono il colore, cos'è, panna? Nocciola. Quindi le cose non hanno colore in sé, loro solo riflettono un certo onda di colore, e i nostri occhi sono speciali perché la maggior parte degli animali, voi sapete, loro non vedono colori, loro vedono un po' blu, verde, grigio. No, loro, gli animali, la maggioranza, vedono come una TV bianco e nero. Quanto di voi ricordate il bianco e nero? Pochi di noi. Vi siete datati con questo. Parliamo di anni 60. Ma Dio ha creato l'umano in modo speciale, in cui i fotoni della luce del sole colpiscono un oggetto, rimbalzano da quell'oggetto e arrivano al sensore speciale che noi abbiamo, noi umani abbiamo, e noi percepiamo il colore. Quando tu vedi un fiore, no? Anche lì in Austria abbiamo visto tanti posti belli, no? I fiori, le montagne. Il cielo non è veramente azzurro, il bosco non è verde, è tutto grigio. È la luce che tu vedi. E secondo me questo è forte se tu rifletti, perché la vita senza Gesù è senza colore, è grigio. Ma quando abbiamo Gesù, allora ogni cosa diventa bella. Ogni cosa diventa meravigliosa. Perché nell'assenza di luce, infatti se non mi credete, questa notte alzatevi, di notte, con tutte le luci spenti, e poi dopo un po', no, i tuoi occhi si abituano, non buio pesto, un po' di luce ci vuole, però avete mai notato che è tutto grigio? E questo è perché non c'è la luce per riflettere e darti i colori. Quindi il colore non è in quell'oggetto, è nella luce che Dio ha creato. Quando Gesù dichiara io sono la luce, questa è la seconda di 11 volte in cui lui dichiara io sono. La prima abbiamo visto in capitolo 6, io sono il pane della vita. Qui 2, io sono la luce del mondo. Poi io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono il figlio di Dio, io sono la resurrezione, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono la vera vite. E poi sempre in capitolo 8 di Giovanni, versetto 58, versetto 57, che poi vedremo nelle prossime domeniche più in profondità questi passi. Gesù parla con i farisei, versetto 56, Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. I giudei dunque gli dissero, tu non hai ancora 50 anni, hai visto Abramo? Gesù disse a loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Cosa significa? Gesù ha sbagliato la grammatica qui. Dovevo dire io ero.
Notate la reazione dei farisei. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui. Ma Gesù si nascose, uscì dal tempio, passando in mezzo a loro, così se ne andò. Loro capivano benissimo quello che Gesù stava dicendo. Io sono Dio onnipotente. Io sono che io sono. Io sono colui nel prugno ardente. Quando Mosè arrivò e l'Eterno parlò a Mosè, dice: togli i sandali dei tuoi piedi perché il luogo dove cammini è un luogo santo. E quando Mosè disse: quando io vado dai figli di Israele, chi devo dire che mi manda? E l'Eterno ha proclamato: dirgli che l'io sono che io sono ti manda. E quando Gesù dichiara qui, prima di Abramo, io sono, lui chiaramente, non, per loro non c'è nessuna malcomprensione. Gesù sta dichiarando: io sono l'Eterno, io sono colui che sul Mont Sinai ho dato la legge a Mosè. Io sono il vostro creatore, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Anche in Isaia 42, e sicuramente gli israeliti che erano presenti quel giorno in piazza conoscevano questa profezia di Isaia. Isaia 42, versetto 6.

Io l'Eterno ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per mano, ti custodirò e ti farò l'alleanza del popolo e la luce delle nazioni. Per aprire gli occhi ciechi, per fare uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelli che giacciono nelle tenebre. Io sono l'Eterno, questo è il mio nome, non darà la mia gloria ad alcun altro, né la mia lode alle immagini scolpite. Allora, questa è una profezia messianica e noi sappiamo perché Matteo e Luca tutti e due ce lo dicono, che questo è l'adempimento, che Gesù è l'adempimento di questa profezia, dove Dio dice io manderò questa luce ai gentili. E quindi quando Gesù in quella piazza ha detto io sono la luce del mondo, loro capivano benissimo cosa lui stava dicendo. Io sono il Messia. Io sono l'incarnazione di Dio. Girate adesso nel Vangelo di Giovanni capitolo 1.

Versetto 4. Ora leggiamo dal versetto 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce dei uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compreso. Vi fu un uomo mandato di Dio, il cui nome era Giovanni. Questo viene come testimoni per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Chiaramente l'Apostolo Giovanni sta parlando di nostro Signore, Gesù Cristo, comprendete questo, giusto? Gesù è la parola che si è fatto uomo e ha dimorato in mezzo a noi, secondo il versetto 14. Gesù è Dio. E Giovanni ha dichiarato, Giovanni Battista, io non sono la luce, ma sono venuto per dare testimonianza alla luce. E poi in versetto 9, egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Anche se è vero che non tutti gli umani sono figli di Dio, come è comunemente creduto, ma la Bibbia non dice questo. Anzi, la Bibbia dice che eravamo figli del diavolo e siamo stati adottati da Dio per mezzo di Gesù Cristo e siamo diventati figli di Dio. Ma ogni uomo e ogni donna mai nato sulla terra è un creatore di Dio. E qui la Bibbia dice che Gesù è la luce che illumina ogni uomo. Quindi ogni uomo, ogni donna che nasce su questa terra, in un certo senso Gesù è la scintilla. E non pretendo di essere in grado di spiegare totalmente il significato di questo, ma ognuno di noi, perché Paolo lo dice, no? Noi respiriamo e noi muoviamo in Lui. Anche i non credenti, loro non riconoscono questo, ma il battito del loro cuore, il respiro dei loro polmoni è grazie a Gesù Cristo. È Lui che gli dà la scintilla. Ed è Lui che gli dà anche la coscienza. Girate, tenete un dito in Giovanni, girate in Romani capitolo 1. In Romani 1, versetto 18. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Comprendete che la verità è così potente che bisogna soffocarlo. Gli uomini dal loro volere devono schiacciare la verità, lo devono soffocare, perché è evidente. E vedremo ancora nei passi seguente. Poi ciò che si può conoscere di Dio è manifestato in loro perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidente per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili. Poiché pur avendo conosciuto Dio, non hanno però glorificato né hanno ringraziato come Dio. Quindi voglio dire a ognuno di voi questa mattina, voi siete senza scusa nel giorno di giudizio, sarete senza scusa. Anche se tu non venivi mai in queste chiese e non sentivi mai la predicazione del Vangelo, la Bibbia dice che Dio nel creato ti ha dato già una testimonianza di se stesso.
E magari noi nella città, nell'inquinamento e in tutto quello che è fatto dall'uomo, soffochiamo questa testimonianza. Ma no, tu vai in Austria, però tu dici, oh che bello, tutto quello che Dio ha fatto è bello. Noi uomini facciamo macelli. Una volta qualcuno mi ha chiesto, ma se Dio è buono perché c'è cancro, c'è tutte queste cose. Ma il cancro viene perché l'uomo ha fatto la plastica, ha fatto tutte queste cose tossiche. Tutto quello che l'uomo ha fatto è... Ma Dio ha dato testimonianza di se stesso. Versetto 21, a metà, anzi sono diventati insensati nel loro ragionamento e il loro cuore senza intendimento si è tenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonato all'impurità della concupiscenza dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Gesù è la luce di coscienza in ogni essere umano. E tu puoi dire, amen, io non credo in Dio, non credo nella Bibbia, io sono ateo. Tu sarai senza scusa. Tu devi soffocare la tua coscienza. Tu devi con forza spingere Dio fuori dal tuo ragionamento. Volutamente tu devi sputare in faccia a Dio e respingerlo per andare all'inferno. Perché Dio in ogni momento stende le sue mani verso di te. Dio ti ha dato testimonianza nel creato e ha dato una testimonianza ancora più forte, ha mandato Gesù Cristo in croce per la tua vita. Un po' più avanti in Giovanni capitolo 3, versetto 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi il volere di Dio è che tutti gli uomini siano salvati. Allora perché non vengono salvati? Dio infatti non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo. Ricordate le parole di Gesù alla donna adultera? Neanche io ti condanno. Ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Cristo non è venuto a condannarci, ma a salvarci. Siamo noi che condanniamo noi stessi. Versetto 18. Chi crede in lui non è condannato. Ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo, ascoltatemi bene. Voi non arriverete in cielo, come dicono gli islamici, e ci sarà una bilancia, le buone opere da una parte, le cattive opere dall'altra parte, e Allah dirà, hai due più pesanti nella parte buona, ok, entri in paradiso, tutto vino a tutta forza, puoi violentare tutte le vergini che vuoi, ma gli uomini saranno condannati per un motivo solo, e qui possiamo leggere nella parola di Dio. Ora il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Davanti a noi è posta una scelta.
Gesù dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Noi che siamo credenti, la luce di Cristo ha messo in evidenza il nostro peccato, il nostro cancro. E in quel momento dobbiamo scegliere: voglio nascondere dalla luce? Voglio soffocare questa luce? Voglio respingere questa luce? O voglio dire: è vero, Signore, io sono sporco. Oh, Signore, lavami con la tua luce. Voglio correre verso di te così posso vedere tutto il sporco, che tu mi puoi guarire. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Tu sarai condannato un giorno solo per un motivo, perché tu hai respinto Gesù Cristo. Dio ha messo Cristo in croce per te e ha detto: Craig, davanti a te c'è una scelta. Se tu crederai e riceverai Gesù Cristo nella tua vita, io ti purificherò, ti laverò ogni peccato e tu davanti al mio cospetto sarai puro e perfetto. O tu puoi respingere questo mio mezzo di salvezza, questa barca di salvezza, e ti arrangi. Vedremo se reggi il giudizio. Dio nel giorno del giudizio non chiede a nessuno di noi se siamo cattolici, protestanti, ortodossi, se andiamo nella chiesa di Calvary Chapel ogni domenica. Solo una domanda ci farà: cosa hai fatto con mio figlio Gesù? L'hai accolto? L'hai ricevuto la luce? O hai respinto la luce? Un ultimo passo in primo Giovanni. Ho mentito, un altro due passi. Vedi, Dio non mente mai, ma io sì. In primo Giovanni capitolo 1, versetto 5. Questo è lo stesso apostolo Giovanni e questa è la prima sua epistola, lettera alla Chiesa. Prima Giovanni 1,5, or questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di aver comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Quindi questo cammino cristiano non è non peccare più, vivere sempre una vita perfetta, ma è camminare sempre verso la luce. Anche quando pecchiamo e veniamo meno, Signore, perdonami, lavami, voglio correre verso la tua luce. Anche questi giorni nel castello, no? Io penso che il Signore ci ha parlato tutti, no? Magari un po' di sporco, lo Spirito Santo ci ha fatto vedere. E noi nascondiamo, facciamo finta che non è lì, o corriamo verso la luce. Signore, voglio camminare nella luce. Signore, io lo vedo, perdonami, lavami, purificami da questo anche. Voglio avere quel veste bianca. Voglio camminare in purezza davanti a te. Non vuoi peccare? Cammini nella luce, perché camminando nella luce è l'unico modo che non camminiamo nelle tenebre. Se noi non camminiamo nella luce, cammineremo nelle tenebre. L'ultimo versetto, Apocalisse. Apocalisse 22.

0: Se noi, quando la luce viene nella nostra vita, la riceviamo, e poi siamo nati di nuovo, e poi camminiamo nella luce in questa vita, un giorno cammineremo nella luce perfetta. In Apocalisse 22, versetto 5, e là non ci sarà notte, né avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, ed essi regneranno nei secoli di secoli. Quindi camminiamo nella luce. Se tu ancora non hai ricevuto Gesù Cristo nella tua vita, oggi il Signore ti sta parlando. Dio Onnipotente ti sta mettendo davanti un bivio, una scelta. Cosa farai? Sceglierai mio figlio? Avrai la vita? O soffocherai la verità? Non soffocare la tua coscienza. Confessi i tuoi peccati, dire: è vero, Signore, è tutto vero, anzi, altro è vero. Accogli la luce nella tua vita, nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

A Betel, una delle città che Geroboamo aveva adibito a luogo di culto agli idoli, viveva un vecchio profeta. Uno dei figli del profeta raccontò al padre ciò che era accaduto quel giorno a opera di un uomo di Dio proveniente da Giuda. Egli riferì le parole pronunciate contro l'altare, che subito dopo si era spezzato, e anche l'episodio della mano di Geroboamo divenuta improvvisamente secca e ritornata sana dopo la supplica rivolta a Dio dall'uomo di Giuda. Il vecchio ascoltò attentamente, poi domandò quale via avesse preso il profeta di Giuda. Quando i suoi figli gli ebbero dato le indicazioni necessarie, il vecchio fece sellare il suo asino e si affrettò a inseguir l'uomo di Dio. Lo trovò seduto sotto un albero. «Sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda?» chiese. «Sì, sono io. Vieni a casa mia per mangiare qualcosa». L'uomo di Dio spiegò che il Signore glielo aveva proibito e che doveva tornare subito in Giuda. Ma l'altro insiste e gli disse che un angelo, per ordine del Signore, gli aveva detto di condurlo a casa sua affinché mangiasse e bevesse. Non era vero. Era solo una menzogna del vecchio profeta che voleva convincere l'uomo di Dio a seguirlo. Ma questi gli credette e accettò l'invito. Erano ancora seduti a tavola quando la parola del Signore fu rivolta al vecchio che aveva mentito, il quale gridò al profeta di Giuda: «Così dice l'Eterno, giacché ti sei ribellato all'ordine dell'Eterno e non hai osservato il comandamento che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti aveva dato, e sei tornato indietro, e hai mangiato e bevuto nel luogo in cui ti avevo proibito di mangiare e bere, il tuo cadavere non avrà sepoltura nella tomba dei tuoi padri». Quando ebbe finito di mangiare, l'uomo di Dio se ne andò, ma lungo la strada fu assalito da un leone che lo uccise. Il suo cadavere rimase disteso sulla via. Il leone non lo divorò, ma restò vicino al corpo. Alcuni uomini lo videro e andarono a raccontarlo al vecchio profeta, le cui bugie avevano indotto l'uomo di Dio a disubbidire al Signore. Allora il vecchio mandò a prendere il cadavere e lo fece seppellire nella sua tomba, dicendo ai figliuoli: «Quando sarò morto, seppellitemi nel sepolcro dove riposa l'uomo di Dio, perché ciò che egli ha predetto contro l'altare di Betel e gli altri luoghi di culto idolatra si verificherà certamente». Malgrado il messaggio che Dio gli aveva trasmesso per bocca del profeta di Giuda, Geroboamo persisté nelle sue vie malvagie e fece continuare l'adorazione degli idoli nel suo regno. In tal modo trascinò tutto il popolo all'idolatria e attirò su Israele la maledizione del Signore. Infatti, anche dopo la sua morte, ogni volta che la Bibbia nomina Geroboamo, dice: «Geroboamo che fece peccare Israele». Un giorno, uno dei figli del re Geroboamo si ammalò gravemente. Geroboamo suggerì alla moglie di recarsi dal profeta Ahia col giovinetto per chiedergli se c'erano possibilità di guarigione. Questo profeta era lo stesso che durante il regno di Salomone aveva predetto a Geroboamo che avrebbe regnato sopra 10 tribù. La donna, su suggerimento del marito, si travestì per non essere riconosciuta come moglie del re, prese con sé dei doni e il ragazzo e andò a Scilo da Ahia. La vecchiaia aveva ormai reso cieco il profeta, il quale non avrebbe potuto riconoscere la donna anche se non fosse ricorsa al travestimento. Ma il Signore lo aveva già avvertito della visita e gli aveva ordinato ciò che doveva dire. Non appena udì il rumore dei suoi passi sulla soglia, Ahia le disse: «Entra pure, moglie di Geroboamo. Perché fingi di essere un'altra? Io sono incaricato di dirti delle cose dure». Da parte del Signore le disse di riferire a Geroboamo che egli aveva agito in maniera peggiore di tutti quelli che lo avevano preceduto, perché aveva stabilito l'adorazione degli idoli gettando l'Eterno dietro alle spalle. Il Signore perciò avrebbe punito la sua casa. Il ragazzo malato sarebbe morto, come pure tutti gli altri suoi figli, e tutta la sua famiglia sarebbe stata sterminata. Predisse anche che in tempi futuri, a causa del peccato in cui aveva fatto cadere il popolo, Israele sarebbe stato condotto via in paesi lontani.
Come il profeta aveva preannunciato, il bambino morì non appena ebbe fatto ritorno alla casa di suo padre. Più tardi anche Geroboamo fu colpito dal Signore e morì. Suo figlio Nadab gli successe al trono, ma egli pure si comportò male agli occhi del Signore, seguendo in tutto e per tutto le orme di suo padre, compresa l'idolatria che ormai era praticata da tutto il popolo. Dopo 2 soli anni di regno, un uomo di nome Baasa fece una congiura contro di lui e lo uccise. Baasa si proclamò re di Israele e distrusse tutta la famiglia di Geroboamo. Non rimase in vita nessuno che avesse relazione di parentela con lui. E tutto si era compiuto secondo la profezia di Ahia.

Mentre Geroboamo regnava sulle 10 tribù del nord, Roboamo, figlio di Salomone, era re di Giuda. Giuda era un piccolo regno e Gerusalemme, sede del Tempio di Dio e del Palazzo Reale, ne era la capitale. Roboamo cercò di rafforzare il suo piccolo stato, costruì delle città fortificate, vi mise delle guarnigioni armate coi loro comandanti e le fornì di magazzini di viveri. I Leviti del regno di Israele avevano cercato rifugio in Giuda. Geroboamo, infatti, li aveva scacciati per impedire che esercitassero l'ufficio di sacerdoti e servitori dell'Eterno nel suo territorio. Al loro posto aveva costituito sacerdoti delle persone qualsiasi affinché offrissero culto e sacrifici ai vitelli che aveva fatto costruire e agli altri idoli. Altre persone che desideravano rimanere fedeli all'Eterno avevano seguito i Leviti in Giuda. Così il piccolo regno ne era uscito più forte. Roboamo, re di Giuda, rimase fedele al Signore per 3 anni, trascorsi i quali finì col cadere, egli pure, nelle trasgressioni del regno del nord, e il popolo lo seguì. Praticarono l'idolatria e peccarono gravemente contro l'Eterno, il quale, mosso ad ira, inviò verso di loro Shishak, re di Egitto, perché li punisse. Le città di Giuda, quantunque fortificate, non poterono far fronte al suo esercito e furono facilmente conquistate. Giunto a Gerusalemme, Shishak spogliò il tempio e il palazzo reale di tutti i tesori che vi si trovavano, compresi gli scudi di oro fatti fare da Salomone. Per mezzo del profeta Shemaia, il Signore mandò a dire a Roboamo: «Voi avete abbandonato me, quindi anch'io ho abbandonato voi nelle mani di Shishak». Nel vedere la sventura che si era abbattuta su di loro, Roboamo e i principi di Giuda si umiliarono davanti al Signore e confessarono il loro peccato. L'Eterno allora impedì che Shishak li distruggesse, ma dovettero rimanergli ugualmente soggetti per qualche tempo. Roboamo sostituì gli scudi d'oro che erano stati predati con degli scudi di rame. Costretto a subire l'invasione di Shishak, Roboamo si era umiliato davanti a Dio. Ma non si può dire che da quel momento si fosse interamente ravveduto. Aveva invece continuato ad agire male nel cospetto del Signore senza applicare il suo cuore alla ricerca dell'Eterno. Mentre Roboamo e Geroboamo erano in vita, i due regni di Giuda e di Israele si scontrarono più volte e il paese fu turbato da sanguinose guerre. Roboamo, re di Giuda, rimase sul trono 17 anni. Alla sua morte gli successe il figlio Abia. Anche egli dovette sostenere frequenti conflitti con Geroboamo, re di Israele. Una volta Abia scese in campo con un esercito di 400.000 uomini. Geroboamo ne aveva ai suoi ordini 800.000, ma Abia non si perse d'animo. «Ascoltatemi», disse rivolto all'esercito nemico, e rinfacciò a Geroboamo e ai suoi di essersi fabbricati degli idoli e di avere scacciato i Leviti, i veri sacerdoti del Signore. «Noi, invece», proseguì, «seguiamo il Signore, abbiamo i sacerdoti per offrirgli i sacrifici nel Tempio e non lo abbiamo abbandonato». Poi disse ancora: «Ecco, noi abbiamo alla nostra testa il Dio e i suoi sacerdoti con le trombe squillanti per suonare la carica contro di voi. O figli di Israele, non combattete contro l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, perché non vincerete». Mentre Abia parlava, Geroboamo aveva astutamente fatto aggirare l'esercito di Giuda da una metà circa del proprio. Così, quelli di Giuda si trovarono tutto ad un tratto col nemico di fronte e alle spalle. Anziché disperare, invocarono il Signore e diedero fiato alle trombe. La loro fiducia nell'Eterno fu premiata, perché l'Eterno stesso combatté per Giuda e gli concesse una strepitosa vittoria. Quel giorno rimasero stesi sul campo 500.000 uomini di Geroboamo. Nonostante tutto ciò, per quasi tutta la durata del suo regno, Abia si guardò bene dal seguire le vie del Signore. Preferì invece persistere nell'idolatria in cui aveva camminato suo padre Roboamo. La sua morte sopravvenne dopo soli 3 anni di regno, e suo figlio Asa gli successe al trono.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. Al microfono per presentarvela è Gianni che vi saluta e vi augura un buon ascolto.

Molte persone vivono oggi considerando Dio in un modo diverso, secondo i loro pensieri o i loro sentimenti. Ma questo comportamento è giusto? E Dio è soddisfatto di questo? Ebbene, amici, riflettete mentre ascoltate quanto Stefano dirà a riguardo dell'Iddio benedetto in eterno, dopo questo brano musicale.

Il primo e il più grande concetto delle sacre scritture, la Bibbia, è Dio. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, comincia con la dichiarazione: nel principio, Dio creò i cieli e la terra. Se poi la visione profetica biblica si estende al grande fine di tutte le cose nell'eternità, è Dio che riempie il nostro orizzonte spirituale. L'Apostolo Paolo scrive nella sua prima epistola ai Corinzi: poi verrà la fine, quando egli, cioè Cristo, avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Ancora nell'Apocalisse, nei nuovi cieli e nella nuova terra che introdurranno l'eternità, leggiamo: ecco, il tabernacolo di Dio è con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo. Dio stesso sarà con loro, loro Dio. Sarà allora il beneplacito di Dio di essere in intimo rapporto con gli uomini ed essi con lui, e questo tramite la sua chiesa o assemblea composta di tutti quelli che in questo giorno di grazia vengono a lui e i cui nomi sono scritti nei cieli. La chiesa sarà la famiglia più vicina a Dio e che godrà più di ogni altra il suo favore. Caro ascoltatore, non respingere il pensiero di Dio. È il concetto e il soggetto più glorioso in tutte le sacre scritture. È Dio che ha mandato il suo figliolo nel miracolo dell'incarnazione a morire per noi. Dio non è mai stato nemico dell'uomo. Il nemico dell'uomo è Satana, il Dio di questo mondo, il grande ingannatore dell'umanità. Ma Giovanni scrive nella sua prima epistola: per questo il figliolo di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Con la sua morte Gesù ha dimostrato l'inganno e la menzogna del maligno. Ha dato prova del desiderio di Dio di avere l'uomo vicino a sé, libero dal potere del male. E così i peccatori, che non avrebbero mai dato ascolto a nessun altro, con gioia si avvicinavano a Gesù per udirlo. Venivano attratti a lui come il ferro da una calamita. Si interessava di loro come nessuno aveva mai fatto prima. Dimostrava di capirli e di amarli. Il suo amore produceva in loro il ravvedimento. C'era perdono per loro. Imparavano in lui quello che Dio è, perché lui stesso era Dio, nell'umile guisa d'un uomo. E molti lo ricevettero. Furono perdonati e salvati, e divennero testimoni di colui che aveva nella sua persona portato Dio così vicino a loro e li aveva gloriosamente trasformati. Solo Dio può riempire il cuore dell'uomo. Non è Pascal che ha detto che ogni cuore umano ha un vuoto nella forma di Dio e che solo lui può riempire quel vuoto? Il mondo non potrà mai riempire il nostro cuore. Nel Salmo 43 il salmista grida esultante: manda la tua luce e la tua verità, mi guidino esse, mi conducano al monte della tua santità. Allora andrò all'altare di Dio, all'Iddio che è la mia allegrezza e il mio giubilo. E noi tutti che conosciamo Dio rivelato in Cristo possiamo esultare in Lui. È assoluta follia cercare di allontanarci da Dio, sorgente di ogni benedizione e di vera gioia. Dio odia la distanza, ci vuole vicini a Lui. La sua esortazione è: siate riconciliati con Dio. Come nella parabola, il padre corse ad abbracciare il figlio al prodigo che tornava a casa e lo coperse di baci, così Dio accoglie ogni peccatore che si rivolge a Lui in sincero ravvedimento. La croce
è la prova più grande dell'amore di Dio. Dio ha dato il più grande dono possibile, il suo unigenito figliolo. Perché? Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio aveva creato il mondo per suo proprio compiacimento e non ha mai abbandonato i suoi propositi quando il peccato e la ribellione della sua creatura avevano portato rovina e distanza e l'uomo cercava di trovare la felicità lontano dal suo creatore. Dio è amore ed è Dio in amore che ha mandato il suo figliolo quaggiù a risolvere col sacrificio di se stesso il terribile problema del peccato umano. Dio avrebbe potuto distruggere questo piccolo pianeta ed estinguere la vita su di esso, ma invece Dio stesso è venuto a salvarci nella persona del suo figliolo. Il giudizio che spettava a noi è caduto sul capo di Gesù e ogni persona che abbraccia questa verità per fede è salvata. Come possiamo pensare che Dio sia arbitrario o vendicativo alla luce delle seguenti affermazioni delle Sacre Scritture? Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento, seconda Pietro 3:9. Il nostro Dio Salvatore, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità, prima Timoteo 2:4. Solo Dio ci può giustificare. In Romani è detto appunto che Dio è giusto e giustifica chi ha fede in Gesù. E nella stessa epistola Paolo scrive: è Dio che giustifica. Chi è colui che condanna? Gesù assunse nella sua santa persona il peso dei nostri peccati, divenne nostro sostituto sulla croce, sostenne per nostro conto il divino giudizio che ci spettava e Dio è soddisfatto. Lo ha risuscitato dai morti e non imputa più i peccati a quelli che credono in lui, anzi li giustifica. Vide la nostra fine nella morte di Cristo e da ora al credente in lui il dono dello Spirito Santo quale suggello che dimostra che gli apparteniamo, e questo perché abbiamo creduto in lui e nel Salvatore. I risultati per i credenti sono meravigliosi. Abbiamo pace con Dio, pace che nulla può turbare, pace duratura. Inoltre, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5:5. E inoltre, gioiamo in Dio, quel Dio che presto riempirà tutto in tutti e che nel frattempo riempie di pace e di gioia tutti quelli che credono in Lui. Caro ascoltatore, conosci questo Dio rivelato in Cristo? Se no, vieni a Lui, confessagli il tuo peccato, ricevi Gesù come Signore nel tuo cuore per fede e troverai che Dio ti accoglierà, ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi e porterà luce, pace e gioia nella tua vita e in quella della tua famiglia. Lontano da Lui la tua vita non può essere che fredda e sterile, come un satellite morto lontano dal calore e dall'attrazione del sole. Vicino a Lui, sorgente di vita e di infinita benedizione, la tua vita germoglierà e porterà frutto per Lui, a vita eterna, per amor del suo nome. Così sia.

Ci auguriamo, amici, che quanto avete ascoltato vi sia stato di aiuto per rispondere ai vostri interrogativi e dubbi. Ma se ve ne sono rimasti, ricordatevi che i responsabili dell'emittente che ha trasmesso questo programma sono a vostra disposizione per eliminarli, con l'aiuto della parola di Dio. E se non la possedete, scriveteci, vi invieremo gratuitamente la copia di un Nuovo Testamento.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: La Galazia non era una città, era una regione, un territorio. Comprendeva un'area che si trova nell'attuale Turchia. C'erano diverse chiese fondate da Paolo in Galazia, e dopo il lavoro evangelistico di Paolo per tutta l'area, e dopo che aveva fondato molte chiese, c'erano stati degli uomini che erano venuti e avevano iniziato a pervertire l'Evangelo che aveva insegnato Paolo, l'Evangelo della Grazia, e avevano iniziato a predicare un altro Evangelo, che non è affatto un Evangelo, perché la parola Evangelo significa buona notizia. E se tu mi dici che Dio perdonerà tutti i miei peccati e mi considererà giusto, solo se semplicemente credo in Gesù Cristo, questa è una buona notizia. Ma se mi dici

questo insegnamento che era sopraggiunto dopo il suo ministero tra di loro, e per liberarli di nuovo dalla schiavitù della legge in cui questi uomini stavano cercando di portarli. Noi della Chiesa Gentile oggi dobbiamo essere molto grati a Dio per quest'uomo, l'Apostolo Paolo. Se non fosse stato per la sua forte posizione, per la sua ostinazione sulla salvezza per grazia, il cristianesimo si sarebbe ridotto ad essere solo una delle tante sette giudaiche. Ma Paolo ha preso posizione davanti a tutte queste persone, contro tutte queste persone, insistendo sull'Evangelo della grazia, la salvezza mediante la fede per la grazia di Dio. E così Galati è un trattato molto forte contro ogni forma di legalismo, contro ogni tentativo di diventare giusti per mezzo delle nostre opere, o più giusti per mezzo della nostra obbedienza alla legge, e stabilisce in modo molto forte l'Evangelo della grazia e la giustificazione mediante la fede. È stata questa epistola di Galati che ha portato alla rivoluzione protestante. Rivoluzione, sì, la riforma è stata una rivoluzione dalle pratiche corrotte della Chiesa di quei tempi. Martin Lutero è stato un po' come l'Apostolo Paolo. Era una di queste persone che aveva osservato rigorosamente tutte le sue pratiche religiose. Era uno dei monaci più devoti tra tutti i monaci. Ed era andato a Roma. E per fare cosa grata a Dio era salito sulle scale in ginocchio, un passo dopo l'altro, facendo le preghiere e tutto il resto ad ogni passo. E mentre saliva su questi gradini, lo Spirito di Dio ha parlato al suo cuore dalla lettera di Paolo ai Galati. Martin, il giusto vivrà per fede. E questo verso ha iniziato ad ardere nel suo cuore. E così è nata la Riforma protestante. Questa epistola così gloriosa, che ha liberato tanti uomini e ha portato tanti uomini ad una relazione viva con Dio, mediante la fede. Questa epistola che apre la porta a tutti gli uomini, in modo che posso andare liberamente a Dio, perché vado a Dio e imparo ad andare a Dio per mezzo di questa epistola sulla base dell'amore di Dio e della grazia di Dio, non sulla base dei miei meriti, delle mie opere, dei miei sforzi. Ora, questi falsi insegnanti che si presentavano, una delle prime cose che cercavano sempre di fare era screditare Paolo, parlare male di Paolo. Questo è il tipico espediente usato dai falsi insegnanti. Se tu stai ricevendo ammaestramento e stai imparando da un ministro, un uomo di Dio, loro vengono e la prima cosa che cercano di fare è cercare di screditare chi ti sta ammaestrando nel Signore o chi ti ha portato al Signore. Sembra che questi falsi insegnanti non provino mai ad evangelizzare, ma cercano sempre di andare da quelli che già credono, per provare a cambiare ciò in cui credono. Così Paolo prima di tutto riafferma il suo apostolato e dice forte Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. È interessante che ancora oggi la gente faccia le stesse domande che fecero i farisei a Giovanni Battista, mentre battezzava nel Giordano. Chi ti ha dato l'autorità di fare questo? Da dove viene la tua autorità? Quando Gesù purificò il Tempio, anche a lui fecero la stessa domanda. Chi ti ha dato l'autorità di fare questo? Sembra che la gente cerchi sempre la base della tua autorità. E molte volte oggi vengono delle persone, specialmente i mormoni, e ti dicono chi ti ha dato l'autorità di battezzare, perché insegnano che sono loro gli unici ad avere il diritto di conferire a qualcuno l'autorità di battezzare. Loro sono l'unica vera Chiesa, perché sono gli unici ad avere ancora 12 apostoli a governare la Chiesa. E i loro 12 apostoli sono gli unici che possono ordinare qualcuno ministro, o conferire l'autorità a qualcuno per esercitare dei ministeri spirituali. E quindi sollevano sempre il problema dell'autorità. Chi vi ha dato l'autorità? E così la domanda circa Paolo. Beh, chi ha dato a Paolo l'autorità di essere apostolo? Chi ha imposto le mani su Paolo? E naturalmente abbiamo anche nella Chiesa Cattolica oggi quella che viene chiamata la successione apostolica nell'imposizione delle mani, per quanto riguarda l'autorità nelle alte sfere della Chiesa. Essi ordinano

0: degli uomini per il ministero e il vescovo mette la mano sul candidato mentre avviene l'ordinazione. E questo vescovo che ora impone le mani, in precedenza ha ricevuto l'imposizione delle mani da un altro vescovo, che a sua volta ha ricevuto l'imposizione delle mani da un altro vescovo, che ha ricevuto l'imposizione delle mani da un altro vescovo, e così via fino a risalire a Pietro, loro dicono. Così si ha l'imposizione apostolica delle mani. Quindi, mentre il vescovo impone le mani sul mio capo e mi consacra al ministero, io nella mia mente interpreto questa mano come se risale indietro, ta-ta-ta-ta-ta, fino a Pietro, e c'è questa sorta di collegamento che va indietro fino a Pietro. E in realtà è Pietro che sta imponendo le mani su di me e mi sta ordinando al ministero. La successione apostolica dell'imposizione delle mani. E se tu non hai il vescovo che ha avuto il vescovo che ha avuto il vescovo che ha avuto il vescovo, allora tu non sei davvero ordinato. Paolo dice, io non sono stato ordinato dagli uomini. Sono un apostolo, ma non da parte di uomini, né per mezzo di uomo. Non ho riguardato ad un uomo per ricevere la mia autorità. Non sono stato chiamato da un uomo. Non sono stato ordinato tramite un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi l'autorità di Paolo gli viene da qualcuno che è maggiore di Pietro, da Gesù Cristo e da Dio Padre. Ora la mia sensazione è che l'ordinazione fatta dall'uomo sia totalmente inutile. Non sono interessato ad essere ordinato dall'uomo. Credo che c'è solo uno che può davvero ordinare un uomo al ministero, e cioè Gesù Cristo. Credo che l'uomo al massimo possa solo ratificare, riconoscere. Avere qualcuno che mi impone le mani non mi qualifica per il mio ministero. E purtroppo nella storia della Chiesa sono state imposte le mani su molti farabutti. E questi sono stati proclamati con questa azione ministri di Gesù Cristo. Ma non lo erano e non lo sono mai stati. Sono solo ciarlatani, farabutti, anche se hanno le carte che dimostrano che sono stati ordinati al ministero. Non è quello che l'uomo dice di me che mi interessa, è quello che Dio dice di me. E quindi Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Quindi Paolo coinvolge anche i suoi compagni nello scrivere alla Chiesa. Ora, molto spesso Paolo nei saluti iniziali delle sue epistole ha delle parole personali da dire, ma non in questo caso. Non ha molto da dire ai Galati, se non il tipico saluto paolino, grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. In greco la parola grazia è un termine che ha come significato di base bellezza, fascino. È giunto a significare favore immeritato, e questa è in un certo senso la sua definizione teologica. Ma c'è sempre questo elemento di bellezza nel concetto di grazia. Ed era il tipico saluto greco, charis. Pace era invece il tipico saluto ebraico, shalom. E sono sempre uniti insieme da Paolo nelle sue epistole. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età, o dal presente malvagio mondo, secondo la volontà di Dio, nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il saluto di apertura di Paolo. Ora, parlando di Gesù Cristo, afferma che Lui ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente malvagio mondo. Questo mondo è governato da Satana. Gesù chiamò Satana il principe di questo mondo. Riferendosi a lui disse il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Quando Satana tentò Cristo mostrandogli i regni del mondo e la loro gloria e promettendogli che glieli avrebbe dati se solo si fosse prostrato davanti a lui, Satana si vantava, sono miei e posso darli a chi mi pare. E Gesù non contraddisse questo. E perché Satana è il dio di questo mondo, perché il mondo è sotto il suo controllo, essendogli stato dato dall'uomo, è un presente malvagio mondo. Ma lo scopo di Gesù Cristo è quello di liberare te, suo figliuolo, da questo presente malvagio mondo. Questa è la volontà di Dio, liberarti da esso. Ora questa liberazione è in realtà duplice. Quando credo in Gesù Cristo sono liberato dal potere che il mondo ha su di me, ma uno di questi giorni Gesù mi libererà del tutto dal mondo, portandomi via. Ora sono libero nel mondo. Sono libero pur trovandomi ancora qui, ma un giorno mi tirerà fuori di qui. E allora sarò liberato completamente da questo presente malvagio mondo. Ma per ora sono libero mentre mi trovo ancora qui, anche se non ha più potere su di me. Ora Paolo va subito dritto al problema. Mi meraviglio, sono scioccato che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo, o chiamati alla grazia di Cristo, passiate così presto ad un altro Evangelo. Loro erano stati chiamati alla grazia di Cristo. Era stata insegnata loro la salvezza mediante la fede, che non è qualcosa che puoi guadagnare, non è qualcosa che meriti, non è qualcosa che puoi acquistare, è qualcosa che puoi solo ricevere come dono gratuito di Dio, sulla base non delle tue opere, non dei tuoi sforzi, non dei tuoi meriti, ma sulla base del fatto che confidi in Gesù Cristo, l'Evangelo della grazia di Cristo, ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, cioè non è un Evangelo, non è una buona notizia, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ci sono ancora oggi quelli che pervertono la buona notizia di Gesù Cristo, di nuovo mettendo l'uomo sotto determinati obblighi legali o restrizioni legali, imponendo sull'uomo le loro regole, le loro prescrizioni, i loro standard di santità. Questo non è un Evangelo. Se mi dai una lista di regole che devo osservare per poter essere spirituale, questo non è un Evangelo. Ho vissuto per anni in una relazione legalistica con Dio, cercando di seguire delle regole, cercando di seguire delle prescrizioni, firmando degli impegni. Ogni anno si faceva la firma degli impegni e ci impegnavamo a seguire queste regole, non farò questo, non farò quello. E avevo una relazione legale con Dio, che era causa di ogni tipo di problemi e difficoltà, perché anche se avevo firmato l'impegno, molte volte non riuscivo ad osservare quell'impegno che avevo firmato, e così mi sentivo doppiamente colpevole. Poi sono venuto alla conoscenza della grazia di Dio mediante Gesù Cristo, e invece che una relazione legale con Dio, ho iniziato ad avere una relazione d'amore con Dio. E sono sempre stato felice da allora. Oh, come amo questa relazione che ho ora. Tu dici, allora fai tutto quello che vuoi, eh? Beh, sì. Ma vedete, ci sono tante cose che non voglio più fare, che non mi piace più fare. E in realtà vivo una vita più ristretta ora, in questa relazione d'amore con Dio, che prima in quella relazione legale con Dio. Vedete, c'è qualcosa di perverso in me e circa le regole. Non mi piacciono le regole. E se vedo un cartello che dice non toccare, io lo tocco. Non calpestare le aiuole, io ci cammino sopra. Non mi piacciono le regole. C'è qualcosa dentro di me che in un certo senso si ribella contro le regole. Ma mi piace questa relazione d'amore con Dio. E non calpesto le aiuole, non tocco. Non perché non posso, ma perché non voglio. Se non piace al Padre, io non voglio farlo. E così questa relazione d'amore è di gran lunga superiore alla relazione legale con Dio. Quindi questo Evangelo che stavano proclamando, con cui stavano cercando di portare la gente ad avere una relazione legale con Dio, Paolo dice non è un altro Evangelo, è una perversione dell'Evangelo. Ma anche se noi, o un angelo dal cielo, vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Sono termini davvero molto forti. Sia anatema, sia maledetto. Se un qualsiasi uomo vi predica un altro Evangelo, persino se scendesse un angelo dal cielo e predicasse un altro Evangelo, anche se Moroni venisse e dicesse dovete indossare un determinato tipo di biancheria per poter essere giusti, e dovete partecipare ai rituali del Tempio, e dovete continuare ad essere dei mormoni fedeli, se volete essere salvati. Vedete, questo significa aggiungere qualcosa alla salvezza per la grazia di Dio, offertaci per mezzo di Gesù Cristo. Questo significa rimettere il peso su di te. Ho chiesto ad un giovane che è venuto da me, sono sicuro che diversi anni fa veniva alla nostra scuola domenicale. È venuto da me e mi ha detto: Chuck, sai, non sono più un cristiano. Adesso sono un mormone. Ora sono sicuro che ancora non era stato istruito a fondo nelle tecniche dei mormoni, altrimenti non avrebbe detto qualcosa del genere, perché ora i mormoni cercano di identificarsi come cristiani. Ma lui disse: sono un mormone adesso. E io ho detto: che peccato. E lui: che intendi? E io: intendo esattamente quello che tu hai appena detto. Penso che sia un peccato se uno cessa di essere un cristiano e inizia ad essere un mormone. E poi ho detto: come mormone, dimmi, Jerry, su cosa è fondata la tua speranza della vita eterna? E lui mi ha risposto: la mia fede in Gesù Cristo e la mia appartenenza alla Chiesa dei Mormoni. Beh, per quanto mi riguarda, ti sei allontanato. Hai fatto un passo nella direzione sbagliata. Se il fondamento della tua speranza della vita eterna è la tua fede in Gesù Cristo, posso stringerti la mano e dire: grandioso, Jerry, continua così. Ma nel momento in cui aggiungi qualsiasi cosa a questo, allora è un altro Evangelo. E anche se un angelo dal cielo ha dichiarato un altro Evangelo, che aggiunge qualcosa in più rispetto alla tua fede in Gesù Cristo come speranza per la vita eterna, allora non è un Evangelo, e quindi sia maledetto. Infatti cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Paolo dice: non sto cercando di vincere una gara di popolarità tra gli uomini. Voglio solo piacere a Dio. E potrei anche rinunciare a combattere questa battaglia. Potrei lasciare posto al legalismo. Ma se lo facessi, non sarei servo di Dio. Grazie a Dio che Paolo è rimasto fermo. La nostra Chiesa oggi sarebbe qualcosa di molto diverso se Paolo non fosse rimasto fermo. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo, che è stato da me annunziato, non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Quindi questo Evangelo della grazia è una rivelazione di Gesù Cristo a Paolo. Ora sono sicuro che Dio ha scelto Paolo e ha ordinato Paolo, come dice lui fin dal grembo di sua madre, per essere il portatore di questo Evangelo della grazia, perché lui era stato preparato perfettamente da Dio per questo compito. Vedete, se non seguite qualcosa fino alla fine, allora pensate sempre: beh, ho sbagliato perché non l'ho seguita fino alla fine. Se l'avessi seguita fino, non so, ad un certo grado, allora sarei stato soddisfatto. E così guardo me stesso e dico: sono io che sono venuto meno, sono io che non l'ho seguita abbastanza. E c'è un'osservazione interessante che ho fatto circa quelli che sono buddisti. Quando uno mi dice: sono buddista, generalmente gli chiedo: beh, hai realizzato allora la perfezione e la pace assoluta nel buddismo? La risposta è sempre: ci sto lavorando, ci sto arrivando. Non ho mai trovato qualcuno che mi dicesse di averle realizzate. Ci stanno sempre lavorando sopra. È sempre questa carota all'estremità del bastone. Ci sto lavorando. Lo spero tanto. Ma continuo a provare. Se mi impegno un po' di più potrei farcela. Potrei arrivare a questa pace e a questa soddisfazione. Ci sto lavorando su. L'apostolo Paolo aveva seguito la legge di Dio in modo pieno. L'aveva seguita fino in fondo. Scrive di se stesso: quanto alla giustizia che è nella legge, io ero irreprensibile. E Paolo parla del suo zelo superiore a quello di tutti i suoi pari, il suo zelo per i perduti, il suo zelo per Dio secondo la legge, in tutto era superiore a quelli intorno a lui. Eppure Paolo, avendo seguito la legge fino in fondo, si sentiva ancora vuoto e frustrato e non riusciva a trovare la completezza. Ed è per questo che quando è pervenuto alla gloriosa conoscenza di Gesù Cristo è stato trasformato a quel modo, perché aveva seguito la legge al massimo, ma non era riuscito lo stesso a trovare la pace. Ora non poteva essere Pietro l'emissario della grazia. perché Pietro non aveva seguito la legge in modo così dettagliato. E quindi Pietro avrebbe sempre potuto pensare, beh, se solo avessi seguito tutta la legge, avrei potuto realizzarlo, avrei potuto farcela. E quindi Paolo era stato preparato da Dio in modo speciale per ricevere questo Evangelo della grazia. Ed esso gli è pervenuto per diretta rivelazione di Gesù Cristo. Non l'ha imparato nella chiesa di Gerusalemme, o dagli apostoli, o dai fratelli. Gli è stato insegnato per diretta rivelazione di Gesù Cristo. Avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la chiesa di Dio, e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Io ero il primo della classe, ho osservato tutto, ho fatto tutto quello richiesto dalla legge e dal giudaismo, più di molti miei coetanei, essendo estremamente zelante. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre, e mi ha chiamato per la sua grazia, di rivelare in me il suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue. Quando Paolo ha incontrato Cristo sulla via di Damasco, e lì ha avuto quella completa conversione di 180 gradi, dal perseguitare Gesù al seguire Gesù, una totale rivoluzione, Paolo allora non si è rivolto ai fratelli per imparare tutto del cristianesimo, ma se n'è andato nel deserto, e ha trascorso diversi anni nel deserto dell'Arabia, solo cercando Dio e ricevendo la rivelazione dell'Evangelo della grazia direttamente da Gesù. Quindi non è l'Evangelo di Paolo, questo è l'Evangelo di Gesù Cristo, trasmesso a Paolo, il quale a sua volta l'ha trasmesso a noi. Questa è la verità di Cristo, la salvezza che ti viene offerta ora, mediante la tua fede in Lui. Non mi consultai subito con carne e sangue, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Non sono neanche tornato a Gerusalemme. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme. Quindi non tornò a Gerusalemme se non prima di circa 6 anni e mezzo, 7 anni, dopo la sua conversione. Era andato da Gerusalemme a Damasco per imprigionare i cristiani, quelli che invocavano Dio. Incontrò Gesù sulla strada, così che quando arrivò a Damasco era un uomo trasformato. Ministrò ai credenti che si trovavano là, ma si rese conto che aveva bisogno di conoscere di più, e così se ne andò nel deserto dell'Arabia, e lì ricevette questa gloriosa rivelazione per 3 anni e mezzo. Poi ritornò a Damasco, rimase lì a insegnare loro per 3 anni, e poi alla fine andò a Gerusalemme. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro, e rimasi con lui 15 giorni, e non vidi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Questo è il Giacomo che ha scritto l'epistola di Giacomo. Questo è il Giacomo che divenne uno dei leader della chiesa delle origini. Non è Giacomo fratello di Giovanni, il pescatore. Lui era stato ucciso prima che Paolo giungesse là. Questo è Giacomo fratello di Gesù Cristo, di cui si fa menzione nel Vangelo di Marco, e qui Paolo lo identifica. Ora, quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Quindi Paolo andò via da Damasco, 7 anni dopo la sua conversione, e poi tornò a Tarso, dove era nato, e tornò a fabbricare tende. Ora io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea, che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire: colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che egli devastava, e glorificavano Dio per causa mia. Così in realtà Paolo non ha avuto un contatto stretto con la chiesa di Gerusalemme. Infatti la chiesa di Gerusalemme aveva sempre un po' paura di Paolo. Sapevano solo che lui era un agente del KGB e quindi erano molto riluttanti ad accogliere Paolo nella comunione. Così Paolo enfatizza il fatto che il suo Evangelo non è qualcosa che gli è stato passato dagli apostoli o da qualche altro uomo. Era qualcosa che gli era pervenuto tramite diretta rivelazione di Gesù Cristo. Poi dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Quindi senza dubbio Paolo aveva ministrato nella Siria e nella Cilicia, l'area intorno a Tarso, la sua città. E là c'erano stati dei gentili che aveva portato alla fede di Gesù Cristo. Tito era uno di questi. Ora Barnaba, uno dei fratelli della chiesa di Gerusalemme, decise di andare a Tarso perché c'era un'opera che Dio stava facendo ad Antiochia. Molti gentili si stavano convertendo. E avendo sentito di Paolo, decise di andare a prendere Paolo perché aiutasse nella chiesa di Antiochia. Così andò a Tarso, trovò Paolo e lo invitò a tornare ad essere un ministro là ad Antiochia. E portò Paolo a Gerusalemme in modo da in un certo senso sistemare le cose con gli apostoli, per mostrare loro l'autenticità della fede di Paolo. Or vi salii per rivelazione, ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corressi o non avessi corso in vano. In altre parole, non lo ha proclamato apertamente alla Chiesa di Gerusalemme, perché la Chiesa di Gerusalemme era formata da molti ex farisei e da molti giudei che seguivano ancora le tradizioni della legge e che praticavano ancora molti aspetti della legge, giudei che credevano ancora che non potevi essere un cristiano se eri un gentile, giudei che erano convinti che potevi essere salvato solo se credevi in Gesù Cristo e osservavi la legge di Mosè, e quindi eri circonciso. Questo era il modo tipico di pensare della Chiesa di Gerusalemme. E quindi Paolo aveva esposto in privato agli apostoli il Vangelo che andava predicando, questo Evangelo della grazia. Ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. Avevano provato a incoraggiarlo a fare questo, ma Paolo si era opposto, perché il loro insegnamento era «Ehi, devi essere circonciso per essere salvato». E quindi Tito non fu costretto a farlo, perché Paolo si era opposto. E ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in servitù. A costoro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra di voi. Quindi Paolo è rimasto fermo per voi gentili. Paolo è rimasto fermo per l'Evangelo che è stato proclamato a voi, in modo che non dovete diventare degli ebrei. Non dovete osservare la legge di Mosè. Tutto quello che devi fare è credere in Gesù Cristo e sarai salvato. Poni la tua fede in Lui e Dio farà l'opera sua nella tua vita e ti trasformerà per la potenza dello Spirito, e quello che tu non puoi fare per te stesso sarà Dio a farlo per te. La salvezza è il dono di Dio per mezzo della tua fede in Gesù. E così Paolo aveva questo conflitto, ma non aveva mollato. Non aveva voluto arrendersi alle pressioni degli apostoli lì a Gerusalemme, neanche per un momento. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, o da parte di quelli che sembravano essere qualcuno, mi piace questo. Paolo è un tipo tosto. Per me è interessante come perdiamo facilmente di vista l'insegnamento di Gesù. Gesù disse: chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti. E Gesù ha insegnato ai discepoli che il vero ministero consiste nel servizio. Lui prese l'asciugatoio, lui lavò i loro piedi, prendendo il posto di un servo tra di loro, e disse: ora vedete quello che ho fatto, andate e fate altrettanto. Felici siete se le fate, queste cose che vi ho detto, e cioè se prendete il posto del servo. Se io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Ma sembra che sempre nella Chiesa noi sviluppiamo un qualche tipo di gerarchia. Sviluppiamo questa piccola gerarchia di responsabili e iniziamo ad ammirare gli uomini. Oh, guarda! Ed è così facile diventare preda di questo e pensare: oh oh oh, sono qualcuno allora, sono importante. E poi inizi a isolarti dalla gente e presto perdi contatto con la gente e presto perdi contatto con la realtà. C'è un servo di Dio che ammiro molto, Credo che sia stato usato da Dio forse più di ogni altro ministro in vita oggi. E quando l'ho incontrato sono stato profondamente colpito dalla semplicità e dall'atteggiamento di quest'uomo. Sto parlando di Billy Graham. È una persona estremamente modesta. Dio l'ha usato in tale modo. E tutti, oh Billy Graham. E anch'io, oh Billy Graham. E ero così pieno di ammirazione per lui. Poi ha iniziato a parlare con me e sono rimasto impressionato per la bellissima apertura e per la grande disponibilità di quest'uomo. Uno dei nostri membri, che lavora per una compagnia aerea, ha avuto Billy sul suo volo l'altro giorno e così gli ha detto: quando hai finito le tue faccende e sei un po' libero, perché non vieni a sederti qui così parliamo un po'? E così è andato a sedersi vicino a Billy Graham e ha parlato con lui per circa un'ora. E alla fine Billy Graham gli ha detto: perché non mi dai il tuo numero di telefono? La prossima volta che sono in California ti chiamo. Forse possiamo incontrarci. Con un assistente di volo. Ma questo è il tipo di persona che è. È splendido. Non c'è da meravigliarsi che Dio abbia usato quest'uomo in modo così potente. Non c'è da meravigliarsi che Dio abbia potuto continuare ad usarlo attraverso gli anni. Perché lui ha capito cosa significa essere un servo di Dio. E non si è messo in questa posizione, sapete, no, di grande superiorità rispetto agli altri. Ora, come qui c'era questo piccolo gruppo di persone a Gerusalemme, erano considerati importanti. E Paolo dice: ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quali fossero stati, non mi importa nulla. Dio non ha riguardo a persona. Anni fa, quando sono rimasto in un certo senso disincantato dalla denominazione particolare in cui stavo servendo, ho iniziato a guardare in giro ad altre denominazioni. Speravo di trovare la denominazione perfetta, ma l'avrei rovinata se mi fossi unito ad essa. E così sono andato davanti a vescovi e a presbiteri e davanti ai leader di altre denominazioni, perché quello che non mi piaceva nel denominazionalismo era il fatto che c'era sempre una gerarchia spirituale che dava spazio a comportamenti quasi politici. Il mettersi in fila, il cercare di ottenere le posizioni di potere, così da sederti sulla tua sedia con il fare di persona importante e tutto il resto. E non vedevo questo nel vero cristianesimo. E cercavo qualcosa di più, un gruppo di credenti che si sentissero non diversi l'uno dall'altro. Così sono andato davanti a molti di questi leader, e loro stavano lì e sedevano sulle loro sedie e ti guardavano accigliati, cercando di spaventarti, cercando di intimidirti. E il gioco era tutto qui, cercare di intimidirti. E questi cercavano di intimidire Paolo, spaventarlo per fare in modo che facesse circoncidere Tito, in modo che tornasse indietro. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quali fossero stati non mi importa nulla, Dio non ha riguardo a persona. Dio non si fa impressionare da queste persone. Dio non si fa intimidire da loro, ma se le nazioni sono considerate come il pulviscolo della bilancia ai suoi occhi, quanto più l'uomo. Ora, questa è un'interessante scrittura. Le nazioni sono considerate come il pulviscolo della bilancia. Molte volte il mercante naturalmente si comprava a peso, e così avevano questi pesi che mettevano sulle bilance, avevano le scale bilanciate, ma il mercante voleva sempre mostrare quanto fosse onesto. Così toglieva la polvere dalla bilancia prima di metterci sopra la tua merce, in modo che non compravi la sua polvere. Ed era un'azione simbolica, tanto per dimostrare: ehi, io sono il più onesto in circolazione. E quindi questa polvere sulle bilance, qualcosa di pittoresco. La gente poteva vedere il mercante che soffiava via la polvere dalla bilancia prima di metterci sopra la tua merce. Così sapevi di essere trattato bene. Le nazioni sono considerate come il pulviscolo della bilancia. Dio può soffiarci sopra e spazzarle via, quanto più l'uomo. E quindi Dio non si fa impressionare dall'uomo. Ebbene, quelli che godono maggior credito, o che sembrano essere qualcuno, sapete, no, quelli che avevano autorità e parlavano con forza, loro non mi imposero nulla di più, non mi hanno smosso. Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi aveva potentemente operato anche in me per i gentili, avendo conosciuto la grazia che mi era stata data Giacomo, Cefa e Giovanni, o Pietro e Giovanni, che sono reputati colonne, o che sembravano essere colonne. Mi piace Paolo, che sembravano essere colonne. Diedero a me e a Barnaba la mano di associazione, affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. E questo è grandioso. C'era un problema nella chiesa delle origini, ed è così che è stato risolto, riconoscendo che ognuno ha il suo ministero e che ogni ministero è diverso. Dio ha chiamato te ai circoncisi? Grandioso. Va avanti, Pietro. Dio ha chiamato me ai gentili? Bene, vado avanti. Abbiamo a che fare con diversi tipi di persone che hanno bisogno ciascuno di una diversa enfasi data al messaggio. Io vedo che c'è una validità nella diversità delle denominazioni, o almeno della varietà delle chiese. Io vedo che c'è una validità nelle chiese liturgiche, che ministrano alle persone che riescono a relazionarsi con Dio meglio in un ambiente liturgico. Vedo anche lo scopo delle chiese emotive, le chiese pentecostali, per le persone che riescono a relazionarsi con Dio in modo emotivo. E mi rallegro davvero che Dio è così buono e misericordioso da raggiungere l'uomo ai suoi vari livelli. Così Dio ha raggiunto me al mio livello, Dio ha raggiunto te al tuo livello, e cerca di raggiungere ogni uomo al livello in cui si trova quell'uomo. Se uno di base è emotivo, Dio si incontra con lui a quel livello, perché Dio lo ama. Se uno è di base molto posato, solenne, Dio lo incontra al suo livello. Quindi non dovremmo criticare le chiese liturgiche, né dovremmo criticare le chiese pentecostali, ma dovremmo riconoscere che Dio si usa di ogni tipo di chiesa per raggiungere le persone che si trovano ad entrambi i lati di questo spettro e anche quelle che si trovano all'interno di questo spettro, perché Dio ama tutti e non riguarda la qualità delle persone. Si incontra con ognuno di noi al livello in cui si trova. Il problema è quando diciamo che il nostro livello è l'unico livello, o il migliore. La nostra chiesa è superiore alla loro. Dio ama noi di più perché noi ci relazioniamo con Dio nel modo migliore. No, è il modo migliore per me di relazionarmi con Dio. Ma per certe persone, loro non riescono a relazionarsi con Dio come io mi relaziono con Dio. Ed è interessante che ci sono alcuni che dicono: ehi, sei troppo emotivo. E ci sono altri che dicono: non sei abbastanza emotivo. Io credo di relazionarmi con Dio nel mezzo della strada. Perché se ti colpiscono da entrambi i lati, no, devi stare nel mezzo. Ti colpiscono solo da un lato, tu sei sull'altro lato. Ma quando ti prendono da entrambi i lati, tu ti trovi in mezzo. Quindi Paolo era d'accordo a non essere d'accordo. Dio ha chiamato voi, Pietro, Giovanni, Giacomo. Dio ha chiamato voi ai giudei, bene, ma Dio ha chiamato me ai gentili. Voi potete pure portare avanti la vostra relazione legale con Dio. Noi porteremo avanti la nostra relazione d'amore con Dio, mediante la grazia. Ora Paolo esibisce il suo piccolo lato pungente qui. Soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri. In altre parole, ci hanno chiesto aiuto. Noi ministriamo ai giudei, ma abbiamo bisogno di aiuto. Quindi non dimenticatevi dei poveri. E Paolo aggiunge proprio quello che mi ero proposto di fare, cioè aiutare i poveri. Se vi ricordate, Paolo molte volte raccolse delle offerte dalle chiese per darle alla chiesa di Gerusalemme, per aiutarli nella loro povertà. Ma quando Pietro venne in Antiochia, cioè dove stava Paolo, Antiochia era in un certo senso la chiesa di Paolo, era la base da cui partiva e la base a cui ritornava, era la sua chiesa. Quando Pietro venne in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente, secondo la verità dell'Evangelo, dissi a Pietro in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Quindi Pietro aveva mostrato qui di vacillare, e naturalmente Pietro era famoso per i suoi tentennamenti. Era sceso ad Antiochia e aveva mangiato con i gentili. Ora le chiese a quei tempi avevano quelle che chiamavano agapi, e in genere una volta alla settimana si incontravano tutti insieme per queste agapi, e ognuno portava una pietanza, e poi la condivideva con gli altri e mangiavano insieme, e poi terminavano con la cena del Signore. Ed era chiamata agape, o festa dell'amore, nella chiesa delle origini. E serviva ad un grande scopo, perché molte volte per i più poveri questo era l'unico pasto decente che mangiavano durante tutta la settimana. Molti cristiani erano schiavi ed erano malnutriti, e questo era l'unico loro pasto decente. Quindi tutti condividevano il loro cibo, tutti erano seduti insieme e mangiavano insieme, e Pietro era sceso e si sedeva con loro e mangiava con loro. Ma questo non è permesso ad un buon giudeo, perché nel mangiare insieme tu diventavi uno con gli altri, e quindi stava diventando uno con dei gentili. E da un punto di vista giudaico, da un punto di vista ortodosso, ciò era sbagliato. Ma Pietro, vedendo l'amore di Cristo, capendo che questi sono fratelli nel Signore, si sedeva senza problemi con i gentili e mangiava con loro. Ora, se vi ricordate, in precedenza, quando Pietro aveva avuto quella rivelazione sulla terrazza di Simone, là a Ioppe, ed era sceso questo lenzuolo con ogni specie di animali impuri, e il Signore aveva detto: alzati Pietro, ammazza e mangia, lui aveva risposto: oh no, Signore, non ho mai mangiato nulla di impuro. E Gesù aveva risposto: non chiamare impuro ciò che io ho purificato. Ed era successo per 3 volte. E poi il Signore aveva detto: ecco, ci sono degli uomini alla porta, va con loro e non far loro alcuna domanda. E così Pietro era andato alla porta, e lì c'erano 3 uomini da Cesarea che gli avevano detto: il nostro Signore Cornelio, centurione romano, ha avuto una visione, e in questa visione l'angelo gli ha detto di mandarci qui e di cercarti e di portarti da lui, spiegarci la via di Dio in verità. E così Pietro era andato con loro ed era arrivato davanti alla casa di Cornelio a Cesarea, e Cornelio aveva aperto la porta e aveva detto: oh, gloria a Dio, Pietro, entra pure. E Pietro aveva risposto: beh, sai, non è lecito per me entrare in casa tua, nella casa di un gentile, ma Dio mi ha detto di non chiamare impuro ciò che è stato purificato, quindi va bene, entro. Cos'è che vuoi sapere? E così Cornelio gli aveva detto: beh, l'altro giorno stavo pregando, intorno alle 3 del pomeriggio, e questo angelo si è presentato davanti a me e mi ha detto di farti chiamare, e che tu ci avresti detto ciò che dobbiamo sapere. Cos'è che dobbiamo sapere? E così Pietro aveva iniziato a predicare a questi gentili. C'era un gruppo di persone riunite a casa di Cornelio, un gruppo di amici, ed erano venuti a sentire quello che Pietro aveva da dire. E mentre Pietro stava parlando, lo Spirito Santo era sceso su di loro, e Pietro rimase scioccato. Ma questi sono dei gentili. Com'è possibile che stiano ricevendo il dono dello Spirito Santo? Che sta succedendo qui? E aveva detto a quelli che erano andati con lui: ora ascoltatemi bene, quando torniamo a Gerusalemme voi testimonierete con me, io non ho fatto niente, non sono stato io. Non voleva prendersi la responsabilità, e quindi voleva che i giudei che erano andati con lui e che avevano visto tutto tornassero a Gerusalemme e spiegassero che lui non era responsabile di tutto ciò, era qualcosa che aveva fatto Dio, perché lui non voleva finire nei guai per essere entrato nella casa di un gentile. Tanto per cominciare. Il Signore stava iniziando a buttare giù alcune di queste barriere, e Pietro era andato ad Antiochia, aveva visto questa meravigliosa comunione fraterna, l'agape, e si era unito a loro. Ma poi erano venuti alcuni fratelli da Gerusalemme, amici di Giacomo, e Pietro sapeva che se lo avessero visto mangiare con i gentili, l'avrebbero riferito agli altri. Pietro mangia con i gentili, oh no! Che succederà ora? E così Pietro aveva fatto un passo indietro, e all'agape successiva si era seduto a parte con un piccolo gruppo di giudei, divisione nel corpo, e gli altri giudei che avevano mangiato con la Chiesa, che si erano sentiti uniti, uno in Cristo, e avevano sperimentato questa gloriosa unità, vedono che ora c'è questa divisione. Pietro ne fa parte. E perché è Pietro? Gli altri giudei vedono che lui si separa, anche loro si separano. E persino Barnaba, che era stato con Paolo a predicare ai gentili, Persino lui si era fatto coinvolgere da questo, e anche lui aveva cambiato atteggiamento. Ed è a questo punto che Paolo interviene e riprende Pietro davanti a tutti. Non è giusto. Tu sei venuto qui e hai iniziato a vivere come un gentile, pur essendo giudeo, e ora cerchi di costringere i gentili a vivere come giudei. E lo riprende. Ora va avanti e dice: noi di nascita giudei e non peccatori fra i gentili, cioè noi non mangiamo maiale, non mangiamo coniglio, non mangiamo questi cibi che la legge vieta di mangiare, che è peccato mangiare, e non siamo peccatori tra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Quindi Paolo dice: anche noi che abbiamo osservato la legge possiamo essere giustificati solo per mezzo della fede. Per le opere della legge nessuno può essere giustificato. La tua obbedienza alla legge di Dio non ti salverà. Diciamo pure che tu riesca a osservare la legge di Dio, scritta e orale. Questo non ti salverebbe. Questo è uno dei problemi degli ebrei oggi. Questo è esattamente quello in cui confidano per la loro salvezza: le loro opere imperfette della legge. Lo Yom Kippur non è più il giorno del sacrificio per i peccati. È un giorno di riflessione per l'ebreo, perché riflette sulle sue buone opere, cercando di essere giustificato mediante le sue opere davanti a Dio. Ma Paolo dice: nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. La giustificazione si ha per mezzo della fede in Gesù Cristo. La giustificazione si ha per mezzo della fede in Gesù Cristo. Or se cercando di essere giustificati in Cristo siamo trovati anche noi peccatori, è forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore. Quindi Paolo sta parlando qui del fatto che la sua fede e la sua rivelazione che ha ricevuto, che la sua giustificazione, il fatto di essere accetto davanti a Dio, è basata sulla sua fede in Gesù Cristo. E quindi ora non confida più nelle opere della legge, ma cerca quella giustizia che viene dalla fede in Cristo. Non segue più le tradizioni della legge. Può mangiarsi un panino al prosciutto ora, se ne ha voglia. E va avanti e dice: se provo di nuovo a stabilire la mia relazione con Dio sulla base della legge, cosa che ho distrutto quando sono giunto alla conoscenza di Gesù Cristo, allora diventerei un trasgressore, perché per mezzo della legge io sono morto alla legge, affinché io viva a Dio. In altre parole, la legge mi condannava a morte, e questa è l'unica cosa che fa la legge per tutti noi. Essa ci condanna tutti a morte, perché nessuno ha osservato la legge. E la Bibbia dice: se osservi tutta la legge, ma vieni meno in un solo punto, sei colpevole su tutti i punti. E ancora la Bibbia dice: maledetto chi non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Quindi se cerchi di essere giustificato per mezzo della legge e cadi su un solo punto, in qualsiasi momento della tua vita, sei sotto la maledizione della legge, che è la morte. Quindi Paolo dice: la legge mi ha ucciso e io sono morto per la legge, ma sono vivo in Dio. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e quella vita che ora vivo. Io vivo, sì, ma vivo una nuova vita ora. La mia vecchia vita era basata sulle opere della legge. La mia vecchia vita era incentrata tutta su di me, ma la mia vecchia vita era piena di contese, invidie, gelosie, divisioni. Non son più io. Che giorno glorioso è il giorno in cui non sono più io. Non più tutto incentrato sul mio io, ma ora c'è un nuovo centro nella mia vita, ed è Gesù Cristo. Non più io sul trono, ma ora è Gesù Cristo che siede sul trono nel mio cuore. E non cerco più di piacere a me stesso, ora cerco di piacere a Gesù Cristo. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. e quindi non sono più l'uomo che ero una volta. Quell'uomo è morto, è stato crocifisso con Cristo. Ora ho una nuova vita. E questa vita ha un nuovo centro. Il vecchio Chuck, incentrato tutto sul suo io. Il vecchio Chuck egocentrico, è stato crocifisso con Cristo. Ora è il Chuck incentrato su Dio che vive. Vive nella fede di Gesù Cristo, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, affinché io potessi avere questa nuova vita incentrata su Cristo, cristocentrica, in modo che io potessi avere questa nuova relazione con Dio, che potessi avere la vita spirituale. Paolo dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Vi ricordate quando Gesù si trovava nel giardino del Getsemani, la notte prima della crocifissione? Gesù si è inginocchiato e ha pregato: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Di che cosa parla? Se è possibile cosa? Se la redenzione dell'uomo, se la salvezza dell'uomo è possibile che avvenga in qualche altro modo, per opera di qualcun altro, mediante qualche altra azione, allontana da me questo calice. Se la redenzione dell'uomo fosse stata possibile mediante la legge, allora Gesù non sarebbe dovuto morire. Dio avrebbe stabilito i requisiti necessari, e forse uno o due da qualche parte del mondo, nella storia, avrebbero potuto farcela, se fossero morti presto. La croce di Gesù Cristo dichiara a tutti gli uomini di tutti i tempi che c'è un unico modo mediante il quale l'uomo può essere redento e sperare di vedere il regno di Dio. Perché se Dio avesse potuto realizzare la salvezza dell'uomo mediante qualche altra serie di opere, mediante determinate regole, requisiti e regolamenti, eccetera, se Dio avesse potuto redimere l'uomo in qualche altro modo, sono sicuro che avrebbe risposto alla preghiera di Gesù: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E il fatto che Gesù è andato avanti e ha sofferto per mano d'uomini ed è stato crocifisso dagli uomini è la dichiarazione di Dio a tutti noi che non c'è una sola possibilità di salvezza per mezzo delle opere della legge, per mezzo degli sforzi dell'uomo. E come dice Paolo, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. La sua morte non era necessaria, ma la giustizia non si può avere per mezzo della legge. La giustizia non si può avere per mezzo dell'osservanza di regole e precetti. Non posso darti uno standard di giustizia e dire: ora se fai questo, questo e quest'altro, sarai giusto. Purtroppo molte chiese hanno provato a fare questo. Hanno i loro standard di santità e dicono alle donne qual è il tipo di abbigliamento giusto e qual è quello sbagliato. Dicono qual è il tipo di gioielli che possono mettere e quale non possono mettere. Ti dicono qual è il modo giusto di portare i capelli e qual è quello sbagliato. È interessante che non dicono molto degli uomini, che si vestono in modo estremamente sgargiante ed appariscente, come regola generale al loro interno. Ma hanno davvero molto da dire alle donne. Naturalmente gli uomini non possono portare dell'oro. Credono davvero di essere più giusti e mi guardano e dicono: oh, guarda quello, ha un orologio d'oro e un anello d'oro. Oh, che vergogna! Come può essere un ministro? Come si permette di dire che predica l'Evangelo di Gesù Cristo? Ha un anello d'oro, è terribile, e mi giudicano perché ho un anello d'oro. Ora, se mi tolgo questo anello, all'improvviso divento giusto, perché mi sono tolto l'anello e mi sono tolto l'orologio, e ora posso stare qui in piedi, ora sono giusto, no? Voi donne potete diventare giuste semplicemente lavandovi la faccia. Intendo dire secondo i loro standard. Se avete del trucco, questo è peccato. Niente trucco, questo è giusto. E così stabiliscono questi standard. E quindi io dico: ehi, non ho più il mio anello d'oro, non ho più il mio orologio d'oro. Ho detto al dentista di togliermi anche i denti d'oro. Sono molto giusto ora. No, questo non mi rende giusto. Né portare quelle cose mi rende meno giusto. La giustizia non è questione di portare dell'oro o non portare dell'oro, di mangiare carne o non mangiare carne, di mangiare prosciutto o non mangiare prosciutto. La giustizia è qualcosa che Dio ha imputato sul mio conto, per grazia, mediante la fede che ho in Gesù Cristo. E Dio mi guarda e mi vede in Cristo, e mi vede nella giustizia di Cristo, perché mi vede solo in Cristo. Ed è così che appaio davanti a Dio. Io posso stare davanti a Dio, in Cristo Gesù. Quindi in realtà non guarda me, ma guarda Cristo Gesù. E dice, quel Chuck è un uomo giusto. E io dico, grazie Gesù, lo apprezzo davvero molto. Amo la tua grazia, Signore. Perché è per la grazia di Dio che io sono stato considerato giusto davanti a Dio. Ora non riuscivo a capire questo. E provavo, credetemi, ed ero molto sicuro della mia propria giustizia. Mi consideravo giusto perché non ero mai andato a guardare uno spettacolo in tutta la mia vita. Non ero mai andato ad un ballo. Beh, c'ero andato, ma era stato terribile. Mi sono sentito in colpa per anni per questo. Il problema era che mi era piaciuto. Oh, che cosa terribile! Mi sentivo proprio in colpa. Ma non ho mai fumato. Non ho mai preso un drink. E così mi sentivo molto, molto giusto in me stesso, tranne che per quell'unico ballo. Ora anche adesso non fumo mai, anche adesso non bevo, ma questo non mi rende giusto, e non confido in tutto questo. Non ho un senso di giustizia che mi deriva da tutto questo. E quindi non è questo che mi rende giusto. Dio mi dichiara giusto perché credo in Gesù Cristo. E questa è la base per la mia posizione davanti a Dio. Questo è quello a cui è arrivato Paolo. Lui ha provato ad agire da giusto. Lui ha provato ad essere giusto per mezzo della legge. Lui l'ha seguita in tutto e per tutto. Ma quando è giunto alla gloriosa conoscenza di Gesù Cristo, si è convertito con piacere alla nuova giustizia che viene da Cristo per mezzo della fede. E quindi ora difende i credenti gentili di fronte alle pressioni che vengono loro dai responsabili di Gerusalemme e dice loro state saldi nella libertà con la quale Cristo vi ha liberati. Non permettete agli uomini di portarvi di nuovo sotto la schiavitù di una relazione legale con Dio. Godete della vostra relazione d'amore con Lui. Dio mi ama, è questo quello che conta. Dio ha perdonato i miei peccati per la mia fede in Gesù Cristo. È questo quello che conta. Dio mi considera giusto in questo momento, per la mia fede in Gesù Cristo, non per quello che faccio o non faccio, ma per la mia fede in Gesù Cristo. Dio mi ha considerato giusto. La giustizia per cui posso comparire davanti a Dio è completa. Non posso aggiungere niente ad essa. E i miei tentativi di aggiungere qualcosa ad essa non fanno altro che togliere da essa. Perché allora io torno a guardare a me stesso, anziché a Gesù. E ogni volta che guardo a me stesso sono nei guai. Quando tengo fissi gli occhi su Gesù va tutto bene. Tieni gli occhi su di Lui. Godi della grazia di Dio e di quella giustizia che Dio ti ha dato per mezzo della fede.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari amici che avete la bontà di ascoltarci e che ci onorate con la vostra presenza. Vi salutiamo caramente, Patrizia ed io, e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 7, i versetti da 37 a 39.
1: Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me,

0: Una anonima preghiera dice: placa la mia sete con la tua misericordia e fa che io porti quest'acqua ai miei fratelli. Dal nostro testo appare chiaro che, parlando d'acqua, il Signore Gesù intese riferirsi allo Spirito Santo che sarebbe stato elargito ai credenti dopo la sua ascensione al cielo nel giorno della Pentecoste. Chi crede, affermò Gesù, non solo può trovare l'appagamento dei suoi bisogni interiori, dei suoi bisogni spirituali, ma lui stesso diverrà la sorgente di un fiume d'acqua viva che potrà raggiungere e dissetare altri. L'immagine del fiume contiene il senso dell'abbondanza, della continuità, della diffusione. L'acqua copiosa di un fiume raggiunge costantemente regioni assai lontane dalla sua fonte, dopo aver superato tanti ostacoli e raggirate tante difficoltà, porta tutto il beneficio della sua irrigazione. È chiaro inoltre che non è l'uomo a generare questa ricchezza spirituale e morale paragonata ad un fiume. È l'opera dello Spirito Santo che, una volta ricevuto dai credenti, non manca di agire nei cuori, arricchendoli di valore, formandoli e facendoli crescere per essere in grado di divenire canali di irrigazione benedetta per altri. Per molti altri, attraverso l'insegnamento, l'esempio, la comprensione, il conforto, il sostegno, l'incoraggiamento, in altre parole, attraverso l'amore di cui lo Spirito Santo rende capaci. Questo fiume d'acqua viva, così importante per il singolo come per la collettività, non ha dunque origini umane, ma divine. Nessuno può dare ciò che non ha, e l'uomo non possiede di suo quelle benedizioni che possono veramente giovare ad altri, a meno che non le riceva dallo Spirito del Signore. È abbastanza raro che l'individuo sia cosciente delle benedizioni che ha il privilegio di trasmettere attraverso la sua vita. Queste considerazioni debbono condurci alla necessità di rimanere costantemente vicini al Signore, rivolgendoci continuamente a Lui per ricevere quanto è necessario alla nostra vita personale e al compito di essere utili agli altri. Non dobbiamo accontentarci di avere placata la nostra sete. Dobbiamo impegnarci, lavorare per portare l'acqua dello Spirito Santo ai nostri fratelli, sia a quelli in Adamo che a quelli in Gesù. Scriveva Oswald Chambers: è tempo ormai di abbandonare il nostro ansioso desiderio di trovare soddisfazione per noi stessi. È tempo di spezzare la nostra vita. Se crediamo in Gesù, quello che conta non è ciò di cui beneficiamo, ma ciò che Egli dispensa attraverso di noi. Dio ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito ad ascoltare questo programma cristiano. Continuerò a parlare della Deità del Signore Gesù Cristo trattando il seguente tema: alcune opere di Cristo, i suoi miracoli.

Tra le opere di Cristo, e già abbiamo detto della creazione, della preservazione di essa, del perdono dei peccati, dicevo, tra le sue opere si devono menzionare i miracoli da lui compiuti durante la sua vita terrena. Per sminuirne il valore, o peggio ancora per negarne l'autenticità, i critici affermano che per gli antichi i miracoli in genere erano ovvi, mentre per l'uomo moderno, razionale, o almeno se così si può dire, questi miracoli sarebbero inconcepibili. Pertanto si dice che l'uomo oggi ha difficoltà nel credere che quei miracoli occorsero. Ma anche nel periodo del Nuovo Testamento, quindi nel primo secolo, era sviluppata la cura medica ed è perciò sbagliato asserire che l'uomo antico, pagano, monoteista, avesse una certa credulità nei miracoli. Quindi, se nei Vangeli vengono menzionati almeno 35 specifici miracoli di Cristo, senza tener conto di altri ancora, ciò significa che la loro storicità non può essere messa in dubbio e che quindi vennero creduti proprio perché occorsero. Parlando delle opere di Cristo, voglio condividere con te delle riflessioni intorno ai suoi miracoli.

Per descrivere ciò che Cristo fece in questo senso, cioè per i suoi miracoli, l'apostolo Pietro nel suo primo discorso usò tre parole che esprimono nella completezza la realtà di queste opere. Prima di tutto, i miracoli di Cristo vennero chiamati opere potenti. Lo scopo era quello di dimostrare la potenza di Dio. È scritto nel Vangelo di Matteo: allora egli, cioè Gesù, prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. In secondo luogo venne usata un'altra parola, prodigi. Il prodigio è l'avvenimento straordinario facente pensare che è stato fatto da Dio e produce stupore, sbigottimento. Quando Gesù guarì un paralitico nel villaggio di Capernaum e questi se ne andò via in presenza di tutti, tutti si stupirono e glorificarono il Dio dicendo: una cosa così non la vedemmo mai. Una terza parola venne usata per descrivere queste sue opere: segni. Il segno è quell'avvenimento che fa pensare a Dio ed alla sua disponibilità ad aiutare. Per esempio, alle nozze di Cana, Maria pensa a Gesù come al solo che possa fare qualcosa intervenendo, ed egli si dispone ad aiutare. Visto l'uso delle principali parole usate per descrivere i miracoli, vorrei dirti, caro ascoltatore, il significato di essi. Insieme al suo insegnamento, essi hanno avuto parte importante nella sua opera. Bisogna premettere che fu a Cana che egli compì il primo dei suoi miracoli, quindi non compì nessun miracolo di quelli descritti nei Vangeli apocrifi. I miracoli sono in stretta relazione con Gesù, con la sua opera, con la sua persona ed il suo operato. Non per nulla, all'inizio del suo insegnamento, disse di essere venuto con il duplice scopo, quello di proclamare l'Evangelo e quello di compiere opere potenti. C'era dunque una stretta relazione fra lui, le sue parole ed i suoi atti. Basti pensare ad esempio al giorno in cui, alla morte di Lazzaro, egli si annunciò come la resurrezione e la vita, e poi fece seguire l'atto di risuscitare e ridare quindi la vita a Lazzaro. Dopo le parole che descrivono queste sue opere ed il loro significato, vediamo lo scopo dei suoi miracoli. Molti ritengono che sia stato quello di guarire le infermità o di aiutare materialisticamente le persone. Certamente egli ha fatto le due cose, ma gli scopi prioritari dei suoi miracoli erano anche due altri. Primo, rivelare la sua deità. L'apostolo Giovanni scrisse: Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Secondo, i miracoli vennero da lui fatti per autenticare la sua deità. Lui stesso disse: le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Soltanto il terzo scopo era quello di portare benefici all'umanità, manifestando il suo amore, guarendo, sfamando e così via, ma non era affatto venuto per eliminare i problemi materiali o sociali o fisici dell'umanità, quale ad esempio la fame, la malattia. In altre parole, con i miracoli Gesù non intese mai risolvere definitivamente questi problemi dell'umanità, ma piuttosto rivelare chi egli era. Mi avvio alla conclusione. I miracoli di Cristo fanno parte delle sue opere. Essi evidenziano in modo assoluto la sua deità. Per limitarmi ad un esempio, solo Dio infatti può perdonare i peccati. Ed è proprio questa opera, proprio questo miracolo che egli vuole produrre nella vita dell'uomo oggi. Questo miracolo si chiama la nuova nascita, cioè far spiritualmente rinascere il peccatore.
Tutti siamo per natura in questa terribile condizione, ma Cristo, intervenendo, produce il miracolo della vita nuova, della vita eterna. Molte persone nel corso dei secoli lo hanno lasciato intervenire e la loro vita è stata trasformata. Pensa per esempio a Saulo da Tarso, persecutore della Chiesa prima e poi apostolo. Tutti coloro i quali lo hanno lasciato intervenire hanno potuto veramente dire che egli ha prodotto in loro il grande miracolo. Puoi tu dire altrettanto? Puoi dire di avere la pace, la salvezza, la vita nuova, la vita eterna? Che queste domande possono, caro amico, farti riflettere.

Le domande con le quali ho terminato sono molto importanti. Ti invito a riflettere seriamente se ancora non hai risposto positivamente. Saremo lieti se, avendone necessità, vorrai metterti in contatto con noi scrivendoci, e questo, ben inteso, senza nessun impegno da parte tua. Noi vogliamo infatti aiutare i nostri ascoltatori a lasciare che Cristo, intervenendo in loro, produca questo miracolo della vita eterna. Quindi, se hai di questi problemi, o se vuoi conoscere più a fondo l'argomento, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per il tuo costante ascolto e a risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati al consueto appuntamento con me e con Attraverso la Bibbia, ovviamente. Spero che ognuno di voi stia bene e che siete pronti anche oggi per riprendere il nostro studio dell'Evangelo di San Matteo. Oggi desidero iniziare questo studio con la lettura di due versetti biblici. Dal Vangelo di Matteo leggo il capitolo 24, versetto 32-33, dove è scritto che Gesù disse: «Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte». L'albero di fico nella Bibbia continua a rappresentare la nazione di Israele, come è scritto per esempio in Geremia capitolo 24 e in Osea capitolo 9 e 10, oltre che in altri passi della Bibbia. Ora Gesù, nel prossimo versetto che leggerò, continua dicendo: «Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute». Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 34. In questa accezione, il vocabolo generazione, in greco ethnos, ha il significato di razza e probabilmente si riferisce ancora alla nazione di Israele, oppure potrebbe riferirsi alla generazione che viveva in quel tempo. Si sa che una generazione comprende circa 30 anni e certamente gli eventi predetti in questa parte del Vangelo di Matteo si verificheranno in quel tempo, si verificheranno in un tempo, molto più breve di 30 anni. È probabile allora che con questo termine generazione Gesù abbracciasse entrambi i significati, ma io credo che ciò riguarda la conservazione della razza ebraica. Come ben sappiamo dalla storia, per esempio, Haman non fu in grado di sterminare gli ebrei, né il faraone e neppure Hitler riuscì nei suoi tentativi. Così pure è certo che nessun dittatore dei giorni nostri sarebbe in grado di sterminare questa razza. Poi Gesù continua il suo discorso dicendo: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». La vecchia terra e il vecchio cielo passeranno per lasciare posto a un nuovo cielo e una nuova terra, come è scritto in Apocalisse capitolo 21, ma la parola di Gesù, come Gesù stesso ha detto, rimarrà in eterno. E ancora nel prossimo versetto leggiamo: «Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre soltanto». Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 36. Gesù dunque rende chiaro che, benché questo periodo si avvicini e se ne possa scoprire l'imminenza da diversi segni, nessuno conosce esattamente il momento del ritorno di Cristo. Purtroppo, al giorno d'oggi, si sentono spesso delle persone, particolarmente i cosiddetti testimoni di Geova, che predicono l'anno del ritorno di Cristo. È veramente strano che azzardino questa ipotesi, quando Gesù stesso ha detto che neppure lui lo sa. A questo punto, Gesù si serve della illustrazione di Noè per descrivere meglio quel periodo di attesa. Leggiamo allora Matteo capitolo 24, versetto 37 a 39. Io spero che anche voi possiate seguirmi nella lettura biblica. Gesù disse: «Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliol dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà, disse Gesù, alla venuta del figliol dell'uomo». Se ben ricordate, i giorni di Noè erano caratterizzati da una grandissima immoralità. E Gesù ci dice in questi versetti che la sua venuta si verificherà in giorni simili a quelli di Noè, e parla di gente che mangia e beve. C'è forse qualcosa di sbagliato nel mangiare e nel bere, si chiederà qualcuno? No, anzi, ci è stato detto che qualsiasi cosa facciamo, sia che beviamo o mangiamo, dobbiamo farlo alla gloria di Dio, come è scritto in Prima Corinzi capitolo 10 versetto 31. Ma, se ben ricordiamo, la gente ai tempi di Noè non mangiava né beveva alla gloria di Dio, infatti tutti vivevano come se Dio addirittura non ci fosse. A questo proposito vorrei raccontarvi la storia di un ragazzino che venne invitato a pranzo per la prima volta da alcuni amici suoi. Si trattava di un pranzo offerto dai vicini,
ma per lui era un evento molto importante. Così, quando venne il momento, questo ragazzino attraversò il giardino di casa per andare nella casa degli ospiti. Quando si mise a tavola, pronto per mangiare, il ragazzo automaticamente chinò la testa per ringraziare Dio del cibo, poiché aveva ricevuto insegnamenti cristiani. Immediatamente però s'accorse che era l'unico che pregava, mentre tutte le altre persone si passavano i piatti a destra e a sinistra e cominciavano a mangiare. Allora il ragazzino aprì gli occhi e, senza inibizione, come riescono a fare i bambini, disse: «Ma voi non ringraziate Dio per il cibo?» Per un momento ci fu un silenzio imbarazzato. Poi la padrona di casa disse: «No, veramente non lo facciamo mai». Il ragazzino riflette un momento e poi disse con altrettanta innocenza: «Fate proprio come i miei cani, cominciano subito a mangiare loro». Al giorno d'oggi ci sono milioni di persone che ricevono il cibo dalla mano di Dio 3 volte e anche più volte al giorno e non pensano minimamente di ringraziare il loro creatore. Eppure nello stesso istante ci sono milioni di persone che muoiono di fame. E così sarà nei giorni futuri, prima della venuta di Cristo. Tutti vivranno come se Dio neanche ci fosse. Anche ai tempi di Noè tutti si sposavano tranquillamente. E con questo Gesù non vuole dire che il matrimonio sia sbagliato. Gesù sta semplicemente dicendo che la gente avrà talmente rifiutato l'idea di Dio e i suoi avvertimenti, esattamente come avvenne ai tempi di Noè, che tutti continueranno a fare i fatti loro, magari a sposarsi, ad andare in chiesa, senza però entrare in un certo senso nell'arca per essere salvati, cioè senza mettere la propria fiducia in Cristo. Vivranno dunque tutti come se Dio non ci fosse, non crederanno di poter subire un giudizio e anzi si faranno addirittura beffe di chi annuncerà che il giudizio di Dio è imminente. Tornando al nostro testo di Matteo, leggiamo ancora le parole di Gesù in Matteo capitolo 24, versetto 40 e 41. Gesù disse: «Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra sarà lasciata». Queste sono parole che Gesù ha detto che, come ho detto prima, sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24. A questo punto forse qualcuno dei miei ascoltatori dirà: «Ma caro Meghi, vedi che sei in errore. Avevi detto che questo discorso di Gesù non riguardava la Chiesa e il suo rapimento, bensì gli ebrei. Ma questo che hai letto pare proprio sia la descrizione al dettaglio di quell'avvenimento. Infatti, a cosa mai può riferirsi un discorso come questo, e cioè che due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato?» Vedete, amici, neanche ora Gesù sta parlando di rapimento. Dopotutto, di che cosa sta parlando il Signore Gesù a questo punto del suo discorso riportato in Matteo capitolo 24? Sta parlando di una situazione identica a quella dei giorni di Noè. E chi fu portato via ai tempi di Noè? Tutti furono portati via dal diluvio, tutti perirono sommersi dall'acqua. Quindi questa ultima immagine che il Signore ci fornisce riguarda quelli che saranno giudicati sulla terra ed eliminati, quelli che non potranno entrare nel regno millenniale di Cristo. Poi Gesù disse ancora: «Vegliate dunque, perché voi non sapete in quale giorno il vostro Signore stia per venire». Queste parole di Gesù, di avvertimento, sono scritte nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 42. Vegliate, questa parola che abbiamo letto in questo versetto, è una parola molto importante e in questo punto ha un significato leggermente diverso. Dal vegliare che il cristiano pratica ora, in attesa del rapimento che Cristo farà riguardo la sua Chiesa. Al giorno d'oggi, noi credenti, noi che abbiamo posto la nostra fede in Cristo per essere salvati, siamo confortati dalla speranza, mentre in quel giorno futuro si dovrà vegliare con ansia e con timore. Di notte si dirà: «Volesse Dio che venisse l'alba», e il mattino si dirà: «Dio volesse che fosse già sera, già notte». Oggi, invece, aspettiamo con ansia la venuta del Signore Gesù, il ritorno di Cristo che ci rapirà, che ci porterà con sé nella sua gloria.
ma in quel giorno futuro gli uomini veglieranno con timore, in attesa del suo ritorno che porterà anche un giudizio. Qualcuno forse penserà che sto cercando il pelo nell'uovo, ma non credo affatto. Ho cercato la parola ebraica per vegliare e ho trovato che può avere almeno 17 significati, molto di più che nella nostra lingua e in italiano. Ora però vedo che il tempo a disposizione è quasi terminato, quindi mi devo fermare. Vi do quindi l'appuntamento al prossimo studio biblico. Naturalmente ripartiremo da questo punto e vi saluto in attesa di ritrovarvi in ascolto. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

cari amici, grazie per la vostra sintonia. Eccomi qua di nuovo con la buona novella, un programma tanti anni in onda e ogni giorno a quest'ora vi porta un messaggio dalle Sacre Scritture. Questo programma vi giunge completamente privo di pubblicità, perché vuole presentarvi con la dignità che gli spetta il messaggio del cristianesimo. Quest'oggi vi parleremo di come si può progredire, di come si può andare dal male in meglio. Lo faremo fra pochi minuti, ma tanto per cominciare, per darvi l'opportunità di invitare qualche vostro amico conoscente all'ascolto, eccovi un po' di musica.

Amici ascoltatori, vi siete mai smarriti da qualche parte? A me è successo spesso e mi sono trovato a volte in difficili situazioni. Questo spesso succede quando, sì, sapete da dove siete venuti e dove volete anche andare, ma non sapete dove siete. Ultimamente, mentre mi trovavo in un grande complesso commerciale in America, si era fatte certe spese e si doveva ora trovare una certa uscita dove ad una certa ora la navetta del nostro albergo sarebbe venuta a prenderci. Ed ecco, cammina di qui, cammina di là, il tempo sfuggiva, ma non si trovava la giusta uscita. Finalmente notai da una parte un grande cartello che dava indicazioni e là c'era nel mezzo una freccia rossa che indicava un certo punto e diceva: voi siete qui. Poi cercai quell'uscita, la trovai su quel cartello e allora mi fu facile collegare il punto da dove ero a quello dove volevo andare e in pochi minuti mi trovai alla giusta uscita. Quello che mi aiutò fu appunto quella freccia che mi diceva dove mi trovavo. Ora, ci sono tante persone che vagano lungo il cammino della loro vita, non sanno dove andranno, non conoscono la loro destinazione e, peggio, non sanno dove esattamente si trovano. Ora, tutti sappiamo che dobbiamo morire, non sappiamo quando, tutti crediamo in Dio, tutti crediamo in un'eternità, ma come andarci? Ebbene, prima di tutto dobbiamo sapere dove ci troviamo ora. Siamo sulla vista giusta via? Dove siamo? Conosciamo quello che Dio vuole da noi? Ebbene, nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, noi abbiamo un'indicazione. Là troviamo una freccia che ci dice: voi vi trovate qui, a questo punto. Ci dice: voi siete persi, voi siete lontani da Dio, voi siete nel bisogno estremo di conoscere Cristo. Ebbene, noi dobbiamo fare come feci quella volta, dobbiamo cominciare a vedere dove siamo e poi lì, attraverso il Vangelo, tracciare quello che questo santo libro ci insegna, ed ecco che troveremo la via, la giusta via, la dritta via, la via che ci condurrà al Padre, che ci salverà dalla nostra perduta situazione e ci darà un senso di assoluta certezza e l'assicurazione della nostra salvezza. Amici, cercate questa salvezza, cercatela nella Sacra Scrittura e la troverete. Ed ora, per la nostra meditazione, apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, all'Epistola di Paolo ai Filippesi, primo capitolo. Vi leggeremo alcuni versetti, cominciando con il 12. Fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia e quel che io debba preferire non saprei dire, io sono stretto dai due lati: ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, ed ho questa ferma fiducia che io rimarrò e dimorerò con tutti voi per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede, onde il vostro gloriarvi abbondi in Cristo Gesù, a motivo di me, per la mia presenza di nuovo in mezzo a voi. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Uno dei nostri predicatori si trovò tempo fa a sostituire il pastore di una delle nostre chiese per diverse domeniche. Alla fine
del culto, egli si recava alla porta della chiesa per salutare e ringraziare tutte le persone che erano venute e, come la gente fa, ognuna esprimeva il proprio commento. Fra queste, egli notò una certa donnina che, andandosene ogni domenica, mentre per salutarlo le metteva la sua mano nella mano di lui come se fosse un pesce morto, questa lo guardava seriamente negli occhi e sospirando diceva immancabilmente: «Il mondo va male, va di male in peggio, e il peggio è ancora da venire». E le prime volte quel predicatore rispose con generalità dicendo: «Sì, è vero, ah sì, è proprio così, oh sì, bisogna pregare». Ma dopo che questo si ripeté per 4 o 5 domeniche, a lui venne da pensare: «Ma faccio io bene a rispondere in quel modo a quella donna? È proprio vero che il mondo sta andando di male in peggio e che il peggio ha ancora da venire?» Cari ascoltatori, non so come voi potreste rispondere a questa domanda, ne so quello che il predicatore concluse, ma più che penso e più io mi sento in disaccordo con quella donna. Sì, il mondo va male, anche i ciechi lo vedano, il crimine è in continuo aumento e la moralità è stata diluita, la sessualità è prevalente, non c'è più legge, non c'è più rispetto, non c'è più onestà, gli uomini si ingannano e si derubano e si feriscono e si uccidono a vicenda. Ma notate, queste cose non ci sono imposte, non dobbiamo farle per forza, non siamo obbligati ad essere immorali, bugiardi e disonesti. Sì, il mondo si è dato in mano a Satana, ma ricordiamoci che Dio è sempre sul suo trono, è sempre abile di ascoltarci, di risponderci, malgrado la barriera che il peccato ha innalzato intorno a noi. Il suo braccio non si è scorciato e tutt'oggi egli è abile di arrivare fino a noi per benedire, guarire, rigenerare, salvare, per sollevarci dalla melma fangosa del peccato e porci su in alto sulla solida rocca che è il Maestro Gesù. Il peccato, sì, regna nel mondo, ma Cristo è ancora abile di salvare, egli non ci ha abbandonato. Se noi non vogliamo stare in questo mondo, non dobbiamo starci, possiamo ritirarci da esso. E Dio ci ha dato la Chiesa per avere comunione l'un con l'altro, per avere in essa un mondo del tutto nostro. Se il peccato domina mente e cuori e i vizi abbruttiscono le persone, noi abbiamo una via di uscita. Gesù è abile di cambiarci, di farci nascere nuove creature. Non è quindi proprio così male come quella donnina diceva. Il passaggio che abbiamo letto fu scritto dall'Apostolo Paolo in un periodo di tempo assai peggiore del nostro. È vero, oggi c'è tanta immoralità e il sesso è ovunque, ma almeno non è usato nelle chiese come religione, come si faceva in quei giorni. Oggi la vita è considerata poco, si uccide una persona per pochi soldi, ma nessuno prende più le persone per farle mangiare da leoni per divertimento. Oggi noi possiamo credere o non credere, nessuno ci bada, ma Paolo era in prigione sotto sentenza di morte per la sua fede in Cristo Gesù. E così l'Apostolo, essendo in condizioni assai più gravi delle nostre, pure eccolo che scrive: «Le mie cose riescono bene a progresso dell'Evangelo». Vedete, ascoltatore, lui non guardava al mondo o al male che c'era in giro, lui guardava a Cristo e al bene che Cristo può fare. Il Vangelo, quando è predicato, è come un seme. Gesù stesso ha detto che a suo tempo germoglierà e porterà frutto. Osserviamo intorno a noi, il Vangelo è ancora liberamente predicato e sta raggiungendo ogni parte del mondo. I popoli di ogni lingua lo ascoltano, da quelli più civili a quelli più selvaggi. Anche quelli che sono tenuti schiavi dall'ignoranza politica o religiosa. Esso arriva nelle steppe della Russia, arriva sulle cime delle Ande, arriva persino nei deserti arabi
e la Bibbia ci garantisce che come l'acqua che piove dal cielo non ritorna su senza aver portato frutto, così il Vangelo porterà il suo frutto ovunque. Ora, a volte sembra che questo frutto non ci sia e noi deboli e ciechi come siamo ci scoraggiamo facilmente, ma amici ricordiamoci che se il Vangelo è predicato il frutto ci sarà e alla sua stagione non tarderà a rendersi evidente. Così, se il mondo va male, se il peccato controlla la vostra personalità e porta scompiglio nella vostra famiglia, non sgomentatevi, c'è sempre a nostra disposizione un mezzo efficace per cambiare tutto questo. Basta avere il desiderio di voler cambiare e grazie a Dio il Vangelo è tutt'oggi efficace ed è la potenza di Dio in salvezza. Sì, Gesù è tutt'oggi vivo ed abile di cercare di cambiare, di tenere stretti a sé ognuno di noi. Sì, Egli è tutt'oggi abile di curarsi di noi. Sì, è vero che le prigioni sono strapiene e così i manicomi, ma è anche vero che la Chiesa di Cristo avanza e che nulla può resistere alla sua avanzata. A volte potrà sembrare che la sua avanzata sia un po' lenta, ma la Chiesa si muove. Anime, grazie a Dio, sono raggiunte e salvate nelle nostre chiese, nelle case, nelle prigioni e nei conventi. Il numero necessario per completare la Chiesa è quasi raggiunto. Forse un'altra anima, forse un'altra decisione che potrebbe essere fatta da voi ora, ed ecco che questo precipiterebbe subito il ritorno di Gesù fra noi.

come Paolo, neppure noi dobbiamo guardare al mondo, alle condizioni esteriori, ai malvagi che prosperano. Noi dobbiamo guardare alla Bibbia, a quello che qui dentro c'è scritto, e allora ci accorgeremo che non si va di male in peggio, ma anzi si sta andando di male in meglio. Oh sì, c'è terrorismo, ci sono bombe, ci sono malvagità e cose terribili a sufficienza da distruggere il mondo 10 volte. L'inquinazione degli elementi è tale che se le cose non cambiano c'è il pericolo di morire soffocati. Le risorse alimentari stanno diminuendo davanti a una sempre più crescente popolazione e tutto ci dice di una catastrofe finale. Ma ricordiamoci che la Bibbia ci dice che sì, tale catastrofe verrà, ma che essa sarà seguita dal ritorno di Cristo. Ricordiamoci che Lui ritornerà, ci rapirà con sé in cielo, che Lui asciugherà le lacrime dai nostri occhi, che Lui ci rivestirà di gloria, che Lui abiterà con noi, che noi con Lui giudicheremo il mondo, che non ci sarà più né grido né dolore né morte. Oh, non è vero che il peggio è ancora da venire, anzi noi con ansiosità aspettiamo, perché è il meglio che verrà. Noi aspettiamo Gesù, l'avvento del suo regno, sì, i segni sono con noi ed egli ritornerà presto. Ma a questo punto soffermiamoci per un momento. Dite, siete voi con lui? Siete pronti? Siete pronti per il suo trionfo? Siete stati trasformati dalla sua grazia? Vedete, non si domanda se siete religiosi, se andate alla chiesa tutte le domeniche. Quella donnina ci andava, ma evidentemente non conosceva il Signore. Per lei vivere non era Cristo. Per lei tutto non andava a vantaggio per lei. Non c'era l'attesa gloriosa del ritorno del benedetto Maestro, ma c'era tutto male. Per lei la vita andava di male in peggio e per lei il peggio era ancora da venire. Oh, come bene essa rispecchia il punto di vista, il modo di pensare di una persona religiosa, sì, ma perduta. Certo, per chi è nel mondo, per chi non ha avuto un'esperienza con Cristo, tutto va male. La vecchiaia viene, ci fa male di qui, ci fa male di là, chi ballava non può più ballare, chi faceva quelle belle mangiate non può più farle, lo stomaco si ribella, il colesterolo aumenta nelle arterie, chi fuma quei sigaroni puzzolenti non può più farlo, il bere va lasciato da parte a causa del fegato, della pressione sanguigna. E certo, per chi vive per queste cose, sì, in verità va di male in peggio. Ma amici, non viviamo per queste cose, né per il mondo né per il nostro corpo. Arrendiamoci alla Signoria di Cristo, viviamo per Lui, e allora anche noi potremo dire come l'Apostolo: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Allora, come Gesù ha detto, noi passeremo dalla morte alla vita, dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, dalle menzogne subdole degli uomini alla sua verità, dalla schiavitù della legge alla libertà della sua grazia. Allora la nostra vita sarà da Lui cambiata, ci staccheremo dalle mondanità, dai vizi, dai piaceri, mentre Egli gradualmente prenderà sempre più possesso di noi, e allora noi vivremo nella sua pace, nella sua salvezza, all'ombra del suo manto. Oh, chi potrà separarci dal suo amore? Come non potremo noi essere contenti, felici e guardare al futuro con aspettativa gioiosa? Abbiamo abbandonato il male. Se abbiamo nettamente reciso con l'accettare Gesù Cristo ogni legame col passato, se noi siamo divenuti in Lui nuove creature, avendo lasciato tutte le cose vecchie dietro di noi, per noi non può andare che di bene in meglio. Questo è quello che noi oggi vogliamo che considerate, non il mondo, non i problemi del lavoro, della casa, della famiglia o della scuola.
Considerate Cristo, arrendetevi al suo volere, egli in voi saprà tener cura di tutto e tutto prenderà forma quando, cessando di fare la vostra volontà, comincerete a seguire la sua, lasciandolo che vi guidi, seguendolo mansuetamente. Chi di voi vorrebbe oggi, ora, considerare questo passo? Chi ora vorrebbe lasciare il male per andare di bene e meglio?

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Signore, siamo grati a te, siamo grati per la tua fedeltà verso ognuno di noi. Con te, Padre, ogni giorno può essere un nuovo giorno, le tue misericordie si rinnovano ogni mattina e abbiamo bisogno del tuo aiuto di aprire la scrittura e di masticare la tua parola, di digerire qualche pensiero tuo per le nostre vite. Quindi guidaci e benedici questo tempo. Nel nome santo di Cristo Gesù preghiamo. Amen. Allora, siamo in Atti 17 nel nostro viaggio attraverso la parola di Dio e quindi piano piano vediamo l'inizio della Chiesa. Atti degli Apostoli, infatti, è un percorso di 35-40 anni, dall'inizio alla fine, che è anche da tenere in considerazione, perché magari leggendola vediamo tutte queste storie, miracoli, o i viaggi, e io dico, ma la mia vita non sembra così piena di azione o attività di Dio, ma sono comunque 40 anni di storia, e se scrivessimo i 40 anni della nostra vita, magari avremo anche noi da raccontare. Quindi giorno per giorno non vogliamo vedere questo e rimanere tristi che la nostra vita sembra meno miracolosa, perché non lo è. E in questo capitolo 17 siamo verso comunque l'inizio ancora del viaggio, secondo viaggio di Paolo, e con lui si trovano Sila, Timoteo e anche adesso Luca. Luca, in Atti 16, si è aggiunto alla squadra missionaria di Paolo quando arrivarono a Filippi. E quindi guardiamo insieme Atti 17 come titolo ho messo esaminando le scritture e vedremo perché. Allora, capitolo 17, versetto 1, or dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei Giudei. Allora, qui magari già Luca non è con loro, perché dice giunsero, non giungiamo, non, lui non è più presente nel gruppo, magari lui è rimasto a Filippi qualche giorno ancora, e sappiamo che la chiesa di Filippi ha portato dei bisogni a Paolo.

0: questo breve periodo a Tessalonica, da versetto 1 a versetto 9, questa nuova chiesa Filippi visita Paolo due volte e porta dei bisogni, o soldi, cibo, una coperta perché faceva freddo in chiesa, non so. E quindi magari Luca è rimasto a Filippi, non sappiamo, ma in questo momento non è con loro. Giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei giudei. E, versetto 2, Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro per tre sabati, presentò loro argomenti tratti dalle scritture. E quindi Paolo ha questa abitudine, ovunque andava, lui visitava la sinagoga. Per piantare una chiesa devi trovare persone da evangelizzare. E chi dobbiamo evangelizzare? Magari le persone che sono più vicini alla conoscenza di Dio. E nel tempo di Paolo erano i giudei. Avevano l'Antico Testamento, le profezie, aspettavano Messia. Avevano tutto il sistema dei sacrifici, il tempio, loro avevano gli oracoli di Dio. E quindi lui iniziava nella sinagoga. A Filippi non c'era, e quindi Paolo andò al fiume dove le preghiere furono offerte. Qui a Tessalonica va nella sinagoga, evidentemente c'erano abbastanza giudei per stabilirne una sinagoga. E per tre sabati, cioè 3-4 settimane, Paolo rimase a Tessalonica e poi è andato via in versetto 10. E quindi immaginate, arrivi in una città, passi tre settimane e già pianti una chiesa. Per dire, è interessante vedere questo. Io penso che Dio nella sua saggezza ha fatto venire Gesù nella pienezza del tempo, anche perché in tutto il mondo e nell'impero romano si trovavano questi nuclei dei giudei, dove c'erano uomini anziani che conoscevano le scritture, avevano la lampada della parola di Dio, e adesso con la nuova nascita dello Spirito, la presenza dell'olio, la lampada e adesso l'olio, la parola e lo Spirito, questi uomini diventarono subito leader di chiesa, dove Paolo poteva rimanere solo tre settimane, andare via, ed è rimasto una chiesa locale. Uomini maturi che conoscevano le scritture. Quindi penso che questo è anche interessante in Atti degli Apostoli, come Dio abbia disegnato l'inizio della Chiesa. Quindi tre sabati presentò loro argomenti tratti dalle scritture. Spesso persone chiedono, ma alla Calvary, allora la domenica fate anche lo studio biblico la domenica, ma come mai? E noi diciamo sempre, ma cos'altro dobbiamo fare? Argomenti tratti da che libro? Non so. Per noi troviamo questo tema, argomenti tratti dalle scritture. Gesù fece la stessa cosa, Atti 24, 25, Gesù con i due sulla via ad Emmaus. No, se ci ricordiamo Atti 24, 25, allora egli disse loro, Gesù disse a questi due, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Ed è quello che noi facciamo, ok? Quindi da Mosè, Genesi a Deuteronomio, e poi dai profeti, noi andremo a vedere tutto quello che Dio ha dato a noi e vogliamo spiegare la natura di Dio dalla sua scrittura. E quindi tornando qui in Atti 17 versetto 3, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti. Luca nel suo Vangelo 24 ha sottolineato che Gesù ha detto il Cristo doveva soffrire tale cosa. E anche qui Paolo aveva la sua abitudine di dimostrare che il Messia non era soltanto il leone ruggente, ma anche l'agnello sofferente. Perché all'epoca i giudei aspettavano un uomo che governava, che liberava Israele dall'oppressione romana. Loro cercavano un leader politico, non un leader che morisse in croce. e quindi non avevano creduto che Gesù fosse il Cristo, perché Gesù il Cristo, Messia, non doveva soffrire, lui doveva regnare. E quindi ci viene da chiedere anche a noi: cosa pensi che Gesù deve essere per te? Il tuo salvatore, salvatore della tua anima? O colui che ti dà più soldi, colui che ti aiuta politicamente? E a volte anche noi abbiamo le nostre speranze messe fuori luogo. Gesù in primis è l'agnello di Dio che è morto per i nostri falli ed è risuscitato per darci novità di vita, ok? Non è in primis un leader politico. Un giorno Gesù tornerà come leone ruggente e governerà tutto il mondo. Sarà un leader politico un giorno, ma ora è il salvatore del mondo. E quindi Paolo aveva questo ministero di andare in una nuova città e predicare la salvezza delle anime delle persone, dimostrando che il Messia doveva soffrire e risuscitare dai morti. Versetto 3, e dicendo: questo Gesù che vi annunzio è il Cristo. E tuttora i giudei aspettano un Messia. E non vedono l'ora di vedere questo leader politico. E ora gli ortodossi giudei credono che il Messia edificherà il nuovo Tempio, il terzo Tempio a Gerusalemme. E c'è tutto questo movimento per il terzo Tempio. Va a Gerusalemme e ci sono anche queste persone che ti danno un braccialetto con del scritto il terzo Tempio, ci sono siti web, c'è l'istituto del Tempio e non vedono l'ora che venga edificata. Ma anche lì aspettano uno che li costruisce un Tempio, non che li salva l'anima. Versetto 4, alcuni di loro credettero e si unirono a Paolo e Sila, come pure un gran numero di greci, e non poche donne ragguardevoli. E quindi alcuni credono e molti greci pure insieme, quindi una chiesa mista di giudei e greci, perché il Vangelo salva tutto il mondo. E mi piace che Luca, il nostro uomo gentile non giudeo, sottolinea anche i greci credettero. Poi versetto 5, ma i giudei che non avevano creduto, mossi da invidia, presero con loro certi uomini malvagi tra la gente di piazza e, radunata una plebaglia, misero in subuglio la città. Avendo poi assalita la casa di Giasone, cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Ma, versetto 6, non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni dei fratelli davanti ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Mi piace tanto questa frase di versetto 6. Quelli che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Questi leader religiosi erano mossi di invidia, perché il popolo non seguisse più loro, ma che stavano seguendo questo Messia Gesù. E quindi erano mossi di invidia perché loro vedevano la loro leadership come qualcosa per il loro stesso bene. Un vero leader non guida per il bene proprio, ma per il bene altrui. E se tu sei meglio servito altrove, ben venga. Quello che importa è che tu conosci Dio e che la tua anima sia servita, che tu sei benedetto. E quindi dico spesso a chi viene qui: ma eri, se ti trovi bene, gloria a Dio. Se ti trovi meglio in un'altra chiesa, gloria a Dio. Quello che importa è che tu stia camminando con Dio. Ma questi non hanno l'interessamento del popolo al cuore, ma la loro fama e che la gente li segua. E quindi non amano le persone, ma sfruttano le persone per bene proprio. Versetto 7, e questo Giasone li ha accolti. Tutti costoro agiscono contro gli statuti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù, questo Gesù di Nazareth. Mi piace questo versetto 7, che Giasone li ha accolti in casa sua. Paolo e Sila, Timoteo, questi che stanno viaggiando con Paolo, non sapevano da giorno in giorno dove sarebbero accolti, come Dio avrebbe provveduto ai loro bisogni. Loro stanno camminando per fede. E questa è la vita missionaria. Abbiamo visto Paolo e Silvina partire, hanno in mente alcune cose, ma vedranno giorno per giorno ciò che Dio ha per loro. E anche noi chiesa, non sappiamo sempre tutto quello che succederà l'indomani, ma Dio sarà fedele. Mi piacciono le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo 10. Gesù in Matteo 10, quando manda i suoi discepoli, lui dice in versetto 11: ora in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete fino alla vostra partenza. E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto. Mi piace quel versetto 11. Se qualcuno vi apre casa loro, state lì. Non andate altrove. O cercate, magari giù per la strada stanno cucinando una bistecca questa sera, quindi vado a mangiare da loro questa sera e non rimango qui. No, se qualcuno vi ha accolto in casa, allora rimanete lì e benedite quella casa. Anche noi siamo stati accolti qui all'esercito e sono grato a Dio per questa casa di pace, e non c'è fretta di andare via se qualcuno ha una bistecca laggiù. No, siamo qui e vedi, Giassone ha accolto Paolo e Sila in casa, versetto 7, e Giassone viene trascinato adesso e la sua vita è in pericolo per questa ospitalità che lui ha offerto a Paolo. Versetto 8 e 9: così misero in agitazione il popolo e i capi della città che udivano queste cose, ma essi, ricevuto una cauzione da Giassone e dagli altri, li lasciarono andare. E quindi non avevano trovato Paolo, non hanno portato lui in tribunale, come succederà a Corinto, in Atti 18. In questo momento Giassone si trova in guai e davanti al tribunale, e lui deve dare questa cauzione per essere lasciato libero. Allora, versetto 10, i fratelli fecero subito partire di notte Paolo e Sila per Berea. Ed essi, appena vi giunsero, di nuovo, vedete, entrarono nella sinagoga dei Giudei. Paolo, fin dall'inizio della sua conversione a Damasco, doveva partire di notte più volte. Lui è rimasto 3 settimane a Tessalonica, ha evangelizzato, magari c'erano già dei fratelli dal giorno di Pentecoste che poi tornarono a casa durante la persecuzione di Paolo in Atti 8. Alcuni hanno creduto poi nella sinagoga, una piccola chiesa si è formata in queste 3 settimane, ma Paolo di notte poi doveva andare via. E Paolo da città in città doveva credere che Dio sarebbe stato fedele nella vita di questi credenti. Perché Paolo non è onnipresente. Paolo, quando si troverà in carcere, il suo primo incarcerato, tempo in carcere, che era più un arresto domiciliare, in Atti 28 lui scrive la lettera ai Filippesi. E lui scrive ai Filippesi, in Filippesi 1:6, io devo avere questa fiducia che colui che ha iniziato un buon opera in voi lo porterà a compimento. Cioè, Paolo non poteva essere in ogni città. Lui non poteva essere l'onnipresente. Lui era 3 settimane a Tessalonica, poi doveva andare via. E io non posso essere sempre presente nella vita di ognuno di voi. Io non sono l'onnipresente Dio. Ognuno di noi dobbiamo camminare con Cristo Gesù, con la presenza dello Spirito, con la parola di Dio, e essere responsabili per il nostro cammino con Cristo. Ma anche nella nostra infedeltà, Gesù è presente. Lui intercede per noi alla destra del Padre. Lui è l'onnipresente che porterà a compimento, Filippesi 1:6, quell'opera che lui iniziò. Quindi Paolo dice ai Filippesi, quell'opera che Dio ha iniziato, ma Paolo, hai iniziato tu la chiesa a Filippi, hai iniziato tu la chiesa a Tessalonica. No, No, è stato Dio ad iniziare queste chiese e sarà Dio a portarle avanti. Amen. E quindi Paolo di notte con Sila partirono per Berea. E mi piace, entrarono nella sinagoga dei giudei. Poi versetto 11. Or costoro erano di sentimento più nobili di quelli di Tessalonica. E, guardate, ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. Quale cosa? Che il Messia Gesù fosse un agnello sofferente, che Gesù doveva morire e risuscitare dalla morte. E quindi loro, sentendo le prediche di Paolo nella sinagoga, loro cercavano le scritture per vedere se ciò che veniva insegnato da Paolo fosse vero o no. E mi piace tantissimo questo versetto, e quindi se voi dimenticate tutto quello che dico in questa mezz'ora, non dimenticate questo versetto, perché è fondamentale. Qualunque cosa che io dico mai la domenica, voi dovreste studiare la parola per vedere se io dico cavolate o se io dico cose vere. E vi dico, se io dico mai qualcosa che è sbagliato, venite, tirate il mio orecchio e dite: David, non è così, la Bibbia dice in Salmo, in Deuteronomio 21, che... Ma non è così, David, perché l'autorità non è David Downs, ma l'autorità è la parola di Dio, e le sante scritture. E come Lutero disse, no, se voi potete dimostrarmi con la scrittura e la logica, allora io crederò un determinato pensiero. Ma abbiamo bisogno di vedere tutti i versetti della parola, perché un buon studio della Bibbia ci porta a più versetti, dove non facciamo un castello di un pensiero da un solo versetto, magari come i mormoni che dicono che bisogna fare il battesimo per i morti. Voi sapete questo, che i mormoni si battezzano per i morti. Loro hanno i loro tempi, vanno nel tempio, si battezzano, prendono il nome di una persona morta, fanno il battesimo, così lo spirito di quella persona morta può accettare il battesimo fatto al loro nome, e fanno tutta una cosa in base ad un versetto preso fuori contesto. E noi possiamo prendere un versetto e fare un castello di un pensiero, una religione intera, se non cerchiamo le scritture e facciamo un pensiero intero riguardo un argomento. Dobbiamo verificare con la scrittura, perché la finalità del pensiero cristiano non è un uomo, ma è la parola di Dio dato a noi attraverso i secoli. E quindi questo versetto 11 è di grande importanza per la mia vita, e spero anche per la vostra, che voi, con gli audio che vi mando o con altri predicatori che ascoltate, di avere la vostra Bibbia aperta davanti a voi mentre ascoltate, di sottolineare, di fare cross-referencing. Se state leggendo in Genesi di Melchizedek, poi aprite in Ebrei 7, andate in Genesi, e che prendete appunti, che studiate, perché mi piace tanto quello che abbiamo visto in Deuteronomio 8, versetto 3, un versetto bellissimo. Deuteronomio 8, 3, così egli ti ha umiliato, Mosè parlando al popolo, portandoli nel deserto, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto. Per questo motivo Dio ha mandato la manna ogni mattina, per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Mosè, in fin di vita, in Deuteronomio, dice al popolo di Dio: guarda, Dio vi ha dato la manna dal cielo ogni mattino affinché voi comprendiate che noi non vivremo solo per pizza e pasta, ma per la parola miracolosa di Dio ogni mattino. E quindi se c'è un buon proposito, un nuovo proposito di quest'anno, se vogliamo prendere una, sarebbe di leggere più spesso la parola di Dio come la mano del cielo. E così, esaminando le scritture, conosciamo meglio il nostro Dio. Amen. Mi piacciono le parole di Paolo a Timoteo, secondo Timoteo 2,15. Studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio. Timoteo era un pastore nella città di Efeso, ma Paolo dice, Timoteo, studiati per te stesso, affinché tu sei un uomo che non ha niente di cui vergognarsi. Perché quando stiamo lontano dalla parola, no, c'è da vergognarci. Ma se siamo vicini al cuore di Dio, in buona salute spirituale, non ho nessuna vergogna. Operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Secondo Timoteo 2,15. E quindi tornando in Atti 17, versetto 11, questi giudei a Berea erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. Che Dio ci faccia sempre di più un popolo che esamina le scritture. Poi versetto 12, così molti di loro credettero, assieme a un non piccolo numero di nobili donne greche e di uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata iniziata da Paolo anche a Berea, andarono pure là, mettendo in agitazione le folle. E quindi questi giudei religiosi non hanno limite, cioè proprio viaggiano da città in città per perseguitare Paolo. E non solo, i giudei eventualmente di Efeso cercheranno di ammazzare Paolo a Gerusalemme più avanti. Loro viaggiavano lontano per chiudere questo nuovo movimento, la Chiesa. Ma la Chiesa non è stata chiusa. Hanno viaggiato da Tessalonica a Berea per mettere in agitazione le folle. Ma versetto 14, allora i fratelli fecero subito partire Paolo in direzione del mare, ma Sila e Timoteo rimasero là. E quindi ancora in questo momento Luca non è con loro. Sila e Timoteo rimasero a Berea e come vedremo poi Paolo viaggia verso Atene. E vedremo questo la volta prossima, la seconda metà di Atti 17. Paolo viaggia da solo verso Atene e Sila e Timoteo rimasero a Berea per discepolare. Magari Luca era a Filippi, Sila e Timoteo a Berea, Paolo ad Atene. E stanno cercando di incoraggiare i nuovi credenti nella fede e rendere solide queste nuove chiese. Questo è il mio desiderio, che questa chiesa può essere sempre più fortificata, vedere leader formati e una buona chiesa piantata qui nel tempo. Quindi preghiamo per questo fine. Preghiamo adesso, Signore, grazie per l'esempio di questi bereani, i nostri fratelli a Berea, che prima di convertirsi volevano vedere se il Vangelo fosse vero, se Gesù, il Messia, davvero doveva soffrire per i nostri peccati. E loro confermarono che Gesù era l'agnello di Dio, come predicò Giovanni Battista. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Padre, aiutaci di essere del medesimo pensiero, del medesimo cuore, di ricercare, di esaminare le scritture per conoscere sempre di più la tua natura e la tua opera verso di noi, affinché a nostra volta siamo coloro che sono in grado a spiegare ad altri ciò che noi abbiamo ricevuto fin dall'inizio. Padre, aiutaci ad essere solidi, fortificati, esaminando le scritture per noi stessi. Padre, non vogliamo avere niente di cui vergognarci, ma vogliamo presentarci davanti a te, Dio. Operai con cuori aperti, niente vergogna più. Nel nome santo di Cristo Gesù lo chiediamo. Amen.
1: Ciao a tutti. Alla fine del Sermone sul Monte, la gente era stupita dell'autorità di Gesù nel suo insegnamento. Era evidente che Gesù possedeva un'autorità speciale che andava ben oltre l'appartenenza ad una scuola rabbinica. In questo 18° episodio della serie sul Vangelo di Matteo, vedremo che l'autorità di Gesù non era evidente solo nel suo modo di insegnare, ma anche nel suo modo di operare. E vedremo che egli operava in modo particolare lì dove trovava persone disposte a riporre la loro fede in lui. E noi siamo disposti a riporre la nostra fede in lui? Ne parliamo tra un attimo. Negli episodi precedenti abbiamo commentato il Sermone sul Monte o Discorso della Montagna che l'Evangelista Matteo ci ha proposto nei capitoli 5 a 7 del Vangelo. Quello è il primo di 5 grandi discorsi di Gesù attorno ai quali Matteo ha strutturato il Vangelo. Tra il Sermone sul Monte e il prossimo blocco di insegnamenti troviamo questa parte pratica che ci mostra Gesù in azione. Gesù aveva parlato del regno di Dio, ma era davvero lui il Messia che aspettavano? Certamente molti che lo avevano ascoltato se lo stavano chiedendo. Molti avevano riconosciuto che Gesù parlava con autorità. Ora Matteo ci mostra l'autorità di Gesù in azione. Alla luce dell'intero Vangelo, noi sappiamo che Gesù era venuto sulla terra per dare vita eterna agli esseri umani, risolvendo il più grande problema dell'umanità: la morte. Sulla croce egli avrebbe riportato la sua vittoria sulla morte, risorgendo entro il terzo giorno, e avrebbe esteso la speranza della risurrezione a tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Ma i contemporanei di Gesù non sapevano che cosa sarebbe accaduto. Loro si aspettavano un Messia che cambiasse le cose, stabilendo il suo regno. Allora, prima di arrivare alla croce, che avrebbe confuso molti di loro, Gesù mostrò la sua autorità intervenendo con potenza, attraverso miracoli, guarigioni, liberazioni che avrebbero dovuto convincerli di chi lui fosse davvero e renderli fiduciosi anche quando le cose sarebbero andate diversamente dalle loro aspettative. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì ed ecco un lebbroso avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi». Gesù tese la mano, lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Matteo capitolo 8, versetti 1 a 4. Si noti il ruolo della fede in questo brano, ruolo che verrà ribadito anche in seguito. Infatti il lebbroso si avvicinò a Gesù con la certezza che egli potesse aiutarlo a guarire dalla sua condizione. Quell'uomo aveva probabilmente già sentito parlare di Gesù e dei miracoli che aveva fatto, e mostrò di avere grande fede in Gesù. Gesù rispose alla fede di quell'uomo, facendo un gesto che nessuno avrebbe fatto: toccò il lebbroso. Si consideri che la lebbra era una malattia infettiva molto temuta. I lebbrosi erano considerati impuri secondo la legge mosaica e nessuno avrebbe osato toccarli. Ma Gesù toccò il lebbroso. Egli infatti non aveva nulla da temere. Nel caso di Gesù succede esattamente il contrario di quanto ci si sarebbe aspettati normalmente. Non fu la malattia ad estendersi dal lebbroso verso Gesù, ma fu la guarigione ad estendersi da Gesù verso il lebbroso. Gesù aveva autorità anche su quella malattia che faceva così tanta paura a tutti. Dal punto di vista sociale la lebbra era devastante perché i lebbrosi erano costretti a vivere da soli, lontano da tutti. Ma l'intervento di Gesù nella vita di quell'uomo gli permise di essere reintegrato nella società. «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Matteo 8,4. Nel libro del Levitico, In Levitico 14 era descritta la procedura che un lebbroso doveva seguire per essere riammesso nella società. E Gesù ordinò a quell'uomo di fare proprio ciò che la legge prescriveva. In quel modo sarebbe stato reintegrato nella società e la sua guarigione sarebbe stata davvero completa anche dal punto di vista psicologico. Ma perché Gesù gli ordinò di non dirlo a nessuno? Come si vede anche leggendo gli altri Vangeli, Gesù in questa fase del suo ministero intendeva farsi conoscere da più persone possibili, ma allo stesso tempo sapeva che se la voce inerente alle sue guarigioni si fosse sparsa troppo in fretta, egli sarebbe stato preso d'assalto da un grande numero di persone. Si sarebbero anche generati assembramenti che avrebbero attirato l'attenzione delle autorità romane, oltre che quella delle autorità giudaiche. Gesù sapeva che non era ancora il momento di affrontare direttamente le autorità giudaiche e di consegnarsi nelle loro mani. Egli seguiva un piano preciso. In quel momento, la migliore testimonianza che quell'uomo poteva dare era proprio quella di recarsi al tempio e di farsi esaminare dal sacerdote. Infatti, un miracolo di quella portata avrebbe dovuto portare il sacerdote a interrogarsi sull'origine di quella guarigione e allo stesso tempo avrebbe dovuto riconoscere che Gesù aveva istruito correttamente quell'uomo, invitandolo ad obbedire a ciò che la legge prescriveva per quei casi. Matteo ci illustra poi un'altra grande manifestazione di fede, a cui segue un altro miracolo di guarigione. Ma questa volta la persona che ripose la propria fede in Gesù non era un israelita. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: «Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo». Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande». Matteo capitolo 8, versetti 5 a 10. Quel centurione romano stava manifestando una fede che Gesù non aveva ancora trovato in nessun israelita. Quell'uomo conosceva le usanze giudaiche secondo cui un giudeo non sarebbe entrato nella casa di un gentile e probabilmente non voleva mettere in difficoltà Gesù di fronte alle autorità giudaiche. Ma soprattutto egli riconobbe che Gesù aveva un'autorità tale da non aver neanche bisogno di entrare in casa sua. Egli credeva infatti che Gesù aveva un'autorità tale sulle malattie che gli sarebbe bastata una parola per guarire il suo servo, così come a lui, in quanto centurione, bastava una parola per dare ordini ai suoi sottoposti. La fede di quell'uomo colpì Gesù, che ne approfittò per attirare l'attenzione dei discepoli sul fatto che un gentile poteva avere più fede anche di un israelita. Questo non avrebbe dovuto sorprenderli, perché lo scopo della discendenza di Abramo e di Israele in particolare era proprio quella di essere una benedizione per tutti i popoli. Lo si legge in Genesi 12:3. Era quindi logico aspettarsi che persone appartenenti ad ogni nazione sulla faccia della terra cercassero una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra. Ma purtroppo nel corso della storia molti giudei avevano sviluppato nei confronti dei gentili un atteggiamento di disprezzo, atteggiamento che Gesù voleva sradicare dai suoi discepoli. Egli proseguì quindi in questo modo: «E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti». Gesù disse al centurione: «Va e ti sia fatto come hai creduto». E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Matteo capitolo 8, versetti 11 a 13. Gesù attirò l'attenzione dei discepoli sul fatto che nel regno di Dio ci sarebbero state persone appartenenti ad ogni nazione, persone che, come quel centurione, avrebbero riposto la loro fede in lui. La fede sarebbe stata la discriminante per entrare nel regno, non la nazionalità. Gesù guarì il servitore di quel centurione in risposta alla sua fede e allo stesso tempo stava affermando che sulla base della fede quel centurione avrebbe potuto essere tra coloro che in futuro sarebbero entrati nel regno di Dio. I discepoli non dovevano quindi giudicare le persone in base alla nazionalità, non dovevano disprezzare gli stranieri e allo stesso modo non dovevano sopravvalutare gli israeliti pensando che ogni israelita sarebbe stato accolto nel regno di Dio per diritto di nascita. Chi non avesse avuto fede in Gesù, straniero o israelita che fosse, sarebbe rimasto fuori dal regno di Dio. Matteo prosegue poi confermando ancora l'autorità di Gesù sulle malattie. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Ancora una volta bastò un tocco di Gesù per rimettere in piedi la suocera di Pietro e ancora una volta si trattò di una guarigione straordinaria che permise alla donna di riacquistare le forze in modo immediato, il che dovette lasciare a bocca aperta i presenti. A quel punto la voce in Capernaum deve essere girata molto velocemente, perché in serata Gesù fu preso letteralmente d'assalto da un gran numero di persone che cercavano guarigione e liberazione. Continuiamo a leggere. Poi venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Matteo capitolo 8, versetti 14 a 17. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Matteo cita un brano di Isaia 53, 4 a conclusione di questa sezione. Come dicevamo all'inizio, Gesù è venuto per sconfiggere la morte una volta per tutte attraverso la sua risurrezione. Ma in questi brani Gesù ha comunque mostrato la sua autorità sui demoni, la sua autorità sulle malattie, dando un anticipo di ciò che avrebbe compiuto sulla croce. Matteo sottolineò che Gesù faceva queste cose semplicemente con la parola. E ora veniamo a noi. Abbiamo fede in Gesù, crediamo che egli possa mostrare ancora oggi la medesima autorità. Ci sono testimonianze di molte persone che guariscono dalle loro malattie ancora oggi perché il Signore si compiace di rispondere alle preghiere dei suoi figli. Prima o poi, però, nella nostra vita potrà arrivare una malattia che ci condurrà alla morte, nel giorno e nell'ora che Dio ha stabilito per noi. E allora tutto finito? Game over? Non dimentichiamo che alla luce dell'opera completa di Gesù sulla croce, anche quando una malattia dovesse condurci alla morte, quella non sarà la fine, perché Gesù è risorto dalla morte, dimostrando che anche noi un giorno risorgeremo. Come scrisse Paolo in 1 Corinzi 15, versetti 19 a 21, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Egli ha preso le nostre infermità e portato le nostre malattie. Quelle parole di Isaia, alla luce dell'opera di Gesù sulla croce, assumono un valore ancora più elevato, che va oltre la capacità di Gesù di guarire le malattie in questa vita, ma apre le porte verso una guarigione dalla malattia più terribile di tutte, la morte stessa. E se Gesù ha sconfitto anche la morte, di cosa dovremmo avere paura? Grazie a tutti, alla prossima.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: E ciao a tutti da parte di Gianfranco, nuovamente in compagnia del nostro gradito ospite abituale del programma, cioè il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti quelli che ci seguono invece già da tempo. Lente di ingrandimento, che è il titolo di questo programma, ci fa pensare a una trasmissione, o almeno spero ci faccia pensare a una trasmissione, ormai che abbiamo alle nostre spalle tante puntate di questo programma, appunto, a una trasmissione che offre la possibilità unica, se vogliamo, di affrontare, di approfondire questioni e temi che sono relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi più noti, più conosciuti, più diffusi ai nostri giorni. Ultimamente, chi ci segue già da regolarmente se ne sarà reso conto, ultimamente stiamo facendo una specie di viaggio esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, cioè il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. E qual è lo scopo per cui facciamo questo viaggio, questa esplorazione? Lo scopo è quello di esaminare tali dottrine alla luce della Bibbia e possibilmente chiarire a voi che ci ascoltate, che siate o non siate cattolici, quelle idee, quei concetti, quei preconcetti e quelle prese di posizione dottrinali da parte del cattolicesimo rispetto e contrariamente agli insegnamenti della Bibbia. Così abbiamo finora messo sotto la nostra lente di ingrandimento la figura del Papa e l'origine del primato della Chiesa di Roma, scoprendo che storicamente parlando, e questo è interessante, non abbiamo notizie di nessun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli dopo Cristo. E poi è solo dopo il 390 che la Chiesa di Roma iniziò ad acquisire la preminenza sulle altre chiese per diventare la Chiesa Cattolica per antonomasia. Abbiamo poi toccato la questione scottante della tradizione e abbiamo riflettuto sul fatto che quando si fa affidamento su ciò che costituisce la cosiddetta tradizione, è importante sapere se e come sia possibile essere sicuri che ciò che è stato via via tramandato alle nuove generazioni di cristiani sia sempre costituito dagli stessi autentici insegnamenti di Gesù Cristo e dei suoi apostoli. E in ogni caso, se vi fosse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, tale tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione. Purtroppo, ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in contraddizione con quanto leggiamo nella Bibbia. Ci siamo infine occupati in breve, ripromettendoci di riprendere l'argomento in questo numero di Lente d'Ingrandimento, della concezione cattolica della cena del Signore o Eucaristia. Per un contorto, perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco la cena del Signore è diventata il cosiddetto sacrificio della messa. Una trasformazione questa che è diventata addirittura fortemente discriminante nei confronti dei credenti, in quanto, come stabilito dal Concilio di Trento nel 1562, e qui cito, se qualcuno dice che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che l'offerta consiste solo nel fatto che Cristo ci viene dato da mangiare, sia costui anatema, cioè scomunicato, considerato eretico. La domanda a cui cercheremo di rispondere tra breve è questa: come si è passati gradualmente dalla cena del Signore, che nelle intenzioni di Gesù doveva essere solo una commemorazione del suo sacrificio sul Calvario, all'idea del sacrificio della messa della Chiesa Cattolica? Senza dubbio si è trattato di un'evoluzione molto complessa, molto diluita nel tempo, ma anche al di fuori dei testi biblici, i più antichi documenti storici che ci è possibile consultare, come la Didache, ad esempio, quando parlano di sacrificio o di offerta da presentare al Signore nello spezzare il pane e bere il vino, si riferiscono particolarmente alla comunione con Cristo da parte dei cristiani, una comunione rappresentata appunto dalla cena del Signore, che non assume dunque affatto un aspetto di offerta sacrificale.
2: Anche Ireneo, che abbiamo già avuto occasione di citare, nella sua opera contro le eresie, parla della cena del Signore come di un sacrificio, ma in un senso molto generale, e non afferma mai che la cena del Signore è un rinnovamento o qualcosa di simile del sacrificio di Gesù sul Calvario.
1: Ma oltre a Ireneo, che stava a Lione, anche un altro vescovo, quello di Cartagine, Cipriano, nel III secolo, prese posizione intorno alla cena del Signore e sostenne che, come il Cristo offrì se stesso a Dio Padre, il sacerdote deve presentare a Dio un'offerta nello stesso modo in cui Cristo la presentò a Dio nel corso dell'ultima cena, il che significa che il sacrificio in questione è valido agli occhi di Dio solo se il sacerdote ripete esattamente ciò che Gesù, così pensa Cipriano, fece durante l'ultima cena.
2: Certo, durante l'ultima cena Gesù rivelò la sua intenzione di sacrificarsi per redimere l'umanità, ma nessun passo della Bibbia ci induce a credere che ciò che Gesù fece durante l'ultima cena fosse già un vero e proprio sacrificio.
1: Beh, comunque penso a questo punto che le brevi anticipazioni fatte finora siano state utili per capire un po' di più il tema che affronteremo fra poco in questo numero del programma, ma prima di farlo godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando delle dottrine caratteristiche della Chiesa Cattolica e le stiamo vagliando alla luce della parola di Dio. In particolare, l'altra volta cominciai a parlare della messa, che secondo i cattolici sarebbe la cena del Signore, istituita da Gesù durante l'ultima cena. Ora, secondo quanto insegna la Chiesa Cattolica, la cena del Signore sarebbe un vero e proprio sacrificio, secondo una definizione che risale al Concilio di Trento, tenutosi nel XVI secolo. Come vi ricorderete, terminai il mio discorso chiedendomi come mai si sia passati dal chiaro senso che ha la cena del Signore nei Vangeli, cioè una commemorazione del sacrificio di Gesù sul Calvario, come si sia passati da questo senso alla messa cattolica, intesa come sacrificio. Bisogna ammettere che l'idea che quando si celebra la cena del Signore la Chiesa offre un sacrificio a Dio risale al secondo secolo, anche se è difficile sapere che cosa intendessero per sacrificio i cristiani del secondo secolo. Il primo documento da esaminare a tal proposito è la Didache, o insegnamento, un'antichissima opera di autore ignoto che si presenta come una specie di catechismo per neofiti, cioè per persone convertite da poco. Si pensa che risalga alla prima metà del secondo secolo. Nella Didache si parla anche della cena del Signore. Tra l'altro, leggiamo nel capitolo 14. Nel giorno del Signore, cioè la domenica, riunitevi, spezzate il pane e rendete grazie, però dopo aver confessato i vostri peccati, affinché, ecco, il vostro sacrificio sia puro. Chiunque ha qualche dissenso con il suo vicino non si unisca a voi, prima che essi non si siano riconciliati, altrimenti il vostro sacrificio sarebbe profanato. Infatti, di questo sacrificio il Signore ha detto: in ogni luogo e in ogni tempo mi viene offerto un sacrificio puro, perché io sono un grande re, dice il Signore, e il mio nome è ammirabile tra le genti. Qui il testo cita il profeta Malachia, capitolo 1, versetto 11. Ma che cosa si intende qui per sacrificio puro? Il termine greco usato nell'originale è thusia, che indica un rito religioso che di solito comporta un sacrificio, un'offerta fatta a Dio. Nella Didache però si sottolinea specialmente la comunione con Cristo e tra i cristiani, comunione simboleggiata dalla cena del Signore, mentre non si insiste per niente su un supposto aspetto sacrificale di questo rito. E deduciamo questo da una parte di una preghiera liturgica che troviamo nel capitolo 9. Eccola. Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno, perché tua è la gloria e la potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli. Amen. Questa preghiera sembra un eco delle parole dell'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetti 16 e 17, dove ci si riferisce appunto alla cena del Signore. Ecco il testo. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione col corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Qui, come nella Didache, viene sottolineato il fatto
che la cena del Signore è il simbolo dell'unione dei cristiani con Cristo morto per i loro peccati e quindi simbolo dell'unione di tutti i cristiani fra di loro, in quanto tutti uniti a Cristo per la loro fede. Ne segue che nella didache thusia, più che sacrificio nel senso corrente del termine, indica un culto in generale, e non che la Chiesa offre simbolicamente Cristo a Dio Padre. A tal proposito deve far riflettere anche il fatto che la cena del Signore era chiamata Eucaristia, che significa ringraziamento, siccome i cristiani ringraziavano Dio per il suo amore, dimostrato soprattutto in Cristo, la cui morte era simbolicamente rappresentata dal pane e dal vino, nel senso che la Chiesa era una in Cristo, che era morto sulla croce per redimerla dalla schiavitù del peccato. Anche Ireneo, che abbiamo già avuto occasione di citare, nella sua opera Contro le eresie, parla della cena del Signore come di un sacrificio, ma in un senso molto generale, e non afferma mai che la cena del Signore è un rinnovamento o qualcosa di simile del sacrificio di Gesù sul Calvario. È però interessante che Ireneo,

passo verso la dottrina cattolica della transubstanziazione, secondo cui, dopo la cosiddetta consacrazione, il pane e il vino diventano sostanzialmente il corpo ed il sangue di Cristo, nel senso che sembrano ancora pane e vino anche al palato di quelli che li gustano, mentre in realtà, nella loro sostanza, sono il corpo e il sangue di Cristo.

0: E riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevissimamente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa riguardo a Ireneo. Parlando della cena del Signore nella sua opera Contro le eresie, questo vescovo di Lione arrivò ad affermare che le sostanze del pane e del vino, ricevendo la parola di Dio, diventano Eucaristia, sangue e corpo di Cristo. Probabilmente è stato proprio questo un primo passo verso l'affermazione della dottrina cattolica della transustanziazione, secondo cui il pane e il vino diventano nella sostanza, quindi sostanzialmente, corpo e sangue di Cristo.
1: Cari ascoltatori, un chiaro e deciso passo verso l'attuale dottrina cattolica riguardante la cena del Signore, considerato un vero e proprio sacrificio, è senz'altro rappresentato dalla lettera 63 di Cipriano, vescovo di Cartagine, vissuto nel III secolo. Questa lettera fu scritta contro coloro che insegnavano che gli elementi della cena del Signore dovevano essere il pane e l'acqua, non il vino. Ora, ad un certo punto del suo breve trattato sulla cena del Signore, Cipriano scrive: «Se il Cristo, nostro Dio e Signore, è egli stesso il gran sacerdote del Divin Padre, se per primo ha offerto se stesso al Padre, se ha comandato di ripetere questa offerta in sua memoria, senza dubbio il sacerdote esercita le funzioni stesse del Cristo in quanto rinnova ciò che il Cristo ha fatto. E non offre a Dio Padre nella Chiesa la realtà e la pienezza del sacrificio se non in quanto l'offre come vede che Cristo l'ha offerto». Questo significa, cari ascoltatori, che secondo Cipriano tale sacrificio è valido dinanzi a Dio se il sacerdote fa esattamente ciò che Cristo fece durante l'ultima cena. Ora, che un uomo come Cipriano abbia potuto sostenere una tale dottrina alla luce del Nuovo Testamento sarebbe un mistero se non si tenesse conto del lungo processo che gradualmente portò alla sua posizione. Posizione che riflette ciò che di solito veniva insegnato a quel tempo nella Chiesa. Se poi leggete tutta la lettera di Cipriano, vedrete che i passi biblici che cita a sostegno della sua dottrina non hanno nulla a che fare con la cena del Signore intesa come sacrificio. Ad esempio, dice che siccome Noè beveva vino e non acqua, previde la morte del Signore. Poi che siccome Melchisedec offrì ad Abramo

pane e vino, e questo Melchisedec, nella lettera agli ebrei, è considerato il simbolo di Cristo sommo sacerdote, ciò che egli fece rappresentava la cena del Signore, intesa appunto come sacrificio. Secondo Cipriano, perfino il libro dei Proverbi, capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 5, si riferisce alla cena del Signore come sacrificio, specialmente lì dove è detto che la sapienza ha ammazzato i suoi animali, ha procurato il vino, ha già preparato la sua tavola. In altre parole, sembra che Cipriano si riferisca ad una prassi accettata ormai per tradizione nella Chiesa, senza però addurre prove serie tratte dalle Scritture. Certo, durante l'ultima cena Gesù rivelò la sua intenzione di sacrificarsi per redimere l'umanità, ma nessun passo della Bibbia ci induce a credere che ciò che Gesù fece durante l'ultima cena fosse già un vero e proprio sacrificio. Difatti, il vero e proprio sacrificio ebbe luogo sul Calvario e in nessun altro luogo, né prima né dopo, ovviamente. A tal proposito, l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 26, un versetto citato anche da Cipriano, l'Apostolo Paolo ha scritto, riferendosi alla cena del Signore, che ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché verrà. L'Apostolo non ha detto voi offrite Cristo a Dio, perché questa sarebbe stata una bestemmia dal punto di vista dei cristiani del primo secolo, dato che le loro dottrine si basavano esclusivamente sull'insegnamento di Cristo. Non diverso è l'insegnamento della lettera agli ebrei, che anche i cattolici ritengono sia stata ispirata da Dio. Una lettera che però Cipriano non cita mai nella sua famosa lettera 63 sulla cena del Signore. Ora, nella lettera agli ebrei, al capitolo 10, dal versetto 12 al versetto 18, leggiamo. E qui cito il testo secondo la versione a cura della Conferenza Episcopale Italiana, una versione di matrice cattolica dunque. Ascoltate. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e ad offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Egli, cioè Gesù, al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Questo ce lo attesta anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto «questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nelle loro menti, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Da ciò segue, cari ascoltatori, che i cristiani hanno un solo sacrificio, che è stato già offerto una volta per sempre sul Calvario quasi 2000 anni fa. E quel sacrificio fu perfetto, e perciò nessun altro sacrificio è necessario. Conseguentemente, non abbiamo bisogno di offrire qualche altro sacrificio, né di rendere il sacrificio di Cristo in qualche modo presente fra i cristiani. Noi non possiamo fare altro che commemorare il sacrificio del Calvario, niente più. Secondo il Signore, i cristiani devono celebrare la cena del Signore ed indubbiamente essi sono benedetti da Lui,
se la celebrano nel modo giusto, cioè se si sentono in comunione con il Signore Gesù e tra di loro. Ma, lo ripeto, non abbiamo bisogno di rinnovare o rendere il sacrificio del Calvario presente a noi oggi. Ma per vederci più chiaro in una questione complessa, la prossima volta comincerò citando alcuni passi significativi del Catechismo della Chiesa Cattolica, di recente pubblicazione, alcuni passi riguardanti la Messa, nel tentativo di capire i motivi di fondo che hanno portato gradualmente ad una tale deviazione dottrinale rispetto all'insegnamento di Cristo e degli Apostoli. A risentirci dunque la prossima volta, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: Anche oggi un versetto biblico che ci permette di fare una breve riflessione assieme. Il versetto biblico odierno dice così: giacché il tuo cuore è stato toccato, giacché ti sei umiliato dinanzi all'Eterno, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno cioè abbandonati alla desolazione e alla maledizione, giacché ti sei stracciato le vesti e hai pianto dinanzi a me, anch'io ti ho ascoltato, dice l'Eterno. Molti disprezzano gli avvertimenti e soccombono agli eventi. Beato colui invece che trema davanti alla parola di Dio. Giosia fece così e gli venne risparmiata la vista del male che il Signore aveva determinato di far cadere su Giuda a motivo dei suoi peccati, come abbiamo letto nel passo biblico. Tu hai questo genere di sensibilità? Ti umili dinanzi all'Eterno? Allora anche tu sarai risparmiato nel giorno malvagio. Dio pone un segno sugli uomini che sospirano e gridano a motivo del peccato. All'angelo distruttore viene comandato di trattenere la spada nel fodero finché gli eletti di Dio siano posti al riparo. Questi sono ben noti per il loro timore di Dio e perché tremano alla parola del Signore. Vivi in tempi minacciosi? L'infedeltà avanza a grandi passi e temi il castigo divino su questa nazione corrotta? Può darsi che tu abbia ragione, ma riposa su questa promessa, che dice: io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nel tuo sepolcro e gli occhi tuoi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. Ancora meglio, il Signore stesso potrebbe venire e allora i giorni del nostro cordoglio saranno finiti per sempre, proprio grazie al ritorno di Gesù che aspettiamo.

C'è qualcosa di diverso nel mio aspetto quando cammino in obbedienza a Dio. Non so come descriverlo. Forse è una luce negli occhi. Forse mi è più facile sorridere. Non so esattamente cosa sia, ma c'è. È diverso. Succede quando mi avvicino al Signore e sottometto a Lui le parole, i pensieri e le azioni. È come se la gloria di Dio riempisse il suo tempio. Ma dai, Johnny, mi dirai, non lasciarti trasportare. Ok, tuttavia c'è veramente qualcosa. Nel primo libro dei Re, Dio disse a Salomone che la sua gloria avrebbe riempito il tempio fin tanto che Salomone e il popolo sarebbero rimasti fedeli a lui. L'avessero fatto. Ora avvenne, è scritto, che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa dell'Eterno e i sacerdoti non poterono rimanervi per farvi l'ufficio loro a motivo della nuvola, poiché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Ma al capitolo 9 Dio avvertì il popolo che la sua gloria si sarebbe dipartita dal Tempio se avessero disubbidito e si fossero allontanati da lui. Egli arrivò a dire che tutti, persino gli altri popoli, avrebbero notato che Dio non occupava più il Tempio. L'edificio sarebbe rimasto, i sacerdoti avrebbero continuato il loro servizio, ma la presenza della pienezza di Dio se ne sarebbe andata e tutti avrebbero visto la differenza. Non voglio forzare troppo questa analogia, ma penso che si possa applicare anche a noi. Oggi noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, egli dimora in noi. E quando ubbidiamo ai suoi comandamenti, trabocchiamo della sua presenza. La gente non può fare a meno di notarlo. Vede un cambiamento, per quanto indefinibile. Invece, quando voltiamo le spalle alla parola di Dio e ci dirigiamo a grandi passi verso il peccato, il suo spirito non ci riempie più, è contristato. Risiede ancora dentro di noi, ma non ci riempie più della sua gloria. Come ai tempi di Salomone, la gloria del Signore si allontana dal Tempio. Sto parlando per te oggi? Ci sono volte nelle quali hai mascherato abilmente il peccato nella tua vita? Forse hai cercato di nascondere agli altri qualche ribellione segreta? Hai cercato di nasconderlo alla Chiesa, ai tuoi fratelli? Hai indossato il vestito della domenica, una camicia nuova e la cravatta di seta? Ti sei truccata, hai incipriato il naso, hai dipinto un largo sorriso sul tuo volto? Nessuno se ne accorgerà, pensi. Ma se ne accorgeranno, parlo per esperienza, se ne accorgeranno senz'altro. Prendilo come un consiglio amichevole. Mettiti a posto con Dio. Ripulisci il tuo tempio così che la pienezza della sua gloria possa ritornarvi. E vi ritornerà, riportando aria fresca e quell'indescrivibile splendore sul tuo volto. Quando lo Spirito di Dio ti riempie, traboccando da tutte le finestre e le porte, tutti se ne accorgeranno.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: A casa nostra apprezziamo tanto l'amicizia. Ci sono delle persone con cui stiamo veramente bene, delle quali possiamo avere una totale fiducia, che non andranno a raccontare i nostri fatti privati, persone a cui si può sempre chiedere un letto per dormire o un favore nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Gente che ti dice sì, e se te lo dice è veramente sì, e che quando ti dice no è proprio no. Questi sono i veri amici. Alcuni nostri amici sanno quello che ci piace e quello che non ci va, e quando ci invitano impastano sempre sulla tavola i nostri cibi preferiti. Una vecchia amica, che adesso è morta da molto tempo, quando ero ragazza, sapeva che a me piace da morire dormire fra le vecchie lenzuola di lino. Lei ne possedeva ancora un paio del suo corredo, e io potevo contarci che quando passavo la notte da lei me le trovavo sul letto. Ma come fai a ricordarti tutte queste cose? Le ho chiesto, perché sapevo che faceva attenzione a questi piccoli favori da fare ai suoi amici. E lei mi ha risposto molto praticamente: ho un piccolo quaderno su cui annoto tutto quello che piace ai miei ospiti. Non ci vuole niente a farsi una nota, mentre invece ricordare tutto è difficile. Che buona idea! Altri amici ricordano i nostri compleanni e l'anniversario del matrimonio per farci gli auguri. C'è un'amica lontana che è tutta storpiata dell'artrite e perciò ci scrive poco, dato che le sue dita non possono neanche tenere in mano la penna. Però sulle cartoline ci mette sempre una parola che è proprio un incoraggiamento, delle vere perle di saggezza. Ogni anno poi mi manda un bel calendario di stoffa da appendere in cucina. Quando morirà, il suo calendario mi verrà a mancare. Altri amici sono diventati amici anche dei nostri figli, e questo ci fa tanto piacere. Con altri possiamo ridere come ragazzini, e con altri amici, se capita, facciamo delle discussioni molto serie e quasi a cavatappo. Altri ci fanno delle piccole sorprese: una cartolina speciale spedita durante un viaggio, un regalino con una spezia particolare, un libro con una dedica appropriata. La Bibbia dice: l'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza d'un amico coi suoi consigli cordiali. Questo versetto si trova nel libro dei Proverbi di Salomone. Un amico è una persona a cui si può sempre contare e che ha veramente a cuore il nostro bene. Come un amico di cui ho sentito parlare, il quale ha dato a due giovani sposi, che erano un po' allo stretto di soldi, ha dato una busta con un assegno e un biglietto su cui aveva scritto in bella calligrafia, tipo diploma: buono per una serata speciale in un ristorante speciale con una moglie speciale, e guai a voi se userete questi soldi per un'emergenza speciale. Affettuosamente da un amico che non è niente di speciale, ma che vi vuole specialmente bene. Bello, vero?

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Salmo 119, versetti da 10 a 12 e 18. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani. Ho conservato la tua parola nel mio cuore. O Signore, insegnami i tuoi statuti, apri i miei occhi. Salmo 86, versetti 9 e 10. Signore, tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. Il titolo del messaggio di oggi è una domanda: un kit religioso? Alcuni cristiani credono di trovare nelle pratiche di certe filosofie orientali, ad esempio lo yoga, quella serenità e quel conforto che servirebbero da preparazione alla meditazione cristiana. Ma questa è di tutt'altra natura. Le filosofie orientali considerano il corpo come una scala che conduce verso il divino. Al contrario, la fede cristiana è un processo di accettazione della grazia divina. Questa grazia la si trova soltanto in Dio. Quando leggo la parola di Dio, egli stesso mi viene incontro. È lui che prende l'iniziativa. Al contrario del pensiero orientale, la Bibbia mi insegna che io non sono in grado di fare un solo passo per avvicinarmi a Dio, né per ottenere il suo favore, né per migliorare la mia natura, né per raggiungere uno stato di perfezione, perché sono un peccatore che ha bisogno dell'intervento di Dio in grazia. Oggi c'è l'impressione che si possa disporre di una sorta di kit religioso, da cui ciascuno, secondo la sua convenienza, il suo gusto del momento, possa attingere. Un po' di cristianesimo, un po' di induismo, un po' di buddismo. Tutto questo ha del religioso, ma non ha niente a che vedere con la fede che salva. La vera fede è l'adesione a una persona, Gesù Cristo, Dio fatto uomo, che si è dato per me, che mi ha salvato e al quale io mi do. Se mi sono già dato a Lui, non appartengo più a me stesso. Non posso darmi allo stesso tempo a Dio e ai falsi dei. È impossibile.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di Marco, capitolo 14. Ora, due giorni dopo, era la Pasqua e gli azimi, e i capi sacerdoti e gli scrivi cercavano il modo di pigliar Gesù con inganno ed ucciderlo, perché dicevano: non lo facciamo durante la festa, che talora non vi sia qualche tumulto del popolo. Ed essendo egli in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo. E alcuni sdegnati si dicevano fra loro: perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri. E fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avrete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato d'ungere il mio corpo per la sepoltura, e in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. E Giuda Iscariot, uno dei dodici, andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani. Ed essi, uditolo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava il modo opportuno di tradirlo. E il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo ad apparecchiarti da mangiare la Pasqua? Ed egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo, e dove sarà entrato dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza da mangiarvi la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala mobiliata e pronta. Qui vi apparecchierete per noi. E i discepoli andarono e giunsero nella città e trovarono come egli aveva loro detto e apparecchiarono la Pasqua. E quando fu sera, Gesù venne coi dodici. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico che uno di voi, il quale mangia meco, mi tradirà. Ed essi cominciarono ad attristarsi e a dirgli ad uno: son io adesso? Ed egli disse loro: è uno dei dodici che intinge meco nel piatto. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per cui il figliuolo dell'uomo è tradito. Ben sarebbe per quell'uomo di non essere mai nato. E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero, e disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti. In verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. E Gesù disse loro: voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Ma Pietro gli disse: quand'anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. E Gesù gli disse: in verità io ti dico che tu, oggi, in questa stessa notte, avanti che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli vieppiù fermamente diceva: quantunque mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò. E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Poi vennero in un podere detto Gessemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. E preso seco Pietro e Giacomo e Giovanni, e cominciò ad essere spaventato ed angosciato, e disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. E andato un poco innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre a lui, e diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. E venne e ritrovò che dormivano, e disse a Pietro: Simone, dormi tu? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole. E di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati e non sapevano che rispondergli. E venne la terza volta e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi, basta, l'ora è venuta, ecco il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori, levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, arrivò Giuda, l'uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli scribi e degli anziani. Or colui che lo tradiva aveva loro dato un segnale dicendo: colui che bacerò è d'esso, pigliatelo e menatelo via sicuramente. E come fu giunto, subito si accostò a lui e disse: maestro, e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo presero. Ma uno di coloro che erano quivi presenti, tratta la spada, percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio. E Gesù, rivolto a loro, disse: voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno ero fra voi insegnando nel tempio, e voi non mi avete preso. Ma ciò è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute. E tutti lasciatolo se ne fuggirono. Ed un certo giovane lo seguiva avvolto in un lenzuolo sul nudo, e lo presero, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì ignudo. E menarono Gesù al sommo sacerdote, e s'adunarono tutti i capi sacerdoti e gli anziani, gli scribi. E Pietro lo aveva seguito da lungi, fin dentro la corte del sommo sacerdote, ove stava a sedere con le guardie e si scaldava al fuoco. Or i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non ne trovavano alcuna, poiché molti deponevano il falso contro a lui, ma le testimonianze non erano concordi. Ed alcuni levatisi testimoniarono falsamente contro a lui dicendo: noi l'abbiamo udito che diceva: io disfarò questo tempio fatto di man d'uomo, e in tre giorni ne riedificherò un altro, che non sarà fatto da man d'uomo. Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in piè, quivi in mezzo, domandò a Gesù: non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Da capo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figliuolo del Benedetto? E Gesù disse: sì, lo sono, e vedrete il figliuolo dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo.

0: indovina profeta, e le guardie presero a schiaffeggiarlo. Ed essendo Pietro giù nella corte, venne una delle serve del sommo sacerdote, e veduto Pietro che si scaldava, lo riguardò in viso e disse: «Anche tu eri con Gesù Nazareno». Ma egli lo negò dicendo: «Io non so, né capisco quel che tu dica». Ed uscì fuori nell'antiporto, e il gallo cantò. E la serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire a quelli che erano quivi presenti: «Costui è di quelli». Ma egli da capo lo negò. E di nuovo di lì a poco quelli che erano quivi dicevano a Pietro: «Per certo tu sei di quelli, perché poi sei Galileo». Ma egli prese ad imprecare ed a giurare: «Non conosco quell'uomo che voi dite». E subito per la seconda volta il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: «Avanti che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte». E a questo pensiero si mise a piangere.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme. Ancora una volta mi fa tanto piacere trovarmi in tua compagnia. E ancora una volta devo dire grazie, voglio dire grazie a chi ha scelto di tornare fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra possibilità di scoprire insieme tesori nascosti nel libro più letto. Benvenuto all'ascolto.

Come ben saprai, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. non mi sono dimenticato con quale libro siamo alle prese. È che ho tanti libri in mente e mi stavo confondendo con il libro dell'Esodo. No, siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo sempre all'inizio proprio della Bibbia, siamo ancora nel cosiddetto Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia.

appunto. Ma siamo alle prese con Levitico. Levitico che è un libro che ha molto da dire, ha molto da dire a chi ha voglia di ascoltare. Come tutti i libri, non ha nulla da dire a chi non vuole leggerlo o a chi non vuole trascorrere un po' di tempo a leggere, ascoltare, meditare, valutare, eccetera, eccetera, eccetera. Oh, in questo periodo stiamo pensando in modo particolare, stiamo riflettendo in modo abbastanza approfondito sul concetto di peccato. Abbiamo detto che la traduzione letterale del termine biblico peccato è mancare il bersaglio, l'arciere che prende la mira, ma dopo aver scoccato la freccia si accorge, riconosce che ha mancato il bersaglio. Strettamente parlando, per l'arciere questo non è un peccato, ma infrangere la legge di Dio significa mancare il bersaglio, mandare la freccia, mandare la nostra volontà, i nostri desideri, le nostre azioni, le nostre parole nella direzione sbagliata, lontano dalla meta, dal bersaglio che Dio ci ha messo davanti. Nel periodo del Levitico l'individuo, l'israelita, il singolo, doveva offrire dei sacrifici per il perdono di questi peccati. Ma abbiamo anche visto che Dio aveva preparato le cose così che quando l'israelita commetteva un peccato di ignoranza, di impulso o per incidente, Dio aveva pensato al modo di salvarlo. Nel libro dei Numeri, sempre parte dei cinque primi libri della Bibbia, del Pentateuco, leggiamo che Dio aveva istituito le cosiddette città rifugio. E la volta scorsa abbiamo detto che il nostro rifugio non è una città, non sono delle mura costruite da mano d'uomo, ma è una persona, il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Abbiamo anche parlato poi diffusamente dell'esperienza dell'Apostolo Paolo, come egli abbia chiamato peccato peccato e non con altri nomi. Abbiamo anche parlato del salmista di Davide, nella fattispecie, che in tanti salmi, ma abbiamo esaminato due brani tratti da due suoi salmi, anche egli chiama peccato peccato, fa una confessione, ammette di aver mancato il bersaglio, non si nasconde dietro false pretese o puerili scuse. Abbiamo poi concluso chiedendoci la nostra posizione qual è. Noi dove ci troviamo in tutta questa situazione? Cos'è per noi il peccato? Cerchiamo di nasconderlo, cerchiamo di chiamarlo con altri nomi? Oppure siamo pronti a confessare? L'esperienza di Paolo, dell'Apostolo Paolo, fondamentalmente l'esperienza di tutti i cristiani, o dovrebbe essere l'esperienza di tutti i cristiani. Lo è sicuramente riguardo al fatto che Dio ha dato un rifugio, Dio ha provveduto una via d'uscita da quello che altrimenti sarebbe stato un labirinto senza speranza. Cristo, l'unto di Dio, il Figlio di Dio, è il nostro rifugio, è morto per te e per me. Perché? Perché una volta confessato il nostro peccato possiamo ricevere perdono. Vedi, l'avvenuta di Cristo è fondamentale, è assolutamente importante per questa ragione, per tante altre, ma per questa ragione. Se Cristo non fosse venuto, se non avesse vissuto, predicato, insegnato, se non fosse morto al nostro posto, se non fosse risuscitato, se non fosse il Signore vivente, non ci potrebbe essere perdono per il nostro peccato. Questa è la chiave di lettura per comprendere
perché Gesù è venuto. Dio che si identifica con la mia situazione. Dio che si identifica con la mia umanità, al punto da diventare uomo, persona, in tutto e per tutto, tranne il peccato. E proprio perché non ha peccato, può trarmi dalla mia situazione di peccato. Scusa l'uso eccessivo di questo termine, ma la realtà è quella. Il sacrificio per il peccato, del quale leggiamo nel libro del Levitico, ci insegna inoltre che dobbiamo vederci come Dio ci vede. Qui mi riaggancio al discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, di non chiamare il peccato con altri nomi per cercare di svincolarci dalle conseguenze. L'adulterio, agli occhi di Dio, è peccato. È inutile chiamarlo scappatella, avventura, diversivo. Rubare è peccato. È inutile trovare giustificazioni e razionalizzazioni. Il governo ruba, allora posso farlo anch'io. I politici sono tutti uguali, sono tutti ladri, quindi questo mi giustifica nelle mie piccole azioni quotidiane di furtarelli. Con questo non intendo dire che tu vada al supermercato per rubare le mele. Ci sono tanti modi di rubare. Ecco, dobbiamo vederci, ripeto, così come Dio ci vede. Il sacrificio del quale leggiamo nel libro del Levitico ci rende consapevoli della nostra vera condizione, della nostra situazione. Nel contempo ci dice che Dio può liberarci dal nostro complesso di colpa. In altre parole, non dobbiamo rimanere in quella condizione. Una volta che abbiamo stabilito, una volta che abbiamo capito dov'è che ci troviamo, Dio interviene dietro la nostra confessione per perdonare. E questa è parte della buona notizia. Anche per questa ragione Gesù Cristo è venuto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, grato della tua compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Tornando a Cristo, il nostro rifugio, ascolta quello che il Nuovo Testamento dice a proposito. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario grazie al sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che gli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la via della sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza ed il corpo lavato con acqua pura. Queste parole sono scritte nella lettera agli Ebrei. Ciò significa, in altre parole, che tu ed io possiamo tranquillamente presentarci a Dio. Perché? Perché Gesù è diventato il nostro rifugio, anche per i peccati commessi per ignoranza. Non è forse una buona notizia?

proposito di peccati commessi per ignoranza, questo porta la mia attenzione su un altro aspetto che vorrei così sottoporre alla tua attenzione. L'aspetto della giustizia di Dio e della sua assoluta equità, della sua assoluta giustizia nei suoi rapporti con il genere umano, quindi compresi tu ed io. Da quanto abbiamo detto fin qui, dobbiamo dedurre che non tutte le punizioni saranno uguali, così come non tutte le ricompense saranno uguali. Questo fatto è allegoricamente messo in evidenza attraverso il libro del Levitico dalle varie categorie di persone qui considerate. Quindi, per ciò che abbiamo fatto di bene, riceveremo ricompense adeguate alla fedeltà con la quale abbiamo servito, abbiamo fatto quelle cose. E purtroppo questo è vero anche nel senso, in senso negativo. Così, una piccola parentesi. L'assoluta giustizia e equità di Dio. Procedendo nel quarto capitolo, leggiamo che se il sacerdote consacrato ha peccato, mettendo il popolo in stato di colpa, deve allora offrire al Signore per il peccato che ha commesso un animale senza difetto come sacrificio espiatorio. Viene preso qui in considerazione il peccato del sacerdote. Perché prima il sacerdote? Perché è più importante? Perché è superiore? No. Perché ha maggiore responsabilità davanti a Dio. Se sbagliava, il popolo sbagliava. Il suo peccato, in un senso molto reale, diventava peccato del popolo. In questo caso il sacerdote doveva portare un animale, lui stesso, e doveva sacrificarlo per il proprio peccato. Doveva offrire un giovenco. Doveva fare così perché la posizione di chi commetteva un peccato determinava anche il tipo di animale da sacrificarsi. Non che il peccato del sacerdote fosse diverso da quello degli altri, attenzione, ma, ripeto e sottolineo, era la sua responsabilità maggiore. Questa responsabilità veniva dal suo ufficio. Quindi non si fa una questione di valore della persona. Il sacerdote non valeva di più come essere umano, come persona, perché sacerdote. Era la responsabilità del suo ufficio che, in un certo senso, misurava il tipo di sacrificio che egli doveva offrire. Nel Nuovo Testamento leggiamo un pensiero e un principio molto simile. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Spesso, troppo spesso, noi pensiamo al peccato come qualcosa di negativo. Cioè, è giusto che sia così, perché il peccato è negativo, ma pensiamo sempre in termini di non fare questo o non fare quello. Bene, agli occhi di Dio, il peccato è anche avere il potenziale, la possibilità di fare del bene, ma astenersi da quell'azione. A proposito di coloro che insegnano, leggiamo questo. Non siate in molti a far da maestri, ad insegnare, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. In altre parole, chi insegna, chi trasmette ad altri ciò che ha imparato, qui stiamo parlando naturalmente nel contesto della Bibbia, non stiamo parlando degli insegnanti, dei professori di scuola. Queste persone, dicevo, saranno giudicate più severamente. Di nuovo, qui non c'è nulla del concetto della superiorità o della maggiore importanza o maggior valore. Nulla di tutto questo.
c'è anzi una maggiore responsabilità. Il che cambia proprio l'aspetto di tutta la questione. Ma procediamo. Porti il giovenco all'ingresso della tenda del convegno alla presenza del Signore. Imponga la mano sulla testa del giovenco e immoli il giovenco alla presenza del Signore. Questo è il rituale del sacrificio per il peccato, che qui è simile all'olocausto, cioè a quel sacrificio, il principe dei sacrifici del quale abbiamo letto all'inizio del libro del Levitico. Il sacerdote poi doveva prendere il sangue di questo animale, doveva portarlo nella tenda del convegno, doveva poi intingere un dito nel sangue e con esso doveva fare 7 aspersioni alla presenza del Signore davanti al velo del santuario. Il sacerdote poi doveva prendere questo sangue, doveva metterlo sui corni dell'altare dei profumi, nella tenda del convegno, e il resto del sangue doveva essere sparso alla base dell'altare degli olocausti, all'ingresso della tenda. Cosa significa tutto questo? Ovviamente noi non dobbiamo fare tutte queste cose, questi riti, queste cerimonie. Non c'è più bisogno per noi di seguire alla lettera queste direttive. Ma che significato aveva? Il sangue spruzzato 7 volte davanti al velo era probabilmente simbolo del rapporto ristabilito, restaurato fra Dio e il peccatore. A sua volta, il sangue posto sull'altare dell'incenso, che era, ti ricordo, il luogo dedicato particolarmente alla preghiera, era probabilmente un simbolo del fatto che il peccatore poteva ora tornare ad adorare il Signore. Tutto questo ci dice, in modo allegorico, come simbolo appunto, che noi siamo considerati da Dio suoi figli. Possiamo quindi adorarlo, ma dopo aver confessato, dopo aver dimostrato perdono, e solo attraverso il sangue di Gesù Cristo, suo figlio. Leggiamo nella Bibbia: senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccati, non c'è perdono di peccato. E abbiamo già spiegato ampiamente il perché, perché c'era bisogno del sangue. Non è che ci troviamo davanti ad una divinità sanguinaria e violenta. Nulla di tutto questo. È che ci troviamo davanti ad un Dio 3 volte santo. Ad un Dio che è splendore, che dimora, abita nella gloria più splendente e più assoluta. Quindi il peccato, piccolo o grande che esso sia, non può trovare spazio alla sua presenza. È qualcosa di talmente aberrante che richiede un sacrificio immane, solenne, irripetibile, il sacrificio del Figlio di Dio. Ecco, tutto questo è stato già compiuto. Queste sono le parole che Gesù ha pronunciate sulla croce: tutto è compiuto. Ho fatto ciò che dovevo fare, ciò che mi era stato richiesto dal mio Padre Celeste. Mi sono sottomesso alla sua volontà. Adesso tu ed io possiamo ristabilire il contatto, il rapporto con Dio grazie a quel sangue. Ecco perché non c'è più bisogno che tu ed io compiamo questi riti e queste cerimonie. Perché Gesù Cristo ha dato la propria vita. Accanto a questa realtà c'è la realtà del Cristo risorto, del Signore vivente. La croce, senza tomba vuota, è un messaggio troncato a metà. Quindi le due cose devono essere viste parallelamente. Gesù è morto, ha dato la propria vita, ma è anche risorto. Tutto questo ci permette di ristabilire il contatto con Dio, con l'Iddio 3 volte santo, l'Iddio splendente, l'Iddio eterno.

Avrei senz'altro riconosciuto la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti dato appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Altre opportunità di scoprire cose nuove e trovare conferma di cose che magari già sappiamo. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Ciao.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04, oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

E quest'oggi, cari amici in ascolto, cerchiamo di rispondere a questa domanda: devo io fare i fatti miei? Un ascoltatore ci ha scritto questa lettera: io faccio i fatti miei, ma mia moglie insiste che devo immischiarmi con gli altri della Chiesa. Io sono contento di andare a lavorare, di venire a casa, di tener cura della mia famiglia e basta. Lei vuole che faccia altre cose. Ho ragione o ha ragione lei? Dopotutto non bado nessuno e credo che nessuno dovrebbe badar me. Bene, questa è una domanda assai interessante che non è del tutto infrequente. Al centro di consulenza, dove noi ragioniamo con tante persone, fra cui anche gente cristiana, spesso troviamo che i mariti adottano questa attitudine. Naturalmente ci sono anche certe mogli che fanno lo stesso, ma il più delle volte sono i mariti che non vogliono socializzare con gli altri. Vogliono venirsene a casa dal lavoro, sedersi nel soggiorno, riposarsi e dimenticare tutto e tutti. Ora, naturalmente, noi non possiamo rispondere a questa domanda senza sapere un po' di più. Ma lasciatemi fare alcune osservazioni su ciò che la Bibbia insegna su questo soggetto di mischiarsi negli affari degli altri. E c'è naturalmente un senso in cui noi non dobbiamo ingerirsi negli affari altrui, ma c'è pure un altro senso in cui noi dobbiamo farlo. Ed è per questo che ci resta difficile di sapere esattamente quello che il nostro corrispondente ha in mente. Per esempio, nella seconda epistola ai Tessalonicesi 3:11, Paolo fa molto chiaro che certe persone che se ne stanno in ozio e che non vogliono far cosa alcuna e ne hanno alcuna occupazione, ma vagabondeggiano intorno alla comunità cristiana, stavano ficcando il naso negli affari degli altri. Egli li ammonisce che questo è male e che questi non dovrebbero vivere da pettegoloni. E qui le scritture dicono questo, e quando fanno molto chiaro che non ci si deve ingerire negli affari degli altri in cose che non ci riguardano, ma che si deve fare fatti nostri. Ma parte dell'interesse di un cristiano è sotto differenti circostanze di interessarsi delle cose degli altri, e permettetemi di spiegare. Gente oziosa che va in giro ingerendosi negli affari degli altri è naturalmente condannata da Second Thessalonians 3:11, ma gente che non è in ozio e che non si ingerisce nei problemi degli altri, ma che in verità cerca di essere amorevole verso il proprio prossimo e che cerca di risolvere quei comuni problemi che Dio provvidenzialmente porta nella loro vita, questa gente è in una categoria interamente diversa da quella menzionata nella seconda epistola ai Tessalonicesi, che non faceva proprio lavoro e che si ingerivano nelle faccende degli altri. Per esempio, se noi dovessimo essere degli eremiti, se noi cercassimo di ritirarci completamente dalla società, se noi cercassimo di vivere una vita solitaria che non avesse alcuna relazione con altri cristiani, questo sarebbe una diretta violazione del secondo comandamento, che riassume tutti i comandamenti. Ricordiamoci che il primo comandamento ci chiede di amare il Signore, il nostro Dio, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima. Ma il secondo comandamento, che è come il primo, ci chiede di amare il nostro prossimo con la stessa intensità con la quale amiamo noi stessi. Noi siamo comandati di amare il prossimo nostro come noi stessi. Ora, l'eremita, pur cercando di secludere se stesso da qualche parte dove può spendere lunghe ore con Dio, cerca di adempiere il primo comandamento. Ma nel cercare di adempirlo così esclusivamente, egli ignora il secondo. Egli non può adempire il secondo perché cerca di ritirarsi dalla società. E chiunque cerca di ritirarsi stesso dalla società, dalla gente, e particolarmente un cristiano da altri cristiani, egli viola il secondo comandamento perché non sta dando se stesso, il suo tempo, il suo interesse, i suoi doni, le sue abilità, il suo incoraggiamento, la sua presenza o qualsiasi altra cosa che ha agli altri cristiani che la necessitano di ricevere da lui. Dio non ci ha creato affinché vivessimo individualmente da soli, lontani dalla società, lontani gli uni dagli altri, ma ci ha creati esseri socievoli che sono profondamente coinvolti con gli altri.
La parabola del buon samaritano pure dimostra l'interesse che dobbiamo avere quando nel corso della vita ci imbattiamo con altri che sono in difficoltà e che hanno bisogno. Nell'Epistola ai Galati 6:1 Paolo insegna che se veniamo in contatto con un fratello che è caduto in qualche tentazione, noi che abbiamo lo Spirito di Dio vivente in noi siamo obbligati a interessarci nei problemi della vita di quella persona e di aiutarla ad estricarsi da essi. E questo coinvolge ognuno di noi. Noi dobbiamo rialzarlo con spirito di mansuetudine e vedete, di nuovo ci troviamo coinvolti con altri credenti cristiani. La persona che vuole fare i fatti suoi e non vuole interessarsi degli altri è una persona inospitale che non adempie i requisiti biblici, perché le scritture fanno molto chiaro che una cristianità di lupi solitari non può esistere. Quando noi in fede veniamo a Gesù, noi ci uniamo alla sua Chiesa, noi siamo incorporati in essa, noi diveniamo parte di una fratellanza. Nell'Epistola agli Ebrei 10, 24, 25, lo scrittore specificamente ci ammonisce di non abbandonare la nostra comune adunanza, come alcuni sono usi di fare. E così, invece di abbandonare la nostra comune adunanza, come già nella Chiesa primitiva c'era qualcuno che aveva cominciato a fare, noi dovremmo riunirci per scopi definitivi. E quali sono? Ebrei 10 ce lo dice: per incitarvi a carità e a buone opere, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Così ecco che noi dobbiamo disperatamente aiutarci, perché dobbiamo dipendere l'un dall'altro per stimolarci in amore e in ogni opera buona, per incoraggiamento in tempi di prove, di difficoltà e sgomento. Eppure necessitiamo quel mutuo aiuto che possiamo darci e che proviene dai nostri reciprochi doni. In tutti i passaggi che hanno a che fare con i doni che Dio dà ad ogni individuale cristiano, egli fa esplicitamente chiaro che, come Efesini 4 dice, essi sono tutti dati come parte di un solo corpo. Ogni persona ha quindi qualche cosa da contribuire a tutto il resto del corpo, che è la Chiesa, e tutte le parti devono funzionare assieme di modo che possano raggiungere lo scopo prefisso dal capo, che è Cristo Gesù. No, tu non puoi essere un solitario, come cristiano tu non puoi fare i tuoi affari, andare per la tua via, e se questo significa semplicemente tener cura della tua famiglia o di qualche altro e deprivare il resto della comunità della tua contribuzione. Tu devi divenire anche una parte nella vita degli altri, mentre gli altri diventano una parte nella tua vita. Qualsiasi persona che volontariamente non vuole associarsi con altri credenti è in una seria situazione. È meglio che riesamini la sua vita e le sue abitudini e i modi di fare, e soprattutto che riassumi il suo amore. Io penso che la cosa più importante da fare, se tu sei un tipo solitario, è di far subito un appuntamento col tuo pastore, sederti con lui e fare assieme una bella chiacchierata su questo soggetto e permettergli di aiutarti di divenire una porta completamente aperta alla fratellanza del popolo di Dio. Se sei un credente, altri hanno bisogno di te e tu hai bisogno di loro. Ricordati questo mentre ora noi preghiamo. O Signore, benedici quelli che sono soli e mostra loro il disperato bisogno che essi hanno degli altri fedeli e quello che gli altri hanno bisogno di loro. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo.

rivolgiamoci al libro dei Proverbi, al capitolo 20, e leggiamo il verso 20. Chi maledice suo padre e sua madre, la sua lucerna si spegnerà nelle tenebre più fitte. È un proverbio che ci ricorda dell'onore e del rispetto che dobbiamo a coloro che ci hanno dato la vita. Infatti, onora tuo padre e tua madre è il primo comandamento con promessa, è detto nella scrittura. Sono giorni questi quando la gente dimentica i propri doveri nei confronti dei genitori. È un segno dei tempi. Lo Spirito Santo lo ha rivelato nella parola di Dio e l'apostolo Paolo ne parla proprio dicendo che questo segno si manifesterà negli ultimi tempi. Dice fra l'altro: sappi questo, che negli ultimi tempi verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancanti di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata la potenza. Questa comune indifferenza verso padre e madre che si manifesta nella nostra società è certamente un segno del decadimento morale della nostra generazione. E il testo dice che coloro che maledicono padre e madre faranno una brutta fine. Tutto il loro onore sarà calpestato e perderanno ogni reputazione. Verso 21: l'eredità acquistata troppo presto da principio alla fine non sarà benedetta. Vorrebbe certamente dire che l'eredità acquistata troppo presto o con mezzi iniqui in seguito riceverà una finale retribuzione. Il possesso o il patrimonio acquistato con mezzi iniqui certamente riceverà a suo tempo la retribuzione giusta. Dio è un Dio giusto e assolutamente non permette che gli uomini possano ottenere facile successo con l'iniquità e l'ingiustizia. E questo deve, in qualche modo, placare il cuore di coloro che vedono gli empi fiorire come verdi lauri, dice un salmo, perché anche se hanno grande successo e velocemente raggiungono i picchi più alti del benessere, tuttavia, se i mezzi che hanno usato non sono mezzi giusti, riceveranno retribuzione, perderanno tutto, perché al tempo opportuno tutti dovremo comparire dinanzi al giusto giudizio di Dio.

verso 22. Non dire renderò il male, spera nell'Eterno ed egli ti salverà. Certamente questo proverbio è collegato al precedente. Questa eredità acquistata troppo presto, questo patrimonio acquistato con mezzi iniqui e velocemente, spinge alcuni a dire renderò il male. Ma se tu temi Dio, non dirlo, non pensarlo, non farlo, ma poni la tua fiducia nel Signore, perché Dio stesso ti salverà. Non fate le vostre vendette, cari miei, dice la Scrittura, ma date luogo all'ira di Dio. Dio sa come contraccambiare gli iniqui e i malvagi, ma in quanto a noi rimettiamo tutto nelle mani di colui che è il giusto giudice. Il verso 23: il peso doppio in abominio all'Eterno e la bilancia falsa non è cosa buona. È una forma diversa dello stesso proverbio che abbiamo considerato insieme qualche tempo fa. Dio assolutamente non accetta una doppia interpretazione delle cose, non accetta un doppio peso, non accetta una doppia misura. Egli non ha riguardo alla qualità delle persone e noi come suoi discepoli dobbiamo assolutamente essere onesti nel nostro operare. Verso 24: i passi dell'uomo li dirige l'Eterno. Come può quindi l'uomo capire la propria via? Un'altra versione dice: i passi dell'uomo li dirige Yahweh. Come può quindi l'uomo vedere la propria via? Poiché Dio dirige i passi dell'uomo e questi non può da sé discernere la propria via, la sola e più sicura cosa da fare è da confidare totalmente in Lui. Egli dirige i passi nostri e se noi non riusciamo a comprendere gli aspetti delle nostre esperienze, pure sappiamo che abbiamo messo la nostra vita nelle sue mani ed egli la dirige. Qui sta tutta la forza della nostra fiducia in colui che ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, ciao a tutti. Gesù entra in Gerusalemme. A te la parola, Enzo.
4: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
5: Bentornati carissimi amici, quindi benvenuti al nostro consueto appuntamento. E ieri abbiamo visto dal Vangelo di Matteo, dal capitolo 20, alcune cose che Gesù dice in parabole e sottolineava il fatto dell'importanza della qualità del lavoro anziché del tempo impiegato nella parabola dei servitori. E mentre Gesù era in cammino, spesso usava questo tempo per ammaestrare i suoi. Questa volta Gesù preannuncia la sua morte per la quarta volta. Leggiamo questo argomento nei versetti dal 17 al 19, ovviamente dal capitolo 20 del Vangelo di Matteo. Poi Gesù, mentre saliva verso Gerusalemme, prese da parte i dodici e cammin facendo disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso. E il terzo giorno risusciterà». Notiamo lo spostamento geografico. Gesù e i discepoli stanno risalendo la valle del Giordano e stanno raggiungendo Gerusalemme, dove egli deve morire sulla croce. Il Signore non poteva essere più chiaro di così. Questa è la quarta volta che dice loro in modo così dettagliato cosa gli accadrà. I discepoli, ad ogni modo, non capiscono. Ciò esulava dai loro programmi, tutto qui. Comunque, per te e per me che leggiamo ora, a distanza di tempo, è chiaro che Gesù era fermamente intenzionato ad andare a Gerusalemme a morire. Vediamo cosa significa. Andò in quel luogo deliberatamente per morire per te e per me. Questo fa riflettere. E i suoi discepoli non riuscivano a crederci. Proprio quando Gesù fa sapere che la sua morte è imminente, la madre di Giacomo e Giovanni va a lui per chiedergli un favore. Leggiamo il passo nei versetti dal 20 al 23. Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domandò: «Che vuoi?» Ella gli disse: «Di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». Gesù rispose: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». Egli disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio».

In un'altra occasione, in un altro tempo, questa richiesta sarebbe stata naturale per una madre orgogliosa dei suoi figli. In questo caso, però, ella non coglie minimamente l'atmosfera e il significato di ciò che sta accadendo in quel momento. Il Signore le risponde facendo una domanda ai figli circa la loro disponibilità a soffrire come lui avrebbe sofferto. Ma nonostante la loro risposta affermativa a soffrire per Cristo e come lui, Gesù li informa che certe cose sono nelle mani del Padre. A questo punto gli altri discepoli mostrano la loro indignazione. Leggiamo i versetti dal 24 al 27. I 10, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore. E chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo».

Facciamo un piccolo riassunto di ciò che era avvenuto negli ultimi momenti vissuti con Gesù. Avevano incontrato un giovane ricco che si era rifiutato di seguire Gesù perché non voleva rinunciare alle ricchezze. Loro invece avevano rinunciato a tutto e Pietro si era informato circa la ricompensa. Lui non aveva fatto una richiesta precisa come la madre dei due discepoli. Comunque Gesù aveva dovuto spiegare il modo in cui Dio ricompensa il servizio, che era diverso da quello in uso nel mondo, raccontando così una parabola. Avevano davvero capito la lezione, oppure la loro indignazione nascondeva solo una leggera invidia al pensiero che

dice Gesù, i forti aiutano i deboli e la grandezza dipende dal servizio che compite per Dio. Per fare un esempio, Gesù prosegue dicendo al versetto 28, appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti.

Gesù e i discepoli sono vicinissimi a Gerusalemme ed egli per la quinta volta parla loro dell'approssimarsi della sua morte. È un versetto bellissimo e dovremmo impararlo a memoria. Cristo venne nel mondo e questa fu la sua missione. C'era ancora molta confusione su questo punto e non furono gli uomini cattivi a farlo morire perché era buono, ma egli diede volontariamente la sua vita per riscattare l'uomo dal potere del peccato. Vediamo ora come procede il viaggio di Gesù leggendo i versetti dal 29 al 34. Mentre uscivano da Gerico, una folla li seguì e due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che i nostri occhi si aprano!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò i loro occhi e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Come dicevamo, Gesù e i discepoli stanno andando da Gerico a Gerusalemme, cioè nella direzione opposta a quella che seguiva l'uomo assalito dai ladri nella parabola del buon samaritano. Il Signore sta percorrendo la strada in questo senso per andare a morire con i ladri. Andava a Gerusalemme a morire al nostro posto.

Gesù non passò più da quella strada, per cui per questi ciechi fu l'unica possibilità che ebbero di incontrare Gesù. Avevano di certo sentito parlare di lui e del fatto che compiva i miracoli, perché sono molto decisi ad ottenere la sua attenzione. Infatti gridano forte e nessuno riusciva a farli tacere. Nota con che precisione lo chiamavano: Signore, figlio di Davide. Riconoscevano la sua regalità. La donna cananea dapprima lo chiamò figlio di Davide, ma il Signore le ricordò che non aveva il diritto di chiamarlo così. Questi uomini invece erano giudei, avevano questo diritto e lo esercitavano. Da subito mostrano di credere che questa persona avrebbe potuto fare qualcosa e invocano la sua pietà. Volevano solo l'elemosina? Non sembra. Ma Gesù comunque chiede loro cosa vogliono che lui faccia. Il bisogno di quei due uomini era ovvio. Perché il Signore chiese loro cosa volessero che facesse? Amico, quando vai al Signore Gesù, devi spiegargli qual è il tuo bisogno. Se vai a Lui per essere salvato, devi dirgli che sei un peccatore e che hai bisogno della sua salvezza, altrimenti non sarai salvato. Questo è l'aspetto unico della morte di Gesù sulla croce. Tutti andrebbero alla croce se potessero portare con sé il profumo della propria giustizia e delle proprie buone opere. Ma tu ed io non abbiamo niente di buono da presentare a Dio. Dobbiamo andare a Lui come peccatori e riceverlo come nostro Salvatore.

0: e i due ciechi vennero a lui con la richiesta: «Signore, che i nostri occhi si aprano». Loro chiedevano pietà, ed infatti è detto che Gesù, mosso a pietà, li guarì. Avevano ricevuto secondo la loro richiesta. Che bisogno avevano di continuare a seguire Gesù? La riconoscenza per quanto avevano ricevuto fu la causa di questa loro decisione. Seguirono Gesù ad occhi aperti. Cosa vedranno fra un po' di tempo? Vedranno Gesù che muore sulla croce. Moltissime persone che hanno una vista perfetta non hanno ancora visto la morte di Gesù sulla croce come mezzo per la loro salvezza. Essi lo seguirono. Se ancora tu non lo hai fatto, segui Gesù. Lui ti mostrerà quanto ha fatto per te.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Passiamo così al capitolo 21. In questo capitolo vedremo che Gesù entra ufficialmente a Gerusalemme, caccia dei cambiavalute e dei mercanti dal tempio, fa seccare un fico e raccoglie la sfida delle autorità religiose e attraverso la parabola dei due figli e quella dei vignaioli malvagi li accusa di complottare contro di lui al fine di ucciderlo. Gesù torna a Gerusalemme con un nuovo ruolo. Precedentemente vi era entrato in modo molto discreto, ora in qualità di re rivendica il suo diritto di re della città. Non c'era niente di più ardito. Noterai il tono volutamente deciso nell'atteggiamento di Gesù. Ora sta facendo in modo che gli eventi precipitino. Costringerà i protagonisti ad agire come e quando vuole lui. Ha tutta la situazione sotto controllo. Si può dire che non sia mai stato così regale come quando si appresta a morire in croce. Questo episodio viene chiamato l'ingresso trionfale e lo leggiamo dai versetti 1 al 9. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nella borgata che è di fronte a voi, troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà». Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina». I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi».

0: Contrariamente a molte persone, non trovo niente di miracoloso in questo breve episodio. Penso che si tratti di una situazione normale, naturale. Probabilmente l'ultima volta che il Signore era stato a Gerusalemme si era accordato con degli amici affinché essi gli facessero trovare pronti questi animali quando lui sarebbe tornato. Forse aveva rivelato loro cosa intendeva fare ed essi gli avevano promesso che li avrebbe trovati pronti per la Pasqua. Penso che avesse anche detto loro che avrebbe mandato i suoi discepoli a prenderli e che loro avrebbero detto: «Il Signore ne ha bisogno». La cosa importante in questo passo è che Gesù afferma la sua autorità. Matteo cita il profeta Zaccaria, che al capitolo 9, versetto 9, scrisse: «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un puledro d'asina». Un attento confronto rivela alcune mancanze nella citazione di Matteo. «Esulta grandemente, o figlia di Sion», è omesso. Perché? Perché il Signore non si trova a Gerusalemme per vivere un momento felice. Ciò avverrà la sua seconda venuta. È omesso anche «egli è giusto e porta salvezza». Quest'ultimo termine ha il significato di vittoria e si riferisce anch'esso alla seconda venuta di Gesù. Quella sarà veramente trionfale. Si dice che il Signore mostrò la propria umiltà cavalcando un'asina, ma ciò non è vero. Questo animale veniva cavalcato dai re. L'asino era l'animale della pace, mentre il cavallo simboleggiava la guerra. Venendo a Gerusalemme su questo piccolo animale pacifico, Gesù si offriva come re. Nonostante ciò, i profeti affermano che era umile ed è molto importante notare questo fatto. E quindi siamo in prossimità della Pasqua, siamo in prossimità degli ultimi eventi che caratterizzeranno la vita di Gesù. E prima di vederli noi vogliamo fermarci qui perché il tempo a mia disposizione è terminando. Quindi vi do appuntamento a domani per l'ultimo incontro di questa settimana.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari amici che avete la bontà di ascoltarci e che ci onorate con la vostra presenza. Vi salutiamo caramente, Patrizia ed io, e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 7, i versetti da 37 a 39.
1: Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

0: Una anonima preghiera dice: placa la mia sete con la tua misericordia e fa che io porti quest'acqua ai miei fratelli. Dal nostro testo appare chiaro che, parlando d'acqua, il Signore Gesù intese riferirsi allo Spirito Santo che sarebbe stato elargito ai credenti dopo la sua ascensione al cielo nel giorno della Pentecoste. Chi crede, affermò Gesù, non solo può trovare l'appagamento dei suoi bisogni interiori, dei suoi bisogni spirituali, ma lui stesso diverrà la sorgente di un fiume d'acqua viva che potrà raggiungere e dissetare altri. L'immagine del fiume contiene il senso dell'abbondanza, della continuità, della diffusione. L'acqua copiosa di un fiume raggiunge costantemente regioni assai lontane dalla sua fonte, dopo aver superato tanti ostacoli e raggirate tante difficoltà, porta tutto il beneficio della sua irrigazione. È chiaro inoltre che non è l'uomo a generare questa ricchezza spirituale e morale paragonata ad un fiume. È l'opera dello Spirito Santo che, una volta ricevuto dai credenti, non manca di agire nei cuori, arricchendoli di valore, formandoli e facendoli crescere per essere in grado di divenire canali di irrigazione benedetta per altri. Per molti altri, attraverso l'insegnamento, l'esempio, la comprensione, il conforto, il sostegno, l'incoraggiamento, in altre parole, attraverso l'amore di cui lo Spirito Santo rende capaci. Questo fiume d'acqua viva, così importante per il singolo come per la collettività, non ha dunque origini umane, ma divine. Nessuno può dare ciò che non ha, e l'uomo non possiede di suo quelle benedizioni che possono veramente giovare ad altri, a meno che non le riceva dallo Spirito del Signore. È abbastanza raro che l'individuo sia cosciente delle benedizioni che ha il privilegio di trasmettere attraverso la sua vita. Queste considerazioni debbono condurci alla necessità di rimanere costantemente vicini al Signore, rivolgendoci continuamente a Lui per ricevere quanto è necessario alla nostra vita personale e al compito di essere utili agli altri. Non dobbiamo accontentarci di avere placata la nostra sete. Dobbiamo impegnarci, lavorare per portare l'acqua dello Spirito Santo ai nostri fratelli, sia a quelli in Adamo che a quelli in Gesù. Scriveva Oswald Chambers: è tempo ormai di abbandonare il nostro ansioso desiderio di trovare soddisfazione per noi stessi. È tempo di spezzare la nostra vita. Se crediamo in Gesù, quello che conta non è ciò di cui beneficiamo, ma ciò che Egli dispensa attraverso di noi. Dio ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Amici ed amiche in ascolto, una buona giornata a tutti voi. Anche questa mattina, prima di dare spazio agli altri programmi del Palinsesto, leggiamo e meditiamo la parola di Dio. Oggi leggerò dall'Antico Testamento, più precisamente dal libro del profeta Ezechiele. La lettura sarà tratta dal capitolo 20, i versetti da 13 a 17. Ripeto, Ezechiele, capitolo 20, dal versetto 13 al versetto 17. Ma la casa di Israele si ribellò contro di me nel deserto. Non camminarono secondo le mie leggi e rigettarono i miei precetti, per i quali l'uomo che li metterà in pratica vivrà. Profanarono gravemente i miei sabati. Perciò io parlai di riversare su di loro il mio furore nel deserto per distruggerli. Io agì tuttavia per amore del mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle nazioni, in presenza delle quali io li avevo condotti fuori dall'Egitto. Alzai persino la mano nel deserto, giurando che non li avrei fatti entrare nel paese che avevo loro dato, paese dove scorrono il latte e il miele, il più splendido di tutti i paesi, perché avevano rigettato i miei precetti, non avevano camminato secondo le mie leggi e avevano profanato i miei sabati, poiché il loro cuore andava dietro ai loro idoli. Ma l'occhio mio li guardò con misericordia e io non li distrussi, non li sterminai del tutto nel deserto. Soffermeremo la nostra attenzione su un'espressione, su una parte del verso 16, la parte finale che recita: il loro cuore andava dietro ai loro idoli. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Ezechiele 20, versetto 16. Perché avevano rigettato le mie prescrizioni, non avevano camminato secondo le mie leggi e avevano profanato i miei sabati, perché il loro cuore andava dietro ai loro idoli. Tra i numerosi peccati commessi dal popolo di Dio, descritti in questo versetto del capitolo 20 del libro del profeta Ezechiele, c'è anche quello di idolatria. Anziché rendere il culto a Dio, gli israeliti, seguendo i costumi dei popoli vicini, si erano costruiti degli idoli e si prostravano dinanzi ad essa. Il peccato di idolatria, purtroppo, è ancora una minaccia. Non consiste solo nel piegarsi davanti a delle statue o ad immagini, non consiste soltanto nel rivolgere loro l'adorazione e la preghiera che deve essere indirizzata esclusivamente a Dio, ma anche nell'attribuire a qualsiasi cosa il posto che spetta solo al Signore. Esistono quindi diverse forme di idolatria, persino ciò che è lecito come il lavoro, la famiglia, i beni che possediamo, possono trasformarsi in idoli se diventano per noi più importanti di Dio e della sua volontà per la nostra vita. Per non correre il rischio di far sì che una forma qualsiasi di idolatria possa insinuarsi nel nostro cuore, è indispensabile però che ci pieghiamo ogni giorno dinanzi a Dio, riconoscendolo come nostro Signore ed esaminando alla luce della sua parola i nostri sentimenti, le nostre priorità, le nostre aspirazioni. È necessario che ci accostiamo al Signore con un'attitudine di preghiera per evitare che le priorità, i sentimenti, le aspirazioni siano diretti in direzioni opposte alla sua volontà. La parola di Dio ci esorta: guardatevi dagli idoli. Mettiamo in pratica questa esortazione e saremo approvati e benedetti da Dio.

Prima di lasciarvi agli altri programmi, preghiamo il Signore. Padre Celeste, con un cuore grato e riconoscente veniamo a te. Signore, tu sei un Dio amorevole, sei un Dio vivente che parla. Parla ancora e lo fa per mezzo delle sacre scritture, per mezzo della tua parola. In questa mattina la tua parola ci invita ad esaminare noi stessi. Forse nel nostro cuore ci sono degli idoli. C'è qualcosa che occupa il posto che spetta soltanto a te. Ti chiediamo, Signore, di darci la forza, di liberarcene, in modo che tu possa essere al primo posto nel nostro cuore e possiamo veramente adorarti e servirti come a te piace. Signore, ti preghiamo per i nostri amici che ci stanno seguendo, che attraverso queste semplici considerazioni ascoltano la tua parola, ascoltano il tuo consiglio. Compungili, Signore, convincili tu di peccato affinché possano comprendere che solo tu sei il Salvatore, colui che libera. Grazie, Padre, in Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

Anche questa mattina il tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi chiediamo di continuare a restare sintonizzati sulle nostre frequenze per l'ascolto degli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

cari amici, grazie per la vostra sintonia. Eccomi qua di nuovo con la buona novella, un programma tanti anni in onda, e ogni giorno a quest'ora vi porta un messaggio dalle Sacre Scritture. Questo programma vi giunge completamente privo di pubblicità, perché vuole presentarvi con la dignità che gli spetta il messaggio del cristianesimo. Quest'oggi vi parleremo di come si può progredire, di come si può andare dal male in meglio. Lo faremo fra pochi minuti, ma tanto per cominciare, per darvi l'opportunità di invitare qualche vostro amico conoscente all'ascolto, eccovi un po' di musica.

Amici ascoltatori, vi siete mai smarriti da qualche parte? A me è successo spesso e mi sono trovato a volte in difficili situazioni. Questo spesso succede quando, sì, sapete da dove siete venuti e dove volete anche andare, ma non sapete dove siete. Ultimamente, mentre mi trovavo in un grande complesso commerciale in America, si era fatte certe spese e si doveva ora trovare una certa uscita dove ad una certa ora la navetta del nostro albergo sarebbe venuta a prenderci. Ed ecco, cammina di qui, cammina di là, il tempo sfuggiva, ma non si trovava la giusta uscita. Finalmente notai da una parte un grande cartello che dava indicazioni e là c'era nel mezzo una freccia rossa che indicava un certo punto e diceva: voi siete qui. Poi cercai quell'uscita, la trovai su quel cartello e allora mi fu facile collegare il punto da dove ero a quello dove volevo andare e in pochi minuti mi trovai alla giusta uscita. Quello che mi aiutò fu appunto quella freccia che mi diceva dove mi trovavo. Ora, ci sono tante persone che vagano lungo il cammino della loro vita, non sanno dove andranno, non conoscono la loro destinazione e, peggio, non sanno dove esattamente si trovano. Ora, tutti sappiamo che dobbiamo morire, non sappiamo quando, tutti crediamo in Dio, tutti crediamo in un'eternità, ma come andarci? Ebbene, prima di tutto dobbiamo sapere dove ci troviamo ora. Siamo sulla vista giusta via? Dove siamo? Conosciamo quello che Dio vuole da noi? Ebbene, nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, noi abbiamo un'indicazione. Là troviamo una freccia che ci dice: voi vi trovate qui. A questo punto ci dice: voi siete persi, voi siete lontani da Dio, voi siete nel bisogno estremo di conoscere Cristo. Ebbene, noi dobbiamo fare come feci quella volta, dobbiamo cominciare a vedere dove siamo e poi lì, attraverso il Vangelo, tracciare quello che questo santo libro ci insegna, ed ecco che troveremo la via, la giusta via, la dritta via, la via che ci condurrà al Padre, che ci salverà dalla nostra perduta situazione e ci darà un senso di assoluta certezza e l'assicurazione della nostra salvezza. Amici, cercate questa salvezza, cercatela nella Sacra Scrittura e la troverete. Ed ora, per la nostra meditazione, apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, all'Epistola di Paolo ai Filippesi, primo capitolo. Vi leggeremo alcuni versetti, cominciando con il 12. Fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia e quel che io debba preferire non saprei dire, io sono stretto dai due lati: ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, ed ho questa ferma fiducia che io rimarrò e dimorerò con tutti voi per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede, onde il vostro gloriarvi abbondi in Cristo Gesù a motivo di me, per la mia presenza di nuovo in mezzo a voi. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Uno dei nostri predicatori si trovò tempo fa a sostituire il pastore di una delle nostre chiese per diverse domeniche. Alla fine
del culto, egli si recava alla porta della chiesa per salutare e ringraziare tutte le persone che erano venute e, come la gente fa, ognuna esprimeva il proprio commento. Fra queste, egli notò una certa donnina che, andandosene ogni domenica, mentre per salutarlo le metteva la sua mano nella mano di lui come se fosse un pesce morto, questa lo guardava seriamente negli occhi e sospirando diceva immancabilmente: «Il mondo va male, va di male in peggio, e il peggio è ancora da venire». E le prime volte quel predicatore rispose con generalità dicendo: «Sì, è vero. Ah, sì, è proprio così. Oh, sì, bisogna pregare». Ma dopo che questo si ripeté per 4 o 5 domeniche, a lui venne da pensare: «Ma faccio io bene a rispondere in quel modo a quella donna? È proprio vero che il mondo sta andando di male in peggio e che il peggio ha ancora da venire?» Cari ascoltatori, non so come voi potreste rispondere a questa domanda, né so quello che il predicatore concluse, ma più che penso e più io mi sento in disaccordo con quella donna. Sì, il mondo va male, anche i ciechi lo vedano, il crimine è in continuo aumento e la moralità è stata diluita, la sessualità è prevalente, non c'è più legge, non c'è più rispetto, non c'è più onestà, gli uomini si ingannano e si derubano e si feriscono e si uccidono a vicenda. Ma notate, queste cose non ci sono imposte, non dobbiamo farle per forza, non siamo obbligati ad essere immorali, bugiardi e disonesti. Sì, il mondo si è dato in mano a Satana, ma ricordiamoci che Dio è sempre sul suo trono, è sempre abile di ascoltarci, di risponderci, malgrado la barriera che il peccato ha innalzato intorno a noi. Il suo braccio non si è scorciato, e tutt'oggi egli è abile di arrivare fino a noi per benedire, guarire, rigenerare, salvare, per sollevarci dalla melma fangosa del peccato e porci su in alto sulla solida rocca che è il Maestro Gesù. Il peccato, sì, regna nel mondo, ma Cristo è ancora abile di salvare, egli non ci ha abbandonato. Se noi non vogliamo stare in questo mondo, non dobbiamo starci, possiamo ritirarci da esso. E Dio ci ha dato la Chiesa per avere comunione l'un con l'altro, per avere in essa un mondo del tutto nostro. Se il peccato domina mente e cuori e i vizi abbruttiscono le persone, noi abbiamo una via di uscita. Gesù è abile di cambiarci, di farci nascere nuove creature. Non è quindi proprio così male come quella donnina diceva. Il passaggio che abbiamo letto fu scritto dall'Apostolo Paolo in un periodo di tempo assai peggiore del nostro. È vero, oggi c'è tanta immoralità e il sesso è ovunque, ma almeno non è usato nelle chiese come religione, come si faceva in quei giorni. Oggi la vita è considerata poco, si uccide una persona per pochi soldi, ma nessuno prende più le persone per farle mangiare da leoni per divertimento. Oggi noi possiamo credere o non credere, nessuno ci bada, ma Paolo era in prigione sotto sentenza di morte per la sua fede in Cristo Gesù. E così l'Apostolo, essendo in condizioni assai più gravi delle nostre, pure eccolo che scrive: «Le mie cose riescono bene a progresso dell'Evangelo». Vedete, ascoltatore, lui non guardava al mondo o al male che c'era in giro, lui guardava a Cristo e al bene che Cristo può fare. Il Vangelo, quando è predicato, è come un seme. Gesù stesso ha detto che a suo tempo germoglierà e porterà frutto. Osserviamo intorno a noi. Il Vangelo è ancora liberamente predicato e sta raggiungendo ogni parte del mondo. I popoli di ogni lingua lo ascoltano, da quelli più civili a quelli più selvaggi. Anche quelli che sono tenuti schiavi dall'ignoranza politica o religiosa. Esso arriva nelle steppe della Russia, arriva sulle cime delle Ande, arriva persino nei deserti arabi,
e la Bibbia ci garantisce che come l'acqua che piove dal cielo non ritorna su senza aver portato frutto, così il Vangelo porterà il suo frutto ovunque. Ora, a volte sembra che questo frutto non ci sia e noi deboli e ciechi come siamo ci scoraggiamo facilmente, ma amici ricordiamoci che se il Vangelo è predicato il frutto ci sarà e alla sua stagione non tarderà a rendersi evidente. Così, se il mondo va male, se il peccato controlla la vostra personalità e porta scompiglio nella vostra famiglia, non sgomentatevi, c'è sempre a nostra disposizione un mezzo efficace per cambiare tutto questo. Basta avere il desiderio di voler cambiare e grazie a Dio il Vangelo è tutt'oggi efficace ed è la potenza di Dio in salvezza. Sì, Gesù è tutt'oggi vivo ed abile di cercare di cambiare, di tenere stretti a sé ognuno di noi. Sì, Egli è tutt'oggi abile di curarsi di noi. Sì, è vero che le prigioni sono strapiene e così i manicomi, ma è anche vero che la Chiesa di Cristo avanza e che nulla può resistere alla sua avanzata. A volte potrà sembrare che la sua avanzata sia un po' lenta, ma la Chiesa si muove. Anime, grazie a Dio, sono raggiunte e salvate nelle nostre chiese, nelle case, nelle prigioni e nei conventi. Il numero necessario per completare la Chiesa è quasi raggiunto. Forse un'altra anima, forse un'altra decisione che potrebbe essere fatta da voi ora, ed ecco che questo precipiterebbe subito il ritorno di Gesù fra noi.

come Paolo, neppure noi dobbiamo guardare al mondo, alle condizioni esteriori, ai malvagi che prosperano. Noi dobbiamo guardare alla Bibbia, a quello che qui dentro c'è scritto, e allora ci accorgeremo che non si va di male in peggio, ma anzi si sta andando di male in meglio. Oh sì, c'è terrorismo, ci sono bombe, ci sono malvagità e cose terribili a sufficienza da distruggere il mondo 10 volte. L'inquinazione degli elementi è tale che se le cose non cambiano c'è il pericolo di morire soffocati. Le risorse alimentari stanno diminuendo davanti a una sempre più crescente popolazione e tutto ci dice di una catastrofe finale. Ma ricordiamoci che la Bibbia ci dice che sì, tale catastrofe verrà, ma che essa sarà seguita dal ritorno di Cristo. Ricordiamoci che Lui ritornerà, ci rapirà con sé in cielo, che Lui asciugherà le lacrime dai nostri occhi, che Lui ci rivestirà di gloria, che Lui abiterà con noi, che noi con Lui giudicheremo il mondo, che non ci sarà più né grido, né dolore, né morte. Oh, non è vero che il peggio è ancora da venire, anzi noi con ansiosità aspettiamo perché è il meglio che verrà. Noi aspettiamo Gesù, l'avvento del suo regno, sì, i segni sono con noi ed egli ritornerà presto. Ma a questo punto soffermiamoci per un momento. Dite, siete voi con lui? Siete pronti? Siete pronti per il suo trionfo? Siete stati trasformati dalla sua grazia? Vedete, non si domanda se siete religiosi, se andate alla chiesa tutte le domeniche. Quella donnina ci andava, ma evidentemente non conosceva il Signore. Per lei vivere non era Cristo, per lei tutto non andava a vantaggio per lei. Non c'era l'attesa gloriosa del ritorno del benedetto Maestro, ma c'era tutto male. Per lei la vita andava di male in peggio e per lei il peggio era ancora da venire. Oh, come bene essa rispecchia il punto di vista, il modo di pensare di una persona religiosa, sì, ma perduta. Certo, per chi è nel mondo, per chi non ha avuto un'esperienza con Cristo, tutto va male. La vecchiaia viene, ci fa male di qui, ci fa male di là, chi ballava non può più ballare, chi faceva quelle belle mangiate non può più farle, lo stomaco si ribella, il colesterolo aumenta nelle arterie, chi fuma quei sigaroni puzzolenti non può più farlo, il bere va lasciato da parte a causa del fegato, della pressione sanguigna. E certo, per chi vive per queste cose, sì, in verità va di male in peggio. Ma amici, non viviamo per queste cose, né per il mondo né per il nostro corpo. Arrendiamoci alla Signoria di Cristo, viviamo per Lui, e allora anche noi potremo dire come l'Apostolo: per me vivere Cristo e morire un guadagno. Allora, come Gesù ha detto, noi passeremo dalla morte alla vita, dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, dalle menzogne subdole degli uomini alla sua verità, dalla schiavitù della legge alla libertà della sua grazia. Allora la nostra vita sarà da Lui cambiata, ci staccheremo dalle mondanità, dai vizi, dai piaceri, mentre Egli gradualmente prenderà sempre più possesso di noi, e allora noi vivremo nella sua pace, nella sua salvezza, all'ombra del suo manto. Oh, chi potrà separarci dal suo amore? Come non potremo noi essere contenti, felici e guardare al futuro con aspettativa gioiosa? Abbiamo abbandonato il male. Se abbiamo nettamente reciso con l'accettare Gesù Cristo ogni legame col passato, se noi siamo divenuti in Lui nuove creature, avendo lasciato tutte le cose vecchie dietro di noi, per noi non può andare che di bene in meglio. Questo è quello che noi oggi vogliamo che considerate, non il mondo, non i problemi del lavoro, della casa, della famiglia o della scuola.
Considerate Cristo, arrendetevi al suo volere, egli in voi saprà tener cura di tutto e tutto prenderà forma quando, cessando di fare la vostra volontà, comincerete a seguire la sua, lasciando che vi guidi, seguendolo mansuetamente. Chi di voi vorrebbe oggi, ora, considerare questo passo? Chi ora vorrebbe lasciare il male per andare di bene in meglio?

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Contrappunti, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: E benvenuti a Contrappunti. Vi ripropongo nel programma di oggi, a distanza di un po' di tempo, un'intervista che avevo fatto nel 2002 con Marco Robuschi. Ecco perché ve la ripropongo. Beh, perché nel frattempo sono accadute un po' di cose. Ecco, oltre alla sua testimonianza, Marco ci parlava a quel tempo anche dei suoi problemi fisici. Ecco, nel 2004 il Signore ha chiamato a sé Marco. Ecco, e possono sorgere sicuramente degli interrogativi, perché il Signore ci fa fare un certo percorso nella nostra vita e poi così da un momento all'altro chiude tutto, e lo chiude, come nel caso di Marco, in quello che umanamente potremmo definire il peggiore dei modi, cioè con la morte. Beh, possiamo farcene una ragione, come si dice, o meglio, possiamo trovare delle risposte oppure parti di risposte che ci aiutano a proseguire il nostro cammino, che ci consolano, che ci fanno guardare avanti.

0: con la mia nascita. Sono nato a Parma nel 1969 e nacqui io al momento della mia nascita con una grave malformazione cardiaca, tanto che in quegli anni, negli anni 70 appunto, in Italia questo tipo di cardiopatia era totalmente sconosciuta. Ero affetto da atresia della tricuspide, questo è il nome della malattia, molto complesso. Sì. In realtà questa malformazione cardiaca, in questa malformazione non c'è connessione tra l'atrio destro e il ventricolo destro, quindi il sangue non riesce ad ossigenarsi perché non riesce ad andare nella vena dei polmoni, nella vena polmonare. Quindi essendo in quegli anni il mio caso così grave, sconosciuto, in Italia i medici non avevano la minima idea di come fare, di dove mettere le mani. Ma grazie a Dio mia madre in quel periodo lavorava come infermiera all'ospedale di Parma, nel reparto di pediatria, e conosceva un giovane cardiologo che all'epoca si stava specializzando appunto in cardiologia negli Stati Uniti. Quindi dopo un breve consulto con l'ospedale americano, i miei genitori decisero di provare l'unica carta a loro disposizione, che era quella di partire per l'America e sottopormi a un intervento al cuore. Così, quando arrivai in America, i medici scoprirono anche che il mio era il quinto caso riconosciuto di questa malformazione, quindi era una cosa abbastanza grave.
1: Senti Marco, che anno era?
0: Sono partito in America nel 70, ho compiuto un anno là, nel 1970, sì. Dopo il primo intervento nel 1970 subì altri due interventi, sempre negli Stati Uniti. Il primo nel gennaio del 76, quindi 6 anni dopo, e nel novembre dello stesso anno però fui rioperato d'urgenza questa volta a causa di una complicazione. Quindi la situazione era davvero grave, soprattutto prima di quest'ultimo intervento, tanto che anche i medici in America non avevano più molte speranze. Comunque il cardiologo è molto bello, perché il cardiologo che mi operò disse a mia madre, ai miei genitori: io confido nel Signore, e se abbiamo anche solo una carta siamo pronti a giocarla, insomma a farla. Quindi nonostante che dal punto di vista umano non ci fossero possibilità reali, il Signore ha provveduto in modo magnifico, ed è grazie a Lui che ora posso appunto raccontare la mia vita, la mia testimonianza di quello che Lui ha fatto in me.
1: Quindi i tuoi genitori hanno dovuto affrontare anche spese non indifferenti, immagino.
0: Sì, sì, infatti, spese molto grosse, anche perché il viaggio in America, stare là, poi la permanenza in America era sempre più di un mese, quindi siamo partiti sempre mio padre, mia madre, io, e l'ultima volta è venuto anche mio fratello, quindi sì, come spese, ma sono stati parecchio aiutati, insomma, da amici, conoscenti e parenti. Comunque, diciamo che in quegli anni proprio i miei genitori si avvicinarono al Signore e accettarono Gesù come Salvatore, iniziarono ad affidare la loro vita al Signore Gesù. E così iniziarono a portarmi in chiesa con loro, a farmi imparare un po' a conoscere il Signore. Devo dire che dopo questi 3 interventi la mia vita iniziò a stabilizzarsi e con il passare degli anni le mie condizioni di salute miglioravano sempre di più. Ma se fisicamente cominciavo a sentirmi meglio, devo dire anche che psicologicamente però stavo sempre peggio. Quindi miglioravo fisicamente, ma psicologicamente peggioravo. Perché all'età di 13 anni, nell'adolescenza, iniziai a sentirmi inferiore agli altri miei coetanei. Non potevo fare sport, non potevo fare attività fisica di nessun tipo, e quindi il senso di inferiorità cresceva dentro di me di giorno in giorno. Quindi mi sentivo solo, non accettato, anche se poi in effetti non è che gli altri non mi accettassero, ma io mi sentivo escluso dagli altri, proprio nell'età in cui i ragazzi, in quell'età, insomma, nell'adolescenza, hanno bisogno di compagnia, di stare in gruppo, di sentirsi accettati da un gruppo.
1: Certo.
0: Quindi le ferite morali erano molto più dolorose all'epoca di quelle fisiche, e infatti fu proprio in quel periodo, in quegli anni, che decisi anche di non andare più in chiesa con i miei genitori, di seguire un po' la mia strada. Quindi ho passato, diciamo, 3 anni fino ai 16 anni con un po' di solitudine, senza amici, andavo a scuola ma poi mi chiudevo in casa nelle mie cose. Ma all'età di 16 anni invece trovai un gruppo di amici, un gruppo della scuola, una compagnia, diciamo.

0: che aveva tutt'altro tipo di interessi. Quelli non erano sportivi, no, erano simpatici e mi accettavano per quello che ero, forse anche perché non ho mai dovuto mostrare il mio vero io con loro.
1: Mm-hmm. E stavi bene con loro?
0: Stavo bene con loro, diciamo che non avevo bisogno di presentare certificati medici per fare le cose che facevano. E infatti fu proprio in quel periodo, in quel gruppo di amici, che iniziai a bere alcolici, a fumare, a star fuori la notte, a cercare ogni tipo di divertimento, soddisfazione possibile per riempire i vuoti che avevo dentro. Quindi ovviamente il fumo, l'alcol, la droga, anche se era leggera, erano distruttivi per la mia salute fisica, come puoi immaginare.
1: Certo.
0: Ma all'epoca comunque faceva molto bene alla mia salute emotiva, quindi non mi ponevo tanti problemi. E continuavo così, con questi miei amici, a vivere ogni giorno, a cercare divertimento, quindi non avevo bisogno di rivelare i miei limiti, tutti eravamo uguali nel gruppo, anzi da volte io mi sentivo anche meglio degli altri, quindi ero veramente appagato. C'è da dire che in tutti questi anni io avevo messo il Signore nel cassetto, perché è vero che mi sono allontanato dalla Chiesa all'età di 13 anni, ma gli insegnamenti che avevo ricevuto sono rimasti dentro di me. Comunque avevo deciso io deliberatamente in quegli anni di proseguire per la mia strada, quindi di mettere il Signore in un angolino, ero soddisfatto e quindi non ero disposto assolutamente a tornare indietro e perdere tutto quello che avevo, anche se in realtà non è che avessi molto.
1: Mm-hmm.
0: Quindi dopo un periodo, dopo le droghe leggere ovviamente, è naturale arrivare a quelle pesanti, così iniziai anche a sniffare eroina e qualche volta anche della cocaina e a prendere anfetamine. Quindi passavo le notti fuori a divertirmi. Lasciai la scuola in quel periodo, la scuola superiore, e devo ammettere che che per un po' di tempo sono veramente stato soddisfatto di me stesso, della mia vita. Ero contento, anche se poi mi stavo rovinando con le mie mani. Però dentro di me qualcosa non andava, sapevo che stavo buttando via il dono prezioso, Signore, della vita che il Signore mi aveva fatto. Sapevo che lo stavo buttando nella spazzatura. E quindi dentro di me, anche se esteriormente, anche se ero appagato, qualcosina non andava, non ero del tutto soddisfatto. Diciamo che il 1989 e il 90, quei due anni, furono veramente gli anni peggiori della mia vita. Non avevo un lavoro all'epoca, non avevo un lavoro fisso, diciamo, e passavo tutta la giornata e tutte le giornate, tutti i giorni, solo fumando hashish e marijuana. Ero veramente diventato quasi un dipendente, anche non fisico ma psicologico senz'altro, senza un po' di dubbio. A quel punto mi resi conto che la mia vita però non poteva continuare in quel modo. Avevo ancora paura di perdere i miei amici, sì, quello è vero, perché in fondo facevo tutto quello per avere un gruppo, ma sapevo comunque che qualcosa doveva cambiare, non potevo andare avanti così.
1: Una breve pausa adesso. Questi sono i Continentals italiani. Il brano si intitola Senza te.

0: Siamo arrivati al punto in cui, Marco, ovvero ti attendi un cambiamento.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa cambia?
1: È proprio in quel periodo, è molto bello, perché un pomeriggio stavo uscendo dal bar, un pomeriggio apparentemente uguale agli altri, anzi lo era. E uscendo dal bar dove eravamo soliti incontrarci, incontrai un ragazzo cristiano, che mi diede un volantino, un trattato. Non mi disse niente, me lo diede solamente, io non dissi niente, lui non gli chiese neanche niente. Non so neanche il perché, comunque mi fai a leggere quel volantino, quel trattato. Me lo misi in tasca, lo lessi, però ci fu una frase che mi colpì particolarmente. La frase era questa: Dio ti ama e ti amiamo anche noi. Me la ricordo perché conservo ancora quel volantino.
0: Sì.
1: Quindi era proprio quello di cui avevo bisogno, sentirmi amato e accettato per quello che ero, non per quello che cercavo di apparire, ma per quello che ero io come persona. Quindi penso veramente che il Signore abbia iniziato un'opera, un lavoro in me, in quel giorno, attraverso quel giovane ragazzo, e attraverso una semplice frase. Comunque, nonostante quel volantino, non è che tutto cambiò da un momento all'altro, anzi, io proseguì per la mia strada, mi rendevo sempre più conto di essere arrivato al capolinea, ma in realtà non riuscivo a prendere la decisione, l'unica decisione che dovevo veramente prendere, cioè lasciare tutto quello che stavo facendo e tornare a Dio, tornare a Lui che mi stava aspettando.
0: Quindi di nuovo anche qui un momento di crisi, ma una crisi benefica, a fin di bene, diciamo.
1: Sì, una crisi a fin di bene, anche perché mi rendevo veramente conto che non ho mai dubitato nella mia vita, guarda, ti devo dire, non ho mai dubitato dell'esistenza di Dio.
0: Mm-hmm.
1: E come ho detto prima, scelsi deliberatamente di metterlo in un angolo. E in questo momento di crisi mi resi conto veramente di dover cambiare qualcosa, ma non ero capace. Però successe qualcosa che certamente non era nella mia volontà, non l'ho scelto io. Una mattina, tornando a casa, trovai un foglio di comparizione in tribunale, in quanto un mio amico, diciamo così, un ragazzo che frequentavo all'epoca, aveva fatto il mio nome per complicità in spaccio di stupefacenti.
0: Ah.
1: Puoi immaginarti, i miei genitori, mio fratello, erano veramente molto arrabbiati, molto sconvolti, diciamo così, più che arrabbiati, delusi. Però guarda, avevo fatto tante cose brutte nella mia vita, e lo ammetto, non è questo il problema. Il problema è che non avevo mai spacciato nulla, quella era un'accusa, diciamo così, un po' falsa. E, nonostante questo, insomma, diciamo, fui costretto a presentarmi in tribunale per un interrogatorio, un'indagine preliminare. Ne uscii pulito, ma e grazie a questo fatto, che appunto questa crisi, questa ulteriore crisi, trovai veramente il coraggio di dire basta e di allontanarmi dalle droghe, da tutto quello che stavo facendo all'epoca. Quindi a quel punto però anche i miei amici iniziarono ad allontanarsi da me. E così in pochissimo tempo mi ritrovai veramente proprio nella condizione che avevo sempre cercato di evitare con tutte le mie forze, cioè la condizione di essere solo. Pochissimo tempo mi ritrovai ancora solo.
0: Mm-hmm.
1: Così... Devo proprio dire che è vero, però, l'uomo si avvicina a Dio e ricerca Dio solo quando ci sono dei problemi, spesso, quindi...
0: Spesso è così, eh?
1: Sì, è stato in quel momento di solitudine, di tristezza, di amarezza, non so neanche come descriverla bene, che incominciai a leggere la Bibbia, che avevo, ma che non avevo mai letto. Cominciai a leggere la Bibbia, appunto, e iniziai una cosa strana, dal libro dell'Ecclesiaste, nell'Antico Testamento. Non so perché, senza sapere il perché, ho iniziato a leggerla da lì, ma attraverso quel libro il Signore mi parlò in un modo veramente unico, e così iniziò a mettere in me il desiderio di incontrarlo, avevo voglia veramente di conoscerlo di più, di leggere di più. È stato proprio nell'estate dei miei 22 anni, avevo 22 anni, un ragazzo, allora era un mio amico, non ci conoscevamo neanche benissimo, comunque mi invitò ad un campo per giovani, ad un campo a Firenze.
0: Un campeggio evangelico?
1: Sì, un campeggio evangelico. Uh-huh. Dove appunto veniva spiegata la parola di Dio, c'erano tanti giovani insieme.
0: Certo.
1: Per me era la prima esperienza, ero anche molto riluttante ad andare, ma tutti hanno fatto in modo che io andassi. Quindi sono andato e devo dire che veramente in quella settimana il Signore mi parlò profondamente, Dio mi parlò profondamente, e proprio l'ultima sera c'è stato un appello. cioè io proprio l'ultima sera del campo decisi di arrendermi e di seguire Gesù e di dare la mia vita a lui, in fondo lui l'aveva data a me. E decisi appunto di mettere la mia fede, la mia vita, tutto quello che avevo in lui.
0: E da quel momento hai iniziato il tuo cammino cristiano?
1: Sì, da quel momento ho iniziato il mio cammino cristiano.
0: Un cammino facile?
1: No, sarei un ipocrita se dicessi che da quel momento tutto è andato sempre bene. Ho attraversato tanti momenti difficili, di solitudine, soprattutto all'inizio, tante tentazioni, sono caduto molte volte, ma posso comunque testimoniare che il Signore è sempre stato fedele con me e mi ha portato fino a questo momento, ogni giorno della mia vita.
0: Questo è anche uno dei lati, degli aspetti belli della vita cristiana. Il credente, nonostante passi attraverso tutte le difficoltà che incontrano anche i non credenti, può testimoniare sempre della fedeltà del Signore, della sua presenza,
1: sì,
0: nella sua vita.
1: La sua fedeltà.
0: Certo.
1: Quindi quello in cui avevo tanta paura, di cui avevo tanta paura, alla fine è successo. Persi tutti gli amici, momenti di solitudine, dubbi. Quindi, ma il Signore, però, devo anche aggiungere quello che abbiamo detto, che mi ha dato infinitamente di più di quello che osassi sperare. Quindi, nonostante comunque il mio radicale cambiamento della mia vita, le mie condizioni fisiche non erano cambiate. Non potevo e non posso tuttora fare tutto quello che fanno gli altri, a causa dei miei limiti fisici. Ma questo comunque non mi ha impedito di servire il Signore. Nel 1995 mi sono sposato e con mia moglie stavamo proprio considerando il fatto di servire il Signore a tempo pieno, quindi dedicare tutta la nostra vita, tutti i nostri giorni, tutti i nostri momenti per servirlo, per fare quello che Lui desiderava da noi. E nel 1996, quindi un anno dopo, abbiamo partecipato a una campagna evangelistica vicino a Napoli. E proprio durante quella campagna però ebbi un brutto episodio di tachicardia, il mio cuore iniziò ad andare veramente forte, 220-230 battiti al minuto. E questa condizione, questa tachicardia è durata per 6 ore quel giorno, perché ero lontano dall'ospedale, lontano dalla casa dove vivevamo, quindi è stata molto difficile. Fui ricoverato per degli accertamenti, fui sottoposto anche ad una nuova terapia medicinale.
0: Un altro episodio che ti avrà senz'altro insegnato qualcosa, immagino.
1: Sì. Assolutamente sì, perché questo episodio all'inizio mi scoraggiò moltissimo, tanto da farmi pensare di non essere in grado di servire il Signore a tempo pieno nell'evangelizzazione come desideravamo io e mia moglie. Però un versetto della parola di Dio, della Bibbia, mi toccò profondamente, cambiò questo pensiero, mi incoraggiò a proseguire. E il versetto è in Seconda Corinzi, comunque dice: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Il Signore mi ha detto: non sei tu con le tue forze che devi fare le cose con me, per me, ma sono io che le faccio attraverso di te. E quindi questo mi ha incoraggiato ad andare avanti. Quindi non solo Dio mi ha dato una vita che, anche se con molte limitazioni, vale la pena essere vissuta, assolutamente, Ma più di tutto mi ha dato la gioia anche di poterlo servire, quindi tutti i giorni della mia vita. E questo lo faccio col desiderio veramente di dire agli altri, a tutti quelli che ancora non lo conoscono, che non conoscono il Signore, che Gesù li ama e li sta aspettando. Quindi questa è una gioia per me, appunto, quello che il Signore ha fatto nella mia vita.

È bello vedere come Marco ha saputo riconoscere nella sua breve vita come il Signore ha guidato le circostanze, nonostante tutto, in suo favore, come ha guidato i suoi passi, come gli è stato vicino. È bello anche vedere come ha saputo rispondere alla chiamata al suo servizio ed è stato chiamato alla casa del Padre proprio mentre era occupato a servirlo. Ecco, vedete, a volte c'è chi si vuole spingere a interpretare, a cercare ad ogni costo i segni della fine dei tempi. Ma cosa ci insegna, cosa ci ricorda Gesù stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, versetto 36? Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre soltanto. E più avanti, ecco, la conclusione e l'insegnamento che possiamo ricevere dalla testimonianza che abbiamo appena ascoltato. Al versetto 46, sempre del Vangelo di Matteo, è scritto: «Beato quel servitore che il padrone, arrivando, lo troverà occupato al suo servizio». Il Signore ha chiamato ognuno di noi a servirlo in diversi modi. Ecco, allora ricerchiamoli e ubbidiamo. Se non abbiamo però ancora risposto alla chiamata alla salvezza che Dio ci rivolge e ci offre, beh, prima allora facciamo questo passo che è il più importante. Anche questo esempio abbiamo sentito nella testimonianza che vi ho proposto. La scelta, come sempre, amici, è nostra. E con questo si chiude il programma Contrappunti di quest'oggi. Mi auguro abbiate gradito quanto ho pensato di riproporvi e vi lascio e vi saluto sulle note di questa bellissima canzone che ascoltiamo adesso dalle voci di Giorgio Ammirabile e Daniela Benevelli. Si intitola Correrò da te. Conclusione appropriata, direi, per il programma di oggi. Grazie per avermi seguito.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: E ciao a tutti da parte di Gianfranco, nuovamente in compagnia del nostro gradito ospite abituale del programma, cioè il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti quelli che ci seguono invece già da tempo. Lente di ingrandimento, che è il titolo di questo programma, ci fa pensare a una trasmissione, o almeno spero ci faccia pensare a una trasmissione, ormai che abbiamo alle nostre spalle tante puntate di questo programma, appunto, a una trasmissione che offre la possibilità unica, se vogliamo, di affrontare, di approfondire questioni e temi che sono relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi più noti, più conosciuti, più diffusi ai nostri giorni. Ultimamente, chi ci segue già regolarmente se ne sarà reso conto, ultimamente stiamo facendo una specie di viaggio esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, cioè il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. E qual è lo scopo per cui facciamo questo viaggio, questa esplorazione? Lo scopo è quello di esaminare tali dottrine alla luce della Bibbia e possibilmente chiarire a voi che ci ascoltate, che siate o non siate cattolici, quelle idee, quei concetti, quei preconcetti e quelle prese di posizione dottrinali da parte del cattolicesimo rispetto e contrariamente agli insegnamenti della Bibbia. Così abbiamo finora messo sotto la nostra lente di ingrandimento la figura del Papa e l'origine del primato della Chiesa di Roma, scoprendo che storicamente parlando, e questo è interessante, non abbiamo notizie di nessun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli dopo Cristo. E poi è solo dopo il 390 che la Chiesa di Roma iniziò ad acquisire la preminenza sulle altre chiese, per diventare la Chiesa Cattolica per antonomasia. Abbiamo poi toccato la questione scottante della tradizione e abbiamo riflettuto sul fatto che, quando si fa affidamento su ciò che costituisce la cosiddetta tradizione, è importante sapere se e come sia possibile essere sicuri che ciò che è stato via via tramandato alle nuove generazioni di cristiani sia sempre costituito dagli stessi autentici insegnamenti di Gesù Cristo e dei suoi apostoli. E in ogni caso, se vi fosse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, tale tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione. Purtroppo, ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in contraddizione con quanto leggiamo nella Bibbia. Ci siamo infine occupati, in breve, ripromettendoci di riprendere l'argomento in questo numero di Lente d'Ingrandimento, della concezione cattolica della cena del Signore o Eucaristia. Per un contorto, perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco la cena del Signore è diventata il cosiddetto sacrificio della messa. Una trasformazione questa che è diventata addirittura fortemente discriminante nei confronti dei credenti, in quanto, come stabilito dal Concilio di Trento nel 1562, e qui cito, se qualcuno dice che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che l'offerta consiste solo nel fatto che Cristo ci viene dato da mangiare, sia costui anatema, cioè scomunicato, considerato eretico. La domanda a cui cercheremo di rispondere tra breve è questa: come si è passati, gradualmente, dalla cena del Signore, che nelle intenzioni di Gesù doveva essere solo una commemorazione del suo sacrificio sul Calvario, all'idea del sacrificio della messa della Chiesa Cattolica? Senza dubbio si è trattato di un'evoluzione molto complessa, molto diluita nel tempo, ma anche al di fuori dei testi biblici, i più antichi documenti storici che ci è possibile consultare, come la Didache, ad esempio, quando parlano di sacrificio o di offerta da presentare al Signore nello spezzare il pane e bere il vino, si riferiscono, particolarmente alla comunione con Cristo da parte dei cristiani, una comunione rappresentata appunto dalla cena del Signore, che non assume dunque affatto un aspetto di offerta sacrificale.
2: Anche Ireneo, che abbiamo già avuto occasione di citare, nella sua opera contro le eresie, parla della cena del Signore come di un sacrificio, ma in un senso molto generale, e non afferma mai che la cena del Signore è un rinnovamento o qualcosa di simile del sacrificio di Gesù sul Calvario.
1: Ma oltre a Ireneo, che stava a Lione, anche un altro vescovo, quello di Cartagine, Cipriano, nel III secolo, prese posizione intorno alla cena del Signore e sostenne che, come il Cristo offrì se stesso a Dio Padre, il sacerdote deve presentare a Dio un'offerta nello stesso modo in cui Cristo la presentò a Dio nel corso dell'ultima cena, il che significa che il sacrificio in questione è valido agli occhi di Dio solo se il sacerdote ripete esattamente ciò che Gesù, così pensa Cipriano, fece durante l'ultima cena.
2: Certo, durante l'ultima cena Gesù rivelò la sua intenzione di sacrificarsi per redimere l'umanità. Ma nessun passo della Bibbia ci induce a credere che ciò che Gesù fece durante l'ultima cena fosse già un vero e proprio sacrificio.
1: Beh, comunque penso a questo punto che le brevi anticipazioni fatte finora siano state utili per capire un po' di più il tema che affronteremo fra poco in questo numero del programma. Ma prima di farlo, godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando delle dottrine caratteristiche della Chiesa Cattolica e le stiamo vagliando alla luce della parola di Dio. In particolare, l'altra volta cominciai a parlare della messa, che secondo i cattolici sarebbe la cena del Signore, istituita da Gesù durante l'ultima cena. Ora, secondo quanto insegna la Chiesa Cattolica, la cena del Signore sarebbe un vero e proprio sacrificio, secondo una definizione che risale al Concilio di Trento, tenutosi nel XVI secolo. Come vi ricorderete, terminai il mio discorso chiedendomi come mai si sia passati dal chiaro senso che ha la cena del Signore nei Vangeli, cioè una commemorazione del sacrificio di Gesù sul Calvario, come si sia passati da questo senso alla messa cattolica, intesa come sacrificio. Bisogna ammettere che l'idea che quando si celebra la cena del Signore la Chiesa offre un sacrificio a Dio risale al secondo secolo, anche se è difficile sapere che cosa intendessero per sacrificio i cristiani del secondo secolo. Il primo documento da esaminare a tal proposito è la Didache, o insegnamento, un'antichissima opera di autore ignoto che si presenta come una specie di catechismo per neofiti, cioè per persone convertite da poco. Si pensa che risalga alla prima metà del secondo secolo. Nella Didache si parla anche della cena del Signore. Tra l'altro, leggiamo nel capitolo 14. Nel giorno del Signore, cioè la domenica, riunitevi, spezzate il pane e rendete grazie. Però, dopo aver confessato i vostri peccati, affinché, ecco, il vostro sacrificio sia puro. Chiunque ha qualche dissenso con il suo vicino non si unisca a voi, prima che essi non si siano riconciliati, altrimenti il vostro sacrificio sarebbe profanato. Infatti, di questo sacrificio il Signore ha detto: in ogni luogo e in ogni tempo vi viene offerto un sacrificio puro, perché io sono un grande re, dice il Signore, e il mio nome è ammirabile tra le genti. Qui il testo cita il profeta Malachia, capitolo 1, versetto 11. Ma che cosa si intende qui per sacrificio puro? Il termine greco usato nell'originale è thusia, che indica un rito religioso che di solito comporta un sacrificio, un'offerta fatta a Dio. Nella Didache però si sottolinea specialmente la comunione con Cristo e tra i cristiani, comunione simboleggiata dalla cena del Signore, mentre non si insiste per niente su un supposto aspetto sacrificale di questo rito. E deduciamo questo da una parte di una preghiera liturgica che troviamo nel capitolo 9. Eccola. Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto e diventato una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno, perché tua è la gloria e la potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli. Amen. Questa preghiera sembra un eco delle parole dell'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetti 16 e 17, dove ci si riferisce appunto alla cena del Signore. Ecco il testo. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione col corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Qui, come nella Didache, viene sottolineato il fatto
che la cena del Signore è il simbolo dell'unione dei cristiani con Cristo morto per i loro peccati e quindi simbolo dell'unione di tutti i cristiani fra di loro, in quanto tutti uniti a Cristo per la loro fede. Ne segue che nella didache thusia, più che sacrificio nel senso corrente del termine, indica un culto in generale, e non che la Chiesa offre simbolicamente Cristo a Dio Padre. A tal proposito deve far riflettere anche il fatto che la cena del Signore era chiamata Eucaristia, che significa ringraziamento, siccome i cristiani ringraziavano Dio per il suo amore, dimostrato soprattutto in Cristo, la cui morte era simbolicamente rappresentata dal pane e dal vino, nel senso che la Chiesa era una in Cristo, che era morto sulla croce per redimerla dalla schiavitù del peccato. Anche Ireneo, che abbiamo già avuto occasione di citare, nella sua opera contro le eresie, parla della cena del Signore come di un sacrificio, ma in un senso molto generale, e non afferma mai che la cena del Signore è un rinnovamento o qualcosa di simile del sacrificio di Gesù sul Calvario. È però interessante che Ireneo, nel libro quinto, capitolo 2, paragrafo 3 della sua opera, afferma che il pane e il vino, ricevendo la parola di Dio, diventano Eucaristia, sangue e corpo di Cristo. Forse questo è stato un primo passo verso la dottrina cattolica della transubstanziazione, secondo cui, dopo la cosiddetta consacrazione, il pane e il vino diventano sostanzialmente il corpo ed il sangue di Cristo, nel senso che sembrano ancora pane e vino anche al palato di quelli che li gustano, mentre in realtà, nella loro sostanza, sono il corpo e il sangue di Cristo.

0: E riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevissimamente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa riguardo a Ireneo. Parlando della cena del Signore nella sua opera Contro le eresie, questo vescovo di Lione arrivò ad affermare che le sostanze del pane e del vino, ricevendo la parola di Dio, diventano Eucaristia, sangue e corpo di Cristo. Probabilmente è stato proprio questo un primo passo verso l'affermazione della dottrina cattolica della transustanziazione, secondo cui il pane e il vino diventano nella sostanza, quindi sostanzialmente, corpo e sangue di Cristo.
1: Cari ascoltatori, un chiaro e deciso passo verso l'attuale dottrina cattolica riguardante la cena del Signore, considerato un vero e proprio sacrificio, è senz'altro rappresentato dalla lettera 63 di Cipriano, vescovo di Cartagine, vissuto nel III secolo. Questa lettera fu scritta contro coloro che insegnavano che gli elementi della cena del Signore dovevano essere il pane e l'acqua, non il vino. Ora, ad un certo punto del suo breve trattato sulla cena del Signore, Cipriano scrive: «Se il Cristo, nostro Dio e Signore, è egli stesso il gran sacerdote del Divin Padre, se per primo ha offerto se stesso al Padre, se ha comandato di ripetere questa offerta in sua memoria, senza dubbio il sacerdote esercita le funzioni stesse del Cristo in quanto rinnova ciò che il Cristo ha fatto. E non offre a Dio Padre nella Chiesa la realtà e la pienezza del sacrificio se non in quanto l'offre come vede che Cristo l'ha offerto». Questo significa, cari ascoltatori, che secondo Cipriano tale sacrificio è valido dinanzi a Dio se il sacerdote fa esattamente ciò che Cristo fece durante l'ultima cena. Ora, che un uomo come Cipriano abbia potuto sostenere una tale dottrina alla luce del Nuovo Testamento sarebbe un mistero se non si tenesse conto del lungo processo che gradualmente portò alla sua posizione. Posizione che riflette ciò che di solito veniva insegnato a quel tempo nella Chiesa. Se poi leggete tutta la lettera di Cipriano, vedrete che i passi biblici che cita a sostegno della sua dottrina non hanno nulla a che fare con la cena del Signore intesa come sacrificio. Ad esempio, dice che siccome Noè beveva vino e non acqua, previde la morte del Signore. Poi che siccome Melchisedec offrì ad Abramo pane e vino, e questo Melchisedec nella lettera agli Ebrei è considerato il simbolo di Cristo sommo sacerdote, ciò che egli fece rappresentava la cena del Signore, intesa appunto come sacrificio. Secondo Cipriano, perfino il libro dei Proverbi, capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 5, si riferisce alla cena del Signore come sacrificio, specialmente lì dove è detto che la sapienza ha ammazzato i suoi animali, ha procurato il vino, ha già preparato la sua tavola. In altre parole, sembra che Cipriano si riferisca ad una prassi accettato ormai per tradizione la Chiesa, senza però addurre prove serie tratte dalle Scritture. Certo, durante l'ultima cena Gesù rivelò la sua intenzione di sacrificarsi per redimere l'umanità, ma nessun passo della Bibbia ci induce a credere che ciò che Gesù fece durante l'ultima cena fosse già un vero e proprio sacrificio. Difatti, il vero e proprio sacrificio ebbe luogo sul Calvario e in nessun altro luogo, né prima né dopo, ovviamente. A tal proposito, l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 26, un versetto citato anche da Cipriano, l'Apostolo Paolo ha scritto riferendosi alla cena del Signore, che ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché verrà. L'Apostolo non ha detto «voi offrite Cristo a Dio», perché questa sarebbe stata una bestemmia dal punto di vista dei cristiani del primo secolo, dato che le loro dottrine si basavano esclusivamente sull'insegnamento di Cristo. Non diverso è l'insegnamento della lettera agli Ebrei, che anche i cattolici ritengono sia stata ispirata da Dio. Una lettera che però Cipriano non cita mai nella sua famosa lettera 63 sulla cena del Signore. Ora, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 10, dal versetto 12 al versetto 18, leggiamo, e qui cito il testo secondo la versione a cura della Conferenza Episcopale Italiana, una versione di matrice cattolica dunque. Ascoltate. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e ad offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Egli, cioè Gesù, al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. Poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Questo ce lo attesta anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto «questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nelle loro menti, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Da ciò segue, cari ascoltatori, che i cristiani hanno un solo sacrificio, che è stato già offerto una volta per sempre sul Calvario quasi 2000 anni fa. E quel sacrificio fu perfetto, e perciò nessun altro sacrificio è necessario. Conseguentemente, non abbiamo bisogno di offrire qualche altro sacrificio, né di rendere il sacrificio di Cristo in qualche modo presente fra i cristiani. Noi non possiamo fare altro che commemorare il sacrificio del Calvario, niente più. Secondo il Signore, i cristiani devono celebrare la cena del Signore ed indubbiamente essi sono benedetti da Lui se la celebrano nel modo giusto, cioè se si sentono in comunione con il Signore Gesù e tra di loro. Ma, lo ripeto, non abbiamo bisogno di rinnovare o rendere il sacrificio del Calvario presente a noi oggi. Ma per vederci più chiaro in una questione complessa, la prossima volta comincerò citando alcuni passi significativi del Catechismo della Chiesa Cattolica, di recente pubblicazione, alcuni passi riguardanti la messa, nel tentativo di capire i motivi di fondo che hanno portato gradualmente ad una tale deviazione dottrinale rispetto all'insegnamento di Cristo e degli Apostoli. A risentirci dunque la prossima volta, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Leggeremo, dicevo, nel Salmo 18 i primi tre versi. Io ti amo, o Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Gloria a Dio. Fin qui la parola di Dio. Questo salmo, come dice l'intestazione, è stato scritto da Davide in un momento particolare della sua vita. Ed è stato scritto proprio per ringraziare Dio perché lo aveva liberato dalla mano di Saul e lo aveva anche liberato da tutti i suoi nemici. Ed è un salmo di lode, un salmo di ringraziamento. Vediamo il salmista che eleva una lode al Signore, ma non è la lode che eleva al Signore una lode lamentosa. La lode qui del salmista è una lode vittoriosa, una lode che sgorga dal cuore, una lode che viene dal suo essere interiore, piena di gratitudine, piena di riconoscenza. Anche se questo è il canto di Davide, credo che anche noi possiamo farlo nostro, perché anche noi abbiamo portato e riportato molte vittorie nella nostra vita. Il fatto di essere qui anche stamattina è una vittoria. Amen. Siamo qui a celebrare il nome del Signore perché Cristo Gesù ha vinto per noi. Ci ha dato salvezza e questa mattina abbiamo avuto la gioia, la possibilità di riunirci insieme per innalzare il nome del Signore. Quando siamo stati salvati, anche noi abbiamo riportato vittoria sui nostri nemici. E un nemico nostro, per eccellenza, era proprio noi stessi. La nostra inclinazione al male, al peccato, perché ancora Cristo non aveva ripulito la nostra anima e il nostro spirito. Ci facevamo del male, perché non conoscevamo ancora le vie del Signore. E il nemico delle anime nostre ci conduceva in sentieri che certamente non portavano nulla di buono. Ma il Signore ci ha dato vittoria al momento della salvezza. E l'Apostolo Paolo dice: sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Ecco il mezzo della vittoria.

Credo che abbiamo motivi sufficienti per cantare questo salmo e lodare il Signore per la sua vittoria. Amen. Ti senti un vittorioso? Il Signore ci ha dato vittoria. Continua ad alimentare in noi la sua vittoria. Mentre ascolterete questo messaggio, provate un po' a ricordare, a riportare alla vostra mente alcune vittorie che il Signore vi ha dato. E nel vostro intimo ringraziatelo. Ringraziatelo, lodatelo. Nel vostro cuore elevate a Lui la vostra sincera gratitudine per quello che il Signore ha fatto. Adoratelo, perché il Signore ne è degno. Noi amiamo Dio per quello che Egli è, e lo amiamo anche, gli siamo grati per quello che fa. Oggi esamineremo le dichiarazioni di Davide che fa al verso 1 e al verso 3. Il verso 2 lo lasciamo per un'altra circostanza, e considereremo alcune opere potenti di Dio con la chiara intenzione di essergli riconoscenti. Amen. Noi vogliamo essere riconoscenti al Signore. È vero o no? Purtroppo viviamo in un mondo ingrato, dove l'ingratitudine è evidente, chiara, persistente. Non sia questa la condizione dei figli di Dio. I figli di Dio vogliono esprimere la loro gratitudine, prima di tutto al Signore, che ci ha dato salvezza e vita eterna. Prima di tutto questo salmo ci ricorda che Dio è degno del nostro amore. Amen. Dio è degno del nostro amore. Davide prende una chiara decisione e fa una ferma dichiarazione. Qui al verso 1 leggiamo: io ti amo, o Signore. Gloria a Dio. Hai mai detto al Signore ti amo? Glielo hai mai detto? Lui continuamente dalle parole della scrittura ci dice, ci continua a ripetere: io ti amo. E il salmista non voleva essere da meno, anche lui voleva esprimere quello che era il sentimento del suo cuore, e dice: io ti amo, Signore. Il salmista decide di amare Dio e non ha alcun timore nel dichiararlo. Gloria al Signore. Qual è stata l'ultima volta che hai dichiarato apertamente, pubblicamente, che ami il Signore? Qui il salmista lo dice direttamente a Dio, ma siccome i salmi sono degli inni, lui lo diceva anche pubblicamente quando si trovava nella casa del Signore. Dichiarava e diceva: io ti amo, Signore. Noi vogliamo amarlo il Signore e non vogliamo nascondere questo nostro sentimento. Noi non amiamo il Signore di nascosto. Amen. A volte vi sono degli amori segreti, ma il nostro non vuole essere un amore segreto, vuole essere un amore aperto, un amore chiaro. E noi vogliamo sempre, continuamente dichiarare il nostro amore e vivere questo amore, cercando di fare la sua volontà, perché facendo la sua volontà noi compiaceremo, rallegreremo il cuore del nostro amato, del nostro Dio. Oltre a ciò, in questa affermazione c'è anche la volontà della completa dipendenza da Dio. Perché vedete, lui dice: io ti amo, o Signore. O Signore. Egli è ben felice di dichiarare che Dio è il suo Signore. E in questa espressione c'è proprio la disponibilità, la chiara disponibilità ad essere dipendenti dal Signore. Perché ci fu una circostanza durante il tempo in cui Gesù era sulla terra, in cui la gente lo chiamava e gli diceva: Signore, Signore. E Gesù dice: ma mi chiamate Signore, però non fate quello che io vi dico. Se sono Signore, fate quello che vi dico. Questo significa riconoscere Dio Signore. Riconoscere Dio Signore va al di là delle parole, significa sottomettersi alla volontà del Signore. Altrimenti non è Signore, non è il tuo Signore. E al Signore i titoli non bastano, non sono sufficienti, e neanche a noi. Se Lui è il Signore, noi vogliamo fare la sua volontà.

0: questo salmo il salmista dichiara la sua sottomissione. Il termine amore, anche qui utilizzato, sta ad indicare tenera intimità. Il termine amore qui utilizzato dà l'idea di abbracciare. Il salmista sta dichiarando che il suo amore per Dio lo vorrebbe esprimerlo. Non ha nessun timore, nessuna titubanza. Perché no? Se fosse possibile, anche abbracciandolo. Indica l'idea, questa espressione, di un bambino che vorrebbe aggrapparsi affettuosamente alla mamma, al papà. Io ti amo, oh Signore, io ti amo, oh Signore. E questo gesto di affetto di un bambino che si aggrappa alla mamma, al papà, è comune a tutti quanti noi. Quante volte l'abbraccio in qualche modo esprime i nostri sentimenti? Quante volte, incontrando magari una persona cara, una persona amata, l'istinto che abbiamo è di abbracciarla, di stringerla a noi. È un modo per comunicare un sentimento di affetto. Può trattarsi di un figlio, di un genitore, di un fratello, di una sorella, del marito, della moglie, di un amico. Un abbraccio è l'espressione di affetto concreto che esprime i sentimenti del cuore. Questo, ad esempio, era il sentimento manifestato da Maria Maddalena nei confronti di Gesù risorto. Un abbraccio. Vogliamo dire, Signore, io ti amo? Abbracciandolo con tutto il nostro cuore. Sentite l'esperienza di Maria Maddalena. Gesù le disse: Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. E quando gli disse maestro, lo abbracciò. Infatti Gesù deve dire a Maria: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e dire loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Gloria al Signore. È istintivo un abbraccio. È un segno di affetto, un segno di amore. E questo era anche il sentimento manifestato dai discepoli quando lo videro dopo la sua resurrezione. Sta scritto in Matteo al capitolo 28, quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: vi saluto. Ed essi, avvicinatesi, gli strinsero i piedi, abbracciarono i piedi e l'adorarono. Gloria al nome del Signore. Considerando quello che egli ha fatto per noi, considerando come ci ama il Signore, non possiamo fare a meno di amarlo. Anzi, ogni giorno vogliamo decidere di esprimere concretamente il nostro amore per Lui. Amen. Perché il vero amore non si limita alle parole. Amen. Il vero amore non si limita alle parole. Il vero amore si esprime. La Bibbia dice che in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Non a parole. L'amore di Dio si è manifestato in questo. In cosa? Che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Purtroppo vi sono oggi nel mondo tante dichiarazioni vuote di amore. Quante volte la gente dice a qualcuno: io ti amo, e poi l'agire smentisce categoricamente quella dichiarazione d'amore. Una dichiarazione che non fa seguire le azioni non serve a nulla. Dio ci ha amato e ci ha dato l'esempio dell'amore. Non ci ha detto soltanto: io ti amo. No, è stato pronto a dare il suo figliolo Gesù Cristo per la nostra salvezza e per la nostra redenzione. Se noi diciamo a Lui: io ti amo, è bene che aggiungiamo: oh Signore. Amen. Io ti amo, oh Signore. Vale a dire, governa sulla mia vita, regna nel mio cuore, guida i miei passi, dammi delle indicazioni, io voglio seguirle, perché dichiaro che tu sei il mio Signore. Amen. Quindi, Dio è degno del nostro amore. Quindi vogliamo esprimere lode, lode per la vittoria. Ma non soltanto Dio è degno del nostro amore, ma Dio è degno della nostra riconoscenza. Amen? Eh sì. Come dicevo prima, purtroppo manca la riconoscenza nel nostro mondo. Sembra che tutto sia dovuto. Sembra che tutto sia dovuto. E quando magari si abitua qualcuno ad avere tutto, quando si toglie qualcosa, sembra che gli stia facendo uno sgarbo imperdonabile. Guai. Non so se avete fatto questa esperienza, eh? Perché nell'intimo del cuore di tanti non c'è riconoscenza, non c'è gratitudine, ma Dio è degno della nostra riconoscenza. Voglio ancora riportarvi all'espressione del salmista. Lui dice: io ti amo, o Signore, mia forza, mia forza. Davide chiama Dio mia forza. Ed è interessante notare che per 9 volte nei primi 2 versi il salmista usa il pronome personale possessivo mio. Mio, mia forza, poi dirà mio scudo, mio liberatore, eccetera, eccetera. Ma ripeto, ritorneremo nel verso 2 un'altra volta. Ma per ben 9 volte, e questo ci lascia pensare, il salmista non vedeva Dio lontano. Questo sta ad indicare che Davide realizza e vive un Dio personale. Amen. Un Dio che provvede ai suoi bisogni, un Dio che è l'origine della sua forza. Io ti amo, Signore, mia forza. Cioè c'è un senso di riconoscenza. Cioè sta dicendo: Davide, tu sei la fonte della mia forza. Io sono riconoscente a te per questo e ti amo per questo. Noi questa mattina abbiamo avuto la forza di alzarci, alcuni hanno dovuto faticare più di altri, perché forse qualcuno sarebbe rimasto volentieri a letto, però ha recuperato le sue forze e si è alzato. Io devo andare nella casa del Signore a celebrare il nome del Signore. Beh, il salmista dice: se questo l'ho potuto fare è perché tu sei la mia forza. E c'è un sentimento di riconoscenza, un sentimento di gratitudine. Vedete, Dio è degno della nostra riconoscenza. Quando è stata l'ultima volta che hai detto grazie, Signore? Grazie per qualcosa, Signore. Grazie per il mattino. Grazie per mia moglie, per mio figlio. Grazie per mio marito. Grazie per questa bellissima giornata. Grazie per il pane quotidiano. Grazie perché ti prendi cura di me. Quando è stata l'ultima volta che hai espresso veramente gratitudine nei confronti di Dio? Il salmista era riconoscente. Davide è pienamente convinto e lo dichiara che egli dipende dal Signore. Egli dichiara che ogni cosa proviene da Lui e che senza di Lui non sarebbe nulla. Davide sa bene di essere dipendente da Dio. Davide sa bene che ogni briciolo o briciola della sua forza viene dal Signore. Davide non è pieno di sé. Davide non è autosufficiente, non si sente tale. Lui sa che quello che può essere, quello che può fare, è perché Dio gli dà forza. Amen. Questo era anche il sentimento dell'apostolo Paolo, e lo affermava dicendo: ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Amen. Io sono quel che sono, non per le mie forze, non per le mie capacità, non per la mia maestria. Io sono quel che sono per la grazia di Dio. E Gesù chiaramente ci dice, ci ricorda quello che noi possiamo fare senza di Lui. Gesù ce lo ricorda. Ricordate questo passo della Scrittura? Quando si parla della vite, dei tralci, Gesù a un certo punto dice, io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Perché, dice Gesù, senza di me non potete fare nulla. Amen. Non soltanto Davide conosceva questa verità, che tutti quanti noi dovremmo conoscere e conosciamo, ma Davide proprio per questo era grato a Dio. Gesù ricorda quello che noi possiamo fare senza di Lui, cioè nulla. Ma allo stesso modo Paolo ricorda quello che noi possiamo fare con Lui. L'Apostolo Paolo a un certo punto del suo ministero dice, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Gloria al Signore. Dio è degno della nostra riconoscenza, perché Egli è la nostra forza. Amen. E siamogli riconoscenti. Quindi il salmista diceva, io ti amo, io riconosco che tu sei la mia forza, grazie. Esprime riconoscenza. E poi Dio è degno della nostra riverenza. Amen. Non soltanto Dio è degno del nostro amore, Dio è degno della nostra riconoscenza, ma Dio è degno della nostra riverenza. Al verso 3 dice, io invocai il Signore, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Davide invoca Dio. Davide prega Dio. Davide è sottomesso al suo Dio perché lo ritiene degno di ogni lode. E il risultato di questo suo atteggiamento, di questa sua attitudine, è che il Signore lo salva da tutti i suoi nemici. Beh, noi sappiamo che abbiamo dei nemici. Non mi riferisco alle persone. Mi riferisco alle situazioni, mi riferisco al nemico delle anime nostre, alle circostanze, a tanti episodi che a volte dobbiamo affrontare, che come nemici vorrebbero farci del male. Il salmista aveva nemici sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista spirituale, e lui li metteva tutti insieme e diceva, io ti invocai, io invocai il Signore che è degno di ogni lode e fui liberato dai miei nemici, di qualsiasi tipo essi siano. Il Signore mi ha liberato, mi ha liberato. Ed è importante, cari fratelli e sorelle, accostarsi a Dio, ma è altrettanto importante farlo nel modo giusto. Quando noi andiamo nella presenza del Signore, dobbiamo ricordarci che stiamo andando dinanzi al Creatore del cielo e della terra. E dobbiamo avere rispetto, dobbiamo essere riverenti. Lui è il creatore, la fonte della nostra forza, non è un nostro pari. Noi siamo la creatura, Lui è il creatore. E quando andiamo a Lui dobbiamo farlo con profondo rispetto. Davide è impegnato a credere nel Signore perché l'ha conosciuto, e quello che Dio è per lui non dipende da quello che Dio fa per lui. A volte ci sono i bambini che quando un amico gli fa qualche dispetto, subito la frase che dicono è, non ti faccio più amico. Io mi ricordo. A volte alcuni credenti sono un po' così. Quando magari pensano che Dio non abbia risposto adeguatamente alle loro preghiere o non abbia fatto secondo quello che loro ritengono dovesse fare, un po' fanno la stessa cosa: non ti faccio più mio Dio. Davide non è così. Davide aveva una fede matura. Malgrado la sua vulnerabilità in tante circostanze, lui sapeva che Dio è Dio, è il creatore. E Davide è impegnato a credere nel Signore, ad amarlo, a riconoscerlo, non per quello che egli fa, ma per quello che lui è. Amen. Davide cammina per fede, non per visione. E la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere al Signore, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Alcuni purtroppo vivono una fede a intermittenza, molto dipendente da quella che ricevono da Dio. Se Dio concede loro quello che chiedono, allora credono, altrimenti sono lamentosi, increduli, dubbiosi. Dio è Dio e rimane tale sia quando dice no, sia quando dice sì, ed è sempre degno della nostra riverenza e della nostra obbedienza. Amen. Sempre degno della nostra riverenza e della nostra obbedienza. Facciamo fare un salto di qualità alla nostra fede. Un salto di qualità, che ognuno di noi possa dire: io ti amo, Signore, accada quel che accada. Io ti sono riconoscente, Signore, in qualsiasi situazione. Io ti invocherò, ti adorerò, offrirò a te il culto, sia quando mi dici sì che quando mi dici no, perché certamente tu riesci a vedere meglio di me la situazione e sai più di me quello di cui veramente ho bisogno. Amen. Davide ci ricorda che il nostro Dio è degno di essere lodato, è degno di essere adorato, perché sempre ci fa trionfare in Cristo. Quindi, cari fratelli e sorelle, il Signore è degno del nostro amore, è degno della nostra riconoscenza, è degno della nostra riverenza. Quello che dobbiamo fare questa mattina dinanzi alla parola di Dio è esaminare i nostri sentimenti e dare a Dio la priorità nella nostra vita. E se questo accadrà, godremo giorni meravigliosi di benedizioni qui sulla terra, in attesa di quel glorioso giorno in cui il Signore Gesù apparirà sulle nuvole e ci accoglierà con sé nel cielo. Io ti amo, Signore, io ti sono riconoscente, io ti invoco, perché tu sei il mio Dio.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

La Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito ad ascoltare questo programma cristiano. Continuerò a parlare della Deità del Signore Gesù Cristo trattando il seguente tema: alcune opere di Cristo, i suoi miracoli.

Tra le opere di Cristo, e già abbiamo detto della creazione, della preservazione di essa, del perdono dei peccati, dicevo, tra le sue opere si devono menzionare i miracoli da lui compiuti durante la sua vita terrena. Per sminuirne il valore, o peggio ancora per negarne l'autenticità, i critici affermano che per gli antichi i miracoli in genere erano ovvi, mentre per l'uomo moderno razionale, o almeno se così si può dire, questi miracoli sarebbero inconcepibili. Pertanto si dice che l'uomo oggi ha difficoltà nel credere che quei miracoli occorsero. Ma anche nel periodo del Nuovo Testamento, quindi nel primo secolo, era sviluppata la cura medica ed è perciò sbagliato asserire che l'uomo antico, pagano, monoteista, avesse una certa credulità nei miracoli. Quindi, se nei Vangeli vengono menzionati almeno 35 specifici miracoli di Cristo, senza tener conto di altri ancora, ciò significa che la loro storicità non può essere messa in dubbio e che quindi vennero creduti proprio perché occorsero. Parlando delle opere di Cristo, voglio condividere con te delle riflessioni intorno ai suoi miracoli.

per descrivere ciò che Cristo fece in questo senso, cioè per i suoi miracoli, l'apostolo Pietro nel suo primo discorso usò tre parole che esprimono nella completezza la realtà di queste opere. Prima di tutto, i miracoli di Cristo vennero chiamati opere potenti. Lo scopo era quello di dimostrare la potenza di Dio. È scritto nel Vangelo di Matteo: allora egli, cioè Gesù, prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. In secondo luogo, venne usata un'altra parola, prodigi. Il prodigio è l'avvenimento straordinario facente pensare che è stato fatto da Dio e produce stupore, sbigottimento. Quando Gesù guarì un paralitico nel villaggio di Capernaum e questi se ne andò via in presenza di tutti, tutti si stupirono e glorificarono il Dio dicendo: una cosa così non la vedemmo mai. Una terza parola venne usata per descrivere queste sue opere: segni. Il segno è quell'avvenimento che fa pensare a Dio e alla sua disponibilità ad aiutare. Per esempio, alle nozze di Cana, Maria pensa a Gesù come al solo che possa fare qualcosa intervenendo, ed egli si dispone ad aiutare. Visto l'uso delle principali parole usate per descrivere i miracoli, vorrei dirti, caro ascoltatore, il significato di essi. Insieme al suo insegnamento, essi hanno avuto parte importante nella sua opera. Bisogna premettere che fu a Cana che egli compì il primo dei suoi miracoli, quindi non compì nessun miracolo di quelli descritti nei Vangeli apocrifi. I miracoli sono in stretta relazione con Gesù, con la sua opera, con la sua persona ed il suo operato. Non per nulla, all'inizio del suo insegnamento, disse di essere venuto con il duplice scopo, quello di proclamare l'Evangelo e quello di compiere opere potenti. C'era dunque una stretta relazione fra lui, le sue parole ed i suoi atti. Basti pensare, ad esempio, al giorno in cui, alla morte di Lazzaro, egli si annunciò come la resurrezione e la vita, e poi fece seguire l'atto di risuscitare e ridare quindi la vita a Lazzaro. Dopo le parole che descrivono queste sue opere ed il loro significato, vediamo lo scopo dei suoi miracoli. Molti ritengono che sia stato quello di guarire le infermità o di aiutare materialisticamente le persone. Certamente egli ha fatto le due cose, ma gli scopi prioritari dei suoi miracoli erano anche due altri. Primo, rivelare la sua deità. L'apostolo Giovanni scrisse: Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Secondo, i miracoli vennero da lui fatti per autenticare la sua deità. Lui stesso disse: le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Soltanto il terzo scopo era quello di portare benefici all'umanità, manifestando il suo amore, guarendo, sfamando e così via. Ma non era affatto venuto per eliminare i problemi materiali o sociali o fisici dell'umanità, quale ad esempio la fame, la malattia. In altre parole, con i miracoli Gesù non intese mai risolvere definitivamente questi problemi dell'umanità, ma piuttosto rivelare chi egli era. Mi avvio alla conclusione. I miracoli di Cristo fanno parte delle sue opere. Essi evidenziano in modo assoluto la sua deità. Per limitarmi ad un esempio, solo Dio infatti può perdonare i peccati. Ed è proprio questa opera, proprio questo miracolo che egli vuole produrre nella vita dell'uomo oggi. Questo miracolo si chiama la nuova nascita, cioè far spiritualmente rinascere il peccatore. Tutti
siamo per natura in questa terribile condizione, ma Cristo, intervenendo, produce il miracolo della vita nuova, della vita eterna. Molte persone nel corso dei secoli lo hanno lasciato intervenire e la loro vita è stata trasformata. Pensa per esempio a Saulo da Tarso, persecutore della Chiesa prima e poi apostolo. Tutti coloro i quali lo hanno lasciato intervenire hanno potuto veramente dire che egli ha prodotto in loro il grande miracolo. Puoi tu dire altrettanto? Puoi dire di avere la pace, la salvezza, la vita nuova, la vita eterna? Che queste domande possono, caro amico, farti riflettere.

Le domande con le quali ho terminato sono molto importanti. Ti invito a riflettere seriamente se ancora non hai risposto positivamente. Saremo lieti se, avendone necessità, vorrai metterti in contatto con noi scrivendoci, e questo, ben inteso, senza nessun impegno da parte tua. Noi vogliamo infatti aiutare i nostri ascoltatori a lasciare che Cristo, intervenendo in loro, produca questo miracolo della vita eterna. Quindi, se hai di questi problemi, o se vuoi conoscere più a fondo l'argomento, scrivici. È giunto il momento di salutarci. Grazie per il tuo costante ascolto e a risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Ciao a tutti. Alla fine del Sermone sul Monte, la gente era stupita dell'autorità di Gesù nel suo insegnamento. Era evidente che Gesù possedeva un'autorità speciale che andava ben oltre l'appartenenza ad una scuola rabbinica. In questo 18° episodio della serie sul Vangelo di Matteo, vedremo che l'autorità di Gesù non era evidente solo nel suo modo di insegnare, ma anche nel suo modo di operare. E vedremo che egli operava in modo particolare lì dove trovava persone disposte a riporre la loro fede in lui. E noi siamo disposti a riporre la nostra fede in lui? Ne parliamo tra un attimo. Negli episodi precedenti abbiamo commentato il Sermone sul Monte o Discorso della Montagna che l'Evangelista Matteo ci ha proposto nei capitoli 5 a 7 del Vangelo. Quello è il primo di 5 grandi discorsi di Gesù attorno ai quali Matteo ha strutturato il Vangelo. Tra il Sermone sul Monte e il prossimo blocco di insegnamenti troviamo questa parte pratica che ci mostra Gesù in azione. Gesù aveva parlato del regno di Dio, ma era davvero lui il Messia che aspettavano? Certamente molti che lo avevano ascoltato se lo stavano chiedendo. Molti avevano riconosciuto che Gesù parlava con autorità. Ora Matteo ci mostra l'autorità di Gesù in azione. Alla luce dell'intero Vangelo, noi sappiamo che Gesù era venuto sulla terra per dare vita eterna agli esseri umani, risolvendo il più grande problema dell'umanità: la morte. Sulla croce egli avrebbe riportato la sua vittoria sulla morte, risorgendo entro il terzo giorno, e avrebbe esteso la speranza della risurrezione a tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Ma i contemporanei di Gesù non sapevano che cosa sarebbe accaduto. Loro si aspettavano un Messia che cambiasse le cose, stabilendo il suo regno. Allora, prima di arrivare alla croce, che avrebbe confuso molti di loro, Gesù mostrò la sua autorità intervenendo con potenza, attraverso miracoli, guarigioni, liberazioni che avrebbero dovuto convincerli di chi lui fosse davvero e renderli fiduciosi anche quando le cose sarebbero andate diversamente dalle loro aspettative. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì ed ecco un lebbroso avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi». Gesù tese la mano, lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Matteo capitolo 8, versetti 1 a 4. Si noti il ruolo della fede in questo brano, ruolo che verrà ribadito anche in seguito. Infatti il lebbroso si avvicinò a Gesù con la certezza che egli potesse aiutarlo a guarire dalla sua condizione. Quell'uomo aveva probabilmente già sentito parlare di Gesù e dei miracoli che aveva fatto, e mostrò di avere grande fede in Gesù. Gesù rispose alla fede di quell'uomo, facendo un gesto che nessuno avrebbe fatto: toccò il lebbroso. Si consideri che la lebbra era una malattia infettiva molto temuta. I lebbrosi erano considerati impuri secondo la legge mosaica e nessuno avrebbe osato toccarli. Ma Gesù toccò il lebbroso. Egli infatti non aveva nulla da temere. Nel caso di Gesù succede esattamente il contrario di quanto ci si sarebbe aspettati normalmente. Non fu la malattia ad estendersi dal lebbroso verso Gesù, ma fu la guarigione ad estendersi da Gesù verso il lebbroso. Gesù aveva autorità anche su quella malattia che faceva così tanta paura a tutti. Dal punto di vista sociale la lebbra era devastante perché i lebbrosi erano costretti a vivere da soli, lontano da tutti. Ma l'intervento di Gesù nella vita di quell'uomo gli permise di essere reintegrato nella società. «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Matteo 8,4. Nel libro del Levitico, in Levitico 14, era descritta la procedura che un lebbroso doveva seguire per essere riammesso nella società. E Gesù ordinò a quell'uomo di fare proprio ciò che la legge prescriveva. In quel modo sarebbe stato reintegrato nella società e la sua guarigione sarebbe stata davvero completa anche dal punto di vista psicologico. Ma perché Gesù gli ordinò di non dirlo a nessuno? Come si vede anche leggendo gli altri Vangeli, Gesù in questa fase del suo ministero intendeva farsi conoscere da più persone possibili, ma allo stesso tempo sapeva che se la voce inerente alle sue guarigioni si fosse sparsa troppo in fretta, egli sarebbe stato preso d'assalto da un grande numero di persone. Si sarebbero anche generati assembramenti che avrebbero attirato l'attenzione delle autorità romane, oltre che quella delle autorità giudaiche. Gesù sapeva che non era ancora il momento di affrontare direttamente le autorità giudaiche e di consegnarsi nelle loro mani. Egli seguiva un piano preciso. In quel momento, la migliore testimonianza che quell'uomo poteva dare era proprio quella di recarsi al tempio e di farsi esaminare dal sacerdote. Infatti, un miracolo di quella portata avrebbe dovuto portare il sacerdote a interrogarsi sull'origine di quella guarigione e allo stesso tempo avrebbe dovuto riconoscere che Gesù aveva istruito correttamente quell'uomo, invitandolo ad obbedire a ciò che la legge prescriveva per quei casi. Matteo ci illustra poi un'altra grande manifestazione di fede, a cui segue un altro miracolo di guarigione. Ma questa volta la persona che ripose la propria fede in Gesù non era un israelita. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: «Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo». Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande». Matteo capitolo 8, versetti 5 a 10. Quel centurione romano stava manifestando una fede che Gesù non aveva ancora trovato in nessun israelita. Quell'uomo conosceva le usanze giudaiche secondo cui un giudeo non sarebbe entrato nella casa di un gentile e probabilmente non voleva mettere in difficoltà Gesù di fronte alle autorità giudaiche. Ma soprattutto egli riconobbe che Gesù aveva un'autorità tale da non aver neanche bisogno di entrare in casa sua. Egli credeva infatti che Gesù aveva un'autorità tale sulle malattie che gli sarebbe bastata una parola per guarire il suo servo, così come a lui, in quanto centurione, bastava una parola per dare ordini ai suoi sottoposti. La fede di quell'uomo colpì Gesù, che ne approfittò per attirare l'attenzione dei discepoli sul fatto che un gentile poteva avere più fede anche di un israelita. Questo non avrebbe dovuto sorprenderli, perché lo scopo della discendenza di Abramo e di Israele in particolare era proprio quella di essere una benedizione per tutti i popoli. Lo si legge in Genesi 12:3. Era quindi logico aspettarsi che persone appartenenti ad ogni nazione sulla faccia della terra cercassero una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra. Ma purtroppo nel corso della storia molti giudei avevano sviluppato nei confronti dei gentili un atteggiamento di disprezzo, atteggiamento che Gesù voleva sradicare dai suoi discepoli. Egli proseguì quindi in questo modo: «E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti». Gesù disse al centurione: «Va e ti sia fatto come hai creduto». E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Matteo capitolo 8, versetti 11 a 13. Gesù attirò l'attenzione dei discepoli sul fatto che nel regno di Dio ci sarebbero state persone appartenenti ad ogni nazione, persone che, come quel centurione, avrebbero riposto la loro fede in lui. La fede sarebbe stata la discriminante per entrare nel regno, non la nazionalità. Gesù guarì il servitore di quel centurione in risposta alla sua fede e allo stesso tempo stava affermando che sulla base della fede quel centurione avrebbe potuto essere tra coloro che in futuro sarebbero entrati nel regno di Dio. I discepoli non dovevano quindi giudicare le persone in base alla nazionalità, non dovevano disprezzare gli stranieri e allo stesso modo non dovevano sopravvalutare gli israeliti pensando che ogni israelita sarebbe stato accolto nel regno di Dio per diritto di nascita. Chi non avesse avuto fede in Gesù, straniero o israelita che fosse, sarebbe rimasto fuori dal regno di Dio. Matteo prosegue poi confermando ancora l'autorità di Gesù sulle malattie. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Ancora una volta bastò un tocco di Gesù per rimettere in piedi la suocera di Pietro e ancora una volta si trattò di una guarigione straordinaria che permise alla donna di riacquistare le forze in modo immediato, il che dovette lasciare a bocca aperta i presenti. A quel punto la voce in Capernaum deve essere girata molto velocemente, perché in serata Gesù fu preso letteralmente d'assalto da un gran numero di persone che cercavano guarigione e liberazione. Continuiamo a leggere. Poi venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Matteo capitolo 8, versetti 14 a 17. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Matteo cita un brano di Isaia 53, 4 a conclusione di questa sezione. Come dicevamo all'inizio, Gesù è venuto per sconfiggere la morte una volta per tutte attraverso la sua risurrezione. Ma in questi brani Gesù ha comunque mostrato la sua autorità sui demoni, la sua autorità sulle malattie, dando un anticipo di ciò che avrebbe compiuto sulla croce. Matteo sottolineò che Gesù faceva queste cose semplicemente con la parola. E ora veniamo a noi. Abbiamo fede in Gesù, crediamo che Egli possa mostrare ancora oggi la medesima autorità. Ci sono testimonianze di molte persone che guariscono dalle loro malattie ancora oggi perché il Signore si compiace di rispondere alle preghiere dei Suoi figli. Prima o poi, però, nella nostra vita potrà arrivare una malattia che ci condurrà alla morte, nel giorno e nell'ora che Dio ha stabilito per noi. E allora tutto finito? Game over? Non dimentichiamo che alla luce dell'opera completa di Gesù sulla croce, anche quando una malattia dovesse condurci alla morte, quella non sarà la fine, perché Gesù è risorto dalla morte, dimostrando che anche noi un giorno risorgeremo. Come scrisse Paolo in 1 Corinzi 15, versetti 19 a 21, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Egli ha preso le nostre infermità e portato le nostre malattie. Quelle parole di Isaia, alla luce dell'opera di Gesù sulla croce, assumono un valore ancora più elevato, che va oltre la capacità di Gesù di guarire le malattie in questa vita, ma apre le porte verso una guarigione dalla malattia più terribile di tutte, la morte stessa. E se Gesù ha sconfitto anche la morte, di cosa dovremmo avere paura? Grazie a tutti, alla prossima.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: A casa nostra apprezziamo tanto l'amicizia. Ci sono delle persone con cui stiamo veramente bene, delle quali possiamo avere una totale fiducia, che non andranno a raccontare i nostri fatti privati, persone a cui si può sempre chiedere un letto per dormire o un favore nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Gente che ti dice sì, e se te lo dice è veramente sì, e che quando ti dice no è proprio no. Questi sono i veri amici. Alcuni nostri amici sanno quello che ci piace e quello che non ci va, e quando ci invitano impastano sempre sulla tavola i nostri cibi preferiti. Una vecchia amica, che adesso è morta da molto tempo, quando ero ragazza, sapeva che a me piace da morire dormire fra le vecchie lenzuola di lino. Lei ne possedeva ancora un paio del suo corredo, e io potevo contarci che quando passavo la notte da lei me le trovavo sul letto. Ma come fai a ricordarti tutte queste cose? Le ho chiesto, perché sapevo che faceva attenzione a questi piccoli favori da fare ai suoi amici. E lei mi ha risposto molto praticamente: ho un piccolo quaderno su cui annoto tutto quello che piace ai miei ospiti. Non ci vuole niente a farsi una nota, mentre invece ricordare tutto è difficile. Che buona idea! Altri amici ricordano i nostri compleanni e l'anniversario del matrimonio per farci gli auguri. C'è un'amica lontana che è tutta storpiata dell'artrite e perciò ci scrive poco, dato che le sue dita non possono neanche tenere in mano la penna. Però sulle cartoline ci mette sempre una parola che è proprio un incoraggiamento, delle vere perle di saggezza. Ogni anno poi mi manda un bel calendario di stoffa da appendere in cucina. Quando morirà, il suo calendario mi verrà a mancare. Altri amici sono diventati amici anche dei nostri figli, e questo ci fa tanto piacere. Con altri possiamo ridere come ragazzini, e con altri amici, se capita, facciamo delle discussioni molto serie e quasi a cavatappo. Altri ci fanno delle piccole sorprese: una cartolina speciale spedita durante un viaggio, un regalino con una spezia particolare, un libro con una dedica appropriata. La Bibbia dice: l'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza d'un amico coi suoi consigli cordiali. Questo versetto si trova nel libro dei Proverbi di Salomone. Un amico è una persona a cui si può sempre contare e che ha veramente a cuore il nostro bene. Come un amico di cui ho sentito parlare, il quale ha dato a due giovani sposi, che erano un po' allo stretto di soldi, ha dato una busta con un assegno e un biglietto su cui aveva scritto in bella calligrafia, tipo diploma: buono per una serata speciale in un ristorante speciale con una moglie speciale, e guai a voi se userete questi soldi per un'emergenza speciale. Affettuosamente da un amico che non è niente di speciale, ma che vi vuole specialmente bene. Bello, vero?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Sono contento, cari amici ed amiche all'ascolto, insieme alla mia cara Elisa, di riprendere il discorso sul ruolo della donna visto alla luce della Bibbia. Bene, dopo un breve stacco musicale, lascerò il microfono ad Elisa, che ancora una volta condurrà questo Detto fra noi. Buon ascolto.

Vi saluto, cari amici all'ascolto. Desidero riprendere da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Diciamo che è importante distinguere fra la sottomissione e la servilità. La sottomissione non è questione soltanto di forme esteriori, ma soprattutto di un atteggiamento interiore. Una moglie, per esempio, può essere forte di carattere, decisa nel parlare e tuttavia sottomessa all'autorità del marito, se nel suo intimo lo rispetta ed è perfettamente contenta che prenda lui la decisione finale. D'altro canto, una moglie che raramente apre bocca per esprimere un'idea e che non discute mai le decisioni del marito, ma consente anche a quelle più insensate, può nascondere dentro di sé un profondo e scontroso sentimento di ribellione. Prima o poi Dio la metterà in una situazione in cui questo esploderà apertamente, e allora bisognerà porvi fine, perché a Dio interessa la condizione del cuore e non soltanto il comportamento esteriore. Sottomettersi non vuol dire mantenere un pio silenzio e lasciare tutto nelle mani del marito. La sottomissione a un'autorità è mettersi a sua disposizione senza riserve. L'Apostolo Paolo scrive della nostra sottomissione a Dio e dice: «Preservate voi stessi a Dio», e poi continua, «e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio». Ed è proprio questo il modello della sottomissione della moglie al marito. Una moglie che tiene per sé la sua opinione e il suo parere non è sottomessa al marito, perché non pone queste cose a sua disposizione. Solo dopo aver esposto pienamente il suo parere, la moglie può lasciare la decisione al marito e a Dio, senza pretendere di imporre la sua interpretazione e la sua opinione a tutti i costi. Ma esprimere le sue idee in modo sincero ed esauriente non solo, a mio avviso, è lecito, ma è un dovere, altrimenti la famiglia sarà privata di quelle particolari benedizioni che Dio intende darle per mezzo di lei. Il ruolo subordinato della moglie non blocca affatto, come alcune pensano, la sua personalità, ma anzi, a mio avviso, fornisce la migliore circostanza perché la sua creatività e l'individualità si esprimano in modo salutare. Così Dio le permette di far fruttare le sue doti di intelligenza, di intuito e di saggezza, senza imporle nello stesso tempo il peso dell'autorità e della responsabilità di decidere. La subordinazione della moglie è necessaria non solo per il benessere di lei, ma anche perché contribuisce a mantenere l'equilibrio sia nella famiglia stessa sia nella società. A questo punto devo fermarmi e sono convinta che qualche donna che mi sta ascoltando dirà: «Ma come stai indietro, cara Elisa?» Ebbene, care amiche e cari amici, io sto parlando a delle donne cristiane. Sto presentando il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. E da quando ho accettato questo ruolo che Dio mi ha dato in qualità di moglie, ho contribuito alla felicità della mia famiglia. A questo punto vorrei dire, care amiche, che siete mogli e madri, avete affrontato questo problema? Se state vivendo un periodo difficile nella vostra famiglia, chiedetevi se non è dovuto alla vostra insubordinazione. Chiedetevi se, care mogli, non avete dimenticato o messo da parte il ruolo che Dio vi ha dato e vuole continuare a darvi in qualità di mogli. Sarò felice se mi scriverete a proposito. Io, che sono moglie da 10 anni, lo so che non sono molti, ma ho vissuto delle esperienze a proposito e vi assicuro che da quando ho accettato il ruolo giusto che Dio ha voluto darmi in qualità di moglie, il Signore mi ha benedetta insieme a mio marito. A questo punto vi saluto caramente e vi assicuro il mio affetto e la mia preghiera. Scrivetemi, sarò felice di corrispondere con voi. Grazie e a risentirci, Dio volendo, chissà, un'altra volta.

Il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici, che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Non è sempre facile agire nel migliore dei modi con i propri figli, anche se si vuole loro molto bene. Spesso, anzi, l'eccessivo amore porta a commettere degli errori. Soltanto la fiducia in Dio può aiutare i genitori nel loro difficile compito, dando loro la sapienza necessaria. Di ciò è ben conscio Royce, il padre del protagonista del libro Figlio mio, il quale attraverso varie vicende capirà infine la sua debolezza e accetterà di lasciare agire Dio in Craig, suo figlio, caduto così in basso. E Dio inizierà subito ad operare, innanzitutto nella vita di Diane, la moglie di Craig, da lui abbandonata e tradita.

Diane, non vorresti avere un incontro con il signor Benson, sai, il direttore delle trasmissioni radiofoniche? Lui è stato di grande aiuto per noi e forse potrebbe esserlo anche per te. Royce e Penny avevano deciso di fare questa proposta a Diane perché la vedevano tanto infelice e bisognosa di conforto. Diane accettò con piacere. Ebbe con il dottor Benson un colloquio di circa mezz'ora e uscì dal suo studio trasformata, con il volto raggiante. «Sai, Penny, sono credente anch'io adesso», annunciò con gioia. «Ma io credevo...» «Sì, lo so, tu e papà pensavate che fossi già una cristiana, ma non lo ero. Vedevo in voi qualcosa di diverso che io non avevo. Desideravo ardentemente diventare cristiana come voi, ma non sapevo cosa fare per diventarlo. Ricordo che una volta il mio pastore spiegò che come il nascere in un garage non fa diventare automobile, così nascere in una famiglia cristiana non fa diventare cristiani. Ma si era fermato lì e non aveva spiegato altro. Ora invece io so come si diventa cristiani». Sulla via del ritorno, Diane e Penny si sentirono più unite e parlarono con maggiore intimità. «Sai, Penny, penso che ora potrò avere questo bambino anche se sono sola», le confidò Diane a un certo punto. «Pregheremo perché non sia così», cercò di confortarla Penny. Decisero di incontrarsi durante la settimana per studiare insieme la Bibbia e pregare. Quando Craig seppe della sua conversione, ebbe una strana reazione. «Sono felice per te», disse a Diane, «così ora sarai più contenta. Qualche volta vorrei anch'io...» E lasciò la frase in sospeso. Ma continuò a bere e a uscire con altre donne. Diane era però fiduciosa che la nascita del bambino avrebbe portato qualche cambiamento e che egli avrebbe sentito la responsabilità di essere padre. Quando Diane fu ricoverata all'ospedale, Craig era fuori. Al suo arrivo trovò la piccola Stefania già nata e Diane priva di sensi e in pericolo di vita. «Perché non mi hai telefonato, papà?» chiese Craig con voce tremante, passeggiando nervosamente lungo il corridoio dell'ospedale. «Perché non mi hai fatto sapere che Diane stava per avere il bambino?» Royce lo guardò con occhi fiammeggianti di ira. «E come avrei dovuto fare per avvertirti? Dove avrei dovuto telefonare per trovarti? Ma che razza di uomo sei? Lasci sola tua moglie quando sta per nascere tuo figlio e poi pretendi che gli altri vengano a cercarti?» Dopo alcuni giorni Diane fu dichiarata fuori pericolo. Craig le rimase sempre vicino e la colmò di attenzioni. «Forse questa malattia di Diane ha aperto gli occhi a Craig», pensava Royce. «Forse avrà capito di amarla e di avere bisogno di lei». Ma purtroppo era solo un'illusione. Circa 2 mesi dopo, Craig ritornava alla sua solita vita disordinata, indebitandosi sempre di più e non preoccupandosi affatto di Diane e di Stefania. Spesso Diane non aveva neppure il denaro per comprare il latte per la sua piccina. Comunque si rifiutò di andare a lavorare, sperando che egli si decidesse una buona volta ad assumersi le sue responsabilità, senza cercare di scaricarle sempre sugli altri. Ma la situazione andò peggiorando. Craig tornava sempre a casa ubriaco, accompagnato spesso da amici o da uno dei camerieri del club. Il più delle volte non era neppure in grado di spogliarsi e si coricava vestito, in mezzo ad una terribile puzza di alcol e urina. Diane era giunta quasi al limite della sopportazione. Una sera Penny ricevette una sua telefonata. «Penny, hanno arrestato di nuovo Craig, ma non fate nulla per lui. Per favore non cercate di farlo uscire di prigione». Quella sera Royce doveva recarsi in una città che si trovava a circa 70 chilometri di distanza per parlare del lavoro che si faceva attraverso la radio. Benché non se la sentisse, dovette andarvi e lo accompagnò un suo amico, Sam. Durante il viaggio Sam cominciò a parlargli di qualcosa a cui aveva pensato molto in quei giorni. «Sai, Royce, l'altra sera ho letto la storia di Abramo e mi ha colpito il fatto che Abramo abbia affidato Isacco, suo figlio, completamente nelle mani di Dio. L'avrebbe persino sacrificato se Dio non avesse fermato la sua mano. Ecco, Royce, credo che tu debba fare la stessa cosa con Craig.
dovresti affidarlo completamente a Dio e lasciare che sia Dio a fare ciò che vuole con tuo figlio. Royce continuò a pensare a queste parole tutta la sera e, tornato a casa, ne parlò con Penny. «Penny, sai, questa sera ho capito una cosa. Finora ci siamo appoggiati sugli uomini e abbiamo chiesto agli uomini di aiutare Craig, prima alla scuola, poi allo psichiatra, eccetera, eccetera, ma nessuno è stato capace di fare qualcosa per lui. Credo perciò che dovremmo invece darlo a Dio, darlo completamente a lui, perché faccia ciò che vuole con Craig. Non sarà facile, lo so, ma...» Poi si inginocchiarono uno accanto all'altro per chiedere a Dio la forza e il coraggio di cui avevano bisogno per abbandonare Craig nelle sue mani.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: La Galazia non era una città, era una regione, un territorio. Comprendeva un'area che si trova nell'attuale Turchia. C'erano diverse chiese fondate da Paolo in Galazia, e dopo il lavoro evangelistico di Paolo per tutta l'area, e dopo che aveva fondato molte chiese, c'erano stati degli uomini che erano venuti e avevano iniziato a pervertire l'Evangelo che aveva insegnato Paolo, l'Evangelo della Grazia. E avevano iniziato a predicare un altro Evangelo, che non è affatto un Evangelo, perché la parola Evangelo significa buona notizia. E se tu mi dici che Dio perdonerà tutti i miei peccati e mi considererà giusto, solo se semplicemente credo in Gesù Cristo, questa è una buona notizia. Ma se mi dici che poi devo seguire certe regole e certi precetti, ed ubbidire alla legge ed osservare la legge di Dio per poter essere giusto, questa non è affatto una buona notizia, perché mai nessuno è stato in grado di fare questo. E così Paolo scrive ai Galati per correggere questo insegnamento che era sopraggiunto dopo il suo ministero tra di loro e per liberarli di nuovo dalla schiavitù della legge in cui questi uomini stavano cercando di portarli. Noi della Chiesa Gentile oggi dobbiamo essere molto grati a Dio per quest'uomo, l'Apostolo Paolo. Se non fosse stato per la sua forte posizione, per la sua ostinazione sulla salvezza per grazia, il cristianesimo si sarebbe ridotto ad essere solo una delle tante sette giudaiche. Ma Paolo ha preso posizione davanti a tutte queste persone, contro tutte queste persone, insistendo sull'Evangelo della grazia, la salvezza mediante la fede per la grazia di Dio. E così Galati è un trattato molto forte contro ogni forma di legalismo, contro ogni tentativo di diventare giusti per mezzo delle nostre opere, o più giusti per mezzo della nostra obbedienza alla legge, e stabilisce in modo molto forte l'Evangelo della grazia e la giustificazione mediante la fede. È stata questa epistola di Galati che ha portato alla rivoluzione protestante. Rivoluzione, sì, la riforma è stata una rivoluzione dalle pratiche corrotte della Chiesa di quei tempi. Martin Lutero è stato un po' come l'Apostolo Paolo. Era una di queste persone che aveva osservato rigorosamente tutte le sue pratiche religiose. Era uno dei monaci più devoti tra tutti i monaci. Ed era andato a Roma e per fare cosa grata a Dio era salito sulle scale in ginocchio, un passo dopo l'altro, facendo le preghiere e tutto il resto ad ogni passo. E mentre saliva su questi gradini, lo Spirito di Dio ha parlato al suo cuore dalla lettera di Paolo ai Galati. Martin, il giusto vivrà per fede. E questo verso ha iniziato ad ardere nel suo cuore. E così è nata la Riforma protestante. Questa epistola così gloriosa, che ha liberato tanti uomini e ha portato tanti uomini ad una relazione viva con Dio, mediante la fede. Questa epistola che apre la porta a tutti gli uomini, in modo che posso andare liberamente a Dio, perché vado a Dio e imparo ad andare a Dio per mezzo di questa epistola sulla base dell'amore di Dio e della grazia di Dio, non sulla base dei miei meriti, delle mie opere, dei miei sforzi. Ora, questi falsi insegnanti che si presentavano, una delle prime cose che cercavano sempre di fare era screditare Paolo, parlare male di Paolo. Questo è il tipico espediente usato dai falsi insegnanti. Se tu stai ricevendo ammaestramento e stai imparando da un ministro, un uomo di Dio, loro vengono e la prima cosa che cercano di fare è cercare di screditare chi ti sta ammaestrando nel Signore o chi ti ha portato al Signore. Sembra che questi falsi insegnanti non provino mai ad evangelizzare, ma cercano sempre di andare da quelli che già credono, per provare a cambiare ciò in cui credono. Così Paolo prima di tutto riafferma il suo apostolato, e dice forte Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. È interessante che ancora oggi la gente faccia le stesse domande che fecero i farisei a Giovanni Battista mentre battezzava nel Giordano. Chi ti ha dato l'autorità di fare questo? Da dove viene la tua autorità? Quando Gesù purificò il Tempio, anche a lui fecero la stessa domanda. Chi ti ha dato l'autorità di fare questo? Sembra che la gente cerchi sempre la base della tua autorità. E molte volte oggi vengono delle persone, specialmente i mormoni, e ti dicono: chi ti ha dato l'autorità di battezzare? Perché insegnano che sono loro gli unici ad avere il diritto di conferire a qualcuno l'autorità di battezzare. Loro sono l'unica vera Chiesa, perché sono gli unici ad avere ancora 12 apostoli a governare la Chiesa. E i loro 12 apostoli sono gli unici che possono ordinare qualcuno ministro, o conferire l'autorità a qualcuno per esercitare dei ministeri spirituali. E quindi sollevano sempre il problema dell'autorità. Chi vi ha dato l'autorità? E così la domanda circa Paolo. Beh, chi ha dato a Paolo l'autorità di essere apostolo? Chi ha imposto le mani su Paolo? E naturalmente abbiamo anche nella Chiesa Cattolica oggi quella che viene chiamata la successione apostolica nell'imposizione delle mani, per quanto riguarda l'autorità nelle alte sfere della Chiesa. Essi ordinano degli uomini per il ministerio e il vescovo mette la mano sul candidato mentre avviene l'ordinazione. E questo vescovo che ora impone le mani, in precedenza ha ricevuto l'imposizione delle mani da un altro vescovo, che a sua volta ha ricevuto l'imposizione delle mani da un altro vescovo, che ha ricevuto l'imposizione delle mani da un altro vescovo, e così via fino a risalire a Pietro, loro dicono. Così si ha l'imposizione apostolica delle mani. Quindi, mentre il vescovo impone le mani sul mio capo e mi consacra al ministerio, io nella mia mente interpreto questa mano come se risale indietro, ta-ta-ta-ta-ta, fino a Pietro, e c'è questa sorta di collegamento che va indietro fino a Pietro. E in realtà è Pietro che sta imponendo le mani su di me e mi sta ordinando al ministerio. La successione apostolica dell'imposizione delle mani. E se tu non hai il vescovo che ha avuto il vescovo che ha avuto il vescovo che ha avuto il vescovo, allora tu non sei davvero ordinato. Paolo dice: io non sono stato ordinato dagli uomini. Sono un apostolo, ma non da parte di uomini, né per mezzo di uomo. Non ho riguardato ad un uomo per ricevere la mia autorità. Non sono stato chiamato da un uomo. Non sono stato ordinato tramite un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi l'autorità di Paolo gli viene da qualcuno che è maggiore di Pietro, da Gesù Cristo e da Dio Padre. Ora, la mia sensazione è che l'ordinazione fatta dall'uomo sia totalmente inutile. Non sono interessato ad essere ordinato dall'uomo. Credo che c'è solo uno che può davvero ordinare un uomo al ministerio, e cioè Gesù Cristo. Credo che l'uomo al massimo possa solo ratificare, riconoscere. Avere qualcuno che mi impone le mani non mi qualifica per il mio ministerio. E purtroppo nella storia della Chiesa sono state imposte le mani su molti farabutti, e questi sono stati proclamati con questa azione ministri di Gesù Cristo, ma non lo erano e non lo sono mai stati. Sono solo ciarlatani, farabutti, anche se hanno le carte che dimostrano che sono stati ordinati al ministerio. Non è quello che l'uomo dice di me che mi interessa, è quello che Dio dice di me. E quindi Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Quindi Paolo coinvolge anche i suoi compagni nello scrivere alla chiesa. Ora, molto spesso Paolo nei saluti iniziali delle sue epistole ha delle parole personali da dire, ma non in questo caso. Non ha molto da dire ai Galati, se non il tipico saluto paolino: grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. In greco la parola grazia è un termine che ha come significato di base bellezza, fascino. È giunto a significare favore immeritato, e questa è in un certo senso la sua definizione teologica. Ma c'è sempre questo elemento di bellezza nel concetto di grazia, ed era il tipico saluto greco, charis. Pace era invece il tipico saluto ebraico, shalom, e sono sempre uniti insieme da Paolo nelle sue epistole. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età, o dal presente malvagio mondo, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il saluto di apertura di Paolo. Ora, parlando di Gesù Cristo, afferma che Lui ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente malvagio mondo. Questo mondo è governato da Satana. Gesù chiamò Satana il principe di questo mondo. Riferendosi a lui disse: il principe di questo mondo, e non ha nulla in me. Quando Satana tentò Cristo mostrandogli i regni del mondo e la loro gloria, e promettendogli che glieli avrebbe dati, se solo si fosse prostrato davanti a lui, Satana si vantava: sono miei e posso darli a chi mi pare. E Gesù non contraddisse questo. E perché Satana è il dio di questo mondo, perché il mondo è sotto il suo controllo, essendogli stato dato dall'uomo, è un presente malvagio mondo. Ma lo scopo di Gesù Cristo è quello di liberare te, suo figliuolo, da questo presente malvagio mondo. Questa è la volontà di Dio, liberarti da esso. Ora, questa liberazione è in realtà duplice. Quando credo in Gesù Cristo, sono liberato dal potere che il mondo ha su di me, ma uno di questi giorni Gesù mi libererà del tutto dal mondo, portandomi via. Ora sono libero nel mondo. Sono libero pur trovandomi ancora qui, ma un giorno mi tirerà fuori di qui, e allora sarò liberato completamente da questo presente malvagio mondo. Ma per ora sono libero mentre mi trovo ancora qui, anche se non ha più potere su di me. Ora Paolo va subito dritto al problema. Mi meraviglio, sono scioccato, che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo, o chiamati alla grazia di Cristo, passiate così presto ad un altro Evangelo. Loro erano stati chiamati alla grazia di Cristo. Era stata insegnata loro la salvezza mediante la fede, che non è qualcosa che puoi guadagnare, non è qualcosa che meriti, non è qualcosa che puoi acquistare, è qualcosa che puoi solo ricevere come dono gratuito di Dio, sulla base non delle tue opere, non dei tuoi sforzi, non dei tuoi meriti, ma sulla base del fatto che confidi in Gesù Cristo, l'Evangelo della grazia di Cristo, ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, cioè non è un Evangelo, non è una buona notizia, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ci sono ancora oggi quelli che pervertono la buona notizia di Gesù Cristo, di nuovo mettendo l'uomo sotto determinati obblighi legali o restrizioni legali, imponendo sull'uomo le loro regole, le loro prescrizioni, i loro standard di santità. Questo non è un Evangelo. Se mi dai una lista di regole che devo osservare per poter essere spirituale, questo non è un Evangelo. Ho vissuto per anni in una relazione legalistica con Dio, cercando di seguire delle regole, cercando di seguire delle prescrizioni, firmando degli impegni. Ogni anno si faceva la firma degli impegni e ci impegnavamo a seguire queste regole: non farò questo, non farò quello. E avevo una relazione legale con Dio, che era causa di ogni tipo di problemi e difficoltà, perché anche se avevo firmato l'impegno, molte volte non riuscivo ad osservare quell'impegno che avevo firmato, e così mi sentivo doppiamente colpevole. Poi sono venuto alla conoscenza della grazia di Dio mediante Gesù Cristo. E invece che una relazione legale con Dio, ho iniziato ad avere una relazione d'amore con Dio. E sono sempre stato felice da allora. Oh, come amo questa relazione che ho ora. Tu dici: allora fai tutto quello che vuoi, eh? Beh, sì. Ma vedete, ci sono tante cose che non voglio più fare, che non mi piace più fare. E in realtà vivo una vita più ristretta ora, in questa relazione d'amore con Dio, che prima in quella relazione legale con Dio. Vedete, c'è qualcosa di perverso in me e circa le regole. Non mi piacciono le regole. e se vedo un cartello che dice non toccare, io lo tocco. Non calpestare le aiuole, io ci cammino sopra. Non mi piacciono le regole. C'è qualcosa dentro di me che in un certo senso si ribella contro le regole, ma mi piace questa relazione d'amore con Dio e non calpesto le aiuole, non tocco, non perché non posso, ma perché non voglio. Se non piace al Padre, io non voglio farlo. E così questa relazione d'amore è di gran lunga superiore alla relazione legale con Dio. Quindi questo Evangelo che stavano proclamando, con cui stavano cercando di portare la gente ad avere una relazione legale con Dio, Paolo dice non è un altro Evangelo, è una perversione dell'Evangelo. Ma anche se noi, o un angelo dal cielo, vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Sono termini davvero molto forti. Sia anatema, sia maledetto. Se un qualsiasi uomo vi predica un altro Evangelo, persino se scendesse un angelo dal cielo e predicasse un altro Evangelo, anche se Moroni venisse e dicesse dovete indossare un determinato tipo di biancheria per poter essere giusti, e dovete partecipare ai rituali del Tempio, e dovete continuare ad essere dei mormoni fedeli se volete essere salvati. Vedete, questo significa aggiungere qualcosa alla salvezza per la grazia di Dio, offertaci per mezzo di Gesù Cristo. Questo significa rimettere il peso su di te. Ho chiesto ad un giovane che è venuto da me, sono sicuro che diversi anni fa veniva alla nostra scuola domenicale. È venuto da me e mi ha detto, Chuck, sai, non sono più un cristiano, adesso sono un mormone. Ora sono sicuro che ancora non era stato istruito a fondo nelle tecniche dei mormoni, altrimenti non avrebbe detto qualcosa del genere, perché ora i mormoni cercano di identificarsi come cristiani. Ma lui disse, sono un mormone adesso. E io ho detto, che peccato. E lui, che intendi? E io intendo esattamente quello che tu hai appena detto. Penso che sia un peccato se uno cessa di essere un cristiano e inizia ad essere un mormone. E poi ho detto, come mormone, dimmi, Jerry, su cosa è fondata la tua speranza della vita eterna? E lui mi ha risposto, la mia fede in Gesù Cristo e la mia appartenenza alla Chiesa dei Mormoni. Beh, per quanto mi riguarda, ti sei allontanato. Hai fatto un passo nella direzione sbagliata. Se il fondamento della tua speranza della vita eterna è la tua fede in Gesù Cristo, posso stringerti la mano e dire grandioso, Jerry, continua così. Ma nel momento in cui aggiungi qualsiasi cosa a questo, allora è un altro Evangelo. E anche se un angelo dal cielo ha dichiarato un altro Evangelo, che aggiunge qualcosa in più rispetto alla tua fede in Gesù Cristo come speranza per la vita eterna, allora non è un Evangelo. E quindi sia maledetto. Infatti cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini. Infatti se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Paolo dice non sto cercando di vincere una gara di popolarità tra gli uomini. Voglio solo piacere a Dio e potrei anche rinunciare a combattere questa battaglia. Potrei lasciare posto al legalismo, ma se lo facessi, non sarei servo di Dio. Grazie a Dio che Paolo è rimasto fermo. La nostra Chiesa oggi sarebbe qualcosa di molto diverso se Paolo non fosse rimasto fermo. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo, che è stato da me annunziato, non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Quindi questo Evangelo della grazia è una rivelazione di Gesù Cristo a Paolo. Ora sono sicuro che Dio ha scelto Paolo e ha ordinato Paolo, come dice lui fin dal grembo di sua madre, per essere il portatore di questo Evangelo della grazia, perché lui era stato preparato perfettamente da Dio per questo compito. Vedete, se non seguite qualcosa fino alla fine, allora pensate sempre, beh, ho sbagliato perché non l'ho seguita fino alla fine. Se l'avessi seguita fino, non so, ad un certo grado, allora sarei stato soddisfatto. E così guardo me stesso e dico, sono io che sono venuto meno, sono io che non l'ho seguita abbastanza. E c'è un'osservazione interessante che ho fatto circa quelli che sono buddisti. Quando uno mi dice sono buddista, generalmente gli chiedo, beh, hai realizzato allora la perfezione e la pace assoluta nel buddismo? La risposta è sempre ci sto lavorando, ci sto arrivando. Non ho mai trovato qualcuno che mi dicesse di averle realizzate. Ci stanno sempre lavorando sopra. È sempre questa carota all'estremità del bastone. Ci sto lavorando. Lo spero tanto. Ma continuo a provare. Se mi impegno un po' di più potrei farcela. Potrei arrivare a questa pace e a questa soddisfazione. Ci sto lavorando su. L'Apostolo Paolo aveva seguito la legge di Dio in modo pieno. L'aveva seguita fino in fondo. Scrive di se stesso quanto alla giustizia che è nella legge. Io ero irreprensibile. E Paolo parla del suo zelo superiore a quello di tutti i suoi pari. Il suo zelo per i perduti, il suo zelo per Dio secondo la legge, in tutto era superiore a quelli intorno a lui. Eppure Paolo, avendo seguito la legge fino in fondo, si sentiva ancora vuoto e frustrato e non riusciva a trovare la completezza. Ed è per questo che quando è pervenuto alla gloriosa conoscenza di Gesù Cristo, è stato trasformato a quel modo, perché aveva seguito la legge al massimo, ma non era riuscito lo stesso a trovare la pace. Ora non poteva essere Pietro l'emissario della grazia, perché Pietro non aveva seguito la legge in modo così dettagliato, e quindi Pietro avrebbe sempre potuto pensare, beh, se solo avessi seguito tutta la legge, avrei potuto realizzarlo, avrei potuto farcela. E quindi Paolo era stato preparato da Dio in modo speciale per ricevere questo Evangelo della grazia. Ed esso gli è pervenuto per diretta rivelazione di Gesù Cristo. Non l'ha imparato nella chiesa di Gerusalemme, o dagli apostoli, o dai fratelli. Gli è stato insegnato per diretta rivelazione di Gesù Cristo. Avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la chiesa di Dio, e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Io ero il primo della classe, ho osservato tutto, ho fatto tutto quello richiesto dalla legge e dal giudaismo, più di molti miei coetanei, essendo estremamente zelante. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre, e mi ha chiamato per la sua grazia, di rivelare in me il suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue. Quando Paolo ha incontrato Cristo sulla via di Damasco, e lì ha avuto quella completa conversione di 180 gradi, dal perseguitare Gesù al seguire Gesù, una totale rivoluzione, Paolo allora non si è rivolto ai fratelli per imparare tutto del cristianesimo, ma se n'è andato nel deserto e ha trascorso diversi anni nel deserto dell'Arabia, solo cercando Dio e ricevendo la rivelazione dell'Evangelo della grazia direttamente da Gesù. Quindi non è l'Evangelo di Paolo, questo è l'Evangelo di Gesù Cristo trasmesso a Paolo, il quale a sua volta l'ha trasmesso a noi. Questa è la verità di Cristo, la salvezza che ti viene offerta ora mediante la tua fede in Lui. Non mi consultai subito con carne e sangue, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Non sono neanche tornato a Gerusalemme. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme. Quindi non tornò a Gerusalemme se non prima di circa 6 anni e mezzo, 7 anni, dopo la sua conversione. Era andato da Gerusalemme a Damasco per imprigionare i cristiani, quelli che invocavano Dio. Incontrò Gesù sulla strada, così che quando arrivò a Damasco era un uomo trasformato. Ministrò ai credenti che si trovavano là, ma si rese conto che aveva bisogno di conoscere di più. E così se ne andò nel deserto dell'Arabia. E lì ricevette questa gloriosa rivelazione per 3 anni e mezzo. Poi ritornò a Damasco, rimase lì a insegnare loro per 3 anni, e poi alla fine andò a Gerusalemme. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro, e rimasi con lui 15 giorni. e non vidi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Questo è il Giacomo che ha scritto l'epistola di Giacomo. Questo è il Giacomo che divenne uno dei leader della Chiesa delle origini. Non è Giacomo fratello di Giovanni, il pescatore. Lui era stato ucciso prima che Paolo giungesse là. Questo è Giacomo fratello di Gesù Cristo, di cui si fa menzione nel Vangelo di Marco, e qui Paolo lo identifica. Ora quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Quindi Paolo andò via da Damasco, 7 anni dopo la sua conversione, e poi tornò a Tarso, dove era nato, e tornò a fabbricare tende. Ora io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea, che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire: colui che prima ci perseguitava, ora annunzia quella fede che egli devastava, e glorificavano Dio per causa mia. Così in realtà Paolo non ha avuto un contatto stretto con la Chiesa di Gerusalemme. Infatti la Chiesa di Gerusalemme aveva sempre un po' paura di Paolo. Sapevano solo che lui era un agente del KGB e quindi erano molto riluttanti ad accogliere Paolo nella comunione. Così Paolo enfatizza il fatto che il suo Evangelo non è qualcosa che gli è stato passato dagli apostoli o da qualche altro uomo. Era qualcosa che gli era pervenuto tramite diretta rivelazione di Gesù Cristo. Poi dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Quindi senza dubbio Paolo aveva ministrato nella Siria, nella Cilicia, l'area intorno a Tarso, la sua città. E là c'erano stati dei gentili che aveva portato alla fede di Gesù Cristo. Tito era uno di questi. Ora Barnaba, uno dei fratelli della chiesa di Gerusalemme, decise di andare a Tarso perché c'era un'opera che Dio stava facendo ad Antiochia. Molti gentili si stavano convertendo. E avendo sentito di Paolo, decise di andare a prendere Paolo perché aiutasse nella chiesa di Antiochia. Così andò a Tarso, trovò Paolo e lo invitò a tornare ad essere un ministro là ad Antiochia. E portò Paolo a Gerusalemme in modo da, in un certo senso, sistemare le cose con gli apostoli, per mostrare loro l'autenticità della fede di Paolo. Or vi salii per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corressi o non avessi corso in vano. In altre parole, non lo ha proclamato apertamente alla Chiesa di Gerusalemme, perché la Chiesa di Gerusalemme era formata da molti ex farisei e da molti giudei che seguivano ancora le tradizioni della legge e che praticavano ancora molti aspetti della legge, giudei che credevano ancora che non potevi essere un cristiano se eri un gentile, giudei che erano convinti che potevi essere salvato solo se credevi in Gesù Cristo e osservavi la legge di Mosè, e quindi eri circonciso. Questo era il modo tipico di pensare della Chiesa di Gerusalemme. E quindi Paolo aveva esposto in privato agli apostoli il Vangelo che andava predicando, questo Evangelo della grazia. Ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. Avevano provato a incoraggiarlo a fare questo, ma Paolo si era opposto, perché il loro insegnamento era: «Ehi, devi essere circonciso per essere salvato». E quindi Tito non fu costretto a farlo, perché Paolo si era opposto. E ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in servitù. A costoro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra di voi. Quindi Paolo è rimasto fermo per voi gentili. Paolo è rimasto fermo per l'Evangelo che è stato proclamato a voi, in modo che non dovete diventare degli ebrei. Non dovete osservare la legge di Mosè. Tutto quello che devi fare è credere in Gesù Cristo e sarai salvato. Poni la tua fede in Lui e Dio farà l'opera sua nella tua vita e ti trasformerà per la potenza dello Spirito, e quello che tu non puoi fare per te stesso sarà Dio a farlo per te. La salvezza è il dono di Dio per mezzo della tua fede in Gesù. E così Paolo aveva questo conflitto, ma non aveva mollato. non aveva voluto arrendersi alle pressioni degli apostoli lì a Gerusalemme, neanche per un momento, ma da parte di quelli che godevano maggior credito o da parte di quelli che sembravano essere qualcuno. Mi piace questo. Paolo è un tipo tosto. Per me è interessante come perdiamo facilmente di vista l'insegnamento di Gesù. Gesù disse: chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti. E Gesù ha insegnato ai discepoli che il vero ministerio consiste nel servizio. Lui prese l'asciugatoio, lui lavò i loro piedi, prendendo il posto di un servo tra di loro, e disse: ora vedete quello che ho fatto, andate e fate altrettanto. Felici siete se le fate, queste cose che vi ho detto, e cioè se prendete il posto del servo. Se io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Ma sembra che sempre nella Chiesa noi sviluppiamo un qualche tipo di gerarchia. Ma sembra che sempre nella Chiesa noi sviluppiamo un qualche tipo di gerarchia. Sviluppiamo questa piccola gerarchia di responsabili e iniziamo ad ammirare gli uomini. Oh, guarda! Ed è così facile diventare preda di questo e pensare: oh, oh, oh, sono qualcuno allora, sono importante. E poi inizi a isolarti dalla gente e presto perdi contatto con la gente e presto perdi contatto con la realtà. C'è un servo di Dio che ammiro molto. Credo che sia stato usato da Dio forse più di ogni altro ministro in vita oggi. E quando l'ho incontrato sono stato profondamente colpito dalla semplicità e dall'atteggiamento di quest'uomo. Sto parlando di Billy Graham. È una persona estremamente modesta. Dio l'ha usato in tale modo. E tutti: oh, Billy Graham. E anch'io: oh, Billy Graham. E ero così pieno di ammirazione per lui. Poi ha iniziato a parlare con me e sono rimasto impressionato per la bellissima apertura e per la grande disponibilità di quest'uomo. Uno dei nostri membri, che lavora per una compagnia aerea, ha avuto Billy sul suo volo l'altro giorno e così gli ha detto: quando hai finito le tue faccende e sei un po' libero, perché non vieni a sederti qui così parliamo un po'? E così è andato a sedersi vicino a Billy Graham e ha parlato con lui per circa un'ora. E alla fine Billy Graham gli ha detto: perché non mi dai il tuo numero di telefono? La prossima volta che sono in California ti chiamo. Forse possiamo incontrarci. Con un assistente di volo. Ma questo è il tipo di persona che è. È splendido. Non c'è da meravigliarsi che Dio abbia usato quest'uomo in modo così potente. Non c'è da meravigliarsi che Dio abbia potuto continuare ad usarlo attraverso gli anni. Perché lui ha capito cosa significa essere un servo di Dio. E non si è messo in questa posizione, sapete, no, di grande superiorità rispetto agli altri. Ora, come qui c'era questo piccolo gruppo di persone a Gerusalemme, erano considerati importanti. E Paolo dice: ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quali fossero stati, non mi importa nulla. Dio non ha riguardo a persona. Anni fa, quando sono rimasto in certo senso disincantato dalla denominazione particolare in cui stavo servendo, ho iniziato a guardare in giro ad altre denominazioni. Speravo di trovare la denominazione perfetta, ma l'avrei rovinata se mi fossi unito.

cercare di ottenere le posizioni di potere, così da sederti sulla tua sedia con il fare di persona importante e tutto il resto. E non vedevo questo nel vero cristianesimo, e cercavo qualcosa di più, un gruppo di credenti che si sentissero non diversi l'uno dall'altro. Così sono andato davanti a molti di questi leader, e loro stavano lì e sedevano sulle loro sedie, e ti guardavano accigliati, cercando di spaventarti, cercando di intimidirti. E il gioco era tutto qui, cercare di intimidirti. E questi cercavano di intimidire Paolo, spaventarlo per fare in modo che facesse circoncidere Tito, in modo che tornasse indietro. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quali fossero stati non mi importa nulla, Dio non ha riguardo a persona. Dio non si fa impressionare da queste persone. Dio non si fa intimidire da loro. Ma se le nazioni sono considerate come il pulviscolo della bilancia ai suoi occhi, quanto più l'uomo. Ora questa è un'interessante scrittura. Le nazioni sono considerate come il pulviscolo della bilancia. Molte volte il mercante naturalmente si comprava a peso e così avevano questi pesi che mettevano sulle bilance. Avevano le scale bilanciate, ma il mercante voleva sempre mostrare quanto fosse onesto. Così toglieva la polvere dalla bilancia prima di metterci sopra la tua merce, in modo che non compravi la sua polvere. Ed era un'azione simbolica tanto per dimostrare, ehi, io sono il più onesto in circolazione. E quindi questa polvere sulle bilance, qualcosa di pittoresco. La gente poteva vedere il mercante che soffiava via la polvere dalla bilancia prima di metterci sopra la tua merce. Così sapevi di essere trattato bene. Le nazioni sono considerate come il pulviscolo della bilancia. Dio può soffiarci sopra e spazzarle via, quanto più l'uomo. E quindi Dio non si fa impressionare dall'uomo. Ebbene, quelli che godono maggior credito, o che sembrano essere qualcuno, sapete, no, quelli che avevano autorità e parlavano con forza, loro non mi imposero nulla di più, non mi hanno smosso. Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi aveva potentemente operato anche in me per i gentili. Avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa e Giovanni, o Pietro e Giovanni, che sono reputati colonne, o che sembravano essere colonne, mi piace Paolo, che sembravano essere colonne, diedero a me e a Barnaba la mano di associazione, affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. E questo è grandioso. C'era un problema nella chiesa delle origini, ed è così che è stato risolto, riconoscendo che ognuno ha il suo ministero e che ogni ministero è diverso. Dio ha chiamato te ai circoncisi? Grandioso. Va avanti, Pietro. Dio ha chiamato me ai gentili? Bene, vado avanti. Abbiamo a che fare con diversi tipi di persone, che hanno bisogno ciascuno di una diversa enfasi data al messaggio. Io vedo che c'è una validità nella diversità delle denominazioni, o almeno della varietà delle chiese. Io vedo che c'è una validità nelle chiese liturgiche, che ministrano alle persone che riescono a relazionarsi con Dio meglio in un ambiente liturgico. Vedo anche lo scopo delle chiese emotive, le chiese pentecostali, per le persone che riescono a relazionarsi con Dio in modo emotivo. E mi rallegro davvero che Dio è così buono e misericordioso da raggiungere l'uomo ai suoi vari livelli. Così Dio ha raggiunto me al mio livello, Dio ha raggiunto te al tuo livello. E cerca di raggiungere ogni uomo al livello in cui si trova quell'uomo. Se uno di base è emotivo, Dio si incontra con lui a quel livello, perché Dio lo ama. Se uno è di base molto posato, solenne, Dio lo incontra al suo livello. Quindi non dovremmo criticare le chiese liturgiche, né dovremmo criticare le chiese pentecostali, ma dovremmo riconoscere che Dio si usa di ogni tipo di chiesa per raggiungere le persone che si trovano ad entrambi i lati di questo spettro e anche quelle che si trovano all'interno di questo spettro, perché Dio ama tutti e non riguarda la qualità delle persone. Si incontra con ognuno di noi al livello in cui si trova.

0: Il problema è quando diciamo che il nostro livello è l'unico livello, o il migliore. La nostra Chiesa è superiore alla loro. Dio ama noi di più perché noi ci relazioniamo con Dio nel modo migliore. No, è il modo migliore per me di relazionarmi con Dio. Ma per certe persone, loro non riescono a relazionarsi con Dio come io mi relaziono con Dio. Ed è interessante che ci sono alcuni che dicono: «Ehi, sei troppo emotivo». E ci sono altri che dicono: «Non sei abbastanza emotivo». Io credo di relazionarmi con Dio nel mezzo della strada, perché se ti colpiscono da entrambi i lati, no, devi stare nel mezzo. Ti colpiscono solo da un lato, tu sei sull'altro lato, ma quando ti prendono da entrambi i lati, tu ti trovi in mezzo. Quindi Paolo era d'accordo a non essere d'accordo. Dio ha chiamato voi, Pietro, Giovanni, Giacomo. Dio ha chiamato voi ai giudei, bene, ma Dio ha chiamato me ai gentili. Voi potete pure portare avanti la vostra relazione legale con Dio. Noi porteremo avanti la nostra relazione d'amore con Dio, mediante la grazia. Ora Paolo esibisce il suo piccolo lato pungente qui. Soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri. In altre parole, ci hanno chiesto aiuto. Noi ministriamo ai giudei, ma abbiamo bisogno di aiuto. Quindi non dimenticatevi dei poveri. E Paolo aggiunge proprio quello che mi ero proposto di fare, cioè aiutare i poveri. Se vi ricordate, Paolo molte volte raccolse delle offerte dalle chiese per darle alla chiesa di Gerusalemme, per aiutarli nella loro povertà. Ma quando Pietro venne in Antiochia, cioè dove stava Paolo, Antiochia era in un certo senso la chiesa di Paolo, era la base da cui partiva e la base a cui ritornava, era la sua chiesa. Quando Pietro venne in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente, secondo la verità dell'Evangelo, disse a Pietro in presenza di tutti: «Se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare?» Quindi Pietro aveva mostrato qui di vacillare, e naturalmente Pietro era famoso per i suoi tentennamenti. Era sceso ad Antiochia e aveva mangiato con i gentili. Ora le chiese a quei tempi avevano quelle che chiamavano agapi, e in genere una volta alla settimana si incontravano tutti insieme per queste agapi, e ognuno portava una pietanza, e poi la condivideva con gli altri, e mangiavano insieme, e poi terminavano con la cena del Signore. Ed era chiamata agape, o festa dell'amore, nella chiesa delle origini, e serviva ad un grande scopo, perché molte volte per i più poveri questo era l'unico pasto decente che mangiavano durante tutta la settimana. Molti cristiani erano schiavi ed erano malnutriti, e questo era l'unico loro pasto decente. Quindi tutti condividevano il loro cibo, tutti erano seduti insieme e mangiavano insieme, e Pietro era sceso e si sedeva con loro e mangiava con loro. Ma questo non è permesso ad un buon giudeo, perché nel mangiare insieme tu diventavi uno con gli altri, e quindi stava diventando uno con dei gentili. E da un punto di vista giudaico, da un punto di vista ortodosso, ciò era sbagliato. Ma Pietro, vedendo l'amore di Cristo, capendo che questi sono fratelli nel Signore, si sedeva senza problemi con i gentili e mangiava con loro. Ora, se vi ricordate, in precedenza, quando Pietro aveva avuto quella rivelazione sulla terrazza di Simone, là a Ioppe, ed era sceso questo lenzuolo con ogni specie di animali impuri, e il Signore aveva detto: «Alzati, Pietro, ammazza e mangia», lui aveva risposto: «Oh no, Signore, non ho mai mangiato nulla di impuro». E Gesù aveva risposto: «Non chiamare impuro ciò che io ho purificato». Ed era successo per 3 volte. E poi il Signore aveva detto: «Ecco, ci sono degli uomini alla porta, va con loro e non far loro alcuna domanda». E così Pietro era andato alla porta, e lì c'erano 3 uomini da Cesarea che gli avevano detto: «Il nostro Signore Cornelio, centurione romano, ha avuto una visione, e in questa visione l'angelo gli ha detto di mandarci qui e di cercarti e di portarti da lui, spiegarci la via di Dio in verità». E così Pietro era andato con loro ed era arrivato davanti alla casa di Cornelio a Cesarea. e Cornelio aveva aperto la porta e aveva detto: «Oh, gloria a Dio, Pietro, entra pure!» E Pietro aveva risposto: «Beh, sai, non è lecito per me entrare in casa tua, nella casa di un gentile. Ma Dio mi ha detto di non chiamare impuro ciò che è stato purificato. Quindi va bene, entro. Cos'è che vuoi sapere?» E così Cornelio gli aveva detto: «Beh, l'altro giorno stavo pregando, intorno alle 3 del pomeriggio, e questo angelo si è presentato davanti a me e mi ha detto di farti chiamare, e che tu ci avresti detto ciò che dobbiamo sapere. Cos'è che dobbiamo sapere?» E così Pietro aveva iniziato a predicare a questi gentili. C'era un gruppo di persone riunite a casa di Cornelio, un gruppo di amici, ed erano venuti a sentire quello che Pietro aveva da dire. E mentre Pietro stava parlando, lo Spirito Santo era sceso su di loro, e Pietro rimase scioccato. «Ma questi sono dei gentili. Com'è possibile che stiano ricevendo il dono dello Spirito Santo? Che sta succedendo qui?» E aveva detto a quelli che erano andati con lui: «Ora ascoltatemi bene. Quando torniamo a Gerusalemme voi testimonierete con me. Io non ho fatto niente. Non sono stato io». Non voleva prendersi la responsabilità, e quindi voleva che i giudei che erano andati con lui e che avevano visto tutto tornassero a Gerusalemme e spiegassero che lui non era responsabile di tutto ciò. Era qualcosa che aveva fatto Dio, perché lui non voleva finire nei guai per essere entrato nella casa di un gentile, tanto per cominciare. Il Signore stava iniziando a buttare giù alcune di queste barriere, e Pietro era andato ad Antiochia, aveva visto questa meravigliosa comunione fraterna, l'agape, e si era unito a loro. Ma poi erano venuti alcuni fratelli da Gerusalemme, amici di Giacomo, e Pietro sapeva che se lo avessero visto mangiare con i gentili l'avrebbero riferito agli altri. «Pietro mangia con i gentili, oh no! Che succederà ora?» E così Pietro aveva fatto un passo indietro, e all'agape successiva si era seduto a parte con un piccolo gruppo di giudei. Divisione nel corpo. E gli altri giudei che avevano mangiato con la Chiesa, che si erano sentiti uniti, uno in Cristo, e avevano sperimentato questa gloriosa unità, vedono che ora c'è questa divisione. Pietro ne fa parte. E perché è Pietro? Gli altri giudei vedono che lui si separa, anche loro si separano. E persino Barnaba, che era stato con Paolo a predicare ai gentili, persino lui si era fatto coinvolgere da questo, e anche lui aveva cambiato atteggiamento. Ed è a questo punto che Paolo interviene e riprende Pietro davanti a tutti. «Non è giusto! Tu sei venuto qui e hai iniziato a vivere come un gentile, pur essendo giudeo, e ora cerchi di costringere i gentili a vivere come giudei!» E lo riprende. Ora va avanti e dice: «Noi, di nascita giudei, e non peccatori fra i gentili, cioè noi non mangiamo maiale, non mangiamo coniglio, non mangiamo questi cibi che la legge vieta di mangiare, che è peccato mangiare, e non siamo peccatori tra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo, e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge». Quindi Paolo dice: «Anche noi che abbiamo osservato la legge possiamo essere giustificati solo per mezzo della fede. Per le opere della legge nessuno può essere giustificato. La tua obbedienza alla legge di Dio non ti salverà. Diciamo pure che tu riesca a osservare la legge di Dio, scritta e orale. Questo non ti salverebbe». Questo è uno dei problemi degli ebrei oggi. Questo è esattamente quello in cui confidano per la loro salvezza: le loro opere imperfette della legge. Lo Yom Kippur non è più il giorno del sacrificio per i peccati. È un giorno di riflessione per l'ebreo, perché riflette sulle sue buone opere, cercando di essere giustificato mediante le sue opere davanti a Dio. Ma Paolo dice: «Nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. La giustificazione si ha per mezzo della fede in Gesù Cristo. La giustificazione si ha per mezzo della fede in Gesù Cristo. Or se cercando di essere giustificati in Cristo siamo trovati anche noi peccatori, è forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore. Quindi Paolo sta parlando qui del fatto che la sua fede e la sua rivelazione che ha ricevuto, che la sua giustificazione, il fatto di essere accetto davanti a Dio, è basata sulla sua fede in Gesù Cristo. E quindi ora non confida più nelle opere della legge, ma cerca quella giustizia che viene dalla fede in Cristo. Non segue più le tradizioni della legge. Può mangiarsi un panino al prosciutto ora, se ne ha voglia. E va avanti e dice, se provo di nuovo a stabilire la mia relazione con Dio sulla base della legge, cosa che ho distrutto quando sono giunto alla conoscenza di Gesù Cristo, allora diventerei un trasgressore, perché per mezzo della legge io sono morto alla legge, affinché io viva a Dio. In altre parole, la legge mi condannava a morte, e questa è l'unica cosa che fa la legge, per tutti noi. Essa ci condanna tutti a morte, perché nessuno ha osservato la legge. E la Bibbia dice, se osservi tutta la legge, ma vieni meno in un solo punto, sei colpevole su tutti i punti. E ancora la Bibbia dice, maledetto chi non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Quindi se cerchi di essere giustificato per mezzo della legge e cadi su un solo punto, in qualsiasi momento della tua vita, sei sotto la maledizione della legge, che è la morte. Quindi Paolo dice, la legge mi ha ucciso e io sono morto per la legge, ma sono vivo in Dio. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me e quella vita che ora vivo. Io vivo, sì, ma vivo una nuova vita ora. La mia vecchia vita era basata sulle opere della legge. La mia vecchia vita era incentrata tutta su di me, ma la mia vecchia vita era piena di contese, invidie, gelosie, divisioni. Non son più io. Che giorno glorioso è il giorno in cui non sono più io. Non più tutto incentrato sul mio io, ma ora c'è un nuovo centro nella mia vita, ed è Gesù Cristo. Non più io sul trono, ma ora è Gesù Cristo che siede sul trono nel mio cuore. E non cerco più di piacere a me stesso, ora cerco di piacere a Gesù Cristo. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E quindi non sono più l'uomo che ero una volta. Quell'uomo è morto, è stato crocifisso con Cristo. Ora ho una nuova vita. E questa vita ha un nuovo centro, il vecchio Chuck, incentrato tutto sul suo io, il vecchio Chuck egocentrico, è stato crocifisso con Cristo. Ora è il Chuck incentrato su Dio che vive. Vive nella fede di Gesù Cristo, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, affinché io potessi avere questa nuova vita incentrata su Cristo, cristocentrica, in modo che io potessi avere questa nuova relazione con Dio, che potessi avere la vita spirituale. Paolo dice, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Vi ricordate quando Gesù si trovava nel giardino del Getsemani, la notte prima della crocifissione? Gesù si è inginocchiato e ha pregato, Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Di che cosa parla? Se è possibile cosa? Se la redenzione dell'uomo, se la salvezza dell'uomo è possibile che avvenga in qualche altro modo, per opera di qualcun altro, mediante qualche altra azione, allontana da me questo calice. Se la redenzione dell'uomo fosse stata possibile mediante la legge, allora Gesù non sarebbe dovuto morire. Dio avrebbe stabilito i requisiti necessari, e forse uno o due da qualche parte del mondo, nella storia, avrebbero potuto farcela, se fossero morti presto. La croce di Gesù Cristo dichiara a tutti gli uomini di tutti i tempi che c'è un unico modo mediante il quale l'uomo può essere redento e sperare di vedere il regno di Dio. Perché se Dio avesse potuto realizzare la salvezza dell'uomo mediante qualche altra serie di opere, mediante determinate regole, requisiti e regolamenti, eccetera, se Dio avesse potuto redimere l'uomo in qualche altro modo, Sono sicuro che avrebbe risposto alla preghiera di Gesù: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E il fatto che Gesù è andato avanti e ha sofferto per mano d'uomini ed è stato crocifisso dagli uomini è la dichiarazione di Dio a tutti noi che non c'è una sola possibilità di salvezza per mezzo delle opere della legge, per mezzo degli sforzi dell'uomo. E come dice Paolo, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. La sua morte non era necessaria, ma la giustizia non si può avere per mezzo della legge. La giustizia non si può avere per mezzo dell'osservanza di regole e precetti. Non posso darti uno standard di giustizia e dire ora se fai questo, questo e quest'altro sarai giusto. Purtroppo molte chiese hanno provato a fare questo. Hanno i loro standard di santità e dicono alle donne qual è il tipo di abbigliamento giusto e qual è quello sbagliato. Dicono qual è il tipo di gioielli che possono mettere e quale non possono mettere. Ti dicono qual è il modo giusto di portare i capelli e qual è quello sbagliato. È interessante che non dicono molto degli uomini, che si vestono in modo estremamente sgargiante ed appariscente, come regola generale al loro interno. Ma hanno davvero molto da dire alle donne. Naturalmente gli uomini non possono portare dell'oro. Credono davvero di essere più giusti. E mi guardano e dicono, oh, guarda quello. Ha un orologio d'oro e un anello d'oro. Oh, che vergogna. Come può essere un ministro? Come si permette di dire che predica l'Evangelo di Gesù Cristo? Ha un anello d'oro, è terribile. E mi giudicano perché ho un anello d'oro. Ora, se mi tolgo questo anello, all'improvviso divento giusto, perché mi sono tolto l'anello e mi sono tolto l'orologio e ora posso stare qui in piedi, ora sono giusto, no? Voi donne potete diventare giuste semplicemente lavandovi la faccia, intendo dire secondo i loro standard. Se avete del trucco, questo è peccato. Niente trucco, questo è giusto. E così stabiliscono questi standard. E quindi io dico, ehi, non ho più il mio anello d'oro, non ho più il mio orologio d'oro. Ho detto al dentista di togliermi anche i denti d'oro. Sono molto giusto ora. No, questo non mi rende giusto. Né portare quelle cose mi rende meno giusto. La giustizia non è questione di portare dell'oro o non portare dell'oro, di mangiare carne o non mangiare carne, di mangiare prosciutto o non mangiare prosciutto. La giustizia è qualcosa che Dio ha imputato sul mio conto, per grazia, mediante la fede che ho in Gesù Cristo. E Dio mi guarda e mi vede in Cristo, e mi vede nella giustizia di Cristo, perché mi vede solo in Cristo. Ed è così che appaio davanti a Dio. Io posso stare davanti a Dio in Cristo Gesù. Quindi in realtà non guarda me, ma guarda Cristo Gesù. E dice, quel Chuck è un uomo giusto. E io dico, grazie Gesù, lo apprezzo davvero molto. Amo la tua grazia, Signore, perché è per la grazia di Dio che io sono stato considerato giusto davanti a Dio. Ora non riuscivo a capire questo, e provavo, credetemi, ed ero molto sicuro della mia propria giustizia. Mi consideravo giusto perché non ero mai andato a guardare uno spettacolo in tutta la mia vita, non ero mai andato ad un ballo. Beh, c'ero andato, ma era stato terribile. Mi sono sentito in colpa per anni per questo. Il problema era che mi era piaciuto. Oh, che cosa terribile. Mi sentivo proprio in colpa. Ma non ho mai fumato. Non ho mai preso un drink. E così mi sentivo molto, molto giusto in me stesso. Tranne che per quell'unico ballo. Ora anche adesso non fumo mai. Anche adesso non bevo. Ma questo non mi rende giusto. E non confido in tutto questo. Non ho un senso di giustizia che mi deriva da tutto questo. E quindi non è questo che mi rende giusto. Dio mi dichiara giusto perché credo in Gesù Cristo. E questa è la base per la mia posizione davanti a Dio. Questo è quello a cui è arrivato Paolo. Lui ha provato ad agire da giusto. Lui ha provato ad essere giusto per mezzo della legge. Lui l'ha seguita in tutto e per tutto. Ma quando è giunto alla gloriosa conoscenza di Gesù Cristo, si è convertito con piacere alla nuova giustizia che viene da Cristo per mezzo della fede, e quindi ora difende i credenti gentili di fronte alle pressioni che vengono loro dai responsabili di Gerusalemme, e dice loro: state saldi nella libertà con la quale Cristo vi ha liberati. Non permettete agli uomini di portarvi di nuovo sotto la schiavitù di una relazione legale con Dio. Godete della vostra relazione d'amore con Lui. Dio mi ama, è questo quello che conta. Dio ha perdonato i miei peccati per la mia fede in Gesù Cristo, è questo quello che conta. Dio mi considera giusto in questo momento, per la mia fede in Gesù Cristo, non per quello che faccio o non faccio, ma per la mia fede in Gesù Cristo, Dio mi ha considerato giusto. La giustizia per cui posso comparire davanti a Dio è completa, non posso aggiungere niente ad essa. E i miei tentativi di aggiungere qualcosa ad essa non fanno altro che togliere da essa, perché allora io torno a guardare a me stesso, anziché a Gesù. E ogni volta che guardo a me stesso sono nei guai. Quando tengo fissi gli occhi su Gesù va tutto bene. Tieni gli occhi su di Lui. Godi della grazia di Dio e di quella giustizia che Dio ti ha dato per mezzo della fede.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. Al microfono per presentarvela è Gianni che vi saluta e vi augura un buon ascolto.

Molte persone vivono oggi considerando Dio in un modo diverso, secondo i loro pensieri o i loro sentimenti. Ma questo comportamento è giusto? E Dio è soddisfatto di questo? Ebbene, amici, riflettete mentre ascoltate quanto Stefano dirà a riguardo dell'Iddio benedetto in eterno, dopo questo brano musicale.

Il primo e il più grande concetto delle sacre scritture, la Bibbia, è Dio. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, comincia con la dichiarazione: nel principio Iddio creò i cieli e la terra. Se poi la visione profetica biblica si estende al grande fine di tutte le cose nell'eternità, è Dio che riempie il nostro orizzonte spirituale. L'Apostolo Paolo scrive nella sua prima epistola ai Corinzi: poi verrà la fine, quando egli, cioè Cristo, avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Ancora nell'Apocalisse, nei nuovi cieli e nella nuova terra che introdurranno l'eternità, leggiamo: ecco, il tabernacolo di Dio è con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo. Dio stesso sarà con loro, loro Dio. Sarà allora il beneplacito di Dio di essere in intimo rapporto con gli uomini ed essi con Lui, e questo tramite la sua Chiesa o assemblea composta di tutti quelli che in questo giorno di grazia vengono a Lui e i cui nomi sono scritti nei cieli. La Chiesa sarà la famiglia più vicina a Dio e che godrà più di ogni altra il suo favore. Caro ascoltatore, non respingere il pensiero di Dio. È il concetto e il soggetto più glorioso in tutte le sacre scritture. È Dio che ha mandato il suo figliolo nel miracolo dell'incarnazione a morire per noi. Dio non è mai stato nemico dell'uomo. Il nemico dell'uomo è Satana, il Dio di questo mondo, il grande ingannatore dell'umanità. Ma Giovanni scrive nella sua prima epistola: per questo il figliol di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Con la sua morte Gesù ha dimostrato l'inganno e la menzogna del maligno. Ha dato prova del desiderio di Dio di avere l'uomo vicino a sé, libero dal potere del male. E così i peccatori, che non avrebbero mai dato ascolto a nessun altro, con gioia si avvicinavano a Gesù per udirlo. Venivano attratti a lui come il ferro da una calamita. Si interessava di loro come nessuno aveva mai fatto prima. Dimostrava di capirli e di amarli. Il suo amore produceva in loro il ravvedimento. C'era perdono per loro. Imparavano in lui quello che Dio è, perché lui stesso era Dio, nell'umile guisa d'un uomo. E molti lo ricevettero, furono perdonati e salvati, e divennero testimoni di colui che aveva nella sua persona portato Dio così vicino a loro e li aveva gloriosamente trasformati. Solo Dio può riempire il cuore dell'uomo. Non è Pascal che ha detto che ogni cuore umano ha un vuoto nella forma di Dio e che solo lui può riempire quel vuoto? Il mondo non potrà mai riempire il nostro cuore. Nel Salmo 43 il salmista grida esultante: manda la tua luce e la tua verità, mi guidino esse, mi conducano al monte della tua santità. Allora andrò all'altare di Dio, all'Iddio che è la mia allegrezza e il mio giubilo. E noi tutti che conosciamo Dio rivelato in Cristo possiamo esultare in Lui. È assoluta follia cercare di allontanarci da Dio, sorgente di ogni benedizione e di vera gioia. Dio odia la distanza, ci vuole vicini a Lui. La sua esortazione è: siate riconciliati con Dio. Come nella parabola, il padre corse ad abbracciare il figliol prodigo che tornava a casa e lo coperse di baci, così Dio accoglie ogni peccatore che si rivolge a Lui in sincero ravvedimento. La croce
è la prova più grande dell'amore di Dio. Dio ha dato il più grande dono possibile, il suo unigenito figliolo. Perché? Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio aveva creato il mondo per suo proprio compiacimento e non ha mai abbandonato i suoi propositi quando il peccato e la ribellione della sua creatura avevano portato rovina e distanza e l'uomo cercava di trovare la felicità lontano dal suo creatore. Dio è amore ed è Dio in amore che ha mandato il suo figliolo quaggiù a risolvere col sacrificio di se stesso il terribile problema del peccato umano. Dio avrebbe potuto distruggere questo piccolo pianeta ed estinguere la vita su di esso, ma invece Dio stesso è venuto a salvarci nella persona del suo figliolo. Il giudizio che spettava a noi è caduto sul capo di Gesù e ogni persona che abbraccia questa verità per fede è salvata. Come possiamo pensare che Dio sia arbitrario o vendicativo alla luce delle seguenti affermazioni delle Sacre Scritture? Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento, seconda Pietro 3:9. Il nostro Dio Salvatore, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità, prima Timoteo 2:4. Solo Dio ci può giustificare. In Romani è detto appunto che Dio è giusto e giustifica chi ha fede in Gesù. E nella stessa epistola Paolo scrive: è Dio che giustifica. Chi è colui che condanna? Gesù assunse nella sua santa persona il peso dei nostri peccati, divenne nostro sostituto sulla croce, sostenne per nostro conto il divino giudizio che ci spettava e Dio è soddisfatto. Lo ha risuscitato dai morti e non imputa più i peccati a quelli che credono in lui, anzi li giustifica. Vide la nostra fine nella morte di Cristo e da ora al credente in lui il dono dello Spirito Santo quale suggello che dimostra che gli apparteniamo, e questo perché abbiamo creduto in lui e nel Salvatore. I risultati per i credenti sono meravigliosi. Abbiamo pace con Dio, pace che nulla può turbare, pace duratura. Inoltre, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5:5. E inoltre, gioiamo in Dio, quel Dio che presto riempirà tutto in tutti e che nel frattempo riempie di pace e di gioia tutti quelli che credono in Lui. Caro ascoltatore, conosci questo Dio rivelato in Cristo? Se no, vieni a Lui, confessagli il tuo peccato, ricevi Gesù come Signore nel tuo cuore per fede e troverai che Dio ti accoglierà, ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi e porterà luce, pace e gioia nella tua vita e in quella della tua famiglia. Lontano da Lui la tua vita non può essere che fredda e sterile, come un satellite morto lontano dal calore e dall'attrazione del sole. Vicino a Lui, sorgente di vita e di infinita benedizione, la tua vita germoglierà e porterà frutto per Lui, a vita eterna, per amor del suo nome. Così sia.

Ci auguriamo, amici, che quanto avete ascoltato vi sia stato di aiuto per rispondere ai vostri interrogativi e dubbi. Ma se ve ne sono rimasti, ricordatevi che i responsabili dell'emittente che ha trasmesso questo programma sono a vostra disposizione per eliminarli, con l'aiuto della parola di Dio. E se non la possedete, scriveteci, vi invieremo gratuitamente la copia di un Nuovo Testamento.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: E così siamo ancora una volta insieme. Ancora una volta insieme a Punto Radio. Quella di oggi, pensa, è la centesima trasmissione di questo programma. Ebbene, mi sembra doveroso a questo punto spendere almeno quattro parole per ringraziare chi come te ha sostenuto questo programma permettendogli di arrivare sino qui. Sostenuto come? Beh, con l'incoraggiamento, con le lettere, con le richieste legate ai nostri omaggi. Tante sono le persone che in tutti questi mesi si sono avvicendate nello scrivere, nello starci vicino. Speriamo proprio, come redazione di Punto Radio, di essere stati utili, di essere divenuti utili a coloro, soprattutto a coloro che avevano grossi problemi e che hanno scritto proprio in riferimento a questi problemi al nostro staff. E se qualcosa di positivo è stato fatto, certo, comunque non è un merito nostro, un merito umano, ma è tutto merito di Dio. Noi siamo in questo senso soltanto degli strumenti nelle sue mani. E chiusa questa parentesi che apre il numero 100 della nostra trasmissione, passo a dirti quale sarà l'argomento di questa puntata: Gesù come Salvatore e Signore della famiglia. Lo abbiamo analizzato da tanti punti di vista, questo personaggio particolare che è il Figlio di Dio, questo Gesù. Ebbene, oggi vedremo una sfaccettatura particolare, per l'appunto, del suo essere Signore, del suo essere Salvatore, come tale nella famiglia. Qualcuno ha detto infatti che Dio salva le famiglie. Non manca l'appoggio della Bibbia per questa idea. C'è l'esempio di Noè, il quale costruì un'arca per salvare la sua famiglia, e quello del carceriere di Filippi, che fu salvato con tutti i suoi. Anche le istruzioni per la Pasqua, il grande esempio della salvezza, liberazione nell'Antico Testamento, prescrivevano un agnello per casa. I genitori devono prendere sul serio questi esempi biblici e non stancarsi di chiedere a Dio la salvezza della loro famiglia. Sant'Agostino attribuiva la sua conversione alle preghiere insistenti della madre Monica. Per lunghi anni egli tenne Dio a distanza dicendo: «Sì, voglio essere cristiano, ti voglio servire, Signore, ma non ancora». Ma per la pazienza e la perseveranza delle preghiere di Monica, la durezza del suo cuore si sciolse ed egli fu conquistato a Cristo per diventare una ricca fonte di benedizioni per la Chiesa sino ai nostri giorni. Solo l'eternità rivelerà quanti figli sono stati riportati alla casa del Padre per mezzo delle preghiere dei genitori. E questo è il punto di partenza per la vita della famiglia cristiana. Ciascun membro, secondo il proprio grado di comprensione e di capacità, deve sperimentare il perdono, l'amore e l'accoglienza che Dio ci offre in Cristo. Ciascuno deve conoscere Gesù come Salvatore della propria famiglia. La Bibbia non lascia dubitare che anche i bambini possano farne l'esperienza. Gesù parla di un bambino come uno di questi piccoli che credono in me, ed il luogo parallelo di Marco indica che il bambino in questione era abbastanza piccolo da essere preso in braccio da Gesù. E quando dico luogo parallelo intendo il passo biblico che è parallelo a quello tratto dal Vangelo di Matteo che ti ho letto poco fa. Le due citazioni, per la precisione, sono Matteo capitolo 18 versetto 6 e Marco capitolo 9 versetto 36. Quando l'apostolo Paolo scrive ai santi di Efeso e di Colosse, è chiaro che comprende nel termine anche i fanciulli, poiché ad un certo punto si rivolge direttamente a loro esortandoli ad ubbidire ai genitori nel Signore. E fare qualcosa nel Signore è possibile solo ad un credente. La Bibbia ignora completamente quel razionalismo secondo il quale un bambino piccolo non può credere. Una simile idea è risultato dell'aver reso troppo intellettuale il concetto biblico della fede. È vero che l'aspetto conscio e intelligente della fede arriva con una comprensione più matura, ma l'essenziale della fede, la fiducia personale che genera l'unione di spirito, dipende dalla grazia e dalla benignità di Dio, non dalla misura in cui ne abbiamo capito i meccanismi. La fede è un dono di Dio, non opera dell'uomo, e la Bibbia insegna che Dio estende questa grazia non solo agli adulti, che sono in grado di recepirla a livello dell'intelletto, ma anche ai piccoli, che la ricevono sul piano del sentimento e dell'intuito. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio, fin dal seno di mia madre, dice il Salmo 22. Un bambino in fasce non può corrispondere a Dio a livello intellettuale. La sua speranza e fiducia si esprimono a livelli più elementari, ma non per questo meno reali. Non si tratta di una specie di fede provvisoria, in attesa del giorno in cui il bimbo arriverà a capirla con l'intelligenza. La nostra comprensione non limita l'accesso di Dio al nostro cuore, altrimenti che cosa dovremmo concludere sulle possibilità di salvezza di persone affette da lesioni cerebrali o da deficienza mentale? Possiamo rispondere a Dio con fede molto prima di poter capire o definire questo processo in termini intellettuali. Giovanni Battista ha riconosciuto chiaramente Gesù addirittura prima di nascere. Come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno. Ed Elisabetta esclamò: «Non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il bambino mi è per giubilo balzato nel seno». Infatti la Bibbia considera la questione da un punto di vista completamente contrario. Non è l'immaturità intellettuale del bambino, bensì la raffinatezza intellettuale dell'adulto che costituisce la vera barriera alla fede. Ora gli recavano anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, veduto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Ma Gesù chiamò a sé i bimbi e disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso». Siccome è per fede che riceviamo il regno, Gesù qui ci assicura con tutta la sua autorità e senza possibilità di dubbio che i bambini, persino infanti, possono ricevere la sua grazia che salva. Questo fatto è fondamentale per la vita familiare cristiana. Dobbiamo credere che lo Spirito Santo opera anche nei più piccoli per condurli ad una relazione personale con Gesù. Ma adesso permettimi di interrompere questo discorso per un attimo e ascoltare insieme a te una bella canzone proposta da Patty Franklin. Il motivo si intitola «Non sarà invano».

vorrei ripetere un concetto detto poco prima di ascoltare questa canzone da Patty Franklin. Siccome è per fede che riceviamo il regno, Gesù ci assicura con tutta la sua autorità e senza possibilità di dubbio che i bambini, persino infanti, possono ricevere la sua grazia che salva. Questo fatto è fondamentale per la vita familiare cristiana. Dobbiamo credere che lo Spirito Santo opera anche nei più piccoli per condurli ad una relazione personale con Gesù. Dimenticando questo insegnamento basilare della Bibbia, abbiamo spesso interpretato male il nostro compito e la nostra responsabilità di genitori. Da un lato, insegniamo ai figli a cantare «Gesù mi ama», ma poi ci lasciamo influenzare dall'idea razionalistica che i bambini non possono credere e aspettiamo il giorno in cui cresceranno per poter accettare Cristo. Magari credessimo alla Bibbia e capissimo con quanta convinzione il bambino crede in quello che canta. Non c'è nel suo cuore il pur minimo dubbio che Gesù lo ami realmente. Il suo problema non è mancanza di fede, ma di esperienza. Il compito dei genitori è fare in modo che questa fede diventi la via di accesso all'esperienza, aiutando il figlio a riconoscere l'amore di Gesù nella vita di tutti i giorni. Non è raro sentire persino dei teologi mettere in contrasto la fede e l'esperienza. Avendo la fede, non sarebbe necessario né desiderabile l'esperienza, ma nulla potrebbe essere più lontano dal pensiero biblico nel quale la fede sempre conduce all'esperienza. La fede neotestamentaria non chiede dei segni, però è accompagnata da segni. In altre parole, non si cerca un'esperienza per poter credere, ma il credere porta immancabilmente ad esperienze che lo confermano. Senza esperienza, la fede diventa fredda, morta, formale, legalista. Non dobbiamo solo insegnare ai nostri figli a credere che Dio esiste, ma bisogna proseguire al secondo passo prescritto dalla Bibbia, aiutandoli a sperimentare che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Ciò influirà direttamente sul nostro modo di pregare con i figli e ci condurrà oltre il rito serale del «Dio benedici mamma e papà», preghiera praticamente a prova di sconfitte e di delusioni, a delle autentiche preghiere di fede che chiedono e si aspettano una risposta evidente. Uno scrittore cristiano una volta raccontò questa storia. Il nostro figlio di 6 anni una volta smarrì lo spillo d'onore che gli era stato dato a scuola. Doveva portarlo sulla cravatta e perderlo era considerato una grande vergogna. Mettemmo sottosopra tutta la sua cameretta per cercarlo, ma invano. Allora, durante le nostre preghiere mattutine, egli chiese di ritrovare quella spilla. 2 giorni dopo, al mio ritorno a casa la sera, mi venne incontro sulla porta tutto sorridente e disse: «Abbiamo ritrovato il mio spillo d'onore, proprio come avevo pregato». Una quantità di spiegazioni fredde e teologicamente esatte non gli avrebbe mai potuto dimostrare l'amore di Dio in maniera così convincente come questo semplice esaudimento della preghiera. La fede di un bambino, se consiste soltanto in una conoscenza dottrinale, potrà essere gravemente scossa quando si scontrerà con altre dottrine negli anni del liceo. Ma un ragazzo che porta con sé il ricordo di innumerevoli incontri con la realtà di Dio non avrà da preoccuparsi per conservare la fede. Sarà piuttosto la fede a proteggerlo. Troppo spesso manchiamo di guidare i nostri figli a fare le loro piccole esperienze con Dio, perché temiamo di mettere alla prova la nostra stessa fede. Dietro alla pretesa religiosità si nasconde la paura. E se non succede niente? Ebbene, e se effettivamente non succede niente? Se Dio non esaudisce la preghiera, non sarà meglio saperlo quanto prima e farla finita con tutte queste sciocchezze religiose?

chiedesse di eseguire un esperimento su una determinata sostanza per paura che gli studenti perdano la fede in essa, non meriterebbe il nome di scienziato. Invece, sperimentando apertamente, potrebbe portarli ad una conoscenza precisa e sicura delle reazioni di quella sostanza in condizioni diverse. Spesso le preghiere rimangono senza risposta. E non vogliamo rifugiarci nella pia affermazione che il Signore risponda sempre, ma che talvolta la risposta sia no oppure aspetta. Questa carezza condiscendente è intesa a conservare intatta la fede, ma riesce soltanto a ridurre la preghiera ad un esercizio religioso, impersonale, anziché un incontro con il Dio vivente. È assolutamente vero che talvolta Dio risponde no, ma quel no non è soltanto una conclusione logica se la nostra preghiera non viene esaudita. È una vera esperienza che ci dà la certezza che Dio ha parlato, non meno consolante, seppure in maniera diversa, di un sonoro sì. Ma spesso non sentiamo né sì né no, solo un silenzio, come se Dio non avesse nemmeno sentito la nostra preghiera. Eppure dobbiamo avere il coraggio di avventurarci, insieme ai nostri figli, in queste acque che mettono alla prova la nostra fede, poiché è proprio così che impariamo a pregare nel modo giusto, che lottiamo con Dio finché Egli non ci benedice, che l'incontro con Lui diventa reale. La preghiera che rimane senza risposta è come un esperimento fallito, è uno stimolo a continuare la ricerca. La fede non è un'alta fortezza in cui sedere sicuri, innalzati sopra le piccole lotte e prove quotidiane, ma un'arma con cui affrontare tutto il combattimento e l'ambiguità della vita. Subiamo colpi e sconfitte, ci impantaniamo nelle incertezze e nei dubbi, tuttavia continuiamo a lottare e vinciamo perché abbiamo il coraggio di usare la nostra fede. Essa non ci innalza al di sopra della necessità dell'esperienza per contemplare la realtà di Dio in una specie di splendido isolamento. Piuttosto si mette all'opera proprio qua giù, in cucina, in ufficio, sul campo da gioco. Non ci allontana dalla vita, anzi porta Dio nella nostra vita. I bambini sono ben capaci di esercitare questo genere di fede e di superare le delusioni e le sconfitte che servono a temprarla e a maturarla, a patto che vedano i genitori impegnati nella stessa coraggiosa avventura. Infatti, Dio non permetterà che siano tentati al di là delle loro forze, e attraverso questa avventura la loro fede crescerà, perché conosceranno Gesù come il vivente. La fede non aumenta con discorsi e ragionamenti. Essa si fonda su un incontro con Gesù. Potrà avere inizio accettando la testimonianza di un'altra persona, ma progredisce poi ad un incontro personale, come nel caso dei samaritani, che sentirono e credettero alla testimonianza della donna, ma in seguito incontrarono Gesù personalmente. Ora credo che Gesù mi ama, non solo perché me l'hanno detto i genitori, ma perché ho sperimentato per conto mio che Egli è veramente il mio Salvatore. Questa dovrebbe essere la convinzione che un giorno il tuo bambino può sperimentare personalmente nella sua vita. A pari passo con l'esperienza familiare di Gesù come Salvatore, va la consacrazione della famiglia a Lui come Signore. Gesù non occupa la camera degli ospiti in una famiglia cristiana, ma la sala del trono. In ogni scambio di idee, ogni attività, ogni decisione, bisogna tenere presente che non interessa solo i membri della famiglia, ma anche Gesù, e che Egli è il nostro Signore. È a questo punto che molte persone si tirano indietro da un rapporto con Gesù, ma nulla soffoca la fede più della disubbidienza alla sua signoria, mentre è soprattutto l'ubbidire che ci rende sensibili alla sua presenza. La famiglia che desidera vivere in compagnia con Gesù deve riconoscere la sua sovranità sopra ogni aspetto della propria vita. Due elementi fondamentali servono da chiavi per aprire la porta affinché Gesù sia effettivamente Signore in tutto quello che facciamo: il tempo ed il denaro. Il tempo vuol dire un periodo fisso ogni giorno per il culto familiare. Questa è un'esperienza utile e positiva per tutta la famiglia.

E vorrei far notare la necessità di impegnare del tempo a questo scopo. Se Gesù vive davvero, se Egli è realmente Signore delle nostre famiglie e delle nostre case, allora è impensabile non dedicare ogni giorno un po' di tempo esclusivamente a Lui. Talvolta una famiglia scopre con grande sorpresa che questa semplice decisione trasforma tutta la sua vita e non è difficile capirne il perché. Quando dedichiamo del tempo a qualcosa, si crea un'interazione tra l'attività e noi stessi. Mangiamo? Il corpo agisce sul cibo e questo inevitabilmente produce un effetto sul corpo. Telefoniamo ad un amico e fissiamo un appuntamento per il pranzo? Ne risente la giornata di entrambi ed in più anche il custode del parcheggio, la cameriera, il cuoco del ristorante ne subiscono gli effetti. Quando una famiglia dedica del tempo esclusivamente a Gesù, crea un'interazione tra se stessa e Lui, il Signore dei cieli e della terra, e apre la porta a tutte le sue possibilità creatrici. Il secondo impegno fondamentale è quello del denaro: dedicare al Signore almeno la decima parte della entrata di famiglia. I soldi, come ha detto qualcuno, sono il sudore solidificato, sono un contrassegno del tempo e dell'abilità spesi e ci permettono di provvedere a certe necessità materiali. Sin dalla maledizione pronunciata nel giardino di Eden, l'uomo guarda queste necessità con la duplice emozione della paura e dell'avarizia, col timore di mancare di qualcosa, nonostante la fatica ed il sudore. Quando una famiglia dedica al Signore la prima decima delle sue entrate, lega a Lui il proprio destino materiale. Per quanto possa offendere le pretese di altruismo puro degli umanisti, la Bibbia parla chiaramente della decima come investimento. Portate tutte le decime e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia dove riporla. Nel chiedere la decima, Dio invita le famiglie a mettere da parte la paura e l'avarizia per dare a Lui la prima decima delle entrate. In cambio, Egli promette di benedirle materialmente. E infatti le famiglie che credono a questa sua parola imparano che Egli può realmente benedire le nostre fatiche e proteggerci da spese superflue in modo che non manchi nulla. La pratica della decima è stata così spesso presentata come un dovere solenne che ne abbiamo perso il significato più profondo. Che Dio desidera benedirci nelle cose materiali e che la famiglia viva nella sicurezza economica, ma desidera che tale sicurezza si fondi su di Lui, non su un lavoro, né su un rassicurante accumulo di beni che possono sparire da un giorno all'altro. Così Egli ci chiede la prima decima delle nostre entrate, un investimento senza altra garanzia che la sua parola. La famiglia che impara a confidare nel Signore a questo riguardo prova una sicurezza che nessuna quantità di prestigiose azioni commerciali può offrire. Questi due impegni fondamentali, del tempo e del denaro, pongono un fondamento per la signoria di Cristo nella famiglia. Ci legano a Lui, al punto della nostra aspirazione più alta, la comunione con Dio, e a quello della nostra necessità più primitiva, il pane quotidiano.

La nostra trasmissione giunge alle battute conclusive. Anche questo numero 100 sta per essere archiviato. Nell'attesa del numero 101, io ti ringrazio per l'ascolto e ti do appuntamento al prossimo numero. Ciao, un forte abbraccio da parte mia. A presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati al consueto appuntamento con me e con Attraverso la Bibbia, ovviamente. Spero che ognuno di voi stia bene e che siete pronti anche oggi per riprendere il nostro studio dell'Evangelo di San Matteo. Oggi desidero iniziare questo studio con la lettura di due versetti biblici. Dal Vangelo di Matteo leggo il capitolo 24, versetto 32-33, dove è scritto che Gesù disse: «Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte». L'albero di fico nella Bibbia continua a rappresentare la nazione di Israele, come è scritto per esempio in Geremia capitolo 24 e in Osea capitolo 9 e 10, oltre che in altri passi della Bibbia. Ora Gesù, nel prossimo versetto che leggerò, continua dicendo: «Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute». Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 34. In questa accezione, il vocabolo generazione, in greco ethnos, ha il significato di razza e probabilmente si riferisce ancora alla nazione di Israele, oppure potrebbe riferirsi alla generazione che viveva in quel tempo. Si sa che una generazione comprende circa 30 anni e certamente gli eventi predetti in questa parte del Vangelo di Matteo si verificheranno in quel tempo si verificheranno in un tempo, scusate, molto più breve di 30 anni. È probabile allora che con questo termine generazione Gesù abbracciasse entrambi i significati, ma io credo che ciò riguarda la conservazione della razza ebraica. Come ben sappiamo dalla storia, per esempio, Haman non fu in grado di sterminare gli ebrei, né il faraone e neppure Hitler riuscì nei suoi tentativi. Così pure è certo che nessun dittatore dei giorni nostri sarebbe in grado di sterminare questa razza. Poi Gesù continua il suo discorso dicendo: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». La vecchia terra e il vecchio cielo passeranno per lasciare posto a un nuovo cielo e una nuova terra, come è scritto in Apocalisse capitolo 21, ma la parola di Gesù, come Gesù stesso ha detto, rimarrà in eterno. E ancora nel prossimo versetto leggiamo: «Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre soltanto». Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 36. Gesù dunque rende chiaro che, benché questo periodo si avvicini e se ne possa scoprire l'imminenza da diversi segni, nessuno conosce esattamente il momento del ritorno di Cristo. Purtroppo, al giorno d'oggi, si sentono spesso delle persone, particolarmente i cosiddetti testimoni di Geova, che predicono l'anno del ritorno di Cristo. È veramente strano che azzardino questa ipotesi, quando Gesù stesso ha detto che neppure lui lo sa. A questo punto, Gesù si serve della illustrazione di Noè per descrivere meglio quel periodo di attesa. Leggiamo allora Matteo capitolo 24, versetto 37 a 39. Io spero che anche voi possiate seguirmi nella lettura biblica. Gesù disse: «Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà, disse Gesù, alla venuta del figliuolo dell'uomo». Se ben ricordate, i giorni di Noè erano caratterizzati da una grandissima immoralità. E Gesù ci dice in questi versetti che la sua venuta si verificherà in giorni simili a quelli di Noè, e parla di gente che mangia e beve. C'è forse qualcosa di sbagliato nel mangiare e nel bere, si chiederà qualcuno? No, anzi, ci è stato detto che qualsiasi cosa facciamo, sia che beviamo o mangiamo, dobbiamo farlo alla gloria di Dio, come è scritto in Prima Corinzi capitolo 10 versetto 31. Ma se ben ricordiamo, la gente ai tempi di Noè non mangiava né beveva alla gloria di Dio, infatti tutti vivevano come se Dio addirittura non ci fosse. A questo proposito vorrei raccontarvi la storia di un ragazzino che venne invitato a pranzo per la prima volta da alcuni amici suoi. Si trattava di un pranzo offerto dai vicini,
ma per lui era un evento molto importante. Così, quando venne il momento, questo ragazzino attraversò il giardino di casa per andare nella casa degli ospiti. Quando si mise a tavola, pronto per mangiare, il ragazzo automaticamente chinò la testa per ringraziare Dio del cibo, poiché aveva ricevuto insegnamenti cristiani. Immediatamente però s'accorse che era l'unico che pregava, mentre tutte le altre persone si passavano i piatti a destra e a sinistra e cominciavano a mangiare. Allora il ragazzino aprì gli occhi e, senza inibizione come riescono a fare i bambini, disse: «Ma voi non ringraziate Dio per il cibo?» Per un momento ci fu un silenzio imbarazzato, poi la padrona di casa disse: «No, veramente non lo facciamo mai». Il ragazzino riflette un momento e poi disse con altrettanta innocenza: «Fate proprio come i miei cani, cominciano subito a mangiare loro». Al giorno d'oggi ci sono milioni di persone che ricevono il cibo dalla mano di Dio 3 volte e anche più volte al giorno e non pensano minimamente di ringraziare il loro creatore. Eppure nello stesso istante ci sono milioni di persone che muoiono di fame. E così sarà nei giorni futuri, prima della venuta di Cristo. Tutti vivranno come se Dio neanche ci fosse. Anche ai tempi di Noè tutti si sposavano tranquillamente, e con questo Gesù non vuole dire che il matrimonio sia sbagliato. Gesù sta semplicemente dicendo che la gente avrà talmente rifiutato l'idea di Dio e i suoi avvertimenti, esattamente come avvenne ai tempi di Noè, che tutti continueranno a fare i fatti loro, magari a sposarsi, ad andare in chiesa, senza però entrare in un certo senso nell'arca per essere salvati, cioè senza mettere la propria fiducia in Cristo. Vivranno dunque tutti come se Dio non ci fosse, non crederanno di poter subire un giudizio e anzi si faranno addirittura beffe di chi annuncerà che il giudizio di Dio è imminente. Tornando al nostro testo di Matteo, leggiamo ancora le parole di Gesù in Matteo capitolo 24, versetto 40 e 41. Gesù disse: «Allora 2 saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. 2 donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra sarà lasciata». Queste sono parole che Gesù ha detto che, come ho detto prima, sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24. A questo punto forse qualcuno dei miei ascoltatori dirà: «Ma caro Meghi, vedi che sei in errore. Avevi detto che questo discorso di Gesù non riguardava la Chiesa e il suo rapimento, bensì gli ebrei. Ma questo che hai letto pare proprio sia la descrizione al dettaglio di quell'avvenimento. Infatti, a cosa mai può riferirsi un discorso come questo, e cioè che 2 saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato?» Vedete, amici, neanche ora Gesù sta parlando di rapimento. Dopotutto, di che cosa sta parlando il Signore Gesù a questo punto del suo discorso riportato in Matteo capitolo 24? Sta parlando di una situazione identica a quella dei giorni di Noè. E chi fu portato via ai tempi di Noè? Tutti furono portati via dal diluvio, tutti perirono sommersi dall'acqua. Quindi questa ultima immagine che il Signore ci fornisce riguarda quelli che saranno giudicati sulla terra ed eliminati, quelli che non potranno entrare nel regno millenniale di Cristo. Poi Gesù disse ancora: «Vegliate dunque, perché voi non sapete in quale giorno il vostro Signore stia per venire». Queste parole di Gesù, di avvertimento, sono scritte nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 42. Vegliate, questa parola che abbiamo letto in questo versetto, è una parola molto importante e in questo punto ha un significato leggermente diverso dal vegliare che il cristiano pratica ora, in attesa del rapimento che Cristo farà riguardo la sua Chiesa. Al giorno d'oggi, noi credenti, noi che abbiamo posto la nostra fede in Cristo per essere salvati, siamo confortati dalla speranza, mentre in quel giorno futuro si dovrà vegliare con ansia e con timore. Di notte si dirà: «Volesse Dio che venisse l'alba», e il mattino si dirà: «Dio volesse che fosse già sera, già notte». Oggi, invece, aspettiamo con ansia la venuta del Signore Gesù, il ritorno di Cristo che ci rapirà, che ci porterà con sé nella sua gloria.
ma in quel giorno futuro gli uomini veglieranno con timore, in attesa del suo ritorno che porterà anche un giudizio. Qualcuno forse penserà che sto cercando il pelo nell'uovo, ma non credo affatto. Ho cercato la parola ebraica per vegliare e ho trovato che può avere almeno 17 significati, molto di più che nella nostra lingua e in italiano. Ora però vedo che il tempo a disposizione è quasi terminato, quindi mi devo fermare. Vi do quindi l'appuntamento al prossimo studio biblico, naturalmente ripartiremo da questo punto, e vi saluto in attesa di ritrovarvi in ascolto. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo? È facile! Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Salmo 119, versetti da 10 a 12 e 18. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani. Ho conservato la tua parola nel mio cuore. O Signore, insegnami i tuoi statuti, apri i miei occhi. Salmo 86, versetti 9 e 10. Signore, tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. Il titolo del messaggio di oggi è una domanda. Un kit religioso? Alcuni cristiani credono di trovare nelle pratiche di certe filosofie orientali, ad esempio lo yoga, quella serenità e quel conforto che servirebbero da preparazione alla meditazione cristiana. Ma questa è di tutt'altra natura. Le filosofie orientali considerano il corpo come una scala che conduce verso il divino. Al contrario, la fede cristiana è un processo di accettazione della grazia divina. Questa grazia la si trova soltanto in Dio. Quando leggo la parola di Dio, egli stesso mi viene incontro. È lui che prende l'iniziativa. Al contrario del pensiero orientale, la Bibbia mi insegna che io non sono in grado di fare un solo passo per avvicinarmi a Dio, né per ottenere il suo favore, né per migliorare la mia natura, né per raggiungere uno stato di perfezione, perché sono un peccatore che ha bisogno dell'intervento di Dio in grazia. Oggi c'è l'impressione che si possa disporre di una sorta di kit religioso, da cui ciascuno, secondo la sua convenienza, il suo gusto del momento, possa attingere. Un po' di cristianesimo, un po' di induismo, un po' di buddismo. Tutto questo ha del religioso, ma non ha niente a che vedere con la fede che salva. La vera fede è l'adesione a una persona, Gesù Cristo, Dio fatto uomo, che si è dato per me, che mi ha salvato e al quale io mi do. Se mi sono già dato a Lui, non appartengo più a me stesso. Non posso darmi allo stesso tempo a Dio e ai falsi dei. È impossibile.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

E quest'oggi, cari amici in ascolto, cerchiamo di rispondere a questa domanda: devo io fare i fatti miei? Un ascoltatore ci ha scritto questa lettera: io faccio i fatti miei, ma mia moglie insiste che devo immischiarmi con gli altri della chiesa. Io sono contento di andare a lavorare, di venire a casa, di tener cura della mia famiglia e basta. Lei vuole che faccia altre cose. Ho ragione o ha ragione lei? Dopotutto non bado nessuno e credo che nessuno dovrebbe badar me. Bene, questa è una domanda assai interessante che non è del tutto infrequente. Al centro di consulenza, dove noi ragioniamo con tante persone, fra cui anche gente cristiana, spesso troviamo che i mariti adottano questa attitudine. Naturalmente ci sono anche certe mogli che fanno lo stesso, ma il più delle volte sono i mariti che non vogliono socializzare con gli altri, vogliono venirsene a casa dal lavoro, sedersi nel soggiorno, riposarsi e dimenticare tutto e tutti. Ora, naturalmente, noi non possiamo rispondere a questa domanda senza sapere un po' di più, ma lasciatemi fare alcune osservazioni su ciò che la Bibbia insegna su questo soggetto di mischiarsi negli affari degli altri. E c'è naturalmente un senso in cui noi non dobbiamo ingerirsi negli affari altrui, ma c'è pure un altro senso in cui noi dobbiamo farlo, ed è per questo che ci resta difficile di sapere esattamente quello che il nostro corrispondente ha in mente. Per esempio, nella seconda epistola ai Tessalonicesi 3:11, Paolo fa molto chiaro che certe persone che se ne stanno in ozio e che non vogliono far cosa alcuna e ne hanno alcuna occupazione, ma vagabondeggiano intorno alla comunità cristiana, stavano ficcando il naso negli affari degli altri. Egli li ammonisce che questo è male e che questi non dovrebbero vivere da pettegoloni. E qui le scritture dicono questo, e quando fanno molto chiaro che non ci si deve ingerire negli affari degli altri in cose che non ci riguardano, ma che si deve fare fatti nostri. Ma parte dell'interesse di un cristiano è sotto differenti circostanze di interessarsi delle cose degli altri, e permettetemi di spiegare. Gente oziosa che va in giro ingerendosi negli affari degli altri è naturalmente condannata da Second Thessalonians 3:11, ma gente che non è in ozio e che non si ingerisce nei problemi degli altri, ma che in verità cerca di essere amorevole verso il proprio prossimo e che cerca di risolvere quei comuni problemi che Dio provvidenzialmente porta nella loro vita, questa gente è in una categoria interamente diversa da quella menzionata nella seconda epistola ai Tessalonicesi, che non faceva proprio lavoro e che si ingerivano nelle faccende degli altri. Per esempio, se noi dovessimo essere degli eremiti, se noi cercassimo di ritirarci completamente dalla società, se noi cercassimo di vivere una vita solitaria che non avesse alcuna relazione con altri cristiani, questo sarebbe una diretta violazione del secondo comandamento, che riassume tutti i comandamenti. Ricordiamoci che il primo comandamento ci chiede di amare il Signore, il nostro Dio, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima. Ma il secondo comandamento, che è come il primo, ci chiede di amare il nostro prossimo con la stessa intensità con la quale amiamo noi stessi. Noi siamo comandati di amare il prossimo nostro come noi stessi. Ora, l'eremita, pur cercando di secludere se stesso da qualche parte dove può spendere lunghe ore con Dio, cerca di adempiere il primo comandamento. Ma nel cercare di adempirlo così esclusivamente, egli ignora il secondo. Egli non può adempire il secondo perché cerca di ritirarsi dalla società. E chiunque cerca di ritirarsi stesso dalla società, dalla gente, e particolarmente un cristiano da altri cristiani, egli viola il secondo comandamento perché non sta dando se stesso, il suo tempo, il suo interesse, i suoi doni, le sue abilità, il suo incoraggiamento, la sua presenza o qualsiasi altra cosa che ha agli altri cristiani che la necessitano di ricevere da lui. Dio non ci ha creato affinché vivessimo individualmente da soli, lontani dalla società, lontani gli uni dagli altri, ma ci ha creati esseri socievoli che sono profondamente coinvolti con gli altri.
La parabola del buon samaritano pure dimostra l'interesse che dobbiamo avere quando nel corso della vita ci imbattiamo con altri che sono in difficoltà e che hanno bisogno. Nell'Epistola ai Galati 6:1 Paolo insegna che se veniamo in contatto con un fratello che è caduto in qualche tentazione, noi che abbiamo lo Spirito di Dio vivente in noi siamo obbligati a interessarci nei problemi della vita di quella persona e di aiutarla ad estricarsi da essi. E questo coinvolge ognuno di noi. Noi dobbiamo rialzarlo con spirito di mansuetudine e vedete, di nuovo ci troviamo coinvolti con altri credenti cristiani. La persona che vuole fare i fatti suoi e non vuole interessarsi degli altri è una persona inospitale che non adempie i requisiti biblici, perché le scritture fanno molto chiaro che una cristianità di lupi solitari non può esistere. Quando noi in fede veniamo a Gesù, noi ci uniamo alla sua Chiesa, noi siamo incorporati in essa, noi diveniamo parte di una fratellanza. Nell'Epistola agli Ebrei 10, 24, 25, lo scrittore specificamente ci ammonisce di non abbandonare la nostra comune adunanza, come alcuni sono usi di fare. E così, invece di abbandonare la nostra comune adunanza, come già nella Chiesa primitiva c'era qualcuno che aveva cominciato a fare, noi dovremmo riunirci per scopi definitivi. E quali sono? Ebrei 10 ce lo dice: per incitarvi a carità e a buone opere, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Così ecco che noi dobbiamo disperatamente aiutarci, perché dobbiamo dipendere l'un dall'altro per stimolarci in amore e in ogni opera buona, per incoraggiamento in tempi di prove, di difficoltà e sgomento. Eppure necessitiamo quel mutuo aiuto che possiamo darci e che proviene dai nostri reciprochi doni. In tutti i passaggi che hanno a che fare con i doni che Dio dà ad ogni individuale cristiano, egli fa esplicitamente chiaro che, come Efesini 4 dice, essi sono tutti dati come parte di un solo corpo. Ogni persona ha quindi qualche cosa da contribuire a tutto il resto del corpo, che è la Chiesa, e tutte le parti devono funzionare assieme di modo che possano raggiungere lo scopo prefisso dal capo, che è Cristo Gesù. No, tu non puoi essere un solitario, come cristiano tu non puoi fare i tuoi affari, andare per la tua via, e se questo significa semplicemente tener cura della tua famiglia o di qualche altro e deprivare il resto della comunità della tua contribuzione. Tu devi divenire anche una parte nella vita degli altri, mentre gli altri diventano una parte nella tua vita. Qualsiasi persona che volontariamente non vuole associarsi con altri credenti è in una seria situazione. È meglio che riesamini la sua vita e le sue abitudini e i modi di fare, e soprattutto che riassumi il suo amore. Io penso che la cosa più importante da fare, se tu sei un tipo solitario, è di far subito un appuntamento col tuo pastore, sederti con lui e fare assieme una bella chiacchierata su questo soggetto e permettergli di aiutarti di divenire una porta completamente aperta alla fratellanza del popolo di Dio. Se sei un credente, altri hanno bisogno di te e tu hai bisogno di loro. Ricordati questo mentre ora noi preghiamo. O Signore, benedisci quelli che sono soli e mostra loro il disperato bisogno che essi hanno degli altri fedeli e quello che gli altri hanno bisogno di loro. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo.

studieremo da Genesi capitolo 12 e diciamo che questo messaggio è intitolato un incoraggiamento per non essere motivato dalla paura. La Bibbia ci parla della grande fede di Abramo. In Ebrei capitolo 12 viene elencato tutto un elenco di uomini di fede che camminavano con Dio, e uno di coloro è Abramo. E Dio, all'età di 75 anni nella vita di Abramo, Dio dà una promessa a lui. Quindi vediamo in questi primi tre versetti cosa dice Dio ad Abramo e qual è la promessa che lui fa ad Abramo. Versetto 1. Ora l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora, Dio qui promette di essere con Abramo, di benedire lui e di fare una grande nazione di lui. Quindi ricordiamoci di queste promesse durante lo studio, teniamo in conto queste promesse, perché guarderemo un aspetto della vita di Abramo e anche del suo figlio Isacco, e avremo bisogno di ricordare queste. E vedremo come va il resto della storia. Versetto 4. Allora Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Haran. E Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio del suo fratello, e tutti i beni che avevano accumulato, e le persone che avevano acquistate in Haran, e partirono per andarsene nel paese di Canaan. Così essi giunsero nel paese di Canaan. Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di Morè. A quel tempo si trovavano nel paese i Cananei. Quindi, precedentemente Dio aveva chiamato Abramo fuori di Ur, dei Caldei, da dove lui era nato. Lui è andato con suo papà fino a Haran, che è più o meno un viaggio di 1200 chilometri verso il nord-ovest. E adesso lui parte, lascia, diciamo, la sua famiglia, lascia il suo papà, lascia il resto della sua famiglia, tranne uno, Lot evidentemente viene con lui, e comincia a scendere verso il sud. Quindi Haran è più o meno vicino a dove sappiamo adesso in Siria la città di Aleppo. Ricordate che c'era la battaglia lì e tutte quelle foto che abbiamo visto di tutte le stragi che si fanno là. Haran era 200-300 chilometri di questo posto. Quindi adesso lui comincia questo viaggio verso il sud, e ancora più di 1000 chilometri, tra 1000 e 1200 chilometri verso il sud, verso il paese di Canaan, la terra di Canaan, che sarà nel futuro, diciamo, il paese, la terra promessa di Israele. E quindi vediamo che Abramo, diciamo che obbedisce, ma non in tutto, perché prende Lot con sé, no? Perché Dio l'aveva chiesto di vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, ma lui prende comunque questo ragazzo, e sicuramente era un essere molto vicino a lei, amato, perché lui aveva cresciuto Lot. E quindi lo prese con sé e va a questo posto dove Dio dirà. Quindi già nel contesto vediamo che Abramo sta camminando nella fede,
Perché non è che Dio che gli ha detto, ok, vai a questo posto, prendi questa strada, giri a sinistra, giri a destra, non è, Dio non è come un GPS, no? Che ti dà tutte le istruzioni, passo per passo, ma comunque durante la strada, durante questo cammino di fede, ci guida e guida Abramo fino a questo posto. E quando arriva a questo posto, allora lui apparve ad Abramo. Versetto 7. Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare.

Signore. Poi Abramo si mise in viaggio, continuando a spostarsi verso Negev. Allora, qui vediamo che Dio appare ad Abramo e riconferma la sua promessa. Vedremo che Abramo finalmente è arrivato nella terra dove Dio aveva promesso, dove Dio aveva dato l'istruzione di andare quando ha detto di uscire dal suo paese, e quindi vediamo che darà questa terra a tutti i suoi discendenti, che sarà il popolo di Israele. Qui è dove la storia cambia e vedremo che Abramo fa una scelta, e questa scelta è motivata dalla paura. Come noi, lui a volte vediamo nel suo camminare con il Signore, nella sua fede, si dimentica della promessa di Dio. Fa come noi, è un umano come noi, ha le sue debolezze, e lui solamente vede la sua situazione con i suoi occhi fisici e non vede con occhi spirituali in questo momento della sua vita, e quindi non cammina nella fede durante questi tempi difficili che lui sperimenterà. Versetto 10. Ora ci fu una carestia nel paese, ed Abramo scese in Egitto per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. Quindi la situazione è una brutta, brutta, brutta situazione, perché viene detto qui dal linguaggio c'è una carestia. Già una carestia è una cosa seria, c'è fame dappertutto, ma dopo viene sottolineato che vi era una grande carestia. Cioè, io vedo la carestia già severo, ma quando dice ma era una grande carestia, cioè ancora di più, no? Per dire, la situazione era una situazione disperata per Abramo, richiedeva fede. Abramo aveva questi promessi che Dio prospererebbe lui. Abbiamo visto al principio, in versetto 1 a 3, e Dio non ha chiesto a Abramo scendere a Egitto, no? Ha detto di andare nel paese dove ti mostrerò. E quindi vediamo che Abramo, vedendo la sua situazione, prende una decisione nella carne. Non consulta Dio riguardo questa questione, questa situazione. E quindi, come vedremo nel resto della storia, questo gli porta a più guai, gli porta al peccato e a mentire. Versetto 11. Ora avvenne che, come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bel aspetto. Così avverrà che, quando gli egiziani ti vedranno, diranno: costei è sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno te in vita. Allora, ironicamente, sembra che Abramo adesso è un profeta. Lui sa il futuro, sa cosa succederà. Lui sta dicendo: ah, vedranno te, sei bellissima, e mi uccideranno. Ma Dio non aveva dato dei promessi a lui. Non ha detto che farò di te una grande nazione. Cioè, in questo momento Abramo non ha discendenza. Quindi, se lui veramente crede in Dio, questo non è possibile. Lui deve riconoscere che questa è una macchinazione della sua carne. Questo è anche forse un pensiero piantato dal diavolo per fargli paura, fargli vedere la sua situazione e dire: oh, no, mi succederà questo, mi succederà quello. E non è così quando abbiamo delle preoccupazioni nella nostra vita. La maggior parte del tempo, tutte queste cose, passiamo tanto tempo, no? Preoccupandoci delle cose che mai succederanno, vero? Quindi non è che possiamo guardare Abramo e dire: ah, Abramo, no? No, perché lo facciamo tutti. Ma possiamo imparare qualcosa di lui e della sua vita e del suo buon esempio e del suo cattivo esempio anche. Ma ripassiamo le promesse in versetto 1 al 3. Allora, vediamo, perché Dio promette sei cose qui, sei cose molto chiare. Quindi, e queste cose possono parlare direttamente alla sua situazione e togliere questa parte.

paura. Perché la prima cosa che dice, cosa dice? Farò di te una grande nazione. Allora, per fare una grande nazione di Abramo, Abramo deve essere in vita, no? Quindi, oppure, se lui sa che uccideranno lui, quindi deve resuscitarlo, quindi, perché, cioè, per fare una nazione, non può farlo se lui non c'è più. La seconda cosa, ti benedirò. Questo parla del cuore di Dio. Cosa farà? Renderò grande il tuo nome, la terza cosa. Allora, tutti sapranno di Abramo. Noi oggi lo vediamo. Cioè, noi possiamo guardare indietro 3000 anni indietro e dire, wow, Abramo. Tutte le nazioni guardano lui e tante nazioni sanno e dicono che Abramo è stato un grande uomo di fede. La quarta cosa, tu sarai una benedizione. Non ha detto Dio che tu sarai morto, ha detto tu sarai una benedizione. La quinta cosa, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. Questo anche se ci pensiamo un po', cioè, sta dicendo che chi tratterà bene Abramo, Dio va a benedire queste persone. Chi maltratta lui, Dio se ne occupa. Quindi è ancora una conferma che Dio starà con lui. Dio lo proteggerà. E sei, saranno benedette tutte le famiglie della terra in te. Quindi sei promessa in questi tre versetti, no? E Dio gli parlò chiaramente, ma lui si dimentica di queste sei promesse in quel momento della sua vita, perché sta guardando le circostanze e sta immaginando cose. E mi fa ricordare la storia di Pietro, quando Gesù chiama Pietro, no? Sulle acque, perché Gesù sta camminando sulle acque, sul lago, e dice: Pietro, vieni a me, ok? E lui va, e gli occhi fissi su Gesù, no? Ma cosa succede? Togli gli occhi del Signore, comincia a guardare, oh, la mia situazione, oh, le onde, oh, la tormenta, oh, e comincia a affondare. È un po' come ciò che sta succedendo un po' con Abramo in questo momento. Ha tolto gli occhi dal Signore, dalle sue promesse, e noi non sappiamo quanto tempo è passato fra quando Dio ha dato questa promessa e quando lui ha sperimentato questa carestia. E potrebbe essere che abbastanza tempo è passato, quindi non era veramente nella sua mente in quel giorno là. Quindi lui cede a questa tentazione, e questa situazione in particolare è che lui crede una cosa che gli porta a cedere alla tentazione di preservare la sua vita e mentire. In Matteo 26 e Marco 14 Gesù ci parla riguardo la nostra natura, quando lui sta parlando con Pietro nel giardino del Getsemane, e lui dice una cosa a Pietro che è molto importante, che rivela la nostra natura. Dice: vegliate e pregate, parlando ai suoi discepoli, per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quanto debole è la nostra carne! Noi cadiamo nella tentazione. Abbiamo le migliori intenzioni di seguire Dio con tutti i nostri cuori, ma Dio conosce la nostra debolezza e ci ha informato riguardo la nostra debolezza. Quindi non è una cosa che sorprende Dio quando cadiamo. Allora continuiamo a leggere e vediamo cosa fa Abramo. Versetto 13, parlando a Sarai: ti prego di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la mia vita sia salva per amor tuo. Abramo chiede a sua moglie di mentire. Vi suona come un'azione guidata dallo Spirito Santo? No, certo che no. Lui agisce totalmente nella carne. Di più o in più, coinvolge la sua moglie nel suo peccato. E tutto quello per la, diciamo, autoconservazione.
vuole salvarsi la pelle, preservare la vita stessa. Tutto questo provocato dalla paura. Ed è interessante, quando abbiamo paura le cose che facciamo, quindi non cediamo a questa tentazione della paura. Versetto 14. Quando infatti Abramo giunse in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto bella. La videro anche gli ufficiali del faraone e la lodarono davanti al faraone. E la donna fu portata in casa del faraone. Ed egli trattò bene ad Abramo a motivo di lei. Così Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asini e camelli. Allora, adesso vediamo come Abramo coinvolge il faraone nel suo peccato. Non è che lui solamente pecca e ok, va bene, sono solo io, non ha nessun impatto su nessuna persona intorno a me. No, coinvolge sua moglie, loro scendono là e adesso a questo punto coinvolge a faraone. E questo è l'effetto che il peccato ha sulle nostre vite. Non è una cosa solamente che ha un impatto sulla nostra vita, ha un impatto su tutti quanti che ci circondano. Paolo, parlando del fatto che l'immoralità contamina la Chiesa, ci dice in 1 Corinzi 5:6 questo: non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Allora qui sta parlando del peccato, questo lievito, e l'effetto o l'impatto che ha sugli altri, e specificamente nel contesto, nella Chiesa, in questo esempio che lui ci dà. Ma noi vediamo l'effetto che ha sulle persone intorno a lui, ad Abramo. E Paolo ripete questo concetto anche in Galati 5:9. Allora vedremo l'intervento del Signore. Versetto 17. Ma l'Eterno colpì Faraone e la sua casa con grande calamità a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora, come Dio aveva promesso prima, no? Lui prometteva di essere con lui, di stare con lui, di proteggere lui, no? E vediamo l'intervento del Signore qui per proteggere Sarai e Abramo e il popolo anche. Dio è grande e misericordioso, lui ha tanta pazienza con noi, e lo vediamo in questo esempio della vita di Abramo. Anche quando non stiamo seguendo la sua volontà in ogni passo, Dio ci aiuta, ci corregge per metterci sulla giusta via. Quindi lo fa qui con il faraone. Vediamo, 18. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella? Così io la presi per essere mia moglie. Ora dunque eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone diede alla sua gente ordini riguardo ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che aveva. Vediamo come Dio interviene qui e usa un re pagano per rimproverare Abramo, suo figlio. Cioè Dio userà la persona che userà per correggerci. A volte userà qualsiasi mezzo necessario. E anche usa un pagano intorno a noi per correggerci se necessario. La correzione di Dio viene, ma per quale scopo? Per riportare Abramo sulla giusta via. Per riportare Abramo alla terra dove l'aveva chiamato. E lo fa proteggendolo, facendo che il faraone dia istruzioni riguardo a Abramo per farlo partire in modo sicuro con tutte le sue cose. Dio l'aveva benedetto molto come promesso. Non è che Abramo è stato lì e non aveva nulla, no? Perché c'era una grande carestia, no? Dove lui era prima, dove doveva essere, lui doveva vivere là, soggiornare là, e invece prese questa decisione di scendere in Egitto, di fare una cosa che Dio non aveva chiesto, ma comunque Dio è misericordioso, buono, e benedisce lui comunque.
perché sa che sta operando nella vita di Abramo, che no, non è, è come nella nostra vita, no? Non è che diventiamo cristiani e domani siamo perfetti, o diventiamo grandi nella fede fra una settimana, un mese, un anno, o dopo 2 anni di camminare con il Signore siamo già esperti, no? Non cadiamo più. No, Dio sa che abbiamo limiti. Alcuni di noi impariamo delle lezioni più veloce e altri no. Sappiamo che certe lezioni nella nostra vita impariamo veloce e altre sembra che sempre, forse se non ti rendi conto anche, forse c'è una situazione nella tua vita e tu dici, ma sempre si ripete questa situazione, ma perché? Ma perché? Devi riflettere, perché forse non hai imparato la lezione che Dio ti vuole insegnare e quindi ti prende un po' più di tempo. Quindi forse tu hai questa persona nella tua vita che ti fa, no? E tu dici, ma perché sempre mi vengono queste persone che sono di tipo X, no? Che sono questo tipo di persona? Perché forse Dio vuole fare una cosa, vuole sviluppare la pazienza in te, o vuole sviluppare il perdono, o qualsiasi aspetto spirituale. Lui vuole conformarci alla immagine di Gesù Cristo. Quindi Dio sa tutte queste cose e sa che, ok, anche Abramo ci vorrà un po' di tempo nella sua vita, nel suo cammino con il Signore, con il suo cammino di fede, per veramente arrivare ad essere questo uomo di fede, questo grande uomo di fede. Ma comunque io sono Dio, mantengo le mie promesse e non posso essere qualsiasi altra persona, no? Non posso avere una natura diversa. Voglio benedire i miei servi, quindi benedirò i miei servi. E quindi Abramo è diventato grande e Dio aveva protetto lui e le sue cose, l'aveva benedetto. E quindi adesso vediamo in capitolo 13 come risale dall'Egitto. Versetto 1. Abramo dunque risale dall'Egitto verso il Negev con sua moglie e con tutto quel che possedeva, e là era con lui. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento, di oro. Questo mostra la benedizione di Dio. Dal Negev egli continuò il suo viaggio fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dell'altare che aveva fatto inizialmente, e là Abramo invocò il nome dell'Eterno. Questo era il posto dove Dio voleva Abramo. Allora, giriamo a Genesi capitolo 26 e vedremo una storia similare con Isacco, suo figlio. Ed è interessante perché lui commette lo stesso errore di suo padre. Genesi capitolo 26, versetto 1. Allora, da principio vediamo che è esattamente uguale la situazione. Ora ci fu una carestia nel paese, oltre alla precedente carestia, quindi sta facendo riferimento a quello di Abramo, che c'era stato ai tempi di Abramo. Poi Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora, i Filistei erano ancora in quello che formava parte di Israele, quindi non è che vediamo la somiglianza di questa storia a quella storia del suo papà, che c'è una carestia e va a un re pagano, no? Come Abramo ha fatto. Ma c'è una differenza qua. Isacco non scende a Egitto. Isacco rimane nella terra promessa. Si sposta un po'. Continuiamo a leggere in versetto 2. Allora l'Eterno gli apparve e disse: non scendere in Egitto, rimane nel paese che ti dirò. Soggiorna in questo paese, io sarò con te, ti benedirò, perché io darò a te, alla tua discendenza, tutti questi paesi, e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre, e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò alla tua discendenza tutti questi paesi, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza.
perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar. Dio reitera la sua promessa ad Abramo e fa delle promesse a Isacco. Ancora una volta, sei cose. La prima, io sarò con te. Non è questa la cosa che tutti noi credenti ne abbiamo bisogno in ogni momento? Sapere che Dio sarà con noi. La seconda cosa, ti benedirò. Dobbiamo credere che serviamo un Dio che vuole benedirci, perché questo è il cuore di Dio. Noi siamo i suoi figli, lui vuole benedire i suoi figli. La terza promessa, darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi. Lui riconferma quello che aveva promesso, facendogli sapere che questo è il posto dove io voglio che tu sia. Il quarto, manterrò il giuramento che fece a tuo padre. Questo è buono, perché noi sappiamo che Dio mantiene sempre la sua promessa, la sua parola. Se lui dice una cosa, possiamo fidarci pienamente. 5. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle, quindi innumerevole. E versetto 6, la sesta cosa, tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, come aveva detto ad Abramo. Quindi Dio fa le stesse promesse, solamente questa volta Isacco mostra un po' più di fiducia. Fa lo stesso errore come suo papà, ma l'errore che non fa uguale è, come ho detto prima, non scende a Egitto. Quindi diciamo che c'è un piccolo miglioramento in questo senso. Versetto 7. Quando la gente del luogo gli faceva domande intorno a sua moglie, egli rispondeva, è mia sorella, perché aveva paura di dire, è mia moglie, poiché pensava, gli uomini del luogo potrebbero uccidermi a motivo di Rebecca, perché ella è di bell'aspetto. Questo è dove Isacco ripete lo stesso errore del suo papà. Lui non si fida della parola di Dio, della promessa di Dio, che Dio l'avrebbe protetto, perché anche lui aveva una moglie bella. E quindi cosa fa? Motivato dalla sua paura? Mente, giusto come suo papà. Versetto 8. Quando aveva già trascorso parecchio tempo in quel luogo, ad Abimelech, re di Filistei, capitò di guardare dalla finestra e vide Isacco che accarezzava Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse, certamente costei è tua moglie. Come mai hai tu detto, è mia sorella? Isacco rispose, perché dicevo, non vorrei morire a motivo di lei. Ancora credendo una menzogna del diavolo, no? Ancora credendo quella paura, forse nella carne, quel pensiero che il nemico ha piantato là, no? Stesso errore del suo papà. E non lo so, sicuramente essendo figlio aveva ascoltato la storia, no? Voi sicuramente avete parlato con i vostri genitori, no? E vi hanno raccontato delle cose della loro vita e come è stato, cosa hanno imparato, no? Ma lui commette il stesso errore. Ed è interessante perché il peccato di Isacco gli ritrova. In Numeri 32:23 Mosè dice che sta parlando al popolo di Israele, state pur certi che il vostro peccato vi ritroverà. Niente è nascosto dagli occhi di Dio. Versetto 10. Abimelech disse, che cos'è questo che ci hai fatto? Qualcuno del popolo avrebbe potuto facilmente coricarsi con tua moglie e tu ci avresti tirato addosso una gran colpa. Di nuovo, Dio usa un re pagano per rimproverare il suo servo, questa volta Isacco, e anche per adempiere questa promessa che lui proteggerebbe suo figlio, no? E quindi
lo adempierà perché questo re darà una ordine di proteggere lui. Ed è interessante che Dio mette l'integrità, la rettitudine nel cuore di questo re pagano. Così Abimelech diede questo ordine a tutto il popolo: chiunque tocca questo uomo o sua moglie sarà senz'altro messo a morte. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo, e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande e continuò a crescere fino a divenire straordinariamente grande. Dio adempie la promessa di benedire lui, ma dice il centuplo, 100 volte. Dio ha fatto lo stesso come ha fatto con Abramo. Nonostante la mancanza di fede di Isacco in determinate aree della sua vita, e così è Dio, no? Noi siamo suoi figli e lui ci conosce meglio di noi, conosciamo noi stessi, quindi lui sa le nostre debolezze, lui sa chi siamo, di cosa siamo fatti. Versetto 14. Egli venne a possedere gregge di pecore, mandrie e bue, un gran numero di servi, così i filistei lo invidiarono, perciò i filistei turarono, riempiendolo di terra, tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. Allora Abimelech disse a Isacco: vattene da noi, poiché tu sei molto più potente di noi. Così Isacco se ne andò di là e si accampò nella valle di Gerar e là dimorò. Quindi Dio custodisce, protegge ad Abramo e Isacco durante questo viaggio nella loro fede, questo camminare con Dio, camminare questo cammino di fede di loro, no? Ma cosa possiamo imparare di queste due storie che sono molto simili? Io penso che ci sono alcune cose che dobbiamo imparare a fare e alcune cose che dobbiamo imparare a non fare di queste storie. Cosa possiamo imparare a non fare? La prima cosa: non seguiamo nelle orme di Abramo o Isacco, cedendo alla tentazione di agire nella carne basato sulle nostre circostanze. Non lasciamo mai che la paura sia la motivazione per noi per agire. Questa è la motivazione sbagliata e non ci porterà a nessuna cosa buona. Quindi un incoraggiamento che voglio condividere con voi è questo: Dio conosce la nostra umanità. Questi grandi uomini di fede vacillarono a volte nella loro fede, come noi lo facciamo. Dio include queste cose nella Bibbia per incoraggiarci e farci capire che lui sa che ci saranno momenti in cui noi facciamo lo stesso. Ci saranno questi momenti in cui cadiamo, perché nessun uomo di Dio, nessun uomo che cammina nella fede è presentato in modo perfetto nella Bibbia. E questa è una cosa che rende la Bibbia diversa da tutte le altre storie, perché la storia tendono a dipingere l'uomo in tutta la sua bellezza, in tutte le sue vittorie, no? Ma la Bibbia, no, vengono presentati i suoi difetti. Non solo parla di Abramo come era un grande uomo di fede, ma anche vediamo che ci sono i suoi difetti. Vengono anche presentate le sue vittorie. Quindi è buono per noi di sapere che Dio è pieno d'amore, è buono con noi, è gentile, è pieno di compassione ed è molto paziente con noi, mentre Lui sta facendo una opera in noi. Lui compierà i suoi scopi in noi. Quindi non scoraggiatevi se vacillate. Sapete che il vostro Padre Celeste vi ama e vi guiderà dolcemente nelle sue vie. Allora, cosa possiamo imparare da questo? Prima cosa, credete la parola di Dio. Seconda, credete le promesse che Dio ci dà sopra ogni cosa. E la terza cosa,
Guardate le cose con gli occhi spirituali e non centratevi sulle circostanze. Non importa quale sia la situazione nella tua vita, questo solamente si può fare con l'aiuto dello Spirito Santo. Noi non possiamo farlo semplicemente, oh, ok, io vado a fare questo. No, abbiamo bisogno di una dipendenza totale sullo Spirito Santo. Dobbiamo metterci nella preghiera, dobbiamo leggere la parola di Dio. Così Lui farà la cosa in noi per darci la fede di vedere la nostra situazione con occhi spirituali. E quello è quello che ci separa dal mondo. Il mondo ha le sue preoccupazioni, ma noi sappiamo che abbiamo un Dio che prende cura di noi. Noi siamo tutti figli di Dio, che ha messo la sua fede in Cristo, e possiamo fidarci della sua parola. E questo è buono per noi, perché ci sono tante promesse. E cosa ci promette la Bibbia? In Proverbio 3, versetto 5 e 6, dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie e Egli radizerà i tuoi sentieri. Queste sono le nostre istruzioni. Non appoggiarti sul tuo intendimento. Confida nel Signore. Lui ti guiderà. Varie volte nella scrittura vediamo che Dio dice: sii forte e coraggioso, non aver paura, non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Dio promette di essere con noi. E anche in Ebrei 13 dice: perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Era con Pietro sul lago, vero? Sì. Dio promette di guidarci, e noi dobbiamo credere la sua parola. Dobbiamo mettere la nostra fiducia in Lui e dobbiamo andare da Lui in preghiera con la nostra situazione, parlare con Lui, intimare le cose e fare come dice questo proverbio. Quando questo proverbio parla di riconoscilo in tutte le tue vie, sta parlando di questo, che dobbiamo prendere ogni situazione, ogni circostanza della nostra vita e dobbiamo portarlo nella preghiera a Lui, e dobbiamo fare Dio parte di ogni decisione che prendiamo, ogni problema che abbiamo e ogni aspetto della nostra vita. E qual è la sua promessa se facciamo questo? Radizzerà i tuoi sentieri. Ti guiderà. Farà, diciamo, la tua via retta. E mi piace la fine della preghiera di Davide alla fine del Salmo 139, dove dice: e guidami per la via eterna. Dio ci guiderà per la via eterna, se mettiamo queste cose in pratica. Quindi, credete la parola di Dio, vi incoraggio di fidatevi di Lui e porta ogni cosa a Lui in preghiera, e sapete che Lui vi guiderà. Non abbiate paura, perché Dio è con voi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

0: A Betel, una delle città che Geroboamo aveva adibito a luogo di culto agli idoli, viveva un vecchio profeta. Uno dei figli del profeta raccontò al padre ciò che era accaduto quel giorno a opera di un uomo di Dio proveniente da Giuda. Egli riferì le parole pronunciate contro l'altare, che subito dopo si era spezzato, e anche l'episodio della mano di Geroboamo divenuta improvvisamente secca e ritornata sana dopo la supplica rivolta a Dio dall'uomo di Giuda. Il vecchio ascoltò attentamente, poi domandò quale via avesse preso il profeta di Giuda. Quando i suoi figli gli ebbero dato le indicazioni necessarie, il vecchio fece sellare il suo asino e si affrettò a inseguir l'uomo di Dio. Lo trovò seduto sotto un albero.
1: «Sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda?» chiese. «Sì, sono io. Vieni a casa mia per mangiare qualcosa».
0: L'uomo di Dio spiegò che il Signore glielo aveva proibito e che doveva tornare subito in Giuda. Ma l'altro insisté e gli disse che un angelo, per ordine del Signore, gli aveva detto di condurlo a casa sua affinché mangiasse e bevesse. Non era vero. Era solo una menzogna del vecchio profeta che voleva convincere l'uomo di Dio a seguirlo. Ma questi gli credette e accettò l'invito. Erano ancora seduti a tavola quando la parola del Signore fu rivolta al vecchio che aveva mentito, il quale gridò al profeta di Giuda: «Così dice l'Eterno, giacché ti sei ribellato all'ordine dell'Eterno e non hai osservato il comandamento che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti aveva dato, e sei tornato indietro, e hai mangiato e bevuto nel luogo in cui ti avevo proibito di mangiare e bere, il tuo cadavere non avrà sepoltura nella tomba dei tuoi padri». Quando ebbe finito di mangiare, l'uomo di Dio se ne andò, ma lungo la strada fu assalito da un leone che lo uccise. Il suo cadavere rimase disteso sulla via. Il leone non lo divorò, ma restò vicino al corpo. Alcuni uomini lo videro e andarono a raccontarlo al vecchio profeta, le cui bugie avevano indotto l'uomo di Dio a disubbidire al Signore. Allora il vecchio mandò a prendere il cadavere e lo fece seppellire nella sua tomba, dicendo ai figliuoli: «Quando sarò morto, seppellitemi nel sepolcro dove riposa l'uomo di Dio, perché ciò che egli ha predetto contro l'altare di Betel e gli altri luoghi di culto idolatra si verificherà certamente». Malgrado il messaggio che Dio gli aveva trasmesso per bocca del profeta di Giuda, Geroboamo persisté nelle sue vie malvagie e fece continuare l'adorazione degli idoli nel suo regno. In tal modo trascinò tutto il popolo all'idolatria e attirò su Israele la maledizione del Signore. Infatti, anche dopo la sua morte, ogni volta che la Bibbia nomina Geroboamo, dice: «Geroboamo che fece peccare Israele». Un giorno, uno dei figli del re Geroboamo si ammalò gravemente. Geroboamo suggerì alla moglie di recarsi dal profeta Ahia col giovinetto per chiedergli se c'erano possibilità di guarigione. Questo profeta era lo stesso che durante il regno di Salomone aveva predetto a Geroboamo che avrebbe regnato sopra 10 tribù. La donna, su suggerimento del marito, si travestì per non essere riconosciuta come moglie del re, prese con sé dei doni e il ragazzo e andò a Shilo da Ahia. La vecchiaia aveva ormai reso cieco il profeta, il quale non avrebbe potuto riconoscere la donna anche se non fosse ricorsa al travestimento. Ma il Signore lo aveva già avvertito della visita e gli aveva ordinato ciò che doveva dire. Non appena udì il rumore dei suoi passi sulla soglia, Ahia le disse: «Entra pure, moglie di Geroboamo. Perché fingi di essere un'altra? Io sono incaricato di dirti delle cose dure». Da parte del Signore le disse di riferire a Geroboamo che egli aveva agito in maniera peggiore di tutti quelli che lo avevano preceduto, perché aveva stabilito l'adorazione degli idoli gettando l'Eterno dietro alle spalle. Il Signore perciò avrebbe punito la sua casa. Il ragazzo malato sarebbe morto, come pure tutti gli altri suoi figli, e tutta la sua famiglia sarebbe stata sterminata. Predisse anche che in tempi futuri, a causa del peccato in cui aveva fatto cadere il popolo, Israele sarebbe stato condotto via in paesi lontani. Come il profeta aveva preannunciato, il bambino morì non appena ebbe fatto ritorno alla casa di suo padre. Più tardi anche Geroboamo fu colpito dal Signore e morì. Suo figlio Nadab gli successe al trono, ma egli pure si comportò male agli occhi del Signore, seguendo in tutto e per tutto le orme di suo padre, compresa l'idolatria che ormai era praticata da tutto il popolo. Dopo 2 soli anni di regno, un uomo di nome Baasa fece una congiura contro di lui e lo uccise. Baasa si proclamò re di Israele e distrusse tutta la famiglia di Geroboamo. Non rimase in vita nessuno che avesse relazione di parentela con lui, e tutto si era compiuto secondo la profezia di Ahia.

Bentrovati, sono Flora e sono molto felice di essere di nuovo in vostra compagnia. Abbiamo un'ora di diretta, quindi chi vuole può chiamare lo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Eugenia, sei in
1: pace
0: diretta.
1: Flora, pace wow. Anche a tutti i fratelli che chiameranno, e vi saluto tutti con un abbraccio forte nell'amore del Signore. Volevo leggere il Salmo 100, invito a lodare a Dio. Leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo. Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra, servite l'Eterno con letizia, venite davanti a Lui con canti di gioia, riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti, e non noi da noi stessi. Noi siamo il suo popolo e il gregge del suo popolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno. Amen. E la sua benignità per ogni generazione. Amen. E adesso volevo leggervi questa, che è come la canzone. Allora vado. Tutta la terra canti a te, Dio dell'universo, tutto il creato viene a te, annuncia la tua gloria, l'unico Dio sei per noi. Fatti dalla tua mano, Padre, noi siamo figli tuoi, popolo che tu guidi, nella tua casa accoglierai l'inno delle nazioni, chi ti cerca tu darai di lodarti per sempre, sì, ogni uomo lo dirà, buono il Signore Dio, l'amore suo è verità, nei secoli fedele. Amen.
0: Amen.
1: Bellissime queste parole, bellissimo questo salmo, bellissimo questo canto che è in pratica le parole di un canto.
0: Bello.
1: Bene, io vi lascio con queste belle parole, e che Dio ci benedica grandemente tutti. Pace,
0: amen.
1: Flora, pace,
0: amen.
1: Lascio la linea agli altri. Pace.
0: Grazie, ti abbraccio, pace. Eugenia.
1: Grazie, ciao, pace. Ciao.
0: La linea è libera, chi vuole può chiamare. Qui è Radio Evangelo Piemonte, io sono Flora, il numero 011 28 03 04.

0: Ciao Elpidio.
1: Ciao Flora, buon pomeriggio a te. Grazie. Agli ascoltatori. Ecco, eccoci qua, dopo un po' di tempo
0: ci risentiamo.
1: Sono riuscita a tornare in contatto con te e con chi ascolta la radio a quest'ora del pomeriggio.
0: Grazie. Cosa ci vuoi dire?
1: È sempre piacevole ritrovarci.
0: Certo.
1: Non so in Piemonte il clima com'è, ma qui in Campania, tra Napoli e Caserta, siamo sotto una bella pioggerella fresca.
0: Ieri da noi ha diluviato, c'è stata grandine, adesso c'è il sole e c'è l'aria fresca, però.
1: Il clima ci ricorda quella che è la vita.
0: Certo.
1: Ed è questo che volevo considerare. Passiamo da giornate torride in cui viviamo, come potrei dire, viviamo nel deserto, no?
0: Sì, sì, si boccheggiava anche di notte, si boccheggiava, non riuscivamo a dormire.
1: E poi ci sono le giornate in cui la pioggia riporta un po' di frescura e ci ricorda che ci sono giornate in cui sembra che la benedizione non accompagni la nostra vita, giornate in cui siamo invasi dalla pioggia. Ma la verità è che con la pioggia o con il sole, con l'arido, con il bagnato, Dio è sempre con noi.
0: Amen. Amen.
1: Il mio incoraggiamento è ad andare oltre le apparenze climatiche, a non essere condizionata a quello che è all'esterno di noi.
0: Bravo.
1: Ma vivere la spiritualità nel profondo del nostro cuore.
0: È vero.
1: Ma purtroppo siamo fatti di carne, siamo soggetti a quello che gira attorno a noi, ne risentiamo.
0: Ecco, sì.
1: La nostra battaglia è sottomettere la carne allo spirito, quindi essere meno carnali e più spirituali.
0: Amen, amen.
1: Ed è quello che Paolo richiedeva ai Corinzi, che si illudevano di essere spirituali, ma invece vivevano dominati dalla loro carnalità. Che il Signore invece ci aiuti, ci dia la sapienza.
0: Amen.
1: E ci dia la modestia di lasciarci guidare e illuminare dalla sua parola.
0: Amen.
1: Incoraggio a chi sta ascoltando la radio a lasciarsi ispirare dalla condivisione di qualche versetto e a prenderlo come spunto per dedicare un po' di tempo di più alla lettura della parola di Dio.
0: Amen, è vero, abbiamo bisogno di riprendere, perché il mondo ci sta bombardando di tante brutte notizie.
1: Sì.
0: Grazie Elpidio, è stato un piacere.
1: Grazie a te Flora.
0: Saluto.

0: Una la gioia. Moglie che conosco e quindi mi fa piacere salutarla, e i tuoi figli.
1: Okay? Altrettanto, sicuramente qualche amico, qualche credente che è in ascolto, che mi conosce, possa ricevere il mio saluto, ma soprattutto l'incoraggiamento a continuare a seguire e a sostenere Radio Evangelo.
0: Amen. Grazie Elpidio, buon pomeriggio.
1: A presto, Dio ci benedica. Presto.
0: Ciao, ciao. È stato un piacere risentire Elpidio dopo tanto e tanto tempo, e quindi avete anche voi la possibilità, il privilegio di telefonare allo 011 28 03 04.

0: sei in diretta.
1: Ok, pace Flora.
2: Pace.
1: Saluto il Pidio, se ancora in ascolto. Bene, io oggi io condivido nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 1, versetto 14. Recita così: io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole, ed ecco, tutto ciò è vanità, è un correre dietro al vento. Eh sì,
0: è proprio così.
1: Quante volte noi diciamo, ma mi ascolti? Sembra che io parlo al vento. Ecco, questa espressione ci fa capire quante cose facciamo su questa terra che sono inutili, è frutto di sola vanità, è un correre dietro al vento. Quante persone vivono di corsa e non si fermano mai perché temono di non vedere realizzarsi i propri desideri. Tanti sforzi inutili in questo mondo che va a rotoli. E questo insegnamento, senza cercare certi valori che sono inutili per il Signore, perché il Signore non guarda le cose vane, ma lui guarda nelle cose spirituali che contano realmente. Il Signore ci invita a fermarci, portando ai suoi piedi tutti i nostri affanni e tutte le nostre tribolazioni. Ascoltiamo il Signore, andiamo con lui con fiducia, e lui non ci che con lui non ci affanniamo mai per le cose che contano poco.
0: Certo. Amen. Amen, è vero. Non lasciamoci trascinare da questo pensiero del mondo, che è una vita frenetica.
1: Le cose vane sono tutte senza significato, diciamo così.
0: E certo.
1: Guardiamo al cielo, che è quello che conta.
0: Ma sai, tante persone pensano di essere eterne su questa terra, quindi non si fermano, come dici tu, perché devono sempre impegnarsi. Io ho sentito alcune persone dire: io non posso stare fermo, io devo riempire il tempo. Ma cosa vuoi riempire? Intanto il tempo è un dono che ci dà il Signore, però dobbiamo anche riposarci. Il Signore ci ha dato un esempio, lui che è creatore si è riposato. E invece c'è gente che non vuole, perché dice che se si riposano pensano troppo e non vogliono pensare. Hai capito, Silvano?
1: Sì. E okay. Il settimo giorno è il giorno del riposo.
0: Bravo.
1: Se lo ha fatto il Signore, lo dobbiamo fare anche noi. È un esempio questo.
0: Ma anche dopo il lavoro si lavora,
1: certo,
0: ma poi bisogna anche riposare, dormire, non è che sempre
1: sì.
0: Si lavora notte e giorno.
1: Okay. Bene, saluto tutti gli ascoltatori, quelli che mi hanno ascoltato.
0: Grazie,
1: preghiamo sempre gli uni per gli altri, è fondamentale, specialmente in questo periodo che il caldo, certo, porta molte persone anche all'ospedale. E okay, quindi preghiamo gli uni gli altri.
0: Grazie.
1: Ci pace Flora, alla prossima.
0: Alla prossima. Ciao ciao. La linea è libera, potete chiamare allo 011 28 03 04.

0: Giuseppe, sei in diretta.
1: Salute. Pronto?
0: Sì, sì, sei in diretta, vai.
1: Salute a tutti gli ascoltatori e pregate per me.
0: Grazie, preghiamo gli uni per gli altri, ok?
1: Ciao.
0: Ok. Ciao, grazie. Ciao.
1: Ciao.

0: leggiamo, sono Caterina, oggi leggiamo Marco 12 e dice la preghiera, la fede e il perdono.
1: Ok, leggi.
0: La mattina passando videro il fico seccato fin dalla radice. Pietro ricordandosi gli disse: Rabbi, vedi il fico che tu hai maledetto è seccato. E Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se lo dice che non dubita nel cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, è fatto. Perciò vi dico, le cose che voi domanderete pregando, credete che le ricevete, li avete già ricevuti e voi li otterrete. Quando vi metterete a pregare, se avete qualche cosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdona le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdona le vostre colpe.
1: È proprio così.
0: Mi hai sentito bene?
1: Sì, si è sentito benissimo.
0: Sentivi bene?
1: Sì, si è sentito benissimo e hai ragione, dobbiamo imparare a perdonare soprattutto chi ci fa male.
0: Ecco, Gesù ci vuole dire che se anche noi, lui ha detto al fico ed è stato seccato, e se lo diciamo noi con fede a un monte che si getta nel mare, se lo diciamo che non dubitiamo in cuor nostro, quello succederà.
1: E certo, dobbiamo avere fede. Grazie Caterina, mi ha fatto piacere, ti sento bene, hai una bella voce, che il Signore ti benedica.
0: Grazie, oggi sto bene, sì. Ascolta, ma ci vediamo qualche volta.
1: Ok, poi ci mettiamo d'accordo, va bene?
0: Ciao, va bene. Cara, ti saluto, che Dio ti benedica grandemente.
1: Anche a te, ciao. Ciao,
0: ti benedica ciao. Anche le sorelle che mi hanno ascoltato. Okay. Alleluia.
1: Ciao cara, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ringraziamo il Dio anche per Caterina, è bisnonna di non so quanti bambini, forse 6, e quindi il Signore le dà ancora la gioia di poter condividere la parola di Dio anche alla radio. Come diceva giustamente Giuseppe, preghiamo gli uni per gli altri. Mi aveva incaricato di leggere Giovanni 13, adesso lo leggo. Allora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse, poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, asciugarli con l'asciugatoio. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? E Gesù gli rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi? E Gesù rispose: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. Allora Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, perché è purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo ha detto non tutti. Mi fermo qui. Grazie Giuseppe della tua partecipazione e preghiamo per te e per la tua famiglia.

0: adesso
1: il signore,
0: si sente.
1: Il Signore viene, dobbiamo essere preparati, perché certo. Vedi gli avvenimenti, il Signore sta arrivando.
0: Hai ragione, Amelia.
1: Grazie
0: ciao,
1: tanto,
0: ti abbraccio.
1: Mi fa piacere.
0: Ciao,
1: il Signore sia con voi.
0: Anche con te, ciao.
1: Grazie.
0: Amelia è molto avanti negli anni, però grazie a Dio è ancora lucida, vive da sola, quindi vabbè, c'è il figlio, ma voglio dire, è ancora a casa sua. Quindi preghiamo anche per Amelia, per tutte le persone sole che sono vedove e che sono avanti negli anni. Allora, la linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Samuele.
1: Pace a te sorella Flora, sono qui con Yolanda, siamo in Grecia, vi diamo un saluto a tutti quanti.
0: Grazie.
1: E innanzitutto voglio salutare quella sorella che ha appena chiamato, che è Amelia, che ha fatto riferimento che il Signore sta tornando, gloria a Dio, è così.
0: Sì.
1: Quindi noi lo stiamo aspettando, desideriamo che questo giorno avvenga quanto prima. Ma oggi voglio trattare un argomento che è Israele, dove è il centro della discussione su tutta la faccia della terra. Ma vorrei ricordare ciò che la parola ricorda agli uomini. E quindi leggeremo dal libro di Michea, del profeta Michea,
0: sì,
1: capitolo 4. Andremo a leggere solo i primi 5 versetti.
0: Ok.
1: Ma negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline, e i popoli affluiranno ad esso. Verranno molte nazioni e diranno: venite, andiamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, dalle loro lance roncole. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra. Potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza che nessuno li spaventi, poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato. Mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel suo nome e del suo Dio, noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio per sempre.
0: Amen. Amen.
1: Quanto sono belle queste parole,
0: sì,
1: e quanto sono confortanti. Oggi vediamo che c'è un grandissimo desiderio di distruggere Israele, ma così non sarà. Anzi, le nazioni dovranno affluire ad Israele, e quello che ancora che la parola ci consola è che non ci saranno più guerre.
0: Che bello.
1: Il Signore stabilirà il suo regno, ogni nazione dovrà andare a Gerusalemme e riconoscere che Lui è il Signore.
0: Certo.
1: E quelle nazioni che non lo faranno, la siccità sarà su di loro. Ma ringraziamo il Signore che questo è ancora un tempo in cui ogni persona che è sintonizzata su questo canale radio e non ha ancora accettato il Signore può accettarlo, può ricevere il Signore nel proprio cuore per avere quella salvezza eterna e scampare da tutte quelle cose che verranno a breve. Oggi questo è l'annuncio del Vangelo, che ogni uomo giunga alla salvezza. 2000 anni fa un uomo che era il figlio di Dio, Gesù Cristo il Signore, mandato da Dio Padre a morire per i nostri peccati, e nessuno avrebbe dato il proprio figlio per i peccati di un uomo, ma questo ci fa comprendere quanto Dio vede l'uomo, la sua creatura, al punto che ha dato il suo figlio.
0: Amen.
1: Quindi uomo, tu che sei sintonizzato, se ti dai una valutazione da 1 a 10 e ti valuti 4, 5, 10, ricordati che Dio ha dato il suo figlio per te, perché vuole che tu sia salvato. E quando uno accetta il Signore, questo riceve la vita eterna, e che il Signore possa benedire tutti coloro che sono sintonizzati.
0: Amen.
1: Sorella Flora, io
0: Amen.
1: Ti ringrazio per lo spazio, anche se ho preso un po' più. Preghiamo.
0: No, ma
1: per
0: sai che si sente benissimo?
1: Sono contento.
0: In Italia non si sente così, le altre telefonate erano disturbate, si vede che hanno una bellissima ricezione qui in
1: Greci. Si vede che il servizio greco è migliore di quello
0: italiano.
1: Okay. Comunque, sua sorella,
0: buone vacanze.
1: Grazie, vogliamo soltanto salutare tutti, ricordiamoci di pregare per gli ammalati, per il popolo di Israele,
0: certo,
1: per i carcerati, per gli afflitti, per la chiesa perseguitata, e per quanti sono nella sofferenza, e per continuare a ricercare la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il popolo del Signore.
0: Hai detto bene.
1: Dio. Okay? Dio ti benedica e buon proseguimento. Shalom.
0: Anche a sorella. Voi, che il Signore
1: Grazie.
0: Vi benedica. Ciao, ciao.
1: Grazie, pace a te, shalom.
0: Oh, che bello sentire la voce dalla Grecia, così nitida, proprio pulita in questo studio, mentre l'altra di prima, quella di Caterina, era molto disturbata. si vede che da zona a zona cambia la ricezione. Comunque abbiamo ancora 20 minuti, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04, la linea è libera.

0: Ciao Lisetta, sei in diretta. Ciao.
1: Dico. Cosa Marco, c'è? La tua fede sta salvata. Va in pace, disse Gesù. Che bello.
0: Lisetta, hai chiuso la linea. Devi richiamare.

0: Pronto?
1: Pronto.
2: Sei in diretta, Lisetta. Stavi leggendo, Marco?
1: Ti leggo.
2: Non hai gli occhiali.
1: Marco.
2: Marco.
1: Sono quattro gli elementi costituiti.
2: Scusa.
1: Dal versetto che abbiamo voluto sottoporre alla nostra attenzione: la fede, la salvezza, la pace e Gesù. La fede è quell'atto della nostra volontà mediante il quale noi aderiamo coscientemente e completamente alla verità rivelata da Dio. La salvezza è il dono elargito da Dio a tutti coloro che realizzano la vera fede, e consiste nella giustificazione. La pace è la conseguenza diretta del ricevimento della salvezza e consiste nella scomparsa della paura che lascia il posto a quella profonda serenità spirituale che solo Dio può dare all'uomo.
2: Certo.
1: È Gesù. Gesù è colui che, morendo al nostro posto sulla croce, ha realizzato praticamente la nostra salvezza ed è anche colui che ha pronunciato le parole del versetto di oggi, il che è garanzia di autorevolezza e veridicità. È stato bello.
2: Bellissimo, grazie Lisetta, ti abbraccio, che si.
1: No, grazie a te, Flor. Grazie a te.
2: Ciao.
1: Tutti i giovedì io ti aspetto.
2: Ok, ciao cara, ciao.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Ciao Flora e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: Nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 5, versetto 10, è scritto: il Dio di ogni grazia vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù. Ricorderete la favola di Esopo? Al lupo, al lupo! È facile essere sfiduciati di fronte a ripetute chiamate che si rivelano senza fondamento, e per questo rischiamo di ignorare quella vera. Siete forse orientati a mettere la chiamata di Gesù in questa categoria? Da accantonare, rimandare, ignorare? Che tragedia sarebbe perdere la chiamata alla sua gloria eterna perché è considerata senza sostanza? Gesù ha dato abbondante evidenza dell'attendibilità della sua chiamata con una vita vissuta a dimostrare la sua signoria sulla natura, sulla malattia, sulla morte. Ha dimostrato il suo amore dando la sua vita per noi sulla croce e la sua potenza e divinità con la risurrezione. I discepoli, trasformati da tutto questo, hanno dato la loro vita per la trasmissione del Vangelo e in seguito generazioni di persone hanno visto le loro vite travolte dalla grazia di Dio. Scusate, questa chiamata mette ognuno di noi davanti ad un bivio. Come rispondi?
0: È vero, una domanda, ognuno si deve fare la domanda.
1: Ti sento poco.
0: No, ascolta, io ti sento benissimo. Si vede
1: bene,
0: che dalla
1: adesso ti sento meglio, sì.
0: Ok.
1: Bene, buona serata a tutti, grazie.
0: Ciao Giuliana, ciao. Ci sono zone dove non si sente bene, forse Rivoli è un po' scoperta come linea. Abbiamo ancora dei minuti, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Ciao Nazario.
1: Ciao Flora. Volevo soltanto fare questa riflessione e salutare tutti i figlioli di Dio, tutti i credenti che abbiamo in comune questo privilegio, questo incoraggiamento da consolarci l'uno con l'altro. E sono molto contento di dire che ai giorni di oggi, in questi periodi qua, si evangelizza molto, e sono contento perché la parola di Dio viene divulgata per tutto il mondo. Voglio ringraziare il Signore per questa opportunità e saluto tutti i credenti attraverso l'amore e la grazia di Cristo Gesù nei nostri confronti.
0: Amen.
1: Dio vi benedica.
0: Anche ti abbracciamo e benedica te e la tua famiglia. Ciao Nazario.
1: Grazie, grazie, ciao, ciao.

0: Ciao Mirella.
1: Ciao Flora,
0: mi
1: ciao,
0: senti
1: un
0: bene?
1: abbraccio. Adesso ti sentivo un po' maluccio, ma comunque saluto te e tutte le persone che ascoltano e vorrei leggere una parte del Salmo 40,
0: Ok.
1: Che è un salmo abbastanza lungo, leggerò solo una parte.
0: Va bene.
1: Io ho pazientemente aspettato l'Eterno. Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Egli mi ha fatto uscire da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia e ha stabilito i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un cantico nuovo e la lode del nostro Dio. A lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nell'Eterno. Beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia e non riguarda ai superbi, né a quelli che si sviano dentro alla menzogna. O Eterno Dio mio, hai moltiplicato le tue meraviglie e i tuoi pensieri in nostro favore. Nessuno è pari a te. Vorrei narrarli e parlarne, ma sono così tanti che non si possono contare. Tu non gradisci né sacrificio né offerta. Mi hai aperto gli orecchi. Tu non domandi né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, eccomi, vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, io prenderò piacere a fare la tua volontà. Mi fermo qui.
0: Ok.
1: È un salmo, come si può dire, ricco di tante cose, ma anche di Gesù che dice, che risponde al Padre, che vuole fare la sua volontà, perché è lui che è stato l'olocausto, il sacrificio che ha sostituito il nostro peccato, che si è dato per il nostro peccato. E siccome la parola di Dio è veramente ricca, è veramente piena di tante cose, di tante spiegazioni, io vorrei esortare tutti coloro che cercano il Signore di leggerla.
0: Certo.
1: Perché troveranno Dio, troveranno il Salvatore Gesù e la vita eterna.
0: Amen.
1: Il Signore benedica tutti quanti.
0: Benedica
1: un abbraccio
0: anche
1: a
0: te
1: tutti
0: e la tua famiglia. Grazie.
1: Grazie Flora, anche te.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

Quindi non compì nessun miracolo di quelli descritti nei Vangeli apocrifi. I miracoli sono in stretta relazione con Gesù, con la sua opera, con la sua persona ed il suo operato. Non per nulla, all'inizio del suo insegnamento, disse di essere venuto con il duplice scopo, quello di proclamare l'Evangelo e quello di compiere opere potenti. C'era dunque una stretta relazione fra lui, le sue parole ed i suoi atti. Basti pensare, ad esempio, al giorno in cui, alla morte di Lazzaro, egli si annunciò come la resurrezione e la vita, e poi fece seguire l'atto di risuscitare e ridare quindi la vita a Lazzaro. Dopo le parole che descrivono queste sue opere ed il loro significato, vediamo lo scopo dei suoi miracoli. Molti ritengono che sia stato quello di guarire le infermità o di aiutare materialisticamente le persone. Certamente egli ha fatto le due cose, ma gli scopi prioritari dei suoi miracoli erano anche due altri. Primo, rivelare la sua deità. L'apostolo Giovanni scrisse: Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Secondo, i miracoli vennero da lui fatti per autenticare la sua deità. Lui stesso disse: le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Soltanto il terzo scopo era quello di portare benefici all'umanità, manifestando il suo amore, guarendo, sfamando e così via, ma non era affatto venuto per eliminare i problemi materiali o sociali o fisici dell'umanità, quale ad esempio la fame, la malattia. In altre parole, con i miracoli Gesù non intese mai risolvere definitivamente questi problemi dell'umanità, ma piuttosto rivelare chi egli era. Mi avvio alla conclusione. I miracoli di Cristo fanno parte delle sue opere. Essi evidenziano in modo assoluto la sua deità. Per limitarmi ad un esempio, solo Dio infatti può perdonare i peccati. Ed è proprio questa opera, proprio questo miracolo che egli vuole produrre nella vita dell'uomo oggi. Questo miracolo si chiama la nuova nascita, cioè far spiritualmente rinascere il peccatore. Tutti siamo per natura in questa terribile condizione, ma Cristo, intervenendo, produce il miracolo della vita nuova, della vita eterna. Molte persone nel corso dei secoli lo hanno lasciato intervenire e la loro vita è stata trasformata. Pensa per esempio a Saulo da Tarso, persecutore della Chiesa prima e poi apostolo. Tutti coloro i quali lo hanno lasciato intervenire hanno potuto veramente dire che egli ha prodotto in loro il grande miracolo. Puoi tu dire altrettanto? Puoi dire di avere la pace, la salvezza, la vita nuova, la vita eterna? Che queste domande possono, caro amico, farti riflettere.

Le domande con le quali ho terminato sono molto importanti. Ti invito a riflettere seriamente se ancora non hai risposto positivamente. Saremo lieti se, avendone necessità, vorrai metterti in contatto con noi scrivendoci, e questo, ben inteso, senza

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04, oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amiche e cari amici in ascolto, siamo lieti di salutarvi e di trovarci ancora con voi per invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Quando vi guardate attorno ammirando un bel paesaggio o anche semplicemente l'albero che sta perdendo le sue foglie colorate dall'autunno o gli ultimi fiori del vostro giardino, cosa pensate? Solo che sono belli senza andare più in là, o che tanta bellezza non può essere frutto del caso? Un grande Dio ha creato tutto quanto c'è di bello, di grandioso, che va al di là del nostro controllo. Nella Bibbia troviamo questo invito: meditate su tutte le sue meraviglie. Non si tratta solo di ammirare, un sentimento che può essere passeggero, ma di meditare. Dio non ha creato solo le meraviglie della natura, ha fatto qualcosa di ancora più meraviglioso. Ha dato suo figlio perché l'uomo ribelle e peccatore potesse essere salvato. E ancora desidera guidarci, aiutarci nella nostra vita, prendersi cura di noi e dare alla nostra esistenza una direzione e uno scopo. Non ci sono solo le meraviglie della creazione naturale con la loro infinita varietà di bellezza, ma anche le meraviglie che può fare in noi, esseri limitati e senza forza. A questo siamo invitati a pensare, e per questo dovremmo provare riconoscenza e desiderio di rispondere a questo amore. Forse volete parlare di queste cose, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Qualche anno fa vi fu uno strano caso di errore d'identità quando due adolescenti furono coinvolte in un incidente stradale. Una delle due ragazze morì sul colpo, l'altra rimase in coma per 2 settimane e durante questo periodo fu fatto il funerale della ragazza morta. Solo quando la sopravvissuta si svegliò dal coma e si identificò come Patrizia, ci si rese conto che c'era stato uno scambio e avevano fatto il funerale con un nome sbagliato. La più grande speranza dei cristiani è il ritorno di Gesù Cristo, quando i credenti che saranno già morti in quel momento saranno presi con quelli ancora viventi per incontrare il Signore nell'aria. In quel giorno glorioso, il Signore non farà nessun errore nell'identificare quelli che gli appartengono. Vuoi trovarti fra di loro?
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Parliamo dell'autore

0: autorità apostolica. È abbondantemente chiaro come gli apostoli fossero pienamente consci della loro chiamata e dell'incarico loro affidato come autorevoli rappresentanti del Signore. Essi rivendicavano costantemente ed esercitavano in maniera concreta quella autorità unica che caratterizzava solo i veri apostoli di quel Signore cui era stata data ogni autorità. In quella prima Pentecoste gli apostoli predicarono Cristo con potenza. Migliaia di persone credettero in Gesù, ricevettero il perdono dei peccati e la salvezza eterna. Così cominciò a prendere effetto la promessa fatta dal Signore agli apostoli che attraverso di essi egli avrebbe diffondato ed edificato la sua Chiesa.
1: Egli ne difese la posizione di apostoli mettendoli in grado di compiere lo stesso genere di miracoli da lui compiuti. «Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina», disse Pietro allo zoppo che era la porta del Tempio, e presolo per la man destra lo sollevò, e tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio, e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quel che gli era avvenuto. Che questo miracolo e la guarigione di Enea, la risurrezione a vita di Tabita e altri miracoli simili non fossero semplicemente casi isolati, è provato dalle parole e molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. Questi miracoli e la potenza spirituale evidente nella vita e nelle parole degli apostoli mostrava che essi erano in effetti delegati e rappresentanti unici del Signore. Essi rivendicavano in maniera tanto precisa la loro posizione di autorevoli delegati dell'asceso Signore che, mentre nei Vangeli essi sono abitualmente chiamati discepoli e solo in particolare circostanze apostoli, nel libro degli Atti essi sono costantemente chiamati apostoli.
0: Nelle sue epistole Paolo si definisce costantemente apostolo di Gesù Cristo. Quando Paolo parla di un'altra persona o di altre persone come autore o autori insieme a lui di un'epistola, all'inizio della stessa egli si definisce esplicitamente apostolo, laddove gli altri sono indicati semplicemente come credenti. Così in Colossesi 1:1 si legge Paolo, apostolo di Gesù Cristo e il fratello Timoteo. Non di meno, egli riconosceva inequivocabilmente la condizione d'apostolo dei dodici. In Galati 2:8 Paolo dice: «Poiché colui che aveva operato in Pietro per farlo apostolo della circoncisione aveva anche operato in me per farmi apostolo dei gentili».
1: In alcuni casi isolati del Nuovo Testamento alcune persone diverse dai dodici e da Paolo vengono chiamati apostoli, ma in quel caso soltanto in quanto persone inviate come rappresentanti autorevoli di una chiesa o di credenti. L'unica eccezione possibile, come già notato, si trova in Galati 1:19, dove, secondo alcuni, Giacomo, fratello di Gesù, è chiamato apostolo. Il fatto che dopo la risurrezione il nostro Signore apparve in maniera speciale a Giacomo e che in seguito, dopo il martirio di Giacomo, figlio di Zebedeo, questo Giacomo, fratello di Gesù, avesse un ruolo predominante nella Chiesa primitiva, può aver portato a considerarlo come speciale apostolo del Signore. Tutte le prove disponibili indicano in modo schiacciante il fatto che solo i dodici e Paolo furono chiamati e nominati unici apostoli di Gesù Cristo nel senso più alto della parola, col compito di gettare le basi della Chiesa.
0: Che i dodici fossero i soli preparati a porre le basi della Chiesa in modo autorevole e definitivo risulta dai fatti già citati. Essi erano stati personalmente con Gesù durante tutto il suo ministero pubblico. Dopo la sua risurrezione egli era apparso ripetutamente. Alla Pentecoste li aveva riempiti dello Spirito Santo in una maniera unica e da quel momento avevano compiuto potenti opere attraverso di essi. Pur non essendo Paolo uno dei discepoli originali di Gesù, questo fatto divenne trascurabile per la maniera straordinaria nella quale gli apparve il Signore e per la grazia eccezionale per il potere di compiere il suo apostolato conferitogli dal Signore. Paolo poteva dire della propria opera: «Certo, i segni dell'Apostolo sono stati manifestati in atto fra voi nella perseveranza a tutta prova, nei miracoli, nei prodigi ed opere potenti».

Carissimi ascoltatori, un felice saluto anche da parte mia e nel proseguire questo programma voglio subito dirvi che è nostra intenzione parlarvi della infinita misericordia di Dio, cioè del fatto che Egli ci tratta con amore in una maniera che non immaginiamo. Questa misericordia ha qualche cosa di autentico. Ecco che cosa racconta a questo proposito un carissimo amico. Anni fa caddi nel nero abbraccio della depressione. La vita perse il suo significato ed io smarrii la mia identità. Sembrava che una fitta nebbia avesse avvolto ogni cosa e non lasciasse intravedere il minimo spiraglio. Fu un'esperienza dolorosa, e non soltanto per me. Ma il Signore fu benigno e misericordioso, non mi abbandonò, favorì invece la mia completa guarigione e mi diede modo di capire alcune cose molto importanti per la mia vita. La sofferenza, infatti, è un'autentica maestra di vita. Per il suo tramite possiamo acquisire svariate qualità come la pazienza, la costanza, la comprensione, la sensibilità. Il Signore quindi ci ha con la sua misericordia non soltanto raggiunti e ci aiuta a risolvere i problemi, ma ce lo dimostra anche quando permette che attraversiamo momenti duri. Ecco una testimonianza autentica del valore e dell'importanza della misericordia di Dio. Difatti, il suo valore non si dimostra soltanto nei momenti di difficoltà, di depressione, ma soprattutto nel farci ascoltare la voce amorevole di Dio verso noi poveri peccatori, meritevoli di giudizio. Forse questo è un pensiero che ci sfugge, ma se Dio dovesse trattarci secondo quello che meritiamo, non ci sarebbe alcuna speranza, non dovremmo far altro che aspettarci il giudizio. Ma gloria a Dio perché le cose non stanno così. Ecco perché vogliamo parlarvi della misericordia di Dio e di come sperimentarla concretamente. Adesso proseguiamo il nostro programma ascoltando prima un po' di musica e poi iniziando la nostra conversazione biblica.

Gentilissimi ascoltatori, non so se siete degli attenti osservatori dei costumi che si impongono man mano alla nostra società. Forse qualcuno mi dirà che non ci fa più nemmeno caso perché tanto tutto avviene all'insegna del cattivo gusto e della stravaganza. Questo almeno è il parere di alcuni, forse di coloro che sono più anziani e che non sanno capire l'evolversi delle situazioni. D'altra parte, non tutti hanno il tempo per andare dietro a certe futilità, ed in questo non posso che dar loro ragione. Eppure c'è qualcosa che mi ha colpito e che ha costretto ad interrogarmi. Si tratta della moda di adottare una croce come ciondolo oppure come ornamento da mettere all'orecchio. Sappiamo che molti hanno adottato come ornamento la croce per professare la loro religiosità. Ed anche se la cosa è piuttosto discutibile, pure una certa giustificazione possono avanzarla. Ma la moda di mettere croci un po' dappertutto, dagli orecchini ai giubbotti, non ha nessun senso. Anche perché il tutto viene mescolato ad altri simulacri religiosi. Ed è evidente che se voi interrogaste qualcuno dei giovani che seguono questa moda, quasi sicuramente non saprebbero darvi una risposta. In ogni caso, e questa è la cosa più triste, non saprebbero dire il senso che la croce dovrebbe avere per l'uomo. Ecco perché nel corso di questa nostra conversazione vorrei parlare della croce, così come essa ci viene presentata nella parola di Dio, questo atroce supplizio che venne inflitto all'Eterno Figlio di Dio al termine della sua carriera terrestre. Nel giorno della Pentecoste l'apostolo Pietro, trovandosi di fronte ad una folla immensa che si era raccolta per le celebrazioni, disse fra le altre cose: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte». Ecco come gli uomini espressero un giorno la loro malvagità nei confronti di colui che Dio aveva mandato loro per dare una prova della concretezza del suo amore. Credo che di fronte alle parole della Scrittura dovremmo fermarci un istante per immaginare la scena che essa ci propone. Sulla collina che limita il nostro orizzonte si delinea una croce, una semplice croce di legno rozzo. Di fronte ad essa non possiamo far altro che chiederci chi l'ha piantata lassù, quando, perché. Umanamente non so darmene una spiegazione. Essa non indica né un crocicchio di strade, né una cima difficile da scalare. Si profila interamente nel cielo come per attirare gli uomini affinché come essa anche loro si elevino verso Dio. Mi piace pensare che una mano pia l'abbia rizzata, qualcuno per cui la croce di Gesù Cristo alla quale si ispira aveva del pregio ed un valore unico. E questa è infatti la cosa più straordinaria che il mondo abbia mai conosciuta: Gesù Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, inchiodato su di una croce. Ma la storia dell'umanità ha registrato un fatto simile. Si sono visti dei principi seduti su troni prestigiosi, epopee di generali vittoriosi, scienziati che hanno cambiato il corso della storia con le loro scoperte. Ma ecco che il Figlio di Dio, venuto su questa terra per mostrare l'amore del Padre, che si trova messo là su una croce, inchiodatovi da uomini iniqui che, senza rendersi nemmeno conto della gravità del loro crimine, si sono fatti beffe di colui che si è lasciato così innalzare. Ebbene,
Tutto questo, come dicevo prima, deve farci riflettere, perché se Dio ha consentito a dare il proprio figlio diletto a morire su una croce ignominiosa ed infamante, è perché la questione doveva essere della massima importanza, ed infatti lo era. Altrimenti egli, nella sua onnipotenza, sarebbe intervenuto per impedire che il suo figlio diletto venisse trattato come è stato trattato. Se non c'è stata questa reazione è perché si trattava di giudicare e di togliere il peccato del mondo. Solo il sangue purissimo ed immacolato del Signore Gesù poteva farlo, ed è per questa ragione che Dio il Padre ha permesso che un giorno su questa nostra terra si innalzasse una croce onde appendervi suo figlio. Vi rendete conto di questo? Mentre ci fermiamo per una breve pausa musicale, pensateci.

Cari ascoltatori, quello che dobbiamo capire è che se un giorno quella croce è stata innalzata per accogliervi un innocente, questo è avvenuto per dare salvezza a ciascuno di noi. Se vogliamo trarre beneficio da quello che Dio ha fatto per noi, dobbiamo assolutamente accostarci a quella croce con tutto il peso del nostro peccato e delle nostre iniquità. Naturalmente non è sufficiente avvicinarci ad una croce qualsiasi, perché non è un semplice pezzo di legno quello che possa dare pace e serenità al nostro cuore. Noi dobbiamo accostarci a Gesù Cristo crocifisso, cioè dobbiamo incontrare colui che ha realmente preso su di sé i peccati di tutti quelli che sono pronti a credere in Lui. Egli li ha presi su di sé come se fossero suoi. Così nel momento in cui si è presentato davanti a Dio sotto il carico di queste iniquità, Egli lo ha giudicato al nostro posto. Fu per questo motivo che un giorno Gesù Cristo, mentre era sulla croce, gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Adesso, grazie a quel giudizio che è stato subito al nostro posto, noi possiamo andare liberi e leggeri nelle nostre coscienze. Non pensate che tutto questo sia qualcosa di grande e di meraviglioso? Qualcosa che dovrebbe aprire il nostro orizzonte per vedere fino a che punto Dio ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Ci sono tanti che hanno paura di accostarsi a Dio perché, anche se non lo dicono ad alta voce, si rendono conto della loro miseria e del loro peccato. Forse qualcuno proprio fra di voi che state ascoltando prova questo sentimento di amarezza, di frustrazione e di miseria. Qualcuno che è consapevole del proprio male, che sa di avere agito sconsideratamente, forse un passato di droga, di immoralità, di inganni, di frode e peggio ancora. E allora dice dentro di sé che per lui non ci sono speranze, anzi preferisce non pensare a ciò che potrà accadere. Invece non è così. Gesù Cristo è stato inchiodato sulla croce proprio per essere castigato al nostro posto, e chiunque si affida a Lui riceve liberazione. A chiunque crede nel Figlio di Dio, il Signore dice: «Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Queste parole, cari amici, sono per voi. Adesso ascoltiamo ciò che troviamo scritto nel libro dell'Esodo. Allora Mosè tornò dal Signore e disse: «Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Infatti, da quando sono andato dal Faraone per parlargli in tuo nome, e gli ha maltrattato questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo». Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che farò al Faraone, perché forzato da una mano potente li lascerà andare, anzi, forzato da una mano potente li scaccerà dal suo paese». La prosecuzione di questa storia ci rivela come il Faraone sia ben determinato nel non lasciare partire il popolo di Dio perché offra sacrifici al Signore. Ma non è questo quello che ci stupisce. Il nemico di coloro che temono Dio ha sempre agito in questa maniera. Piuttosto, il nostro brano attira la nostra attenzione sul fatto che davanti a questa opposizione tutti si lasciano prendere dallo sgomento e dallo scoraggiamento. Infatti, nel leggere questa narrazione sembra di assistere al gioco dei birilli. Se cade uno, cadono tutti. Lo scoraggiamento del popolo si è abbattuto sui sorveglianti. Questi ritengono Mosè ed Aronne responsabili delle loro difficoltà e disgrazie. E a loro volta Mosè, l'uomo che è stato chiamato da Dio ed ha ricevuto una visione della sua gloria e della sua grandezza, addossa la colpa a Dio. «Perché, Signore, hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato?»
quanti perché. Possiamo innalzare all'indirizzo del Signore quando c'è qualcosa che non funziona. Non solo si riversano su Dio i dubbi, ma questi viene accusato di non aver mantenuto la sua promessa. È proprio quello che Mosè ha detto al Signore. Infatti, da quando sono andato dal Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Cosa pensate di questo modo di fare? Ancora una volta, stranamente, si tende a colpevolizzare Dio e non si responsabilizza l'uomo. Naturalmente in questo caso non si tratta di accusare Mosè, ma di riconoscere piuttosto quello che spesso facciamo noi. Ci ricordiamo del Signore soltanto per avere i suoi interventi ed il suo aiuto, ma poi dimentichiamo tutto. In qualche modo scarichiamo il Signore quasi che fosse un amico indesiderato. Questa storia mi fa pensare a quello che disse la moglie di Giobbe quando vide il marito colpito dalla prova. Anziché essergli di aiuto e di incoraggiamento e porgergli parole di conforto, gli disse: «Ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori!» Ma Giobbe, giustamente, le diede una risposta che dovrebbe essere quella di ogni credente. «Tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male?» E la Bibbia aggiunge: «In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra». Ed anche qui Dio mostra ancora una volta la sua comprensione e la sua pazienza. Si lascia anche accusare dall'uomo, a patto che questi lo ascolti. Difatti questo periodo difficile termina con la promessa del suo intervento. Siamo capaci di esercitare la pazienza e la fede? Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di Marco, capitolo 14. Ora, due giorni dopo, era la Pasqua e gli azimi, e i capi sacerdoti e gli scrivi cercavano il modo di pigliar Gesù con inganno ed ucciderlo, perché dicevano: «Non lo facciamo durante la festa, che talora non vi sia qualche tumulto del popolo». Ed essendo egli in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo. E alcuni sdegnati si dicevano fra loro: «Perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri». E fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: «Lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avrete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato d'ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». E Giuda Iscariot, uno dei 12, andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani. Ed essi, uditolo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava il modo opportuno di tradirlo. E il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo ad apparecchiarti da mangiare la Pasqua?» Ed egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo, e dove sarà entrato dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza da mangiarvi la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala mobiliata e pronta. Qui vi apparecchierete per noi». E i discepoli andarono e giunsero nella città e trovarono come egli aveva loro detto e apparecchiarono la Pasqua. E quando fu sera, Gesù venne coi 12. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico che uno di voi, il quale mangia meco, mi tradirà». Ed essi cominciarono ad attristarsi e a dirgli ad uno: «Son io adesso?» Ed egli disse loro: «È uno dei 12 che intinge meco nel piatto. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per cui il figliuol dell'uomo è tradito! Ben sarebbe per quell'uomo di non essere mai nato». E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero, e disse loro: «Questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti. In verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. E Gesù disse loro: «Voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Ma Pietro gli disse: «Quand'anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». E Gesù gli disse: «In verità io ti dico che tu, oggi, in questa stessa notte, avanti che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli vieppiù fermamente diceva: quantunque mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò. E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Poi vennero in un podere detto Gessemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. E preso seco Pietro e Giacomo e Giovanni, e cominciò ad essere spaventato ed angosciato. E disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate. E andato un poco innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre a lui, e diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. E venne e ritrovò che dormivano, e disse a Pietro: Simone, dormi tu? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole. E di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati e non sapevano che rispondergli. E venne la terza volta e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi, basta, l'ora è venuta, ecco il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori, levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, arrivò Giuda, l'uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli scribi e degli anziani. Or colui che lo tradiva aveva loro dato un segnale dicendo: colui che bacerò è desso, pigliatelo e menatelo via sicuramente. E come fu giunto, subito si accostò a lui e disse: maestro, e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo presero. Ma uno di coloro che erano quivi presenti, tratta la spada, percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio. E Gesù, rivolto a loro, disse: voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno ero fra voi insegnando nel tempio, e voi non mi avete preso. Ma ciò è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute. E tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. Ed un certo giovane lo seguiva avvolto in un lenzuolo sul nudo, e lo presero, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì ignudo. E menarono Gesù al sommo sacerdote e s'adunarono tutti i capi sacerdoti e gli anziani, gli scribi. E Pietro lo aveva seguito da lungi, fin dentro la corte del sommo sacerdote, ove stava a sedere con le guardie e si scaldava al fuoco. Or i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro a Gesù per farlo morire e non ne trovavano alcuna, poiché molti deponevano il falso contro a lui, ma le testimonianze non erano concordi. Ed alcuni levatisi testimoniarono falsamente contro a lui dicendo: noi l'abbiamo udito che diceva: io disfarò questo tempio fatto di man d'uomo e in tre giorni ne riedificherò un altro che non sarà fatto da man d'uomo. Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in piedi quivi in mezzo, domandò a Gesù: non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te? Ma egli tacque e non rispose nulla. Da capo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figliuolo del Benedetto? E Gesù disse: sì, lo sono, e vedrete il figliuolo dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. E il sommo sacerdote, stracciatesi le vesti, disse: che abbiamo noi più bisogno di testimoni? «Voi avete udita la bestemmia, che ve ne pare?» E tutti lo condannarono come reo di morte, ed alcuni presero a sputargli addosso e a velargli la faccia e a dargli dei pugni e a dirgli «Indovina, profeta!» E le guardie presero a schiaffeggiarlo. Ed essendo Pietro giù nella corte, venne una delle serve del sommo sacerdote, e veduto Pietro che si scaldava, lo riguardò in viso e disse «Anche tu eri con Gesù Nazareno». Ma egli lo negò dicendo «Io non so, né capisco quel che tu dica». Ed uscì fuori nell'antiporto, e il gallo cantò. E la serva vedutolo cominciò di nuovo a dire a quelli che erano quivi presenti «Costui è di quelli». Ma egli da capo lo negò. E di nuovo di lì a poco quelli che erano quivi dicevano a Pietro «Per certo tu sei di quelli, perché poi sei Galileo». Ma egli prese ad imprecare e ad aggiurare «Non conosco quell'uomo che voi dite». E subito per la seconda volta il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta «Avanti che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte». E a questo pensiero si mise a piangere.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
4: E benvenuti a Contrappunti. Vi ripropongo nel programma di oggi, a distanza di un po' di tempo, un'intervista che avevo fatto nel 2002 con Marco Robuschi. Ecco perché ve la ripropongo. Beh, perché nel frattempo sono accadute un po' di cose. Ecco, oltre alla sua testimonianza, Marco ci parlava a quel tempo anche dei suoi problemi fisici. Ecco, nel 2004 il Signore ha chiamato a sé Marco. Ecco, e possono sorgere sicuramente degli interrogativi, perché il Signore ci fa fare un certo percorso nella nostra vita e poi così da un momento all'altro chiude tutto, e lo chiude come nel caso di Marco in quello che umanamente potremmo definire il peggiore dei modi, cioè con la morte. Beh, possiamo farcene una ragione, come si dice, o meglio, possiamo trovare delle risposte oppure parti di risposte che ci aiutano a proseguire il nostro cammino, che ci consolano, che ci fanno guardare avanti a Lui, al Signore, anche se non comprendiamo tutto pienamente. Perché allora vi propongo, anzi vi ripropongo questa intervista? Beh, perché a me personalmente ha insegnato molto. Cosa voglio dire però ve lo dirò al termine del programma. Adesso ascoltiamo questa registrazione.
5: Partiamo da molto lontano, partiamo con la mia nascita. Sono nato a Parma nel 1969 e nacqui io al momento della mia nascita con una grave malformazione cardiaca, tanto che in quegli anni, negli anni 70 appunto, in Italia questo tipo di cardiopatia era totalmente sconosciuta. Ero affetto da atresia della tricuspide, questo è il nome della malattia, molto complesso. In realtà questa malformazione cardiaca, in questa malformazione non c'è connessione tra l'atrio destro e il ventricolo destro, quindi il sangue non riesce ad ossigenarsi perché non riesce ad andare nella vena dei polmoni, nella vena polmonare. Quindi, essendo in quegli anni il mio caso così grave, sconosciuto, in Italia i medici non avevano la minima idea di come fare, di dove mettere le mani. Ma grazie a Dio mia madre in quel periodo lavorava come infermiera all'ospedale di Parma, nel reparto di pediatria, e conosceva un giovane cardiologo che all'epoca si stava specializzando appunto in cardiologia negli Stati Uniti. Quindi, dopo un breve consulto con l'ospedale americano, i miei genitori decisero di provare l'unica carta a loro disposizione, che era quella di partire per l'America e sottopormi a un intervento al cuore. Così, quando arrivai in America, i medici scoprirono anche che il mio era il quinto caso riconosciuto di questa malformazione, quindi era una cosa abbastanza grave.
4: Senti Marco, che anno era?
5: sono partito in America nel 70, ho compiuto un anno là, nel 1970, sì. Dopo il primo intervento nel 1970 subii altri due interventi, sempre negli Stati Uniti. Il primo nel gennaio del 76, quindi sei anni dopo, e nel novembre dello stesso anno però fui rioperato d'urgenza questa volta a causa di una complicazione. Quindi la situazione era davvero grave, soprattutto prima di quest'ultimo intervento, tanto che anche i medici in America non avevano più molte speranze. Comunque il cardiologo è molto bello, perché il cardiologo che mi operò disse a mia madre, ai miei genitori: io confido nel Signore, e se abbiamo anche solo una carta siamo pronti a giocarla, insomma a farla. Quindi nonostante che dal punto di vista umano non ci fossero possibilità reali, il Signore ha provveduto in modo magnifico, ed è grazie a lui che ora posso appunto raccontare la mia vita, la mia testimonianza di quello che lui ha fatto in me.
4: Quindi i tuoi genitori hanno dovuto affrontare anche spese non indifferenti, immagino.
5: Sì, sì, infatti, spese molto grosse, anche perché il viaggio in America, stare là, poi la permanenza in America era sempre più di un mese, quindi siamo partiti sempre mio padre, mia madre, io, e l'ultima volta è venuto anche mio fratello, quindi... Sì, come spese, ma sono stati parecchio aiutati, insomma, da amici, conoscenti e parenti. Comunque, diciamo che in quegli anni proprio i miei genitori si avvicinarono al Signore e accettarono Gesù come, appunto, come Salvatore, iniziarono ad affidare la loro vita al Signore Gesù. E così iniziarono a portarmi in chiesa con loro, a farmi imparare un po' a conoscere il Signore. Devo dire che dopo questi tre interventi la mia vita iniziò a stabilizzarsi e con il passare degli anni le mie condizioni di salute miglioravano sempre di più. Ma se fisicamente cominciavo a sentirmi meglio, devo dire anche che psicologicamente però stavo sempre peggio. Quindi miglioravo fisicamente, ma psicologicamente peggioravo. Mm-hmm. Perché all'età di 13 anni, nell'adolescenza, iniziai a sentirmi inferiore agli altri miei coetanei. Non potevo fare sport, non potevo fare attività fisica di nessun tipo, e quindi il senso di inferiorità cresceva dentro di me di giorno in giorno. Quindi mi sentivo solo, non accettato, anche se poi in effetti non è che gli altri non mi accettassero, ma io mi sentivo escluso dagli altri, proprio nell'età in cui i ragazzi, in quell'età, insomma, nell'adolescenza, hanno bisogno di compagnia, di stare in gruppo, di sentirsi accettati da un gruppo.
4: Certo.
5: Quindi le ferite morali erano molto più dolorose all'epoca di quelle fisiche, e infatti fu proprio in quel periodo, in quegli anni, che decisi anche di non andare più in chiesa con i miei genitori, di seguire un po' la mia strada. Quindi ho passato, diciamo, tre anni fino ai 16 anni con un po' di solitudine, senza amici, andavo a scuola ma poi mi chiudevo in casa nelle mie cose. Ma all'età di 16 anni invece trovai un gruppo di amici, un gruppo della scuola, una compagnia, diciamo, che aveva tutt'altro tipo di interessi. Quelli non erano sportivi, no, erano simpatici e mi accettavano per quello che ero, forse anche perché non ho mai dovuto mostrare il mio vero io con loro.
4: Mm-hmm. Stavi bene con loro?
5: Stavo bene con loro, diciamo che non avevo bisogno di presentare certificati medici per fare le cose che facevano. E infatti fu proprio in quel periodo, in quel gruppo di amici, che iniziai a bere alcolici, a fumare, a star fuori la notte, a cercare ogni tipo di divertimento, soddisfazione possibile per riempire i vuoti che avevo dentro. Quindi ovviamente il fumo, l'alcol, la droga, anche se era leggera, erano distruttivi per la mia salute fisica, come puoi immaginare.
4: Certo.
5: Ma all'epoca comunque faceva molto bene alla mia salute emotiva, quindi non mi ponevo tanti problemi. E continuavo così, con questi miei amici, a vivere ogni giorno, a cercare divertimento. Quindi non avevo bisogno di rivelare i miei limiti, tutti eravamo uguali nel gruppo. Anzi, da volte io mi sentivo anche meglio degli altri, quindi ero veramente appagato. C'è da dire che in tutti questi anni io avevo messo il Signore nel cassetto, perché è vero che mi sono allontanato dalla Chiesa all'età di 13 anni, ma gli insegnamenti che avevo ricevuto sono rimasti dentro di me. Comunque avevo deciso io deliberatamente in quegli anni di proseguire per la mia strada, quindi di mettere il Signore in un angolino, ero soddisfatto e quindi non ero disposto assolutamente a tornare indietro, a perdere tutto quello che avevo, anche se in realtà non è che avessi molto. Mm-hmm. Quindi dopo un periodo, dopo le droghe leggere ovviamente, è naturale arrivare a quelle pesanti, così iniziai anche a sniffare eroina e qualche volta anche della cocaina e a prendere anfetamine. Quindi passavo le notti fuori a divertirmi, lasciai la scuola in quel periodo, la scuola superiore, e devo ammettere che che per un po' di tempo sono veramente stato soddisfatto di me stesso, della mia vita. Ero contento, anche se poi mi stavo rovinando con le mie mani. Però dentro di me qualcosa non andava, sapevo che stavo buttando via il dono prezioso, Signore, della vita che il Signore mi aveva fatto. Sapevo che lo stavo buttando nella spazzatura. E quindi dentro di me, anche se esteriormente, anche se ero appagato, qualcosina non andava, non ero del tutto soddisfatto. Diciamo che il 1989 e il 90, quei due anni, furono veramente gli anni peggiori della mia vita. Non avevo un lavoro all'epoca, non avevo un lavoro fisso, diciamo, e passavo tutta la giornata e tutte le giornate, tutti i giorni, solo fumando hashish e marijuana. Ero veramente diventato quasi un dipendente, anche non fisico ma psicologico senz'altro, senza ombra di dubbio. A quel punto mi resi conto che la mia vita però non poteva continuare in quel modo. Avevo ancora paura di perdere i miei amici, sì, quello è vero, perché in fondo facevo tutto quello per avere un gruppo, ma sapevo comunque che qualcosa doveva cambiare, non potevo andare avanti così.
4: Una breve pausa adesso. Questi sono i Continentals italiani, il brano si intitola Senza te.

0: Siamo arrivati al punto in cui, Marco, ovvero, ti attendi un cambiamento.
1: Sì.
0: Ecco, che cosa cambia?
1: È proprio in quel periodo, è molto bello, perché un pomeriggio stavo uscendo dal bar, un pomeriggio apparentemente uguale agli altri, anzi lo era, e uscendo dal bar dove eravamo soliti incontrarci, incontrai un ragazzo cristiano, che mi diede un volantino, un trattato. Non mi disse niente, me lo diede solamente, io non dissi niente, lui non gli chiese neanche niente. Non so neanche il perché, comunque, mi fai a leggere quel volantino, quel trattato. Me lo misi in tasca, lo lessi, però ci fu una frase che mi colpì particolarmente. La frase era questa: Dio ti ama e ti amiamo anche noi. Me la ricordo perché conservo ancora quel volantino.
0: Sì.
1: Quindi era proprio quello di cui avevo bisogno, sentirmi amato e accettato per quello che ero, non per quello che cercavo di apparire, ma per quello che ero io come persona. Quindi penso veramente che il Signore abbia iniziato un'opera, un lavoro in me, in quel giorno, attraverso quel giovane ragazzo, e attraverso una semplice frase. Comunque, nonostante quel volantino, non è che tutto cambiò da un momento dall'altro, anzi, io proseguì per la mia strada, mi rendevo sempre più conto di essere arrivato al capolinea, ma in realtà non riuscivo a prendere la decisione, l'unica decisione che dovevo veramente prendere, cioè lasciare tutto quello che stavo facendo e tornare a Dio, tornare a Lui che mi stava aspettando.
0: Quindi di nuovo anche qui un momento di crisi, ma una crisi benefica, a fin di bene, diciamo.
1: Sì, una crisi a fin di bene, anche perché mi rendevo veramente conto che non ho mai dubitato nella mia vita, guarda, ti devo dire, non ho mai dubitato dell'esistenza di Dio. E come ho detto prima, scelsi deliberatamente di metterlo in un angolo. E in questo momento di crisi mi resi conto veramente di dover cambiare qualcosa. Ma non ero capace. Però successe qualcosa che certamente non era nella mia volontà, non l'ho scelto io. Una mattina, tornando a casa, trovai un foglio di comparizione in tribunale, in quanto un mio amico, diciamo così, un ragazzo che frequentavo all'epoca, aveva fatto il mio nome per complicità in spaccio di stupefacenti. Puoi immaginarti, i miei genitori, mio fratello, erano veramente molto arrabbiati, molto sconvolti, diciamo così, più che arrabbiati, delusi. Però guarda, avevo fatto tante cose brutte nella mia vita, e lo ammetto, non è questo il problema. Il problema è che non avevo mai spacciato nulla, quella era un'accusa, diciamo così, un po' falsa. E, nonostante questo, insomma, diciamo, fui costretto a presentarmi in tribunale per un interrogatorio, un'indagine preliminare. Ne uscii pulito, ma e grazie a questo fatto, che appunto questa crisi, questa ulteriore crisi, trovai veramente il coraggio di dire basta e di allontanarmi dalle droghe, da tutto quello che stavo facendo all'epoca. Quindi a quel punto però anche i miei amici iniziarono ad allontanarsi da me. E così, in pochissimo tempo, mi ritrovai veramente proprio nella condizione che avevo sempre cercato di evitare con tutte le mie forze, cioè la condizione di essere solo. Pochissimo tempo mi ritrovai ancora solo. Così... Devo proprio dire che è vero, però, l'uomo si avvicina a Dio e ricerca Dio solo quando ci sono dei problemi, spesso, quindi...
0: Spesso è così, eh?
1: Sì, è stato in quel momento di solitudine, di tristezza, di amarezza, non so neanche come descriverla bene, che incominciai a leggere la Bibbia, che avevo, ma che non avevo mai letto. Cominciai a leggere la Bibbia, appunto, e iniziai una cosa strana, dal libro dell'Ecclesiaste, nell'Antico Testamento. Non so perché, senza sapere il perché, ho iniziato a leggerla da lì, ma attraverso quel libro il Signore mi parlò in un modo veramente unico, e così iniziò a mettere in me il desiderio di incontrarlo. Avevo voglia veramente di conoscerlo di più, di leggere di più. È stato proprio nell'estate dei miei 22 anni, avevo 22 anni, che un ragazzo, allora era un mio amico, non ci conoscevamo neanche benissimo, comunque mi invitò ad un campo per giovani, ad un campo a Firenze.
0: Un campeggio evangelico?
1: Sì, un campeggio evangelico, dove appunto veniva spiegata la parola di Dio, c'erano tanti giovani insieme.
0: Certo.
1: Per me era la prima esperienza, ero anche molto riluttante ad andare, ma tutti hanno fatto in modo che io andassi. Quindi sono andato e devo dire che veramente in quella settimana il Signore Dio mi parlò profondamente, e proprio l'ultima sera c'è stato un appello. e io proprio l'ultima sera del campo decisi di arrendermi e di seguire Gesù e di dare la mia vita a Lui. In fondo Lui l'aveva data a me. Mm-hmm. E decisi appunto di mettere la mia fede, la mia vita, tutto quello che avevo in Lui.
0: E da quel momento hai iniziato il tuo cammino cristiano?
1: Sì, da quel momento ho iniziato il mio cammino cristiano.
0: Un cammino facile?
1: No, sarei un ipocrita se dicessi che da quel momento tutto è andato sempre bene. Ho attraversato tanti momenti difficili, di solitudine, soprattutto all'inizio, tante tentazioni, sono caduto molte volte, ma posso comunque testimoniare che il Signore è sempre stato fedele con me e mi ha portato fino a questo momento, ogni giorno della mia vita.
0: Questo è anche uno dei lati, degli aspetti belli della vita cristiana. Il credente, nonostante passi attraverso tutte le difficoltà che incontrano anche i non credenti, può testimoniare sempre della fedeltà del Signore, della sua presenza,
1: sì,
0: nella sua vita.
1: La sua fedeltà.
0: Certo.
1: Quindi quello in cui avevo tanta paura, di cui avevo tanta paura, alla fine è successo. Persi tutti gli amici, momenti di solitudine, dubbi. Quindi, ma il Signore, però, devo anche aggiungere quello che abbiamo detto, che mi ha dato infinitamente di più di quello che osassi sperare. Mm-hmm. Quindi, nonostante comunque il mio radicale cambiamento della mia vita, le mie condizioni fisiche non erano cambiate. Non potevo e non posso tuttora fare tutto quello che fanno gli altri, a causa dei miei limiti fisici. Ma questo comunque non mi ha impedito di servire il Signore. Nel 1995 mi sono sposato e con mia moglie stavamo proprio considerando

0: ebbi un brutto episodio di tachicardia, il mio cuore iniziò ad andare veramente forte, 220-230 battiti al minuto. E questa condizione, questa tachicardia è durata per 6 ore quel giorno, perché ero lontano dall'ospedale, lontano dalla casa dove vivevamo, quindi è stata molto difficile. Fui ricoverato per degli accertamenti, fui sottoposto anche ad una nuova terapia medicinale.
1: Un altro episodio che ti avrà senz'altro insegnato qualcosa, immagino.
0: Sì, assolutamente sì, perché questo episodio all'inizio mi scoraggiò moltissimo, tanto da farmi pensare di non essere in grado di servire il Signore a tempo pieno nell'evangelizzazione come desideravamo io e mia moglie. Però un versetto della parola di Dio, della Bibbia, mi toccò profondamente, cambiò questo pensiero, mi incoraggiò a proseguire. E il versetto è in Seconda Corinzi, comunque dice: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Il Signore mi ha detto: non sei tu con le tue forze che devi fare le cose con me, per me, ma sono io che le faccio attraverso di te. E quindi questo mi ha incoraggiato ad andare avanti. Quindi non solo Dio mi ha dato una vita che, anche se con molte limitazioni, vale la pena essere vissuta, assolutamente, ma più di tutto mi ha dato la gioia anche di poterlo servire, quindi tutti i giorni della mia vita. E questo lo faccio col desiderio veramente di dire agli altri, a tutti quelli che ancora non lo conoscono, che non conoscono il Signore, che Gesù li ama e li sta aspettando. Quindi questa è una gioia per me, appunto, quello che il Signore ha fatto nella mia vita.

È bello vedere come Marco ha saputo riconoscere nella sua breve vita come il Signore ha guidato le circostanze, nonostante tutto, in suo favore, come ha guidato i suoi passi, come gli è stato vicino. È bello anche vedere come ha saputo rispondere alla chiamata al suo servizio ed è stato chiamato alla casa del Padre proprio mentre era occupato a servirlo. Ecco, vedete, a volte c'è chi si vuole spingere a interpretare, a cercare ad ogni costo i segni della fine dei tempi. Ma cosa ci insegna, cosa ci ricorda Gesù stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, versetto 36? Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre soltanto. E più avanti, ecco, la conclusione e l'insegnamento che possiamo ricevere dalla testimonianza che abbiamo appena ascoltato. Al versetto 46, sempre del Vangelo di Matteo, è scritto: «Beato quel servitore che il padrone, arrivando, lo troverà occupato al suo servizio». Il Signore ha chiamato ognuno di noi a servirlo in diversi modi. Ecco, allora ricerchiamoli e ubbidiamo. Se non abbiamo però ancora risposto alla chiamata alla salvezza che Dio ci rivolge e ci offre, beh, prima allora facciamo questo passo che è il più importante. Anche questo esempio abbiamo sentito nella testimonianza che vi ho proposto. La scelta, come sempre amici, è nostra. E con questo si chiude il programma Contrappunti di quest'oggi. Mi auguro abbiate gradito quanto ho pensato di riproporvi e vi lascio e vi saluto sulle note di questa bellissima canzone che ascoltiamo adesso dalle voci di Giorgio Ammirabile e Daniela Benevelli. Si intitola Correrò da te. Conclusione appropriata, direi, per il programma di oggi. Grazie per avermi seguito.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: cari amici che avete la bontà di ascoltarci e che ci onorate con la vostra presenza. Vi salutiamo caramente, Patrizia ed io, e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 7, i versetti da 37 a 39.
1: Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

0: Una anonima preghiera dice: placa la mia sete con la tua misericordia e fa che io porti quest'acqua ai miei fratelli. Dal nostro testo appare chiaro che parlando d'acqua il Signore Gesù intese riferirsi allo Spirito Santo che sarebbe stato elargito ai credenti dopo la sua ascensione al cielo nel giorno della Pentecoste. Chi crede, affermò Gesù, non solo può trovare l'appagamento dei suoi bisogni interiori, dei suoi bisogni spirituali, ma lui stesso diverrà la sorgente di un fiume d'acqua viva che potrà raggiungere e dissetare altri. L'immagine del fiume contiene il senso dell'abbondanza, della continuità, della diffusione. L'acqua copiosa di un fiume raggiunge costantemente regioni assai lontane dalla sua fonte, dopo aver superato tanti ostacoli e raggirate tante difficoltà, porta tutto il beneficio della sua irrigazione. È chiaro inoltre che non è l'uomo a generare questa ricchezza spirituale e morale paragonata ad un fiume. È l'opera dello Spirito Santo che, una volta ricevuto dai credenti, non manca di agire nei cuori arricchendoli di valore, formandoli e facendoli crescere per essere in grado di divenire canali di irrigazione benedetta per altri. Per molti altri, attraverso l'insegnamento, l'esempio, la comprensione, il conforto, il sostegno, l'incoraggiamento, in altre parole, attraverso l'amore di cui lo Spirito Santo rende capaci. Questo fiume d'acqua viva, così importante per il singolo come per la collettività, non ha dunque origini umane, ma divine. Nessuno può dare ciò che non ha, e l'uomo non possiede di suo quelle benedizioni che possono veramente giovare ad altri, a meno che non le riceva dallo Spirito del Signore. È abbastanza raro che l'individuo sia cosciente delle benedizioni che ha il privilegio di trasmettere attraverso la sua vita. Queste considerazioni debbono condurci alla necessità di rimanere costantemente vicini al Signore, rivolgendoci continuamente a Lui per ricevere quanto è necessario alla nostra vita personale e al compito di essere utili agli altri. Non dobbiamo accontentarci di avere placata la nostra sete. Dobbiamo impegnarci, lavorare per portare l'acqua dello Spirito Santo ai nostri fratelli, sia a quelli in Adamo che a quelli in Gesù. Scriveva Oswald Chambers: è tempo ormai di abbandonare il nostro ansioso desiderio di trovare soddisfazione per noi stessi. È tempo di spezzare la nostra vita. Se crediamo in Gesù, quello che conta non è ciò di cui beneficiamo, ma ciò che Egli dispensa attraverso di noi. Dio ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Passo dopo passo. Anche oggi un versetto biblico che ci permette di fare una breve riflessione assieme. Il versetto biblico odierno dice così: giacché il tuo cuore è stato toccato, giacché ti sei umiliato dinanzi all'Eterno, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno cioè abbandonati alla desolazione e alla maledizione, giacché ti sei stracciato le vesti e hai pianto dinanzi a me, anch'io ti ho ascoltato, dice l'Eterno. Molti disprezzano gli avvertimenti e soccombono agli eventi. Beato colui invece che trema davanti alla parola di Dio. Giosia fece così e gli venne risparmiata la vista del male che il Signore aveva determinato di far cadere su Giuda a motivo dei suoi peccati, come abbiamo letto nel passo biblico. Tu hai questo genere di sensibilità? Ti umili dinanzi all'Eterno? Allora anche tu sarai risparmiato nel giorno malvagio. Dio pone un segno sugli uomini che sospirano e gridano a motivo del peccato. All'angelo distruttore viene comandato di trattenere la spada nel fodero finché gli eletti di Dio siano posti al riparo. Questi sono ben noti per il loro timore di Dio e perché tremano alla parola del Signore. Vivi in tempi minacciosi? L'infedeltà avanza a grandi passi e temi il castigo divino su questa nazione corrotta? Può darsi che tu abbia ragione, ma riposa su questa promessa, che dice: io ti riunirò con i tuoi padri e te ne andrai in pace nel tuo sepolcro e gli occhi tuoi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. Ancora meglio, il Signore stesso potrebbe venire e allora i giorni del nostro cordoglio saranno finiti per sempre, proprio grazie al ritorno di Gesù che aspettiamo.

cari amici, grazie per la vostra sintonia. Eccomi qua di nuovo con la buona novella, un programma tanti anni in onda e ogni giorno a quest'ora vi porta un messaggio dalle Sacre Scritture. Questo programma vi giunge completamente privo di pubblicità, perché vuole presentarvi con la dignità che gli spetta il messaggio del cristianesimo. Quest'oggi vi parleremo di come si può progredire, di come si può andare dal male in meglio. Lo faremo fra pochi minuti, ma tanto per cominciare, per darvi l'opportunità di invitare qualche vostro amico conoscente all'ascolto, eccovi un po' di musica.

Amici ascoltatori, vi siete mai smarriti da qualche parte? A me è successo spesso e mi sono trovato a volte in difficili situazioni. Questo spesso succede quando, sì, sapete da dove siete venuti e dove volete anche andare, ma non sapete dove siete. Ultimamente, mentre mi trovavo in un grande complesso commerciale in America, si era fatte certe spese e si doveva ora trovare una certa uscita dove ad una certa ora la navetta del nostro albergo sarebbe venuta a prenderci. Ed ecco, cammina di qui, cammina di là, il tempo sfuggiva, ma non si trovava la giusta uscita. Finalmente notai da una parte un grande cartello che dava indicazioni e là c'era nel mezzo una freccia rossa che indicava un certo punto e diceva: voi siete qui. Poi cercai quell'uscita, la trovai su quel cartello e allora mi fu facile collegare il punto da dove ero a quello dove volevo andare e in pochi minuti mi trovai alla giusta uscita. Quello che mi aiutò fu appunto quella freccia che mi diceva dove mi trovavo. Ora, ci sono tante persone che vagano lungo il cammino della loro vita, non sanno dove andranno, non conoscono la loro destinazione e, peggio, non sanno dove esattamente si trovano. Ora, tutti sappiamo che dobbiamo morire, non sappiamo quando, tutti crediamo in Dio, tutti crediamo in un'eternità, ma come andarci? Ebbene, prima di tutto dobbiamo sapere dove ci troviamo ora. Siamo sulla vista giusta via? Dove siamo? Conosciamo quello che Dio vuole da noi? Ebbene, nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, noi abbiamo un'indicazione. Là troviamo una freccia che ci dice: voi vi trovate qui. A questo punto ci dice: voi siete persi, voi siete lontani da Dio, voi siete nel bisogno estremo di conoscere Cristo. Ebbene, noi dobbiamo fare come feci quella volta, dobbiamo cominciare a vedere dove siamo e poi lì, attraverso il Vangelo, tracciare quello che questo santo libro ci insegna, ed ecco che troveremo la via, la giusta via, la dritta via, la via che ci condurrà al Padre, che ci salverà dalla nostra perduta situazione e ci darà un senso di assoluta certezza e l'assicurazione della nostra salvezza. Amici, cercate questa salvezza, cercatela nella Sacra Scrittura e la troverete. Ed ora, per la nostra meditazione, apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, all'Epistola di Paolo ai Filippesi, primo capitolo. Vi leggeremo alcuni versetti, cominciando con il 12. Fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso via maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia e quel che io debba preferire non saprei dire, io sono stretto dai due lati: ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi, ed ho questa ferma fiducia che io rimarrò e dimorerò con tutti voi per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede, onde il vostro gloriarvi abbondi in Cristo Gesù a motivo di me, per la mia presenza di nuovo in mezzo a voi. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Uno dei nostri predicatori si trovò tempo fa a sostituire il pastore di una delle nostre chiese per diverse domeniche.
alla fine del culto egli si recava alla porta della chiesa per salutare e ringraziare tutte le persone che erano venute e, come la gente fa, ognuna esprimeva il proprio commento. Fra queste egli notò una certa donnina che, andandosene ogni domenica, mentre per salutarlo le metteva la sua mano nella mano di lui come se fosse un pesce morto, questa lo guardava seriamente negli occhi e sospirando diceva immancabilmente: «Il mondo va male, va di male in peggio, e il peggio è ancora da venire». E le prime volte quel predicatore rispose con generalità dicendo: «Sì, è vero. Ah, sì, è proprio così. Oh, sì, bisogna pregare». Ma dopo che questo si ripeté per 4 o 5 domeniche, a lui venne da pensare: «Ma faccio io bene a rispondere in quel modo a quella donna? È proprio vero che il mondo sta andando di male in peggio e che il peggio ha ancora da venire?» Cari ascoltatori, non so come voi potreste rispondere a questa domanda, né so quello che il predicatore concluse, ma più che penso e più io mi sento in disaccordo con quella donna. Sì, il mondo va male, anche i ciechi lo vedano, il crimine è in continuo aumento e la moralità è stata diluita, la sessualità è prevalente, non c'è più legge, non c'è più rispetto, non c'è più onestà, gli uomini si ingannano e si derubano e si feriscono e si uccidono a vicenda. Ma notate, queste cose non ci sono imposte, non dobbiamo farle per forza, non siamo obbligati ad essere immorali, bugiardi e disonesti. Sì, il mondo si è dato in mano a Satana, ma ricordiamoci che Dio è sempre sul suo trono, è sempre abile di ascoltarci, di risponderci, malgrado la barriera che il peccato ha innalzato intorno a noi. Il suo braccio non si è scorciato, e tutt'oggi egli è abile di arrivare fino a noi per benedire, guarire, rigenerare, salvare, per sollevarci dalla melma fangosa del peccato e porci su in alto sulla solida rocca che è il Maestro Gesù. Il peccato, sì, regna nel mondo, ma Cristo è ancora abile di salvare, egli non ci ha abbandonato. Se noi non vogliamo stare in questo mondo, non dobbiamo starci, possiamo ritirarci da esso. E Dio ci ha dato la Chiesa per avere comunione l'un con l'altro, per avere in essa un mondo del tutto nostro. Se il peccato domina mente e cuori e i vizi abbruttiscono le persone, noi abbiamo una via di uscita. Gesù è abile di cambiarci, di farci nascere nuove creature. Non è quindi proprio così male come quella donnina diceva. Il passaggio che abbiamo letto fu scritto dall'Apostolo Paolo in un periodo di tempo assai peggiore del nostro. È vero, oggi c'è tanta immoralità e il sesso è ovunque, ma almeno non è usato nelle chiese come religione, come si faceva in quei giorni. Oggi la vita è considerata poco, si uccide una persona per pochi soldi, ma nessuno prende più le persone per farle mangiare da leoni per divertimento. Oggi noi possiamo credere o non credere, nessuno ci bada, ma Paolo era in prigione sotto sentenza di morte per la sua fede in Cristo Gesù. E così l'Apostolo, essendo in condizioni assai più gravi delle nostre, pure eccolo che scrive: «Le mie cose riescono bene a progresso dell'Evangelo». Vedete, ascoltatore, lui non guardava al mondo o al male che c'era in giro, lui guardava a Cristo e al bene che Cristo può fare. Il Vangelo, quando è predicato, è come un seme. Gesù stesso ha detto che a suo tempo germoglierà e porterà frutto. Osserviamo intorno a noi, il Vangelo è ancora liberamente predicato e sta raggiungendo ogni parte del mondo. I popoli di ogni lingua lo ascoltano, da quelli più civili a quelli più selvaggi. Anche quelli che sono tenuti schiavi dall'ignoranza politica o religiosa. Esso arriva nelle steppe della Russia, arriva
sulle cime delle Ande, arriva persino nei deserti arabi, e la Bibbia ci garantisce che come l'acqua che piove dal cielo non ritorna su senza aver portato frutto, così il Vangelo porterà il suo frutto ovunque. Ora, a volte sembra che questo frutto non ci sia e noi deboli e ciechi come siamo ci scoraggiamo facilmente, ma amici ricordiamoci che se il Vangelo è predicato il frutto ci sarà e alla sua stagione non tarderà a rendersi evidente. Così, se il mondo va male, se il peccato controlla la vostra personalità e porta scompiglio nella vostra famiglia, non sgomentatevi, c'è sempre a nostra disposizione un mezzo efficace per cambiare tutto questo. Basta avere il desiderio di voler cambiare e grazie a Dio il Vangelo è tutt'oggi efficace ed è la potenza di Dio in salvezza. Sì, Gesù è tutt'oggi vivo ed abile di cercare di cambiare, di tenere stretti a sé ognuno di noi. Sì, Egli è tutt'oggi abile di curarsi di noi. Sì, è vero che le prigioni sono strapiene e così i manicomi, ma è anche vero che la Chiesa di Cristo avanza e che nulla può resistere alla sua avanzata. A volte potrà sembrare che la sua avanzata sia un po' lenta, ma la Chiesa si muove. Anime, grazie a Dio, sono raggiunte e salvate nelle nostre chiese, nelle case, nelle prigioni e nei conventi. Il numero necessario per completare la Chiesa è quasi raggiunto. Forse un'altra anima, forse un'altra decisione che potrebbe essere fatta da voi ora, ed ecco che questo precipiterebbe subito il ritorno di Gesù fra noi.

come Paolo, neppure noi dobbiamo guardare al mondo, alle condizioni esteriori, ai malvagi che prosperano. Noi dobbiamo guardare alla Bibbia, a quello che qui dentro c'è scritto, e allora ci accorgeremo che non si va di male in peggio, ma anzi si sta andando di male in meglio. Oh sì, c'è terrorismo, ci sono bombe, ci sono malvagità e cose terribili a sufficienza da distruggere il mondo 10 volte. L'inquinazione degli alimenti è tale che se le cose non cambiano c'è il pericolo di morire soffocati. Le risorse alimentari stanno diminuendo davanti a una sempre più crescente popolazione e tutto ci dice di una catastrofe finale. Ma ricordiamoci che la Bibbia ci dice che sì, tale catastrofe verrà, ma che essa sarà seguita dal ritorno di Cristo. Ricordiamoci che Lui ritornerà, ci rapirà con sé in cielo, che Lui asciugherà le lacrime dai nostri occhi, che Lui ci rivestirà di gloria, che Lui abiterà con noi, che noi con Lui giudicheremo il mondo, che non ci sarà più né grido, né dolore, né morte. Oh, non è vero che il peggio è ancora da venire, anzi noi con ansiosità aspettiamo perché è il meglio che verrà. Noi aspettiamo Gesù, l'avvento del suo regno, sì, i segni sono con noi ed egli ritornerà presto. Ma a questo punto soffermiamoci per un momento. Dite, siete voi con lui? Siete pronti? Siete pronti per il suo trionfo? Siete stati trasformati dalla sua grazia? Vedete, non si domanda se siete religiosi, se andate alla chiesa tutte le domeniche. Quella donnina ci andava, ma evidentemente non conosceva il Signore. Per lei vivere non era Cristo. Per lei tutto non andava a vantaggio per lei. Non c'era l'attesa gloriosa del ritorno del benedetto Maestro, ma c'era tutto male. Per lei la vita andava di male in peggio e per lei il peggio era ancora da venire. Oh, come bene essa rispecchia il punto di vista, il modo di pensare di una persona religiosa, sì, ma perduta. Certo, per chi è nel mondo, per chi non ha avuto un'esperienza con Cristo, tutto va male. La vecchiaia viene, ci fa male di qui, ci fa male di là, chi ballava non può più ballare, chi faceva quelle belle mangiate non può più farle, lo stomaco si ribella, il colesterolo aumenta nelle arterie, chi fuma quei sigaroni puzzolenti non può più farlo, il bere va lasciato da parte a causa del fegato, della pressione sanguigna. E certo, per chi vive per queste cose, sì, in verità va di male in peggio. Ma amici, non viviamo per queste cose, né per il mondo né per il nostro corpo. Arrendiamoci alla Signoria di Cristo, viviamo per Lui, e allora anche noi potremo dire come l'Apostolo: per me vivere Cristo e morire un guadagno. Allora, come Gesù ha detto, noi passeremo dalla morte alla vita, dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, dalle menzogne subdole degli uomini alla sua verità, dalla schiavitù della legge alla libertà della sua grazia. Allora la nostra vita sarà da Lui cambiata, ci staccheremo dalle mondanità, dai vizi, dai piaceri, mentre Egli gradualmente prenderà sempre più possesso di noi, e allora noi vivremo nella sua pace, nella sua salvezza, all'ombra del suo manto. Oh, chi potrà separarci dal suo amore? Come non potremo noi essere contenti, felici e guardare al futuro con aspettativa gioiosa? Abbiamo abbandonato il male. Se abbiamo nettamente reciso con l'accettare Gesù Cristo ogni legame col passato, se noi siamo divenuti in Lui nuove creature, avendo lasciato tutte le cose vecchie dietro di noi, per noi non può andare che di bene in meglio. Questo è quello che noi oggi vogliamo che considerate, non il mondo, non i problemi del lavoro, della casa, della famiglia o della scuola.
Considerate Cristo, arrendetevi al suo volere, egli in voi saprà tener cura di tutto e tutto prenderà forma quando, cessando di fare la vostra volontà, comincerete a seguire la sua, lasciandolo che vi guidi, seguendolo mansuetamente. Chi di voi vorrebbe oggi, ora, considerare questo passo? Chi ora vorrebbe lasciare il male per andare di bene e meglio?

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora insieme. Ancora una volta mi fa tanto piacere trovarmi in tua compagnia. E ancora una volta devo dire grazie, voglio dire grazie a chi ha scelto di tornare fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra possibilità di scoprire insieme tesori nascosti nel libro più letto. Benvenuto all'ascolto.

Come ben saprai, se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. non mi sono dimenticato con quale libro siamo alle prese. È che ho tanti libri in mente e mi stavo confondendo con il libro dell'Esodo. No, siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo sempre all'inizio proprio della Bibbia, siamo ancora nel cosiddetto Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, appunto. Ma siamo alle prese con Levitico. Levitico, che è un libro che ha molto da dire. Ha molto da dire a chi ha voglia di ascoltare. Come tutti i libri, non ha nulla da dire a chi non vuole leggerlo o a chi non vuole trascorrere un po' di tempo a

traduzione letterale del termine biblico peccato è mancare il bersaglio, l'arciere che prende la mira, ma dopo aver scoccato la freccia si accorge e riconosce che ha mancato il bersaglio. Strettamente parlando, per l'arciere questo non è un peccato, ma infrangere la legge di Dio significa mancare il bersaglio, mandare la freccia, mandare la nostra volontà, i nostri desideri, le nostre azioni, le nostre parole nella direzione sbagliata, lontano dalla meta, dal bersaglio che Dio ci ha messo davanti. Nel periodo del Levitico, l'individuo, l'israelita, il singolo, doveva offrire dei sacrifici per il perdono di questi peccati. Ma abbiamo anche visto che Dio aveva preparato le cose così che quando l'israelita commetteva un peccato di ignoranza, di impulso o per incidente, Dio aveva pensato al modo di salvarlo. Nel libro dei Numeri, sempre parte dei cinque primi libri della Bibbia, del Pentateuco, leggiamo che Dio aveva preparato, aveva istituito le cosiddette città rifugio. E la volta scorsa abbiamo detto che il nostro rifugio non è una città, non sono delle mura costruite da mano d'uomo, ma è una persona, il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Abbiamo anche parlato poi diffusamente dell'esperienza dell'Apostolo Paolo, come egli abbia chiamato peccato peccato e non con altri nomi. Abbiamo anche parlato del salmista di Davide, nella fattispecie, che in tanti salmi, ma abbiamo esaminato due brani tratti da due suoi salmi, anche egli chiama peccato peccato, fa una confessione, ammette di aver mancato il bersaglio, non si nasconde dietro false pretese o puerili scuse. Abbiamo poi concluso chiedendoci: la nostra posizione qual è? Noi dove ci troviamo in tutta questa situazione? Cos'è per noi il peccato? Cerchiamo di nasconderlo, cerchiamo di chiamarlo con altri nomi? Oppure siamo pronti a confessare? L'esperienza di Paolo, dell'Apostolo Paolo, fondamentalmente l'esperienza di tutti i cristiani, o dovrebbe essere l'esperienza di tutti i cristiani. Lo è sicuramente riguardo al fatto che Dio ha dato un rifugio, Dio ha provveduto una via d'uscita da quello che altrimenti sarebbe stato un labirinto senza speranza. Cristo, l'unto di Dio, il Figlio di Dio, è il nostro rifugio, è morto per te e per me. Perché? Perché una volta confessato il nostro peccato possiamo ricevere perdono. Vedi, l'avvenuta di Cristo è fondamentale, è assolutamente importante per questa ragione, per tante altre, ma per questa ragione. Se Cristo non fosse venuto, se non avesse vissuto, predicato, insegnato, se non fosse morto al nostro posto, se non fosse risuscitato, se non fosse il Signore vivente, non ci potrebbe essere perdono per il nostro peccato. Questa è la chiave di lettura per comprendere perché Gesù è venuto. Dio che si identifica con la mia situazione. Dio che si identifica con la mia umanità, al punto da diventare uomo, persona, in tutto e per tutto, tranne il peccato. E proprio perché non ha peccato, può trarmi dalla mia situazione di peccato. Scusa l'uso eccessivo di questo termine, ma la realtà è quella.

Il sacrificio per il peccato, del quale leggiamo nel libro del Levitico, ci insegna inoltre che dobbiamo vederci come Dio ci vede. Qui mi riaggancio al discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, di non chiamare il peccato con altri nomi per cercare di svincolarci dalle conseguenze. L'adulterio agli occhi di Dio è peccato. È inutile chiamarlo scappatella, avventura, diversivo. Rubare è peccato. È inutile trovare giustificazioni e razionalizzazioni. Il governo ruba, allora posso farlo anch'io. I politici sono tutti uguali, sono tutti ladri, quindi questo mi giustifica nelle mie piccole azioni quotidiane di furtarelli. Con questo non intendo dire che tu vada al supermercato per rubare le mele. Ci sono tanti modi di rubare. Ecco, dobbiamo vederci, ripeto, così come Dio ci vede. Il sacrificio del quale leggiamo nel libro del Levitico ci rende consapevoli della nostra vera condizione, della nostra situazione. Nel contempo ci dice che Dio può liberarci dal nostro complesso di colpa. In altre parole, non dobbiamo rimanere in quella condizione. Una volta che abbiamo stabilito, una volta che abbiamo capito dov'è che ci troviamo, Dio interviene dietro la nostra confessione per perdonare. E questa è parte della buona notizia. Anche per questa ragione Gesù Cristo è venuto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, grato della tua compagnia, Maurizio. Grazie per averci scelti.

Tornando a Cristo, il nostro rifugio, ascolta quello che il Nuovo Testamento dice a proposito. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario grazie al sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che gli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la via della sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza ed il corpo lavato con acqua pura. Queste parole sono scritte nella lettera agli Ebrei. Ciò significa, in altre parole, che tu ed io possiamo tranquillamente presentarci a Dio. Perché? Perché Gesù è diventato il nostro rifugio, anche per i peccati commessi per ignoranza. Non è forse una buona notizia?

proposito di peccati commessi per ignoranza, questo porta la mia attenzione su un altro aspetto che vorrei così sottoporre alla tua attenzione. L'aspetto della giustizia di Dio e della sua assoluta equità, della sua assoluta giustizia nei suoi rapporti con il genere umano, quindi compresi tu e Dio. Da quanto abbiamo detto fin qui, dobbiamo dedurre che non tutte le punizioni saranno uguali, così come non tutte le ricompense saranno uguali. Questo fatto è allegoricamente messo in evidenza attraverso il libro del Levitico dalle varie categorie di persone qui considerate. Quindi, per ciò che abbiamo fatto di bene, riceveremo ricompense adeguate alla fedeltà con la quale abbiamo servito, abbiamo fatto quelle cose. E purtroppo questo è vero anche in senso negativo. Così, una piccola parentesi. L'assoluta giustizia e equità di Dio. Procedendo nel quarto capitolo, leggiamo che se il sacerdote consacrato ha peccato, mettendo il popolo in stato di colpa, deve allora offrire al Signore per il peccato che ha commesso un animale senza difetto, come sacrificio espiatorio. Viene preso qui in considerazione il peccato del sacerdote. Perché prima il sacerdote? Perché è più importante? Perché è superiore? No. Perché ha maggiore responsabilità davanti a Dio. Se sbagliava, il popolo sbagliava. Il suo peccato, in un senso molto reale, diventava peccato del popolo. In questo caso il sacerdote doveva portare un animale, lui stesso, e doveva sacrificarlo per il proprio peccato. Doveva offrire un giovenco. Doveva fare così perché la posizione di chi commetteva un peccato determinava anche il tipo di animale da sacrificarsi. Non che il peccato del sacerdote fosse diverso da quello degli altri, attenzione, ma, ripeto e sottolineo, era la sua responsabilità maggiore. Questa responsabilità veniva dal suo ufficio. Quindi non si fa una questione di valore della persona. Il sacerdote non valeva di più come essere umano, come persona, perché sacerdote. Era la responsabilità del suo ufficio che, in un certo senso, misurava il tipo di sacrificio che egli doveva offrire. Nel Nuovo Testamento leggiamo un pensiero e un principio molto simile. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Spesso, troppo spesso, noi pensiamo al peccato come qualcosa di negativo. Cioè, è giusto che sia così perché il peccato è negativo, ma pensiamo sempre in termini di non fare questo o non fare quello. Bene, agli occhi di Dio il peccato è anche avere il potenziale, la possibilità di fare del bene, ma astenersi da quell'azione. A proposito di coloro che insegnano, leggiamo questo. Non siate in molti a far da maestri, ad insegnare, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. In altre parole, chi insegna, chi trasmette ad altri ciò che ha imparato, qui stiamo parlando naturalmente nel contesto della Bibbia, non stiamo parlando degli insegnanti, dei professori di scuola. Queste persone, dicevo, saranno giudicate più severamente. Di nuovo, qui non c'è nulla del concetto della superiorità o della maggiore importanza o maggior valore. Nulla di tutto questo.
c'è anzi una maggiore responsabilità. Il che cambia proprio l'aspetto di tutta la questione. Ma procediamo. Porti il giovenco all'ingresso della tenda del convegno alla presenza del Signore. Imponga la mano sulla testa del giovenco e immoli il giovenco alla presenza del Signore. Questo è il rituale del sacrificio per il peccato, che qui è simile all'olocausto, cioè a quel sacrificio, il principe dei sacrifici del quale abbiamo letto all'inizio del libro del Levitico. Il sacerdote poi doveva prendere il sangue di questo animale, doveva portarlo nella tenda del convegno, doveva poi intingere un dito nel sangue e con esso doveva fare 7 aspersioni alla presenza del Signore davanti al velo del santuario. Il sacerdote poi doveva prendere questo sangue, doveva metterlo sui corni dell'altare dei profumi, nella tenda del convegno, e il resto del sangue doveva essere sparso alla base dell'altare degli olocausti, all'ingresso della tenda. Cosa significa tutto questo? Ovviamente noi non dobbiamo fare tutte queste cose, questi riti, queste cerimonie. Non c'è più bisogno per noi di seguire alla lettera queste direttive. Ma che significato aveva? Il sangue spruzzato 7 volte davanti al velo era probabilmente simbolo del rapporto ristabilito, restaurato fra Dio e il peccatore. A sua volta, il sangue posto sull'altare dell'incenso, che era, ti ricordo, il luogo dedicato particolarmente alla preghiera, era probabilmente un simbolo del fatto che il peccatore poteva ora tornare ad adorare il Signore. Tutto questo ci dice, in modo allegorico, come simbolo appunto, che noi siamo considerati da Dio suoi figli, possiamo quindi adorarlo, ma dopo aver confessato, dopo aver dimostrato perdono e solo attraverso il sangue di Gesù Cristo, suo figlio. Leggiamo nella Bibbia: senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccati, non c'è perdono di peccato. E abbiamo già spiegato ampiamente il perché c'era bisogno del sangue. Non è che ci troviamo davanti ad una divinità sanguinaria e violenta, nulla di tutto questo. È che ci troviamo davanti ad un Dio 3 volte santo, ad un Dio che è splendore, che dimora, abita nella gloria più splendente e più assoluta. Quindi il peccato, piccolo o grande che esso sia, non può trovare spazio alla sua presenza. È qualcosa di talmente aberrante che richiede un sacrificio immane, solenne, irripetibile. Il sacrificio del Figlio di Dio. Ecco, tutto questo è stato già compiuto. Queste sono le parole che Gesù ha pronunciate sulla croce. Tutto è compiuto. Ho fatto ciò che dovevo fare, ciò che mi era stato richiesto dal mio Padre Celeste. Mi sono sottomesso alla sua volontà. Adesso tu ed io possiamo ristabilire il contatto, il rapporto con Dio grazie a quel sangue. Ecco perché non c'è più bisogno che tu ed io compiamo questi riti e queste cerimonie, perché Gesù Cristo ha dato la propria vita. Accanto a questa realtà c'è la realtà del Cristo risorto, del Signore vivente. La croce senza tomba vuota è un messaggio truncato a metà. Quindi le due cose devono essere viste parallelamente. Gesù è morto, ha dato la propria vita, ma è anche risorto. Tutto questo ci permette di ristabilire il contatto con Dio, con l'Iddio 3 volte santo, l'Iddio splendente, l'Iddio eterno.

Avrei senz'altro riconosciuto la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti dato appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Altre opportunità di scoprire cose nuove e trovare conferma di cose che magari già sappiamo. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Ciao.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: E ciao a tutti da parte di Gianfranco, nuovamente in compagnia del nostro gradito ospite abituale del programma, cioè il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti quelli che ci seguono invece già da tempo. Lente di ingrandimento, che è il titolo di questo programma, ci fa pensare a una trasmissione, o almeno spero ci faccia pensare a una trasmissione, ormai che abbiamo alle nostre spalle tante puntate di questo programma, appunto, a una trasmissione che offre la possibilità unica, se vogliamo, di affrontare, di approfondire questioni e temi che sono relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi più noti, più conosciuti, più diffusi ai nostri giorni. Ultimamente, chi ci segue già regolarmente se ne sarà reso conto, ultimamente stiamo facendo una specie di viaggio esplorativo all'interno del mondo della teologia cattolica, cioè il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. E qual è lo scopo per cui facciamo questo viaggio, questa esplorazione? Lo scopo è quello di esaminare tali dottrine alla luce della Bibbia e possibilmente chiarire a voi che ci ascoltate, che siate o non siate cattolici, quelle idee, quei concetti, quei preconcetti e quelle prese di posizione dottrinali da parte del cattolicesimo rispetto e contrariamente agli insegnamenti della Bibbia. Così abbiamo finora messo sotto la nostra lente di ingrandimento la figura del Papa e l'origine del primato della Chiesa di Roma, scoprendo che storicamente parlando, e questo è interessante, non abbiamo notizie di nessun Papa, come lo si intende oggi, per almeno 5 secoli dopo Cristo. E poi è solo dopo il 390 che la Chiesa di Roma iniziò ad acquisire la preminenza sulle altre chiese, per diventare la Chiesa Cattolica per antonomasia. Abbiamo poi toccato la questione scottante della tradizione e abbiamo riflettuto sul fatto che, quando si fa affidamento su ciò che costituisce la cosiddetta tradizione, è importante sapere se e come sia possibile essere sicuri che ciò che è stato via via tramandato alle nuove generazioni di cristiani sia sempre costituito dagli stessi autentici insegnamenti di Gesù Cristo e dei suoi apostoli. E in ogni caso, se vi fosse un'autentica tradizione al di fuori delle scritture, tale tradizione non potrebbe mai essere in contrasto con le scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione. Purtroppo, ciò che il cattolicesimo romano presenta come tradizione e genuina rivelazione di Dio spesso è in contraddizione con quanto leggiamo nella Bibbia. Ci siamo infine occupati in breve, ripromettendoci di riprendere l'argomento in questo numero di Lente d'Ingrandimento, della concezione cattolica della cena del Signore o Eucaristia. Per un contorto, perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco la cena del Signore è diventata il cosiddetto sacrificio della messa. Una trasformazione questa che è diventata addirittura fortemente discriminante nei confronti dei credenti, in quanto, come stabilito dal Concilio di Trento nel 1562, e qui cito, se qualcuno dice che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che l'offerta consiste solo nel fatto che Cristo ci viene dato da mangiare, sia costui anatema, cioè scomunicato, considerato eretico. La domanda a cui cercheremo di rispondere tra breve è questa: come si è passati, gradualmente, dalla cena del Signore, che nelle intenzioni di Gesù doveva essere solo una commemorazione del suo sacrificio sul Calvario, all'idea del sacrificio della messa della Chiesa Cattolica? Senza dubbio si è trattato di un'evoluzione molto complessa, molto diluita nel tempo, ma anche al di fuori dei testi biblici, i più antichi documenti storici che ci è possibile consultare, come la Didache, ad esempio, quando parlano di sacrificio o di offerta da presentare al Signore nello spezzare il pane e bere il vino, si riferiscono, particolarmente alla comunione con Cristo da parte dei cristiani, una comunione rappresentata appunto dalla cena del Signore, che non assume dunque affatto un aspetto di offerta sacrificale.
2: Anche Ireneo, che abbiamo già avuto occasione di citare, nella sua opera contro le eresie, parla della cena del Signore come di un sacrificio, ma in un senso molto generale, e non afferma mai che la cena del Signore è un rinnovamento o qualcosa di simile del sacrificio di Gesù sul Calvario.
1: Ma oltre a Ireneo, che stava a Lione, anche un altro vescovo, quello di Cartagine, Cipriano, nel III secolo, prese posizione intorno alla cena del Signore e sostenne che, come il Cristo offrì se stesso a Dio Padre, il sacerdote deve presentare a Dio un'offerta nello stesso modo in cui Cristo la presentò a Dio nel corso dell'ultima cena, il che significa che il sacrificio in questione è valido agli occhi di Dio solo se il sacerdote ripete esattamente ciò che Gesù, così pensa Cipriano, fece durante l'ultima cena.
2: Certo, durante l'ultima cena Gesù rivelò la sua intenzione di sacrificarsi per redimere l'umanità. Ma nessun passo della Bibbia ci induce a credere che ciò che Gesù fece durante l'ultima cena fosse già un vero e proprio sacrificio.
1: Beh, comunque penso a questo punto che le brevi anticipazioni fatte finora siano state utili per capire un po' di più il tema che affronteremo fra poco in questo numero del programma. Ma prima di farlo, godiamoci insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando delle dottrine caratteristiche della Chiesa Cattolica e le stiamo vagliando alla luce della parola di Dio. In particolare, l'altra volta cominciai a parlare della messa, che secondo i cattolici sarebbe la cena del Signore, istituita da Gesù durante l'ultima cena. Ora, secondo quanto insegna la Chiesa Cattolica, la cena del Signore sarebbe un vero e proprio sacrificio, secondo una definizione che risale al Concilio di Trento, tenutosi nel XVI secolo. Come vi ricorderete, terminai il mio discorso chiedendomi come mai si sia passati dal chiaro senso che ha la cena del Signore nei Vangeli, cioè una commemorazione del sacrificio di Gesù sul Calvario, come si sia passati da questo senso alla messa cattolica, intesa come sacrificio. Bisogna ammettere che l'idea che quando si celebra la cena del Signore la Chiesa offre un sacrificio a Dio risale al secondo secolo, anche se è difficile sapere che cosa intendessero per sacrificio i cristiani del secondo secolo. Il primo documento da esaminare a tal proposito è la Didache, o insegnamento, un'antichissima opera di autore ignoto che si presenta come una specie di catechismo per neofiti, cioè per persone convertite da poco. Si pensa che risalga alla prima metà del secondo secolo. Nella Didache si parla anche della cena del Signore. Tra l'altro leggiamo nel capitolo 14. Nel giorno del Signore, cioè la domenica, riunitevi, spezzate il pane e rendete grazie. Però, dopo aver confessato i vostri peccati, affinché, ecco, il vostro sacrificio sia puro. Chiunque ha qualche dissenso con il suo vicino non si unisca a voi, prima che essi non si siano riconciliati, altrimenti il vostro sacrificio sarebbe profanato. Infatti, di questo sacrificio il Signore ha detto, in ogni luogo e in ogni tempo vi viene offerto un sacrificio puro perché io sono un grande re, dice il Signore, e il mio nome è ammirabile tra le genti. Qui il testo cita il profeta Malachia, capitolo 1, versetto 11. Ma che cosa si intende qui per sacrificio puro? Il termine greco usato nell'originale è thusia, che indica un rito religioso che di solito comporta un sacrificio, un'offerta fatta a Dio. Nella Didache però si sottolinea specialmente la comunione con Cristo e tra i cristiani, comunione simboleggiata dalla cena del Signore, mentre non si insiste per niente su un supposto aspetto sacrificale di questo rito. E deduciamo questo da una parte di una preghiera liturgica che troviamo nel capitolo 9. Eccola. Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto e diventato una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno, perché tua è la gloria e la potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli. Amen. Questa preghiera sembra un eco delle parole dell'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetti 16 e 17, dove ci si riferisce appunto alla cena del Signore. Ecco il testo. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione col corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Qui, come nella Didache, viene sottolineato il fatto
che la cena del Signore è il simbolo dell'unione dei cristiani con Cristo morto per i loro peccati e quindi simbolo dell'unione di tutti i cristiani fra di loro, in quanto tutti uniti a Cristo per la loro fede. Ne segue che nella didache thusia, più che sacrificio nel senso corrente del termine, indica un culto in generale, e non che la Chiesa offre simbolicamente Cristo a Dio Padre. A tal proposito deve far riflettere anche il fatto che la cena del Signore era chiamata Eucaristia, che significa ringraziamento, siccome i cristiani ringraziavano Dio per il suo amore, dimostrato soprattutto in Cristo, la cui morte era simbolicamente rappresentata dal pane e dal vino, nel senso che la Chiesa era una in Cristo, che era morto sulla croce per redimerla dalla schiavitù del peccato. Anche Ireneo, che abbiamo già avuto occasione di citare, nella sua opera contro le eresie, parla della cena del Signore come di un sacrificio, ma in un senso molto generale, e non afferma mai che la cena del Signore è un rinnovamento o qualcosa di simile del sacrificio di Gesù sul Calvario. È però interessante che Ireneo, nel libro quinto, capitolo 2, paragrafo 3 della sua opera, afferma che il pane e il vino, ricevendo la parola di Dio, diventano Eucaristia, sangue e corpo di Cristo. Forse questo è stato un primo passo verso la dottrina cattolica della transubstanziazione, secondo cui, dopo la cosiddetta consacrazione, il pane e il vino diventano sostanzialmente il corpo ed il sangue di Cristo, nel senso che sembrano ancora pane e vino anche al palato di quelli che li gustano, mentre in realtà, nella loro sostanza, sono il corpo e il sangue di Cristo.

0: E riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevissimamente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa riguardo a Ireneo. Parlando della cena del Signore nella sua opera Contro le eresie, questo vescovo di Lione arrivò ad affermare che le sostanze del pane e del vino, ricevendo la parola di Dio, diventano Eucaristia, sangue e corpo di Cristo. Probabilmente è stato proprio questo un primo passo verso l'affermazione della dottrina cattolica della transustanziazione, secondo cui il pane e il vino diventano nella sostanza, quindi sostanzialmente, corpo e sangue di Cristo.
1: Cari ascoltatori, un chiaro e deciso passo verso l'attuale dottrina cattolica riguardante la cena del Signore, considerato un vero e proprio sacrificio, è senz'altro rappresentato dalla lettera 63 di Cipriano, vescovo di Cartagine, vissuto nel III secolo. Questa lettera fu scritta contro coloro che insegnavano che gli elementi della cena del Signore dovevano essere il pane e l'acqua, non il vino. Ora, ad un certo punto del suo breve trattato sulla cena del Signore, Cipriano scrive: «Se il Cristo, nostro Dio e Signore, è egli stesso il gran sacerdote del Divin Padre, se per primo ha offerto se stesso al Padre, se ha comandato di ripetere questa offerta in sua memoria, senza dubbio il sacerdote esercita le funzioni stesse del Cristo in quanto rinnova ciò che il Cristo ha fatto. E non offre a Dio Padre nella Chiesa la realtà e la pienezza del sacrificio se non in quanto l'offre come vede che Cristo l'ha offerto». Questo significa, cari ascoltatori, che secondo Cipriano tale sacrificio è valido dinanzi a Dio se il sacerdote fa esattamente ciò che Cristo fece durante l'ultima cena. Ora, che un uomo come Cipriano abbia potuto sostenere una tale dottrina alla luce del Nuovo Testamento sarebbe un mistero se non si tenesse conto del lungo processo che gradualmente portò alla sua posizione. Posizione che riflette ciò che di solito veniva insegnato a quel tempo nella Chiesa. Se poi leggete tutta la lettera di Cipriano, vedrete che i passi biblici che cita a sostegno della sua dottrina non hanno nulla a che fare con la cena del Signore intesa come sacrificio. Ad esempio, dice che siccome Noè beveva vino e non acqua, previde la morte del Signore. Poi che siccome Melchisedec offrì ad Abramo pane e vino, e questo Melchisedec nella lettera agli Ebrei è considerato il simbolo di Cristo sommo sacerdote, ciò che egli fece rappresentava la cena del Signore, intesa appunto come sacrificio. Secondo Cipriano, perfino il libro dei Proverbi, capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 5, si riferisce alla cena del Signore come sacrificio, specialmente lì dove è detto che la sapienza ha ammazzato i suoi animali, ha procurato il vino, ha già preparato la sua tavola. In altre parole, sembra che Cipriano si riferisca ad una prassi accettato ormai per tradizione la Chiesa, senza però addurre prove serie tratte dalle Scritture. Certo, durante l'ultima cena Gesù rivelò la sua intenzione di sacrificarsi per redimere l'umanità, ma nessun passo della Bibbia ci induce a credere che ciò che Gesù fece durante l'ultima cena fosse già un vero e proprio sacrificio. Difatti, il vero e proprio sacrificio ebbe luogo sul Calvario e in nessun altro luogo, né prima né dopo, ovviamente. A tal proposito, l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, versetto 26, un versetto citato anche da Cipriano, l'Apostolo Paolo ha scritto riferendosi alla cena del Signore, che ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché verrà. L'Apostolo non ha detto «voi offrite Cristo a Dio», perché questa sarebbe stata una bestemmia dal punto di vista dei cristiani del primo secolo, dato che le loro dottrine si basavano esclusivamente sull'insegnamento di Cristo. Non diverso è l'insegnamento della lettera agli Ebrei, che anche i cattolici ritengono sia stata ispirata da Dio. Una lettera che però Cipriano non cita mai nella sua famosa lettera 63 sulla cena del Signore. Ora, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 10, dal versetto 12 al versetto 18, leggiamo, e qui cito il testo secondo la versione a cura della Conferenza Episcopale Italiana, una versione di matrice cattolica dunque. Ascoltate. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e ad offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Egli, cioè Gesù, al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. Poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Questo ce lo attesta anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto «questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni», dice il Signore, «io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nelle loro menti, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità». Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Da ciò segue, cari ascoltatori, che i cristiani hanno un solo sacrificio, che è stato già offerto una volta per sempre sul Calvario quasi 2000 anni fa. E quel sacrificio fu perfetto, e perciò nessun altro sacrificio è necessario. Conseguentemente, non abbiamo bisogno di offrire qualche altro sacrificio, né di rendere il sacrificio di Cristo in qualche modo presente fra i cristiani. Noi non possiamo fare altro che commemorare il sacrificio del Calvario, niente più. Secondo il Signore, i cristiani devono celebrare la cena del Signore ed indubbiamente essi sono benedetti da Lui se la celebrano nel modo giusto, cioè se si sentono in comunione con il Signore Gesù e tra di loro. Ma, lo ripeto, non abbiamo bisogno di rinnovare o rendere il sacrificio del Calvario presente a noi oggi. Ma per vederci più chiaro in una questione complessa, la prossima volta comincerò citando alcuni passi significativi del Catechismo della Chiesa Cattolica, di recente pubblicazione, alcuni passi riguardanti la Messa, nel tentativo di capire i motivi di fondo che hanno portato gradualmente ad una tale deviazione dottrinale rispetto all'insegnamento di Cristo e degli Apostoli. A risentirci dunque la prossima volta, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti. Gesù entra in Gerusalemme. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati carissimi amici, quindi benvenuti al nostro consueto appuntamento. E ieri abbiamo visto dal Vangelo di Matteo, dal capitolo 20, alcune cose che Gesù dice in parabole e sottolineava il fatto dell'importanza della qualità del lavoro anziché del tempo impiegato nella parabola dei servitori. E mentre Gesù era in cammino, spesso usava questo tempo per ammaestrare i suoi. Questa volta Gesù preannuncia la sua morte per la quarta volta. Leggiamo questo argomento nei versetti dal 17 al 19, ovviamente dal capitolo 20 del Vangelo di Matteo. Poi Gesù, mentre saliva verso Gerusalemme, prese da parte i dodici e cammin facendo disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso. E il terzo giorno risusciterà». Notiamo lo spostamento geografico. Gesù e i discepoli stanno risalendo la valle del Giordano e stanno raggiungendo Gerusalemme, dove egli deve morire sulla croce. Il Signore non poteva essere più chiaro di così. Questa è la quarta volta che dice loro in modo così dettagliato cosa gli accadrà. I discepoli, ad ogni modo, non capiscono. Ciò esulava dai loro programmi, tutto qui. Comunque, per te e per me che leggiamo ora, a distanza di tempo, è chiaro che Gesù era fermamente intenzionato ad andare a Gerusalemme a morire. Vediamo cosa significa. Andò in quel luogo deliberatamente per morire per te e per me. Questo fa riflettere. E i suoi discepoli non riuscivano a crederci. Proprio quando Gesù fa sapere che la sua morte è imminente, la madre di Giacomo e Giovanni va a lui per chiedergli un favore. Leggiamo il passo nei versetti dal 20 al 23. Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domandò: «Che vuoi?» Ella gli disse: «Di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno». Gesù rispose: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». Egli disse loro: «Voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio».

In un'altra occasione, in un altro tempo, questa richiesta sarebbe stata naturale per una madre orgogliosa dei suoi figli. In questo caso, però, ella non coglie minimamente l'atmosfera e il significato di ciò che sta accadendo in quel momento. Il Signore le risponde facendo una domanda ai figli circa la loro disponibilità a soffrire come lui avrebbe sofferto. Ma nonostante la loro risposta affermativa a soffrire per Cristo e come lui, Gesù li informa che certe cose sono nelle mani del Padre. A questo punto gli altri discepoli mostrano la loro indignazione. Leggiamo i versetti dal 24 al 27. I 10, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra voi, anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo».

Facciamo un piccolo riassunto di ciò che era avvenuto negli ultimi momenti vissuti con Gesù. Avevano incontrato un giovane ricco che si era rifiutato di seguire Gesù perché non voleva rinunciare alle ricchezze. Loro invece avevano rinunciato a tutto e Pietro si era informato circa la ricompensa. Lui non aveva fatto una richiesta precisa come la madre dei due discepoli. Comunque Gesù aveva dovuto spiegare il modo in cui Dio ricompensa il servizio, che era diverso da quello in uso nel mondo, raccontando così una parabola. Avevano davvero capito la lezione, oppure la loro indignazione nascondeva solo una leggera invidia al pensiero che Gesù avrebbe potuto accontentare quella madre? Ancora una volta Gesù non perde tempo a rimproverarli, ma utilizza questa manifestazione di immaturità per dare una lezione sulle regole in vigore tra chi vuol seguire il Signore. Nel mondo i grandi sottomettono i piccoli e i deboli, ma nel mio regno, dice Gesù, i forti aiutano i deboli e la grandezza dipende dal servizio che compite per Dio. Per fare un esempio, Gesù prosegue dicendo al versetto 28: appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti.

Gesù e i discepoli sono vicinissimi a Gerusalemme ed egli per la quinta volta parla loro dell'approssimarsi della sua morte. È un versetto bellissimo e dovremmo impararlo a memoria. Cristo venne nel mondo e questa fu la sua missione. C'era ancora molta confusione su questo punto e non furono gli uomini cattivi a farlo morire perché era buono, ma egli diede volontariamente la sua vita per riscattare l'uomo dal potere del peccato. Vediamo ora come procede il viaggio di Gesù leggendo i versetti dal 29 al 34. Mentre uscivano da Gerico, una folla li seguì e due ciechi seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che i nostri occhi si aprano!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò i loro occhi e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Come dicevamo, Gesù e i discepoli stanno andando da Gerico a Gerusalemme, cioè nella direzione opposta a quella che seguiva l'uomo assalito dai ladri nella parabola del buon samaritano. Il Signore sta percorrendo la strada in questo senso per andare a morire con i ladri. Andava a Gerusalemme a morire al nostro posto.

0: Gesù non passò più da quella strada, per cui per questi ciechi fu l'unica possibilità che ebbero di incontrare Gesù. Avevano di certo sentito parlare di lui e del fatto che compiva i miracoli, perché sono molto decisi ad ottenere la sua attenzione. Infatti gridano forte e nessuno riusciva a farli tacere. Nota con che precisione lo chiamavano Signore, figlio di Davide. Riconoscevano la sua regalità. La donna cananea dapprima lo chiamò figlio di Davide, ma il Signore le ricordò che non aveva il diritto di chiamarlo così. Questi uomini invece erano giudei, avevano questo diritto e lo esercitavano. Da subito mostrano di credere che questa persona avrebbe potuto fare qualcosa e invocano la sua pietà. Volevano solo l'elemosina? Non sembra. Ma Gesù comunque chiede loro cosa vogliono che lui faccia. Il bisogno di quei due uomini era ovvio. Perché il Signore chiese loro cosa volessero che facesse? Amico, quando vai al Signore Gesù, devi spiegargli qual è il tuo bisogno. Se vai a Lui per essere salvato, devi dirgli che sei un peccatore e che hai bisogno della sua salvezza. Altrimenti non sarai salvato. Questo è l'aspetto unico della morte di Gesù sulla croce. Tutti andrebbero alla croce se potessero portare con sé il profumo della propria giustizia e delle proprie buone opere. Ma tu ed io non abbiamo niente di buono da presentare a Dio. Dobbiamo andare a Lui come peccatori e riceverlo come nostro Salvatore. E i due ciechi vennero a Lui con la richiesta: Signore, che i nostri occhi si aprano. Loro chiedevano pietà, ed infatti è detto che Gesù, mosso a pietà, li guarì. Avevano ricevuto secondo la loro richiesta. Che bisogno avevano di continuare a seguire Gesù? La riconoscenza per quanto avevano ricevuto fu la causa di questa loro decisione. Seguirono Gesù ad occhi aperti. Cosa vedranno fra un po' di tempo? Vedranno Gesù che muore sulla croce. Moltissime persone che hanno una vista perfetta non hanno ancora visto la morte di Gesù sulla croce come mezzo per la loro salvezza. Essi lo seguirono. Se ancora tu non lo hai fatto, segui Gesù. Lui ti mostrerà quanto ha fatto per te.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Passiamo così al capitolo 21. In questo capitolo vedremo che Gesù entra ufficialmente a Gerusalemme, caccia dei cambiavalute e dei mercanti dal Tempio, fa seccare un fico e raccoglie la sfida delle autorità religiose e attraverso la parabola dei due figli e quella dei vignaioli malvagi li accusa di complottare contro di lui al fine di ucciderlo. Gesù torna a Gerusalemme con un nuovo ruolo. Precedentemente vi era entrato in modo molto discreto, ora in qualità di re rivendica il suo diritto di re della città. Non c'era niente di più ardito. Noterai il tono volutamente deciso nell'atteggiamento di Gesù. Ora sta facendo in modo che gli eventi precipitino. Costringerà i protagonisti ad agire come e quando vuole lui. Ha tutta la situazione sotto controllo. Si può dire che non sia mai stato così regale come quando si appresta a morire in croce. Questo episodio viene chiamato l'ingresso trionfale e lo leggiamo dai versetti 1 al 9. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nella borgata che è di fronte a voi, troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà». Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: «Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello, puledro d'asina». I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via, altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: «Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi».

0: Contrariamente a molte persone, non trovo niente di miracoloso in questo breve episodio. Penso che si tratti di una situazione normale, naturale. Probabilmente l'ultima volta che il Signore era stato a Gerusalemme si era accordato con degli amici affinché essi gli facessero trovare pronti questi animali quando lui sarebbe tornato. Forse aveva rivelato loro cosa intendeva fare ed essi gli avevano promesso che li avrebbe trovati pronti per la Pasqua. Penso che avesse anche detto loro che avrebbe mandato i suoi discepoli a prenderli e che loro avrebbero detto: «Il Signore ne ha bisogno». La cosa importante in questo passo è che Gesù afferma la sua autorità. Matteo cita il profeta Zaccaria, che al capitolo 9, versetto 9, scrisse: «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un puledro d'asina». Un attento confronto rivela alcune mancanze nella citazione di Matteo. «Esulta grandemente, o figlia di Sion», è omesso. Perché? Perché il Signore non si trova a Gerusalemme per vivere un momento felice. Ciò avverrà la sua seconda venuta. È omesso anche «egli è giusto e porta salvezza». Quest'ultimo termine ha il significato di vittoria e si riferisce anch'esso alla seconda venuta di Gesù. Quella sarà veramente trionfale. Si dice che il Signore mostrò la propria umiltà cavalcando un'asina, ma ciò non è vero. Questo animale veniva cavalcato dai re. L'asino era l'animale della pace, mentre il cavallo simboleggiava la guerra. Venendo a Gerusalemme su questo piccolo animale pacifico, Gesù si offriva come re. Nonostante ciò, i profeti affermano che era umile ed è molto importante notare questo fatto. E quindi siamo in prossimità della Pasqua, siamo in prossimità degli ultimi eventi che caratterizzeranno la vita di Gesù. E prima di vederli noi vogliamo fermarci qui perché il tempo a mia disposizione è terminando. Quindi vi do appuntamento a domani per l'ultimo incontro di questa settimana.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: A casa nostra apprezziamo tanto l'amicizia. Ci sono delle persone con cui stiamo veramente bene, delle quali possiamo avere una totale fiducia, che non andranno a raccontare i nostri fatti privati, persone a cui si può sempre chiedere un letto per dormire o un favore nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Gente che ti dice sì, e se te lo dice è veramente sì, e che quando ti dice no è proprio no. Questi sono i veri amici. Alcuni nostri amici sanno quello che ci piace e quello che non ci va, e quando ci invitano impastano sempre sulla tavola i nostri cibi preferiti. Una vecchia amica, che adesso è morta da molto tempo, quando ero ragazza, sapeva che a me piace da morire dormire fra le vecchie lenzuola di lino. Lei ne possedeva ancora un paio del suo corredo e io potevo contarci che quando passavo la notte da lei me le trovavo sul letto. «Ma come fai a ricordarti tutte queste cose?» le ho chiesto, perché sapevo che faceva attenzione a questi piccoli favori da fare ai suoi amici. E lei mi ha risposto molto praticamente: ho un piccolo quaderno su cui annoto tutto quello che piace ai miei ospiti. Non ci vuole niente a farsi una nota, mentre invece ricordare tutto è difficile. Che buona idea. Altri amici ricordano i nostri compleanni e l'anniversario del matrimonio per farci gli auguri. C'è un'amica lontana che è tutta storpiata dell'artrite e perciò ci scrive poco, dato che le sue dita non possono neanche tenere in mano la penna. Però sulle cartoline ci mette sempre una parola che è proprio un incoraggiamento, delle vere perle di saggezza. Ogni anno poi mi manda un bel calendario di stoffa da appendere in cucina. Quando morirà, il suo calendario mi verrà a mancare. Altri amici sono diventati amici anche dei nostri figli e questo ci fa tanto piacere. Con altri possiamo ridere come ragazzini e con altri amici, se capita, facciamo delle discussioni molto serie e quasi a cavatappo. Altri ci fanno delle piccole sorprese, una cartolina speciale spedita durante un viaggio, un regalino con una spezia particolare, un libro con una dedica appropriata. La Bibbia dice: l'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza ad un amico coi suoi consigli cordiali. Questo versetto si trova nel libro dei Proverbi di Salomone. Un amico è una persona a cui si può sempre contare e che ha veramente a cuore il nostro bene, come un amico di cui ho sentito parlare, il quale ha dato a due giovani sposi, che erano un po' allo stretto di soldi, ha dato una busta con un assegno e un biglietto su cui aveva scritto in bella calligrafia, tipo diploma: buono per una serata speciale, in un ristorante speciale, con una moglie speciale. E guai a voi se userete questi soldi per un'emergenza speciale. Affettuosamente da un amico che non è niente di speciale, ma che vi vuole specialmente bene. Bello, vero?

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 119, versetti da 10 a 12 e 18. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani. Ho conservato la tua parola nel mio cuore. O Signore, insegnami i tuoi statuti, apri i miei occhi. Salmo 86, versetti 9 e 10. Signore, tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. Il titolo del messaggio di oggi è una domanda: un kit religioso? Alcuni cristiani credono di trovare nelle pratiche di certe filosofie orientali, ad esempio lo yoga, quella serenità e quel conforto che servirebbero da preparazione alla meditazione cristiana. Ma questa è di tutt'altra natura. Le filosofie orientali considerano il corpo come una scala che conduce verso il divino. Al contrario, la fede cristiana è un processo di accettazione della grazia divina. Questa grazia la si trova soltanto in Dio. Quando leggo la parola di Dio, egli stesso mi viene incontro. È lui che prende l'iniziativa. Al contrario del pensiero orientale, la Bibbia mi insegna che io non sono in grado di fare un solo passo per avvicinarmi a Dio, né per ottenere il suo favore, né per migliorare la mia natura, né per raggiungere uno stato di perfezione, perché sono un peccatore che ha bisogno dell'intervento di Dio in grazia. Oggi c'è l'impressione che si possa disporre di una sorta di kit religioso, da cui ciascuno, secondo la sua convenienza, il suo gusto del momento, possa attingere. Un po' di cristianesimo, un po' di induismo, un po' di buddismo. Tutto questo ha del religioso, ma non ha niente a che vedere con la fede che salva. La vera fede è l'adesione a una persona, Gesù Cristo, Dio fatto uomo, che si è dato per me, che mi ha salvato e al quale io mi do. Se mi sono già dato a Lui, non appartengo più a me stesso. Non posso darmi allo stesso tempo a Dio e ai falsi dèi. È impossibile.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: La Galazia non era una città, era una regione, un territorio. Comprendeva un'area che si trova nell'attuale Turchia. C'erano diverse chiese fondate da Paolo in Galazia, e dopo il lavoro evangelistico di Paolo per tutta l'area, e dopo che aveva fondato molte chiese, c'erano stati degli uomini che erano venuti e avevano iniziato a pervertire l'Evangelo che aveva insegnato Paolo, l'Evangelo della Grazia, e avevano iniziato a predicare un altro Evangelo, che non è affatto un Evangelo, perché la parola Evangelo significa buona notizia. E se tu mi dici che Dio perdonerà tutti i miei peccati e mi considererà giusto, solo se semplicemente credo in Gesù Cristo, questa è una buona notizia. Ma se mi dici che poi devo seguire certe regole e certi precetti, ed ubbidire alla legge ed osservare la legge di Dio per poter essere giusto, questa non è affatto una buona notizia, perché mai nessuno è stato in grado di fare questo. E così Paolo scrive ai Galati per correggere questo insegnamento, che era sopraggiunto dopo il suo ministero tra di loro, e per liberarli di nuovo dalla schiavitù della legge, in cui questi uomini stavano cercando di portarli. Noi della Chiesa Gentile oggi dobbiamo essere molto grati a Dio per quest'uomo, l'Apostolo Paolo. Se non fosse stato per la sua forte posizione, per la sua ostinazione sulla salvezza per grazia, il cristianesimo si sarebbe ridotto ad essere solo una delle tante sette giudaiche. Ma Paolo ha preso posizione davanti a tutte queste persone, contro tutte queste persone, insistendo sull'Evangelo della grazia, la salvezza mediante la fede per la grazia di Dio. E così Galati è un trattato molto forte contro ogni forma di legalismo, contro ogni tentativo di diventare giusti per mezzo delle nostre opere, o più giusti per mezzo della nostra obbedienza alla legge, e stabilisce in modo molto forte l'Evangelo della grazia e la giustificazione mediante la fede. È stata questa epistola di Galati che ha portato alla rivoluzione protestante. Rivoluzione, sì, la riforma è stata una rivoluzione dalle pratiche corrotte della Chiesa di quei tempi. Martin Lutero è stato un po' come l'Apostolo Paolo. Era una di queste persone che aveva osservato rigorosamente tutte le sue pratiche religiose. Era uno dei monaci più devoti tra tutti i monaci. Ed era andato a Roma, e per fare cosa grata a Dio era salito sulle scale in ginocchio, un passo dopo l'altro, facendo le preghiere e tutto il resto ad ogni passo. E mentre saliva su questi gradini, lo Spirito di Dio ha parlato al suo cuore dalla lettera di Paolo ai Galati. Martin, il giusto vivrà per fede. E questo verso ha iniziato ad ardere nel suo cuore. E così è nata la Riforma protestante. Questa epistola così gloriosa, che ha liberato tanti uomini e ha portato tanti uomini ad una relazione viva con Dio, mediante la fede. Questa epistola che apre la porta a tutti gli uomini, in modo che posso andare liberamente a Dio. Perché vado a Dio e imparo ad andare a Dio per mezzo di questa epistola sulla base dell'amore di Dio e della grazia di Dio, non sulla base dei miei meriti, delle mie opere, dei miei sforzi. Ora, questi falsi insegnanti che si presentavano, una delle prime cose che cercavano sempre di fare era screditare Paolo, parlare male di Paolo. Questo è il tipico espediente usato dai falsi insegnanti. Se tu stai ricevendo ammaestramento e stai imparando da un ministro, un uomo di Dio, loro vengono e la prima cosa che cercano di fare è cercare di screditare chi ti sta ammaestrando nel Signore o chi ti ha portato al Signore. Sembra che questi falsi insegnanti non provino mai ad evangelizzare, ma cercano sempre di andare da quelli che già credono per provare a cambiare ciò in cui credono. Così Paolo prima di tutto riafferma il suo apostolato e dice forte Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. È interessante che ancora oggi la gente faccia le stesse domande che fecero i farisei a Giovanni Battista mentre battezzava nel Giordano. Chi ti ha dato l'autorità di fare questo? Da dove viene la tua autorità? Quando Gesù purificò il Tempio, anche a lui fecero la stessa domanda. Chi ti ha dato l'autorità di fare questo? Sembra che la gente cerchi sempre la base della tua autorità. E molte volte oggi vengono delle persone, specialmente i mormoni, e ti dicono: chi ti ha dato l'autorità di battezzare? Perché insegnano che sono loro gli unici ad avere il diritto di conferire a qualcuno l'autorità di battezzare. Loro sono l'unica vera Chiesa, perché sono gli unici ad avere ancora 12 apostoli a governare la Chiesa. E i loro 12 apostoli sono gli unici che possono ordinare qualcuno ministro, o conferire l'autorità a qualcuno per esercitare dei ministeri spirituali. E quindi sollevano sempre il problema dell'autorità. Chi vi ha dato l'autorità? E così la domanda circa Paolo. Beh, chi ha dato a Paolo l'autorità di essere apostolo? Chi ha imposto le mani su Paolo? E naturalmente abbiamo anche nella Chiesa Cattolica oggi quella che viene chiamata la successione apostolica nell'imposizione delle mani, per quanto riguarda l'autorità nelle alte sfere della Chiesa. Essi ordinano degli uomini per il ministerio e il vescovo mette la mano sul candidato mentre avviene l'ordinazione. E questo vescovo che ora impone le mani, in precedenza ha ricevuto l'imposizione delle mani da un altro vescovo, che a sua volta ha ricevuto l'imposizione delle mani da un altro vescovo, che ha ricevuto l'imposizione delle mani da un altro vescovo, e così via fino a risalire a Pietro, loro dicono. Così si ha l'imposizione apostolica delle mani. Quindi, mentre il vescovo impone le mani sul mio capo e mi consacra al ministerio, io nella mia mente interpreto questa mano come se risale indietro, ta ta ta ta ta, fino a Pietro, e c'è questa sorta di collegamento che va indietro fino a Pietro. E in realtà è Pietro che sta imponendo le mani su di me e mi sta ordinando al ministerio. La successione apostolica dell'imposizione delle mani. E se tu non hai il vescovo che ha avuto il vescovo che ha avuto il vescovo che ha avuto il vescovo, allora tu non sei davvero ordinato. Paolo dice: io non sono stato ordinato dagli uomini. Sono un apostolo, ma non da parte di uomini, né per mezzo di uomo. Non ho riguardato ad un uomo per ricevere la mia autorità. Non sono stato chiamato da un uomo. Non sono stato ordinato tramite un uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi l'autorità di Paolo gli viene da qualcuno che è maggiore di Pietro, da Gesù Cristo e da Dio Padre. Ora, la mia sensazione è che l'ordinazione fatta dall'uomo sia totalmente inutile. Non sono interessato ad essere ordinato dall'uomo. Credo che c'è solo uno che può davvero ordinare un uomo al ministerio, e cioè Gesù Cristo. Credo che l'uomo al massimo possa solo ratificare, riconoscere. Avere qualcuno che mi impone le mani non mi qualifica per il mio ministerio. E purtroppo nella storia della Chiesa sono state imposte le mani su molti farabutti, e questi sono stati proclamati con questa azione ministri di Gesù Cristo, ma non lo erano e non lo sono mai stati. Sono solo ciarlatani, farabutti, anche se hanno le carte che dimostrano che sono stati ordinati al ministerio. Non è quello che l'uomo dice di me che mi interessa, è quello che Dio dice di me. E quindi Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Quindi Paolo coinvolge anche i suoi compagni nello scrivere alla chiesa. Ora, molto spesso Paolo nei saluti iniziali delle sue epistole ha delle parole personali da dire, ma non in questo caso. Non ha molto da dire ai Galati, se non il tipico saluto paolino: grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. In greco la parola grazia è un termine che ha come significato di base bellezza, fascino. È giunto a significare favore immeritato, e questa è in un certo senso la sua definizione teologica. Ma c'è sempre questo elemento di bellezza nel concetto di grazia. Ed era il tipico saluto greco, charis. Pace era invece il tipico saluto ebraico, shalom. E sono sempre uniti insieme da Paolo nelle sue epistole. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dalla presente malvagia età o dal presente malvagio mondo, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il saluto di apertura di Paolo. Ora, parlando di Gesù Cristo, afferma che Lui ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente malvagio mondo. Questo mondo è governato da Satana. Gesù chiamò Satana il principe di questo mondo. Riferendosi a lui disse: il principe di questo mondo, e non ha nulla in me. Quando Satana tentò Cristo mostrandogli i regni del mondo e la loro gloria, e promettendogli che glieli avrebbe dati, se solo si fosse prostrato davanti a lui, Satana si vantava: sono miei e posso darli a chi mi pare. E Gesù non contraddisse questo. E perché Satana è il dio di questo mondo, perché il mondo è sotto il suo controllo, essendogli stato dato dall'uomo, è un presente malvagio mondo. Ma lo scopo di Gesù Cristo è quello di liberare te, suo figliuolo, da questo presente malvagio mondo. Questa è la volontà di Dio, liberarti da esso. Ora, questa liberazione è in realtà duplice. Quando credo in Gesù Cristo, sono liberato dal potere che il mondo ha su di me, ma uno di questi giorni Gesù mi libererà del tutto dal mondo, portandomi via. Ora sono libero nel mondo. Sono libero pur trovandomi ancora qui, ma un giorno mi tirerà fuori di qui. E allora sarò liberato completamente da questo presente malvagio mondo. Ma per ora sono libero mentre mi trovo ancora qui, anche se non ha più potere su di me. Ora Paolo va subito dritto al problema. Mi meraviglio, sono scioccato che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo, o chiamati alla grazia di Cristo, passiate così presto ad un altro Evangelo. Loro erano stati chiamati alla grazia di Cristo. Era stata insegnata loro la salvezza mediante la fede, che non è qualcosa che puoi guadagnare, non è qualcosa che meriti, non è qualcosa che puoi acquistare, è qualcosa che puoi solo ricevere come dono gratuito di Dio, sulla base non delle tue opere, non dei tuoi sforzi, non dei tuoi meriti, ma sulla base del fatto che confidi in Gesù Cristo, l'Evangelo della grazia di Cristo, ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, cioè non è un Evangelo, non è una buona notizia, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ci sono ancora oggi quelli che pervertono la buona notizia di Gesù Cristo, di nuovo mettendo l'uomo sotto determinati obblighi legali o restrizioni legali, imponendo sull'uomo le loro regole, le loro prescrizioni, i loro standard di santità. Questo non è un Evangelo. Se mi dai una lista di regole che devo osservare per poter essere spirituale, questo non è un Evangelo. Ho vissuto per anni in una relazione legalistica con Dio, cercando di seguire delle regole, cercando di seguire delle prescrizioni, firmando degli impegni. Ogni anno si faceva la firma degli impegni e ci impegnavamo a seguire queste regole: non farò questo, non farò quello. E avevo una relazione legale con Dio, che era causa di ogni tipo di problemi e difficoltà, perché anche se avevo firmato l'impegno, molte volte non riuscivo ad osservare quell'impegno che avevo firmato, e così mi sentivo doppiamente colpevole. Poi sono venuto alla conoscenza della grazia di Dio mediante Gesù Cristo, e invece che una relazione legale con Dio, ho iniziato ad avere una relazione d'amore con Dio. E sono sempre stato felice da allora. Oh, come amo questa relazione che ho ora. Tu dici: allora fai tutto quello che vuoi, eh? Beh, sì. Ma vedete, ci sono tante cose che non voglio più fare, che non mi piace più fare. E in realtà vivo una vita più ristretta ora, in questa relazione d'amore con Dio, che prima in quella relazione legale con Dio. Vedete, c'è qualcosa di perverso in me, e circa le regole. Non mi piacciono le regole, E se vedo un cartello che dice non toccare, io lo tocco. Non calpestare le aiuole, io ci cammino sopra. Non mi piacciono le regole. C'è qualcosa dentro di me che in un certo senso si ribella contro le regole. Ma mi piace questa relazione d'amore con Dio. E non calpesto le aiuole, non tocco. Non perché non posso, ma perché non voglio. Se non piace al Padre, io non voglio farlo. E così questa relazione d'amore è di gran lunga superiore alla relazione legale con Dio. Quindi questo Evangelo che stavano proclamando, con cui stavano cercando di portare la gente ad avere una relazione legale con Dio, Paolo dice non è un altro Evangelo, è una perversione dell'Evangelo. Ma anche se noi, o un angelo dal cielo, vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Sono termini davvero molto forti. Sia anatema, sia maledetto. Se un qualsiasi uomo vi predica un altro Evangelo, persino se scendesse un angelo dal cielo e predicasse un altro Evangelo, anche se Moroni venisse e dicesse dovete indossare un determinato tipo di biancheria per poter essere giusti, e dovete partecipare ai rituali del Tempio, e dovete continuare ad essere dei mormoni fedeli, se volete essere salvati. Vedete, questo significa aggiungere qualcosa alla salvezza per la grazia di Dio, offertaci per mezzo di Gesù Cristo. Questo significa rimettere il peso su di te. Ho chiesto ad un giovane che è venuto da me, sono sicuro che diversi anni fa veniva alla nostra scuola domenicale. È venuto da me e mi ha detto, Chuck, sai, non sono più un cristiano, adesso sono un mormone. Ora sono sicuro che ancora non era stato istruito a fondo nelle tecniche dei mormoni, altrimenti non avrebbe detto qualcosa del genere, perché ora i mormoni cercano di identificarsi come cristiani. Ma lui disse, sono un mormone adesso. E io ho detto, che peccato. E lui, che intendi? E io intendo esattamente quello che tu hai appena detto. Penso che sia un peccato se uno cessa di essere un cristiano e inizia ad essere un mormone. E poi ho detto, come mormone, dimmi, Jerry, su cosa è fondata la tua speranza della vita eterna? E lui mi ha risposto, la mia fede in Gesù Cristo e la mia appartenenza alla Chiesa dei Mormoni. Beh, per quanto mi riguarda, ti sei allontanato. Hai fatto un passo nella direzione sbagliata. Se il fondamento della tua speranza della vita eterna è la tua fede in Gesù Cristo, posso stringerti la mano e dire grandioso, Jerry, continua così. Ma nel momento in cui aggiungi qualsiasi cosa a questo, allora è un altro Evangelo. E anche se un angelo dal cielo ha dichiarato un altro Evangelo, che aggiunge qualcosa in più rispetto alla tua fede in Gesù Cristo come speranza per la vita eterna, allora non è un Evangelo. E quindi sia maledetto. Infatti cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini. Infatti se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Paolo dice non sto cercando di vincere una gara di popolarità tra gli uomini. Voglio solo piacere a Dio e potrei anche rinunciare a combattere questa battaglia. Potrei lasciare posto al legalismo, ma se lo facessi, non sarei servo di Dio. Grazie a Dio che Paolo è rimasto fermo. La nostra Chiesa oggi sarebbe qualcosa di molto diverso se Paolo non fosse rimasto fermo. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo, che è stato da me annunziato, non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Quindi questo Evangelo della grazia è una rivelazione di Gesù Cristo a Paolo. Ora sono sicuro che Dio ha scelto Paolo e ha ordinato Paolo, come dice lui fin dal grembo di sua madre, per essere il portatore di questo Evangelo della grazia, perché lui era stato preparato perfettamente da Dio per questo compito. Vedete, se non seguite qualcosa fino alla fine, allora pensate sempre, beh, ho sbagliato perché non l'ho seguita fino alla fine. Se l'avessi seguita fino, non so, ad un certo grado, allora sarei stato soddisfatto. E così guardo me stesso e dico, sono io che sono venuto meno. Sono io che non l'ho seguita abbastanza. E c'è un'osservazione interessante che ho fatto circa quelli che sono buddisti. Quando uno mi dice sono buddista, generalmente gli chiedo, hai realizzato allora la perfezione e la pace assoluta nel buddismo? La risposta è sempre ci sto lavorando, ci sto arrivando. Non ho mai trovato qualcuno che mi dicesse di averle realizzate. Ci stanno sempre lavorando sopra. È sempre questa carota all'estremità del bastone. Ci sto lavorando. Lo spero tanto. Ma continuo a provare. Se mi impegno un po' di più potrei farcela. Potrei arrivare a questa pace e a questa soddisfazione. Ci sto lavorando su. L'apostolo Paolo aveva seguito la legge di Dio in modo pieno. L'aveva seguita fino in fondo. Scrive di se stesso quanto alla giustizia che è nella legge. Io ero irreprensibile. E Paolo parla del suo zelo superiore a quello di tutti i suoi pari. Il suo zelo per i perduti, il suo zelo per Dio secondo la legge, in tutto era superiore a quelli intorno a lui. Eppure Paolo, avendo seguito la legge fino in fondo, si sentiva ancora vuoto e frustrato e non riusciva a trovare la completezza. Ed è per questo che quando è pervenuto alla gloriosa conoscenza di Gesù Cristo, è stato trasformato a quel modo, perché aveva seguito la legge al massimo, ma non era riuscito lo stesso a trovare la pace. Ora non poteva essere Pietro l'emissario della grazia, perché Pietro non aveva seguito la legge in modo così dettagliato, e quindi Pietro avrebbe sempre potuto pensare, se solo avessi seguito tutta la legge, avrei potuto realizzarlo, avrei potuto farcela. E quindi Paolo era stato preparato da Dio in modo speciale per ricevere questo Evangelo della grazia. Ed esso gli è pervenuto per diretta rivelazione di Gesù Cristo. Non l'ha imparato nella chiesa di Gerusalemme, o dagli apostoli, o dai fratelli. Gli è stato insegnato per diretta rivelazione di Gesù Cristo. Avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la chiesa di Dio, e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Io ero il primo della classe, ho osservato tutto, ho fatto tutto quello richiesto dalla legge e dal giudaismo, più di molti miei coetanei, essendo estremamente zelante. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre, e mi ha chiamato per la sua grazia di rivelare in me il suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue. Quando Paolo ha incontrato Cristo sulla via di Damasco, e lì ha avuto quella completa conversione di 180 gradi, dal perseguitare Gesù al seguire Gesù, una totale rivoluzione, Paolo allora non si è rivolto ai fratelli per imparare tutto del cristianesimo, ma se n'è andato nel deserto, e ha trascorso diversi anni nel deserto dell'Arabia, solo cercando Dio e ricevendo la rivelazione dell'Evangelo della grazia direttamente da Gesù. Quindi non è l'Evangelo di Paolo, questo è l'Evangelo di Gesù Cristo, trasmesso a Paolo, il quale a sua volta l'ha trasmesso a noi. Questa è la verità di Cristo, la salvezza che ti viene offerta ora, mediante la tua fede in Lui. Non mi consultai subito con carne e sangue, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Non sono neanche tornato a Gerusalemme. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme. Quindi non tornò a Gerusalemme se non prima di circa 6 anni e mezzo, 7 anni dopo la sua conversione. Era andato da Gerusalemme a Damasco per imprigionare i cristiani, quelli che invocavano Dio. Incontrò Gesù sulla strada, così che quando arrivò a Damasco era un uomo trasformato. Ministrò ai credenti che si trovavano là, ma si rese conto che aveva bisogno di conoscere di più. E così se ne andò nel deserto dell'Arabia. E lì ricevette questa gloriosa rivelazione per 3 anni e mezzo. Poi ritornò a Damasco, rimase lì a insegnare loro per 3 anni. E poi alla fine andò a Gerusalemme. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro, e rimasi con lui 15 giorni. e non vidi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Questo è il Giacomo che ha scritto l'epistola di Giacomo. Questo è il Giacomo che divenne uno dei leader della Chiesa delle origini. Non è Giacomo fratello di Giovanni, il pescatore. Lui era stato ucciso prima che Paolo giungesse là. Questo è Giacomo fratello di Gesù Cristo, di cui si fa menzione nel Vangelo di Marco, e qui Paolo lo identifica. Ora quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Quindi Paolo andò via da Damasco, 7 anni dopo la sua conversione, e poi tornò a Tarso, dove era nato, e tornò a fabbricare tende. Or io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea, che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire: colui che prima ci perseguitava, ora annunzia quella fede che egli devastava, e glorificavano Dio per causa mia. Così in realtà Paolo non ha avuto un contatto stretto con la chiesa di Gerusalemme. Infatti la chiesa di Gerusalemme aveva sempre un po' paura di Paolo. Sapevano solo che lui era un agente del KGB e quindi erano molto riluttanti ad accogliere Paolo nella comunione. Così Paolo enfatizza il fatto che il suo Evangelo non è qualcosa che gli è stato passato dagli apostoli o da qualche altro uomo. Era qualcosa che gli era pervenuto tramite diretta rivelazione di Gesù Cristo. Poi dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Quindi senza dubbio Paolo aveva ministrato nella Siria, nella Cilicia, l'area intorno a Tarso, la sua città. E là c'erano stati dei gentili che aveva portato alla fede di Gesù Cristo. Tito era uno di questi. Ora Barnaba, uno dei fratelli della chiesa di Gerusalemme, decise di andare a Tarso perché c'era un'opera che Dio stava facendo ad Antiochia. Molti gentili si stavano convertendo. E avendo sentito di Paolo, decise di andare a prendere Paolo perché aiutasse nella chiesa di Antiochia. Così andò a Tarso, trovò Paolo e lo invitò a tornare ad essere un ministro là ad Antiochia. E portò Paolo a Gerusalemme in modo da, in un certo senso, sistemare le cose con gli apostoli, per mostrare loro l'autenticità della fede di Paolo. Or vi salii per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito, perché non corressi o non avessi corso in vano. In altre parole, non lo ha proclamato apertamente alla Chiesa di Gerusalemme, perché la Chiesa di Gerusalemme era formata da molti ex farisei e da molti giudei che seguivano ancora le tradizioni della legge e che praticavano ancora molti aspetti della legge, giudei che credevano ancora che non potevi essere un cristiano se eri un gentile, giudei che erano convinti che potevi essere salvato solo se credevi in Gesù Cristo e osservavi la legge di Mosè, e quindi eri circonciso. Questo era il modo tipico di pensare della Chiesa di Gerusalemme. E quindi Paolo aveva esposto in privato agli apostoli il Vangelo che andava predicando, questo Evangelo della grazia. Ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere. Avevano provato a incoraggiarlo a fare questo, ma Paolo si era opposto, perché il loro insegnamento era: «Ehi, devi essere circonciso per essere salvato». E quindi Tito non fu costretto a farlo, perché Paolo si era opposto. E ciò a causa dei falsi fratelli introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in servitù. A costoro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra di voi. Quindi Paolo è rimasto fermo per voi gentili. Paolo è rimasto fermo per l'Evangelo che è stato proclamato a voi, in modo che non dovete diventare degli ebrei. Non dovete osservare la legge di Mosè. Tutto quello che devi fare è credere in Gesù Cristo e sarai salvato. Poni la tua fede in Lui e Dio farà l'opera sua nella tua vita e ti trasformerà per la potenza dello Spirito, e quello che tu non puoi fare per te stesso sarà Dio a farlo per te. La salvezza è il dono di Dio per mezzo della tua fede in Gesù. E così Paolo aveva questo conflitto, ma non aveva mollato. non aveva voluto arrendersi alle pressioni degli apostoli, lì a Gerusalemme, neanche per un momento, ma da parte di quelli che godevano maggior credito, o da parte di quelli che sembravano essere qualcuno. Mi piace questo. Paolo è un tipo tosto. Per me è interessante come perdiamo facilmente di vista l'insegnamento di Gesù. Gesù disse: chiunque fra voi vorrà essere il primo, sarà schiavo di tutti. E Gesù ha insegnato ai discepoli che il vero ministero consiste nel servizio. Lui prese l'asciugatoio, lui lavò i loro piedi, prendendo il posto di un servo tra di loro. E disse: ora vedete quello che ho fatto, andate e fate altrettanto. Felici siete se le fate, queste cose che vi ho detto, e cioè se prendete il posto del servo. Se io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Ma sembra che sempre nella Chiesa noi sviluppiamo un qualche tipo di gerarchia. Ma sembra che sempre nella Chiesa noi sviluppiamo un qualche tipo di gerarchia. Sviluppiamo questa piccola gerarchia di responsabili e iniziamo ad ammirare gli uomini. Oh, guarda! Ed è così facile diventare preda di questo e pensare: oh, oh, oh, sono qualcuno allora, sono importante. E poi inizi a isolarti dalla gente e presto perdi contatto con la gente e presto perdi contatto con la realtà. C'è un servo di Dio che ammiro molto. Credo che sia stato usato da Dio forse più di ogni altro ministro in vita oggi. E quando l'ho incontrato sono stato profondamente colpito dalla semplicità e dall'atteggiamento di quest'uomo. Sto parlando di Billy Graham. È una persona estremamente modesta. Dio l'ha usato in tale modo. E tutti: oh, Billy Graham. E anch'io: oh, Billy Graham. E ero così pieno di ammirazione per lui. Poi ha iniziato a parlare con me e sono rimasto impressionato per la bellissima apertura e per la grande disponibilità di quest'uomo. Uno dei nostri membri, che lavora per una compagnia aerea, ha avuto Billy sul suo volo l'altro giorno e così gli ha detto: quando hai finito le tue faccende e sei un po' libero, perché non vieni a sederti qui così parliamo un po'? E così è andato a sedersi vicino a Billy Graham e ha parlato con lui per circa un'ora. E alla fine Billy Graham gli ha detto: perché non mi dai il tuo numero di telefono? La prossima volta che sono in California ti chiamo. Forse possiamo incontrarci. Con un assistente di volo. Ma questo è il tipo di persona che è. È splendido. Non c'è da meravigliarsi che Dio abbia usato quest'uomo in modo così potente. Non c'è da meravigliarsi che Dio abbia potuto continuare ad usarlo attraverso gli anni. Perché lui ha capito cosa significa essere un servo di Dio. E non si è messo in questa posizione, sapete, no, di grande superiorità rispetto agli altri. Ora, come qui c'era questo piccolo gruppo di persone a Gerusalemme, erano considerati importanti. E Paolo dice: ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quali fossero stati, non mi importa nulla. Dio non ha riguardo a persona. Anni fa, quando sono rimasto in un certo senso disincantato dalla denominazione particolare in cui stavo servendo, ho iniziato a guardare in giro ad altre denominazioni. Speravo di trovare la denominazione perfetta, ma l'avrei rovinata se mi fossi unito ad essa. E così sono andato davanti a vescovi e a presbiteri e davanti ai leader di altre denominazioni, perché quello che non mi piaceva nel denominazionalismo era il fatto che c'era sempre una gerarchia spirituale che dava spazio a comportamenti quasi politici. Il mettersi in fila e il cercare di ottenere le posizioni di potere, così da sederti sulla tua sedia con il fare di persona importante e tutto il resto. E non vedevo questo nel vero cristianesimo. E cercavo qualcosa di più, un gruppo di credenti che si sentissero non diversi l'uno dall'altro. Così sono andato davanti a molti di questi leader, e loro stavano lì e sedevano sulle loro sedie e ti guardavano accigliati, cercando di spaventarti, cercando di intimidirti. E il gioco era tutto qui, cercare di intimidirti. E questi cercavano di intimidire Paolo, spaventarlo per fare in modo che facesse circoncidere Tito, in modo che tornasse indietro. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quali fossero stati non mi importa nulla, Dio non ha riguardo a persona. Dio non si fa impressionare da queste persone. Dio non si fa intimidire da loro, ma se le nazioni sono considerate come il pulviscolo della bilancia ai suoi occhi, quanto più l'uomo. Ora, questa è un'interessante scrittura. Le nazioni sono considerate come il pulviscolo della bilancia. Molte volte il mercante naturalmente si comprava a peso, e così avevano questi pesi che mettevano sulle bilance, avevano le scale bilanciate, ma il mercante voleva sempre mostrare quanto fosse onesto. Così toglieva la polvere dalla bilancia prima di metterci sopra la tua merce, in modo che non compravi la sua polvere. Ed era un'azione simbolica, tanto per dimostrare: ehi, io sono il più onesto in circolazione. E quindi questa polvere sulle bilance, qualcosa di pittoresco. La gente poteva vedere il mercante che soffiava via la polvere dalla bilancia prima di metterci sopra la tua merce. Così sapevi di essere trattato bene. Le nazioni sono considerate come il pulviscolo della bilancia. Dio può soffiarci sopra e spazzarle via, quanto più l'uomo. E quindi Dio non si fa impressionare dall'uomo. Ebbene, quelli che godono maggior credito, o che sembrano essere qualcuno, sapete, no, quelli che avevano autorità e parlavano con forza, loro non mi imposero nulla di più, non mi hanno smosso. Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi aveva potentemente operato anche in me per i gentili. Avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa e Giovanni, o Pietro e Giovanni, che sono reputati colonne, o che sembravano essere colonne, mi piace Paolo, che sembravano essere colonne, diedero a me e a Barnaba la mano di associazione, affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. E questo è grandioso. C'era un problema nella chiesa delle origini, ed è così che è stato risolto: riconoscendo che ognuno ha il suo ministero e che ogni ministero è diverso. Dio ha chiamato te ai circoncisi? Grandioso! Va avanti, Pietro. Dio ha chiamato me ai gentili? Bene, vado avanti. Abbiamo a che fare con diversi tipi di persone, che hanno bisogno ciascuno di una diversa enfasi data al messaggio. Io vedo che c'è una validità nella diversità delle denominazioni, o almeno della varietà delle chiese. Io vedo che c'è una validità nelle chiese liturgiche, che ministrano alle persone che riescono a relazionarsi con Dio meglio in un ambiente liturgico. Vedo anche lo scopo delle chiese emotive, le chiese pentecostali, per le persone che riescono a relazionarsi con Dio in modo emotivo. E mi rallegro davvero che Dio è così buono e misericordioso da raggiungere l'uomo ai suoi vari livelli. Così Dio ha raggiunto me al mio livello, Dio ha raggiunto te al tuo livello, e cerca di raggiungere ogni uomo al livello in cui si trova quell'uomo. Se uno di base è emotivo, Dio si incontra con lui a quel livello, perché Dio lo ama. Se uno è di base molto posato, solenne, Dio lo incontra al suo livello. Quindi non dovremmo criticare le chiese

Superiore. La nostra Chiesa è superiore alla loro. Dio ama noi di più perché noi ci relazioniamo con Dio nel modo migliore. No, è il modo migliore per me di relazionarmi con Dio. Ma per certe persone, loro non riescono a relazionarsi con Dio come io mi relaziono con Dio. Ed è interessante che ci sono alcuni che dicono: «Ehi, sei troppo emotivo». E ci sono altri che dicono: «Non sei abbastanza emotivo». Io credo di relazionarmi con Dio nel mezzo della strada, perché se ti colpiscono da entrambi i lati, no, devi stare nel mezzo. Ti colpiscono solo da un lato, tu sei sull'altro lato, ma quando ti prendono da entrambi i lati, tu ti trovi in mezzo. Quindi Paolo era d'accordo a non essere d'accordo. Dio ha chiamato voi, Pietro, Giovanni, Giacomo. Dio ha chiamato voi ai giudei, bene, ma Dio ha chiamato me ai gentili. Voi potete pure portare avanti la vostra relazione legale con Dio. Noi porteremo avanti la nostra relazione d'amore con Dio, mediante la grazia. Ora Paolo esibisce il suo piccolo lato pungente qui. Soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri. In altre parole, ci hanno chiesto aiuto. Noi ministriamo ai giudei, ma abbiamo bisogno di aiuto. Quindi non dimenticatevi dei poveri. E Paolo aggiunge proprio quello che mi ero proposto di fare, cioè aiutare i poveri. Se vi ricordate, Paolo molte volte raccolse delle offerte dalle chiese per darle alla chiesa di Gerusalemme, per aiutarli nella loro povertà. Ma quando Pietro venne in Antiochia, cioè dove stava Paolo, Antiochia era in un certo senso la chiesa di Paolo, era la base da cui partiva e la base a cui ritornava, era la sua chiesa. Quando Pietro venne in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente, secondo la verità dell'Evangelo, disse a Pietro in presenza di tutti: «Se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare?» Quindi Pietro aveva mostrato qui di vacillare, e naturalmente Pietro era famoso per i suoi tentennamenti. Era sceso ad Antiochia e aveva mangiato con i gentili. Ora le chiese a quei tempi avevano quelle che chiamavano agapi, e in genere una volta alla settimana si incontravano tutti insieme per queste agapi, e ognuno portava una pietanza, e poi la condivideva con gli altri, e mangiavano insieme, e poi terminavano con la cena del Signore. Ed era chiamata agape, o festa dell'amore, nella chiesa delle origini, e serviva ad un grande scopo, perché molte volte per i più poveri questo era l'unico pasto decente che mangiavano durante tutta la settimana. Molti cristiani erano schiavi ed erano malnutriti, e questo era l'unico loro pasto decente. Quindi tutti condividevano il loro cibo, tutti erano seduti insieme e mangiavano insieme, e Pietro era sceso e si sedeva con loro e mangiava con loro. Ma questo non è permesso ad un buon giudeo, perché nel mangiare insieme tu diventavi uno con gli altri, e quindi stava diventando uno con dei gentili. E da un punto di vista giudaico, da un punto di vista ortodosso, ciò era sbagliato. Ma Pietro, vedendo l'amore di Cristo, capendo che questi sono fratelli nel Signore, si sedeva senza problemi con i gentili e mangiava con loro. Ora, se vi ricordate, in precedenza, quando Pietro aveva avuto quella rivelazione sulla terrazza di Simone, là a Ioppe, ed era sceso questo lenzuolo con ogni specie di animali impuri, e il Signore aveva detto: «Alzati, Pietro, ammazza e mangia», lui aveva risposto: «Oh no, Signore, non ho mai mangiato nulla di impuro». E Gesù aveva risposto: «Non chiamare impuro ciò che io ho purificato». Ed era successo per 3 volte. E poi il Signore aveva detto: «Ecco, ci sono degli uomini alla porta, va con loro e non far loro alcuna domanda». E così Pietro era andato alla porta, e lì c'erano 3 uomini da Cesarea che gli avevano detto: «Il nostro Signore, Cornelio, centurione romano, ha avuto una visione, e in questa visione l'angelo gli ha detto di mandarci qui, e di cercarti, e di portarti da lui, piegarci la via di Dio in verità». E così Pietro era andato con loro ed era arrivato davanti alla casa di Cornelio, a Cesarea. E Cornelio aveva aperto la porta,
e aveva detto: «Oh, gloria a Dio, Pietro, entra pure».

0: E Pietro aveva risposto: «Beh, sai, non è lecito per me entrare in casa tua, nella casa di un gentile. Ma Dio mi ha detto di non chiamare impuro ciò che è stato purificato. Quindi va bene, entro. Cos'è che vuoi sapere?» E così Cornelio gli aveva detto: «Beh, l'altro giorno stavo pregando, intorno alle 3 del pomeriggio, e questo angelo si è presentato davanti a me e mi ha detto di farti chiamare, e che tu ci avresti detto ciò che dobbiamo sapere. Cos'è che dobbiamo sapere?» E così Pietro aveva iniziato a predicare a questi gentili. C'era un gruppo di persone riunite a casa di Cornelio, un gruppo di amici, ed erano venuti a sentire quello che Pietro aveva da dire. E mentre Pietro stava parlando, lo Spirito Santo era sceso su di loro, e Pietro rimase scioccato. «Ma questi sono dei gentili. Com'è possibile che stiano ricevendo il dono dello Spirito Santo? Che sta succedendo qui?» E aveva detto a quelli che erano andati con lui: «Ora ascoltatemi bene. Quando torniamo a Gerusalemme voi testimonierete con me. Io non ho fatto niente. Non sono stato io». Non voleva prendersi la responsabilità. E quindi voleva che i giudei che erano andati con lui e che avevano visto tutto tornassero a Gerusalemme e spiegassero che lui non era responsabile di tutto ciò. Era qualcosa che aveva fatto Dio, perché lui non voleva finire nei guai per essere entrato nella casa di un gentile, tanto per cominciare. Il Signore stava iniziando a buttare giù alcune di queste barriere, e Pietro era andato ad Antiochia, aveva visto questa meravigliosa comunione fraterna, l'agape, e si era unito a loro. Ma poi erano venuti alcuni fratelli da Gerusalemme, amici di Giacomo, e Pietro sapeva che se lo avessero visto mangiare con i gentili, l'avrebbero riferito agli altri. «Pietro mangia con i gentili, oh no! Che succederà ora?» E così Pietro aveva fatto un passo indietro, e all'agape successiva si era seduto a parte, con un piccolo gruppo di giudei, divisione nel corpo, e gli altri giudei che avevano mangiato con la Chiesa, che si erano sentiti uniti, uno in Cristo, e avevano sperimentato questa gloriosa unità, vedono che ora c'è questa divisione. Pietro ne fa parte. E perché è Pietro? Gli altri giudei vedono che lui si separa, anche loro si separano. E persino Barnaba, che era stato con Paolo a predicare ai gentili, persino lui si era fatto coinvolgere da questo, e anche lui aveva cambiato atteggiamento. Ed è a questo punto che Paolo interviene e riprende Pietro davanti a tutti. «Non è giusto! Tu sei venuto qui e hai iniziato a vivere come un gentile, pur essendo giudeo, e ora cerchi di costringere i gentili a vivere come i giudei!» E lo riprende. Ora va avanti e dice: «Noi, di nascita giudei, e non peccatori fra i gentili, cioè noi non mangiamo maiale, non mangiamo coniglio, non mangiamo questi cibi che la legge vieta di mangiare, che è peccato mangiare, e non siamo peccatori tra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati mediante la fede di Cristo, e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge». Quindi Paolo dice: anche noi che abbiamo osservato la legge possiamo essere giustificati solo per mezzo della fede. Per le opere della legge nessuno può essere giustificato. La tua obbedienza alla legge di Dio non ti salverà. Diciamo pure che tu riesca a osservare la legge di Dio, scritta e orale. Questo non ti salverebbe. Questo è uno dei problemi degli ebrei oggi. Questo è esattamente quello in cui confidano per la loro salvezza: le loro opere imperfette della legge. Lo Yom Kippur non è più il giorno del sacrificio per i peccati, è un giorno di riflessione per l'ebreo, perché riflette sulle sue buone opere, cercando di essere giustificato mediante le sue opere davanti a Dio. Ma Paolo dice: nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. La giustificazione si ha per mezzo della fede in Gesù Cristo. La giustificazione si ha per mezzo della fede in Gesù Cristo. Or se cercando di essere giustificati in Cristo siamo trovati anche noi peccatori, è forse Cristo ministro del peccato? Così non sia. Se infatti edifico di nuovo le cose che ho distrutto, io mi costituisco trasgressore. Quindi Paolo sta parlando qui del fatto che la sua fede e la sua rivelazione che ha ricevuto, che la sua giustificazione, il fatto di essere accetto davanti a Dio, è basata sulla sua fede in Gesù Cristo. E quindi ora non confida più nelle opere della legge, ma cerca quella giustizia che viene dalla fede in Cristo. Non segue più le tradizioni della legge. Può mangiarsi un panino al prosciutto ora, se ne ha voglia. E va avanti e dice: se provo di nuovo a stabilire la mia relazione con Dio sulla base della legge, cosa che ho distrutto quando sono giunto alla conoscenza di Gesù Cristo, allora diventerei un trasgressore, perché per mezzo della legge io sono morto alla legge, affinché io viva a Dio. In altre parole, la legge mi condannava a morte, e questa è l'unica cosa che fa la legge per tutti noi. Essa ci condanna tutti a morte, perché nessuno ha osservato la legge. E la Bibbia dice: se osservi tutta la legge, ma vieni meno in un solo punto, sei colpevole su tutti i punti. E ancora la Bibbia dice: maledetto chi non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Quindi se cerchi di essere giustificato per mezzo della legge e cadi su un solo punto, in qualsiasi momento della tua vita, sei sotto la maledizione della legge, che è la morte. Quindi Paolo dice: la legge mi ha ucciso e io sono morto per la legge, ma sono vivo in Dio. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo, io vivo sì, ma vivo una nuova vita ora. La mia vecchia vita era basata sulle opere della legge, la mia vecchia vita era incentrata tutta su di me, ma la mia vecchia vita era piena di contese, invidie, gelosie, divisioni. Non son più io. Che giorno glorioso è il giorno in cui non sono più io. Non più tutto incentrato sul mio io, ma ora c'è un nuovo centro nella mia vita, ed è Gesù Cristo. Non più io sul trono, ma ora è Gesù Cristo che siede sul trono nel mio cuore. E non cerco più di piacere a me stesso, ora cerco di piacere a Gesù Cristo. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E quindi non sono più l'uomo che ero una volta. Quell'uomo è morto, è stato crocifisso con Cristo. Ora ho una nuova vita. E questa vita ha un nuovo centro. Il vecchio Chuck, incentrato tutto sul suo io, il vecchio Chuck egocentrico, è stato crocifisso con Cristo. Ora è il Chuck incentrato su Dio che vive. Vive nella fede di Gesù Cristo, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, affinché io potessi avere questa nuova vita incentrata su Cristo, cristocentrica, in modo che io potessi avere questa nuova relazione con Dio, che potessi avere la vita spirituale. Paolo dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. Vi ricordate quando Gesù si trovava nel giardino del Getsemani, la notte prima della crocifissione? Gesù si è inginocchiato e ha pregato: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Di che cosa parla? Se è possibile cosa? Se la redenzione dell'uomo, se la salvezza dell'uomo, è possibile che avvenga in qualche altro modo, per opera di qualcun altro, mediante qualche altra azione, allontana da me questo calice. Se la redenzione dell'uomo fosse stata possibile mediante la legge, allora Gesù non sarebbe dovuto morire. Dio avrebbe stabilito i requisiti necessari, e forse uno o due da qualche parte del mondo, nella storia, avrebbero potuto farcela, se fossero morti presto. La croce di Gesù Cristo dichiara a tutti gli uomini di tutti i tempi che c'è un unico modo mediante il quale l'uomo può essere redento e sperare di vedere il regno di Dio. Perché se Dio avesse potuto realizzare la salvezza dell'uomo mediante qualche altra serie di opere, mediante determinate regole, requisiti e regolamenti, eccetera, se Dio avesse potuto redimere l'uomo in qualche altro modo, sono sicuro che avrebbe risposto alla preghiera di Gesù, Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E il fatto che Gesù è andato avanti e ha sofferto per mano d'uomini ed è stato crocifisso dagli uomini è la dichiarazione di Dio a tutti noi che non c'è una sola possibilità di salvezza per mezzo delle opere della legge, per mezzo degli sforzi dell'uomo. E come dice Paolo, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. La sua morte non era necessaria, ma la giustizia non si può avere per mezzo della legge. La giustizia non si può avere per mezzo dell'osservanza di regole e precetti. Non posso darti uno standard di giustizia e dire ora se fai questo, questo e quest'altro sarai giusto. Purtroppo molte chiese hanno provato a fare questo. Hanno i loro standard di santità e dicono alle donne qual è il tipo di abbigliamento giusto e qual è quello sbagliato. Dicono qual è il tipo di gioielli che possono mettere e quale non possono mettere. Ti dicono qual è il modo giusto di portare i capelli e qual è quello sbagliato. È interessante che non dicono molto degli uomini, che si vestono in modo estremamente sgargiante ed appariscente, come regola generale al loro interno. Ma hanno davvero molto da dire alle donne. Naturalmente gli uomini non possono portare dell'oro. Credono davvero di essere più giusti. E mi guardano e dicono, oh, guarda quello, ha un orologio d'oro e un anello d'oro. Oh, che vergogna! Come può essere un ministro? Come si permette di dire che predica l'Evangelo di Gesù Cristo? Ha un anello d'oro, è terribile. E mi giudicano, perché ho un anello d'oro. Ora, se mi tolgo questo anello, all'improvviso divento giusto, perché mi sono tolto l'anello e mi sono tolto l'orologio. E ora posso stare qui in piedi, ora sono giusto, no? Voi donne potete diventare giuste semplicemente lavandovi la faccia. Intendo dire secondo i loro standard. Se avete del trucco, questo è peccato. Niente trucco, questo è giusto. E così stabiliscono questi standard. E quindi io dico, ehi, non ho più il mio anello d'oro. Non ho più il mio orologio d'oro. Ho detto al dentista di togliermi anche i denti d'oro. Sono molto giusto ora. No, questo non mi rende giusto. Né portare quelle cose mi rende meno giusto. La giustizia non è questione di portare dell'oro o non portare dell'oro, di mangiare carne o non mangiare carne, di mangiare prosciutto o non mangiare prosciutto. La giustizia è qualcosa che Dio ha imputato sul mio conto, per grazia, mediante la fede che ho in Gesù Cristo. E Dio mi guarda e mi vede in Cristo, e mi vede nella giustizia di Cristo, perché mi vede solo in Cristo. Ed è così che appaio davanti a Dio. Io posso stare davanti a Dio in Cristo Gesù. Quindi in realtà non guarda me, ma guarda Cristo Gesù. E dice, quel Chuck è un uomo giusto. E io dico, grazie Gesù, lo apprezzo davvero molto. Amo la tua grazia, Signore. Perché è per la grazia di Dio che io sono stato considerato giusto davanti a Dio. Ora non riuscivo a capire questo. E provavo, credetemi, ed ero molto sicuro della mia propria giustizia. Mi consideravo giusto perché non ero mai andato a guardare uno spettacolo in tutta la mia vita. Non ero mai andato ad un ballo. Beh, c'ero andato, ma era stato terribile. Mi sono sentito in colpa per anni per questo. Il problema era che mi era piaciuto. Oh, che cosa terribile. Mi sentivo proprio in colpa. Ma non ho mai fumato. Non ho mai preso un drink. E così mi sentivo molto, molto giusto in me stesso, tranne che per quell'unico ballo. Ora anche adesso non fumo mai, anche adesso non bevo, ma questo non mi rende giusto, e non confido in tutto questo. Non ho un senso di giustizia che mi deriva da tutto questo. E quindi non è questo che mi rende giusto. Dio mi dichiara giusto perché credo in Gesù Cristo. E questa è la base per la mia posizione davanti a Dio. Questo è quello a cui è arrivato Paolo. Lui ha provato ad agire da giusto. Lui ha provato ad essere giusto per mezzo della legge. Lui l'ha seguita in tutto e per tutto. Ma quando è giunto alla gloriosa conoscenza di Gesù Cristo, si è convertito con piacere alla nuova giustizia che viene da Cristo per mezzo della fede. e quindi ora difende i credenti gentili di fronte alle pressioni che vengono loro dai responsabili di Gerusalemme e dice loro: state saldi nella libertà con la quale Cristo vi ha liberati. Non permettete agli uomini di portarvi di nuovo sotto la schiavitù di una relazione legale con Dio. Godete della vostra relazione d'amore con Lui. Dio mi ama, è questo quello che conta. Dio ha perdonato i miei peccati per la mia fede in Gesù Cristo, è questo quello che conta. Dio mi considera giusto in questo momento, per la mia fede in Gesù Cristo, non per quello che faccio o non faccio, ma per la mia fede in Gesù Cristo, Dio mi ha considerato giusto. La giustizia per cui posso comparire davanti a Dio è completa. Non posso aggiungere niente ad essa. E i miei tentativi di aggiungere qualcosa ad essa non fanno altro che togliere da essa. Perché allora io torno a guardare a me stesso, anziché a Gesù. E ogni volta che guardo a me stesso sono nei guai. Quando tengo fissi gli occhi su Gesù va tutto bene. Tieni gli occhi su di Lui. Godi della grazia di Dio e di quella giustizia che Dio ti ha dato per mezzo della fede.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati al consueto appuntamento con me e con Attraverso la Bibbia, ovviamente. Spero che ognuno di voi stia bene e che siate pronti anche oggi per riprendere il nostro studio dell'Evangelo di San Matteo. Oggi desidero iniziare questo studio con la lettura di due versetti biblici. Dal Vangelo di Matteo leggo il capitolo 24, versetto 32-33, dove è scritto che Gesù disse: «Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte». L'albero di fico nella Bibbia continua a rappresentare la nazione di Israele, come è scritto per esempio in Geremia capitolo 24 e in Osea capitolo 9 e 10, oltre che in altri passi della Bibbia. Ora Gesù, nel prossimo versetto che leggerò, continua dicendo: «Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute». Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 34. In questa accezione, il vocabolo generazione, in greco ethnos, ha il significato di razza e probabilmente si riferisce ancora alla nazione di Israele, oppure potrebbe riferirsi alla generazione che viveva in quel tempo. Si sa che una generazione comprende circa 30 anni e certamente gli eventi predetti in questa parte del Vangelo di Matteo si verificheranno in quel tempo molto più breve di 30 anni. È probabile allora che con questo termine generazione Gesù abbracciasse entrambi i significati, ma io credo che ciò riguarda la conservazione della razza ebraica. Come ben sappiamo dalla storia, per esempio, Haman non fu in grado di sterminare gli ebrei, né il faraone e neppure Hitler riuscì nei suoi tentativi. Così pure è certo che nessun dittatore dei giorni nostri sarebbe in grado di sterminare questa razza. Poi Gesù continua il suo discorso dicendo: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». La vecchia terra e il vecchio cielo passeranno per lasciare posto a un nuovo cielo e una nuova terra, come è scritto in Apocalisse capitolo 21, ma la parola di Gesù, come Gesù stesso ha detto, rimarrà in eterno. E ancora nel prossimo versetto leggiamo: «Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliuolo, ma il Padre soltanto». Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 36. Gesù dunque rende chiaro che, benché questo periodo si avvicini e se ne possa scoprire l'imminenza da diversi segni, nessuno conosce esattamente il momento del ritorno di Cristo. Purtroppo, al giorno d'oggi, si sentono spesso delle persone, particolarmente i cosiddetti testimoni di Geova, che predicono l'anno del ritorno di Cristo. È veramente strano che azzardino questa ipotesi, quando Gesù stesso ha detto che neppure lui lo sa. A questo punto, Gesù si serve della illustrazione di Noè per descrivere meglio quel periodo di attesa. Leggiamo allora Matteo capitolo 24, versetto 37-39. Io spero che anche voi possiate seguirmi nella lettura biblica. Gesù disse: «Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figliol dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, sino al giorno che Noè entrò nell'arca e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà, disse Gesù, alla venuta del figliol dell'uomo». Se ben ricordate, i giorni di Noè erano caratterizzati da una grandissima immoralità. E Gesù ci dice in questi versetti che la sua venuta si verificherà in giorni simili a quelli di Noè, e parla di gente che mangia e beve. C'è forse qualcosa di sbagliato nel mangiare e nel bere, si chiederà qualcuno? No, anzi, ci è stato detto che qualsiasi cosa facciamo, sia che beviamo o mangiamo, dobbiamo farlo alla gloria di Dio, come è scritto in Prima Corinzi capitolo 10 versetto 31. Ma, se ben ricordiamo, la gente ai tempi di Noè non mangiava né beveva alla gloria di Dio, infatti tutti vivevano come se Dio addirittura non ci fosse. A questo proposito vorrei raccontarvi la storia di un ragazzino che venne invitato a pranzo per la prima volta da alcuni amici suoi. Si trattava di un pranzo offerto dai vicini,
ma per lui era un evento molto importante. Così, quando venne il momento, questo ragazzino attraversò il giardino di casa per andare nella casa degli ospiti. Quando si mise a tavola, pronto per mangiare, il ragazzo automaticamente chinò la testa per ringraziare Dio del cibo, poiché aveva ricevuto insegnamenti cristiani. Immediatamente però s'accorse che era l'unico che pregava, mentre tutte le altre persone si passavano i piatti a destra e a sinistra e cominciavano a mangiare. Allora il ragazzino aprì gli occhi e, senza inibizione, come riescono a fare i bambini, disse: «Ma voi non ringraziate Dio per il cibo?» Per un momento ci fu un silenzio imbarazzato, poi la padrona di casa disse: «No, veramente non lo facciamo mai». Il ragazzino rifletté un momento e poi disse con altrettanta innocenza: «Fate proprio come i miei cani, cominciano subito a mangiare loro». Al giorno d'oggi ci sono milioni di persone che ricevono il cibo dalla mano di Dio 3 volte e anche più volte al giorno e non pensano minimamente di ringraziare il loro creatore. Eppure nello stesso istante ci sono milioni di persone che muoiono di fame. E così sarà nei giorni futuri, prima della venuta di Cristo. Tutti vivranno come se Dio neanche ci fosse. Anche ai tempi di Noè tutti si sposavano tranquillamente. E con questo Gesù non vuole dire che il matrimonio sia sbagliato. Gesù sta semplicemente dicendo che la gente avrà talmente rifiutato l'idea di Dio e i suoi avvertimenti, esattamente come avvenne ai tempi di Noè, che tutti continueranno a fare i fatti loro, magari a sposarsi, ad andare in chiesa, senza però entrare in un certo senso nell'arca per essere salvati, cioè senza mettere la propria fiducia in Cristo. Vivranno dunque tutti come se Dio non ci fosse, non crederanno di poter subire un giudizio e anzi si faranno addirittura beffe di chi annuncerà che il giudizio di Dio è imminente. Tornando al nostro testo di Matteo, leggiamo ancora le parole di Gesù in Matteo capitolo 24, versetto 40 e 41. Gesù disse: «Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra sarà lasciata». Queste sono parole che Gesù ha detto che, come ho detto prima, sono riportate dall'Evangelista Matteo al capitolo 24. A questo punto forse qualcuno dei miei ascoltatori dirà: «Ma caro Meghi, vedi che sei in errore. Avevi detto che questo discorso di Gesù non riguardava la Chiesa e il suo rapimento, bensì gli ebrei. Ma questo che hai letto pare proprio sia la descrizione al dettaglio di quell'avvenimento. Infatti, a cosa mai può riferirsi un discorso come questo, e cioè che due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato?» Vedete, amici, neanche ora Gesù sta parlando di rapimento. Dopotutto, di che cosa sta parlando il Signore Gesù a questo punto del suo discorso riportato in Matteo capitolo 24? Sta parlando di una situazione identica a quella dei giorni di Noè. E chi fu portato via ai tempi di Noè? Tutti furono portati via dal diluvio. Tutti perirono sommersi dall'acqua. Quindi questa ultima immagine che il Signore ci fornisce riguarda quelli che saranno giudicati sulla terra ed eliminati, quelli che non potranno entrare nel regno millenniale di Cristo. Poi Gesù disse ancora: «Vegliate dunque, perché voi non sapete in quale giorno il vostro Signore stia per venire». Queste parole di Gesù, di avvertimento, sono scritte nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 42. Vegliate, questa parola che abbiamo letto in questo versetto, è una parola molto importante e in questo punto ha un significato leggermente diverso. Diverso dal vegliare che il cristiano pratica ora, in attesa del rapimento che Cristo farà riguardo la sua Chiesa. Al giorno d'oggi, noi credenti, noi che abbiamo posto la nostra fede in Cristo per essere salvati, siamo confortati dalla speranza, mentre in quel giorno futuro si dovrà vegliare con ansia e con timore. Di notte si dirà: «Volesse Dio che venisse l'alba», e il mattino si dirà: «Dio volesse che fosse già sera, già notte». Oggi, invece, aspettiamo con ansia la venuta del Signore Gesù, il ritorno di Cristo che ci rapirà, che ci porterà con sé nella sua gloria.
ma in quel giorno futuro gli uomini veglieranno con timore, in attesa del suo ritorno che porterà anche un giudizio. Qualcuno forse penserà che sto cercando il pelo nell'uovo, ma non credo affatto. Ho cercato la parola ebraica per vegliare e ho trovato che può avere almeno 17 significati, molto di più che nella nostra lingua e in italiano. Ora però vedo che il tempo a disposizione è quasi terminato, quindi mi devo fermare. Vi do quindi l'appuntamento al prossimo studio biblico. Naturalmente ripartiremo da questo punto e vi saluto in attesa di ritrovarvi in ascolto. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

A Betel, una delle città che Geroboamo aveva adibito a luogo di culto agli idoli, viveva un vecchio profeta. Uno dei figli del profeta raccontò al padre ciò che era accaduto quel giorno a opera di un uomo di Dio proveniente da Giuda. Egli riferì le parole pronunciate contro l'altare, che subito dopo si era spezzato, e anche l'episodio della mano di Geroboamo divenuta improvvisamente secca e ritornata sana dopo la supplica rivolta a Dio dall'uomo di Giuda. Il vecchio ascoltò attentamente, poi domandò quale via avesse preso il profeta di Giuda. Quando i suoi figli gli ebbero dato le indicazioni necessarie, il vecchio fece sellare il suo asino e si affrettò a inseguir l'uomo di Dio. Lo trovò seduto sotto un albero. «Sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda?» chiese. «Sì, sono io. Vieni a casa mia per mangiare qualcosa». L'uomo di Dio spiegò che il Signore glielo aveva proibito e che doveva tornare subito in Giuda. Ma l'altro insiste e gli disse che un angelo, per ordine del Signore, gli aveva detto di condurlo a casa sua affinché mangiasse e bevesse. Non era vero. Era solo una menzogna del vecchio profeta che voleva convincere l'uomo di Dio a seguirlo. Ma questi gli credette e accettò l'invito. Erano ancora seduti a tavola quando la parola del Signore fu rivolta al vecchio che aveva mentito, il quale gridò al profeta di Giuda: «Così dice l'Eterno, giacché ti sei ribellato all'ordine dell'Eterno e non hai osservato il comandamento che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti aveva dato, e sei tornato indietro, e hai mangiato e bevuto nel luogo in cui ti avevo proibito di mangiare e bere, il tuo cadavere non avrà sepoltura nella tomba dei tuoi padri». Quando ebbe finito di mangiare, l'uomo di Dio se ne andò, ma lungo la strada fu assalito da un leone che lo uccise. Il suo cadavere rimase disteso sulla via. Il leone non lo divorò, ma restò vicino al corpo. Alcuni uomini lo videro e andarono a raccontarlo al vecchio profeta, le cui bugie avevano indotto l'uomo di Dio a disubbidire al Signore. Allora il vecchio mandò a prendere il cadavere e lo fece seppellire nella sua tomba, dicendo ai figliuoli: «Quando sarò morto, seppellitemi nel sepolcro dove riposa l'uomo di Dio, perché ciò che egli ha predetto contro l'altare di Betel e gli altri luoghi di culto idolatra si verificherà certamente». Malgrado il messaggio che Dio gli aveva trasmesso per bocca del profeta di Giuda, Geroboamo persisté nelle sue vie malvagie e fece continuare l'adorazione degli idoli nel suo regno. In tal modo trascinò tutto il popolo all'idolatria e attirò su Israele la maledizione del Signore. Infatti, anche dopo la sua morte, ogni volta che la Bibbia nomina Geroboamo, dice «Geroboamo che fece peccare Israele». Un giorno, uno dei figli del re Geroboamo si ammalò gravemente. Geroboamo suggerì alla moglie di recarsi dal profeta Ahia col giovinetto per chiedergli se c'erano possibilità di guarigione. Questo profeta era lo stesso che durante il regno di Salomone aveva predetto a Geroboamo che avrebbe regnato sopra 10 tribù. La donna, su suggerimento del marito, si travestì per non essere riconosciuta come moglie del re, prese con sé dei doni e il ragazzo e andò a Scilo da Ahia. La vecchiaia aveva ormai reso cieco il profeta, il quale non avrebbe potuto riconoscere la donna anche se non fosse ricorsa al travestimento. Ma il Signore lo aveva già avvertito della visita e gli aveva ordinato ciò che doveva dire. Non appena udì il rumore dei suoi passi sulla soglia, Ahia le disse: «Entra pure, moglie di Geroboamo. Perché fingi di essere un'altra? Io sono incaricato di dirti delle cose dure». Da parte del Signore le disse di riferire a Geroboamo che egli aveva agito in maniera peggiore di tutti quelli che lo avevano preceduto, perché aveva stabilito l'adorazione degli idoli gettando l'Eterno dietro alle spalle. Il Signore perciò avrebbe punito la sua casa. Il ragazzo malato sarebbe morto, come pure tutti gli altri suoi figli, e tutta la sua famiglia sarebbe stata sterminata. Predisse anche che in tempi futuri, a causa del peccato in cui aveva fatto cadere il popolo, Israele sarebbe stato condotto via in paesi lontani.
Come il profeta aveva preannunciato, il bambino morì non appena ebbe fatto ritorno alla casa di suo padre. Più tardi anche Geroboamo fu colpito dal Signore e morì. Suo figlio Nadab gli successe al trono, ma egli pure si comportò male agli occhi del Signore, seguendo in tutto e per tutto le orme di suo padre, compresa l'idolatria che ormai era praticata da tutto il popolo. Dopo 2 soli anni di regno, un uomo di nome Baasa fece una congiura contro di lui e lo uccise. Baasa si proclamò re di Israele e distrusse tutta la famiglia di Geroboamo. Non rimase in vita nessuno che avesse relazione di parentela con lui, e tutto si era compiuto secondo la profezia di Ahia.

Mentre Geroboamo regnava sulle 10 tribù del nord, Roboamo, figlio di Salomone, era re di Giuda. Giuda era un piccolo regno e Gerusalemme, sede del Tempio di Dio e del Palazzo Reale, ne era la capitale. Roboamo cercò di rafforzare il suo piccolo stato, costruì delle città fortificate, vi mise delle guarnigioni armate coi loro comandanti e le fornì di magazzini di viveri. I Leviti del regno di Israele avevano cercato rifugio in Giuda. Geroboamo, infatti, li aveva scacciati per impedire che esercitassero l'ufficio di sacerdoti e servitori dell'Eterno nel suo territorio. Al loro posto aveva costituito sacerdoti delle persone qualsiasi affinché offrissero culto e sacrifici ai vitelli che aveva fatto costruire e agli altri idoli. Altre persone che desideravano rimanere fedeli all'Eterno avevano seguito i Leviti in Giuda. Così il piccolo regno ne era uscito più forte. Roboamo, re di Giuda, rimase fedele al Signore per 3 anni, trascorsi i quali finì col cadere, egli pure, nelle trasgressioni del regno del nord, e il popolo lo seguì. Praticarono l'idolatria e peccarono gravemente contro l'Eterno, il quale, mosso ad ira, inviò verso di loro Shishak, re di Egitto, perché li punisse. Le città di Giuda, quantunque fortificate, non poterono far fronte al suo esercito e furono facilmente conquistate. Giunto a Gerusalemme, Shishak spogliò il tempio e il palazzo reale di tutti i tesori che vi si trovavano, compresi gli scudi di oro fatti fare da Salomone. Per mezzo del profeta Shemaia, il Signore mandò a dire a Roboamo: «Voi avete abbandonato me, quindi anch'io ho abbandonato voi nelle mani di Shishak». Nel vedere la sventura che si era abbattuta su di loro, Roboamo e i principi di Giuda si umiliarono davanti al Signore e confessarono il loro peccato. L'Eterno allora impedì che Shishak li distruggesse, ma dovettero rimanergli ugualmente soggetti per qualche tempo. Roboamo sostituì gli scudi d'oro che erano stati predati con degli scudi di rame. Costretto a subire l'invasione di Shishak, Roboamo si era umiliato davanti a Dio. Ma non si può dire che da quel momento si fosse interamente ravveduto. Aveva invece continuato ad agire male nel cospetto del Signore senza applicare il suo cuore alla ricerca dell'Eterno. Mentre Roboamo e Geroboamo erano in vita, i due regni di Giuda e di Israele si scontrarono più volte e il paese fu turbato da sanguinose guerre. Roboamo, re di Giuda, rimase sul trono 17 anni. Alla sua morte gli successe il figlio Abia. Anche egli dovette sostenere frequenti conflitti con Geroboamo, re di Israele. Una volta Abia scese in campo con un esercito di 400.000 uomini. Geroboamo ne aveva ai suoi ordini 800.000, ma Abia non si perse d'animo. «Ascoltatemi», disse rivolto all'esercito nemico, e rinfacciò a Geroboamo e ai suoi di essersi fabbricati degli idoli e di avere scacciato i Leviti, i veri sacerdoti del Signore. «Noi, invece», proseguì, «seguiamo il Signore, abbiamo i sacerdoti per offrirgli i sacrifici nel Tempio e non lo abbiamo abbandonato». Poi disse ancora: «Ecco, noi abbiamo alla nostra testa il Dio e i suoi sacerdoti con le trombe squillanti per suonare la carica contro di voi. O figli di Israele, non combattete contro l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, perché non vincerete». Mentre Abia parlava, Geroboamo aveva astutamente fatto aggirare l'esercito di Giuda da una metà circa del proprio. Così quelli di Giuda si trovarono tutto ad un tratto col nemico di fronte e alle spalle. Anziché disperare, invocarono il Signore e diedero fiato alle trombe. La loro fiducia nell'Eterno fu premiata, perché l'Eterno stesso combatté per Giuda e gli concesse una strepitosa vittoria. Quel giorno rimasero stesi sul campo 500.000 uomini di Geroboamo. Nonostante tutto ciò, per quasi tutta la durata del suo regno, Abia si guardò bene dal seguire le vie del Signore. Preferì invece persistere nell'idolatria in cui aveva camminato suo padre Roboamo. La sua morte sopravvenne dopo soli 3 anni di regno, e suo figlio Asa gli successe al trono.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

studieremo da Genesi capitolo 12 e diciamo che questo messaggio è intitolato un incoraggiamento per non essere motivato dalla paura. La Bibbia ci parla della grande fede di Abramo. In Ebrei capitolo 12 viene elencato tutto un elenco di uomini di fede che camminavano con Dio, e uno di coloro è Abramo. E Dio, all'età di 75 anni nella vita di Abramo, Dio dà una promessa a lui. Quindi vediamo in questi primi tre versetti cosa dice Dio ad Abramo e qual è la promessa che lui fa ad Abramo. Versetto 1. Ora l'Eterno disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentato e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora, Dio qui promette di essere con Abramo, di benedire lui e di fare una grande nazione di lui. Quindi ricordiamoci di queste promesse durante lo studio, teniamo in conto queste promesse, perché guarderemo un aspetto della vita di Abramo e anche del suo figlio Isacco, e avremo bisogno di ricordare queste. E vedremo come va il resto della storia. Versetto 4. Allora Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Haran. E Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio del suo fratello, e tutti i beni che avevano accumulato, e le persone che avevano acquistate in Haran, e partirono per andarsene nel paese di Canaan. Così essi giunsero nel paese di Canaan. Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di Morè. A quel tempo si trovavano nel paese i cananei. Quindi precedentemente Dio aveva chiamato Abramo fuori di Ur dei Caldei, da dove lui era nato. Lui è andato con suo papà fino a Haran, che è più o meno un viaggio di 1200 chilometri verso il nord-ovest, e adesso lui parte, lascia diciamo la sua famiglia, lascia il suo papà, lascia il resto della sua famiglia tranne uno, Lot evidentemente viene con lui, e comincia a scendere verso il sud. Quindi Haran è più o meno vicino a dove sappiamo adesso in Siria la città di Aleppo. Ricordate che c'era la battaglia lì e tutte quelle foto che abbiamo visto di tutte le stragi che si fanno là. Haran era 200-300 chilometri di questo posto. Quindi adesso lui comincia questo viaggio verso il sud, è ancora più di 1000 chilometri, fra 1000 e 1200 chilometri verso il sud, verso il paese di Canaan, la terra di Canaan, che sarà nel futuro diciamo il paese, la terra promessa di Israele. E quindi vediamo che Abramo diciamo che obbedisce, ma non in tutto, perché prende Lot con sé, no? Perché Dio l'aveva chiesto di vattene dal tuo paese, dal tuo parentato, ma lui prende comunque questo ragazzo, e sicuramente era un essere molto vicino a lei, amato, perché lui aveva cresciuto Lot. E quindi lo prese con sé e va a questo posto dove Dio dirà. Quindi già nel contesto vediamo che Abramo sta camminando nella fede,
Perché non è che Dio che gli ha detto, ok, vai a questo posto, prendi questa strada, giri a sinistra, giri a destra, non è, Dio non è come un GPS, no? Che ti dà tutte le istruzioni, passo per passo, ma comunque durante la strada, durante questo cammino di fede, ci guida e guida Abramo fino a questo posto. E quando arriva a questo posto, allora lui apparve ad Abramo. Versetto 7. Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che gli era apparso. Di là si spostò verso la montagna a est di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel a ovest e Ai a est. E la costruì un altare all'Eterno e invocò il nome del Signore. Poi Abramo si mise in viaggio, continuando a spostarsi verso Negev. Allora, qui vediamo che Dio appare ad Abramo e riconferma la sua promessa. Vedremo che Abramo finalmente è arrivato nella terra dove Dio aveva promesso, dove Dio aveva dato l'istruzione di andare quando ha detto di uscire dal suo paese, e quindi vediamo che darà questa terra a tutti i suoi discendenti, che sarà il popolo di Israele. Qui è dove la storia cambia e vedremo che Abramo fa una scelta, e questa scelta è motivata dalla paura. Come noi, lui a volte vediamo nel suo camminare con il Signore, nella sua fede, si dimentica della promessa di Dio, fa come noi, è un umano come noi, ha le sue debolezze, e lui solamente vede la sua situazione con i suoi occhi fisici e non vede con occhi spirituali in questo momento della sua vita, e quindi non cammina nella fede durante questi tempi difficili che lui sperimenterà. Versetto 10. Ora ci fu una carestia nel paese ed Abramo scese in Egitto per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. Quindi la situazione è una brutta, brutta, brutta situazione, perché viene detto qui dal linguaggio, c'è una carestia. Già una carestia è una cosa seria, c'è fame dappertutto, ma dopo viene sottolineato che vi era una grande carestia. Cioè, io vedo la carestia già severo, ma quando dice ma era una grande carestia, cioè ancora di più, no? Per dire, la situazione era una situazione disperata per Abramo, richiedeva fede. Abramo aveva questi promessi che Dio prospererebbe lui. Abbiamo visto al principio, in versetto 1 a 3, e Dio non ha chiesto a Abramo scendere a Egitto, no? Ha detto di andare nel paese dove ti mostrerò. E quindi vediamo che Abramo, vedendo la sua situazione, prende una decisione nella carne. Non consulta Dio riguardo questa questione, questa situazione. E quindi, come vedremo nel resto della storia, questo gli porta a più guai, gli porta al peccato e a mentire. Versetto 11. Ora avvenne che, come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie: ecco, io so che tu sei una donna di bel aspetto. Così avverrà che quando gli egiziani ti vedranno diranno: costei è sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno te in vita. Allora, ironicamente, sembra che Abramo adesso è un profeta. Lui sa il futuro, sa cosa succederà. Lui sta dicendo: ah, vedranno te, sei bellissima,

conoscere che questa è una macchinazione della sua carne, questo è anche forse un pensiero piantato dal diavolo per fargli paura, fargli vedere la sua situazione e dire: oh no, mi succederà questo, mi succederà quello. E non è così quando abbiamo delle preoccupazioni nella nostra vita. La maggior parte del tempo tutte queste cose, passiamo tanto tempo, no, preoccupandoci delle cose che mai succederanno, vero? Quindi non è che possiamo guardare Abramo e dire: ah, Abramo, no? No, perché lo facciamo tutti, ma possiamo imparare qualcosa di lui e della sua vita e del suo buon esempio e del suo cattivo esempio anche. Ma ripassiamo le promesse in versetto 1 al 3. Allora, vediamo, perché Dio promette sei cose qui, sei cose molto chiare. Quindi, e queste cose possono parlare direttamente alla sua situazione e togliere questa paura. Perché la prima cosa che dice, cosa dice? Farò di te una grande nazione. Allora, per fare una grande nazione di Abramo, Abramo deve essere in vita, no? Quindi, oppure se lui sa che uccideranno lui, quindi deve resuscitarlo, quindi, perché cioè, per fare una nazione non può farlo se lui non c'è più. La seconda cosa, ti benedirò. Questo parla del cuore di Dio. Cosa farà? Renderò grande il tuo nome, la terza cosa. Allora tutti sapranno di Abramo. Noi oggi lo vediamo. Cioè, noi possiamo guardare indietro 3000 anni indietro e dire: wow, Abramo. Tutte le nazioni guardano lui e tante nazioni sanno e dicono che Abramo è stato un grande uomo di fede. La quarta cosa, tu sarai una benedizione. Non ha detto Dio che tu sarai morto, ha detto tu sarai una benedizione. La quinta cosa, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. Questo anche se ci pensiamo un po', cioè, sta dicendo che chi tratterà bene Abramo, Dio va a benedire queste persone. Chi maltratta lui, Dio se ne occupa. Quindi è ancora una conferma che Dio starà con lui, Dio lo proteggerà. E sei, saranno benedette tutte le famiglie della terra in te. Quindi sei promessa in questi tre versetti, no? E Dio gli parlò chiaramente, ma lui si dimentica di queste sei promesse in quel momento della sua vita, perché sta guardando le circostanze e sta immaginando cose. E mi fa ricordare la storia di Pietro, quando Gesù chiama Pietro, no? Sulle acque, perché Gesù sta camminando sulle acque, sul lago, e dice: Pietro, vieni a me. Ok, e lui va e gli occhi fissi su Gesù, no? Ma cosa succede? Togli gli occhi del Signore, comincia a guardare: oh oh, la mia situazione, oh, le onde, oh, la tormenta, oh, e comincia a affondare. È un po' come ciò che sta succedendo un po' con Abramo in questo momento. Ha tolto gli occhi dal Signore, dalle sue promesse, e noi non sappiamo quanto tempo è passato fra quando Dio ha dato questa promessa e quando lui ha sperimentato questa carestia. E potrebbe essere che abbastanza tempo è passato, quindi non era veramente nella sua mente in quel giorno là. Quindi lui cede a questa tentazione, e questa situazione in particolare è che lui crede una cosa che gli porta a cedere alla tentazione di preservare la sua vita e mentire. In Matteo 26 e Marco 14 Gesù ci parla riguardo la nostra natura, quando lui sta parlando con Pietro nel giardino del Getsemane, e lui dice una cosa a Pietro che è molto importante, che rivela la nostra natura. Dice: vegliate e pregate, parlando ai suoi discepoli, per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Quanto debole è la nostra carne,
noi cadiamo nella tentazione.

intenzione. Abbiamo le migliori intenzioni di seguire Dio con tutti i nostri cuori, ma Dio conosce la nostra debolezza e ci ha informato riguardo la nostra debolezza. Quindi non è una cosa che sorprende Dio quando cadiamo. Allora continuiamo a leggere e vediamo cosa fa Abramo. Versetto 13, parlando a Sarai: ti prego di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la mia vita sia salvata, salva per amor tuo. Abramo chiede a sua moglie di mentire. Vi suona come un'azione guidata dallo Spirito Santo? No, certo che no. Lui agisce totalmente nella carne. Di più o in più coinvolge la sua moglie nel suo peccato. È tutto quello per la, diciamo, autoconservazione. Vuole salvarsi la pelle, preservare la vita stessa. Tutto questo provocato dalla paura. Ed è interessante, quando abbiamo paura le cose che facciamo, quindi non cediamo a questa tentazione della paura. Versetto 14: quando infatti Abramo giunse in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto bella. La videro anche gli ufficiali del faraone e la lodarono davanti al faraone. E la donna fu portata in casa del faraone. Ed egli trattò bene ad Abramo a motivo di lei. Così Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asini e camelli. Allora, adesso vediamo come Abramo coinvolge il faraone nel suo peccato. Non è che lui solamente pecca e ok, va bene, sono solo io, non ha nessun impatto su nessuna persona intorno a me. No, coinvolge sua moglie, loro scendono là e adesso a questo punto coinvolge a faraone. E questo è l'effetto che il peccato ha sulle nostre vite. Non è una cosa solamente che ha un impatto sulla nostra vita, ha un impatto su tutti quanti che ci circondano. Paolo, parlando del fatto che l'immoralità contamina la Chiesa, ci dice in 1 Corinzi 5:6 questo: non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Allora qui sta parlando del peccato, questo lievito, e l'effetto o l'impatto che ha sugli altri, e specificamente nel contesto, nella Chiesa, in questo esempio che lui ci dà. Ma noi vediamo l'effetto che ha sulle persone intorno a lui, ad Abramo. E Paolo ripete questo concetto anche in Galati 5:9. Allora vedremo l'intervento del Signore. Versetto 17: ma l'Eterno colpì Faraone e la sua casa con grande calamità a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora, come Dio aveva promesso prima, no? Lui prometteva di essere con lui, di stare con lui, di proteggere lui, no? E vediamo l'intervento del Signore qui per proteggere Sarai e Abramo e il popolo anche. Dio è grande e misericordioso. Lui ha tanta pazienza con noi. E lo vediamo in questo esempio della vita di Abramo. Anche quando non stiamo seguendo la sua volontà in ogni passo, Dio ci aiuta, ci corregge per metterci sulla giusta via. Quindi lo fa qui con il faraone. Vediamo, 18. Allora il faraone chiamò Abramo e disse: che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella? Così io la presi per essere mia moglie. Ora dunque eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone diede alla sua gente ordini riguardo ad Abramo ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che aveva. Vediamo come Dio interviene qui e usa un re pagano per rimproverare Abramo, suo figlio. Cioè Dio userà la persona che userà per correggerci.
A volte userà qualsiasi mezzo necessario e anche usa un pagano intorno a noi per correggerci se necessario. La correzione di Dio viene, ma per quale scopo? Per riportare Abramo sulla giusta via. Per riportare Abramo alla terra dove l'aveva chiamato. E lo fa proteggendolo, facendo che il faraone dia istruzioni riguardo a Abramo per farlo partire in modo sicuro con tutte le sue cose. Dio l'aveva benedetto molto come promesso. Non è che Abramo è stato lì e non aveva nulla, no? Perché c'era una grande carestia, no? Dove lui era prima, dove doveva essere, lui doveva vivere là, soggiornare là, e invece prese questa decisione di scendere in Egitto, di fare una cosa che Dio non aveva chiesto, ma comunque Dio è misericordioso, buono, e benedisce lui comunque, perché sa che sta operando nella vita di Abramo, che no, non è, è come nella nostra vita, no? Non è che diventiamo cristiani e domani siamo perfetti, o diventiamo grandi nella fede fra una settimana, un mese, un anno, o dopo 2 anni di camminare con il Signore siamo già esperti, no? Non cadiamo più. No, Dio sa che abbiamo limiti. Alcuni di noi impariamo delle lezioni più veloce e altri no. Sappiamo che certe lezioni nella nostra vita impariamo veloce e altre sembra che sempre forse se non ti rendi conto anche, forse c'è una situazione nella tua vita e tu dici ma sempre si ripete questa situazione, ma perché? Ma perché? Devi riflettere, perché forse non hai imparato la lezione che Dio ti vuole insegnare e quindi ti prende un po' più di tempo, quindi forse tu hai questa persona nella tua vita che ti fa no? E tu dici ma perché sempre mi vengono queste persone che sono di tipo X, no? Che sono questo tipo di persona. Ma perché forse Dio vuole fare una cosa, vuole sviluppare la pazienza in te, o vuole sviluppare il perdono, o qualsiasi aspetto spirituale. Lui vuole conformarci alla immagine di Gesù Cristo. Quindi Dio sa tutte queste cose e sa che, ok, anche Abramo ci vorrà un po' di tempo nella sua vita, nel suo cammino con il Signore, con il suo cammino di fede, per veramente arrivare ad essere questo uomo di fede, questo grande uomo di fede. Ma comunque io sono Dio, mantengo le mie promesse e non posso essere qualsiasi altra persona, no? Non posso avere un'altra natura diversa. Voglio benedire i miei servi, quindi benedirò i miei servi. E quindi Abramo è diventato grande e Dio aveva protetto lui e le sue cose, l'aveva benedetto. E quindi adesso vediamo in capitolo 13 come risale dall'Egitto. Versetto 1. Abramo dunque risale dall'Egitto verso il Negev con sua moglie e con tutto quel che possedeva, e là era con lui. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento, di oro. Questo mostra la benedizione di Dio. Dal Negev egli continuò il suo viaggio fino a Betel, al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai, al luogo dell'altare che aveva fatto inizialmente, e là Abramo invocò il nome dell'Eterno. Questo era il posto dove Dio voleva Abramo. Allora, giriamo a Genesi capitolo 26 e vedremo una storia similare con Isacco, suo figlio. Ed è interessante perché lui commette lo stesso errore di suo padre. Genesi capitolo 26, versetto 1. Allora, da principio vediamo che è esattamente uguale la situazione. Ora ci fu una carestia nel paese, oltre alla precedente carestia, quindi sta facendo riferimento a quello di Abramo, che c'era stato ai tempi di Abramo. Poi Isacco andò da Abimelech
re dei Filistei, a Gerar. Allora i Filistei erano ancora in quello che formava parte di Israele, quindi non è che vediamo la somiglianza di questa storia a quella storia del suo papà, che c'è una carestia e va a un re pagano, no? Come Abramo ha fatto. Ma c'è una differenza qua. Isacco non scende a Egitto. Isacco rimane nella terra promessa. Si sposta un po'. Continuiamo a leggere in versetto 2. Allora l'Eterno gli apparve e disse: non scendere in Egitto, rimane nel paese che ti dirò. Soggiorna in questo paese, io sarò con te, ti benedirò, perché io darò a te, alla tua discendenza, tutti questi paesi, e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre, e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. Darò alla tua discendenza tutti questi paesi, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco dimorò in Gerar. Dio reitera la sua promessa ad Abramo e fa delle promesse a Isacco. Ancora una volta, sei cose. La prima: io sarò con te. Non è questa la cosa che tutti noi credenti ne abbiamo bisogno in ogni momento? Sapere che Dio sarà con noi. La seconda cosa: ti benedirò. Dobbiamo credere che serviamo un Dio che vuole benedirci, perché questo è il cuore di Dio. Noi siamo i suoi figli, lui vuole benedire i suoi figli. La terza promessa: darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi. Lui riconferma quello che aveva promesso, facendogli sapere che questo è il posto dove io voglio che tu sia. Il quarto: manterrò il giuramento che fece a tuo padre. Questo è buono, perché noi sappiamo che Dio mantiene sempre la sua promessa, la sua parola. Se lui dice una cosa, possiamo fidarci pienamente. 5. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle, quindi innumerevole. E versetto 6, la sesta cosa: tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, come aveva detto ad Abramo. Quindi Dio fa le stesse promesse, solamente questa volta Isacco mostra un po' più di fiducia. Fa lo stesso errore come suo papà, ma l'errore che non fa uguale è, come ho detto prima, non scende a Egitto. Quindi diciamo che c'è un piccolo miglioramento in questo senso. Versetto 7: quando la gente del luogo gli faceva domande intorno a sua moglie, egli rispondeva: è mia sorella, perché aveva paura di dire è mia moglie, poiché pensava gli uomini del luogo potrebbero uccidermi a motivo di Rebecca, perché ella è di bell'aspetto. Questo è dove Isacco ripete lo stesso errore del suo papà. Lui non si fida della parola di Dio, della promessa di Dio, che Dio l'avrebbe protetto, perché anche lui aveva una moglie bella. E quindi cosa fa? Motivato dalla sua paura? Mente, giusto come suo papà. Versetto 8: quando aveva già trascorso parecchio tempo in quel luogo, ad Abimelech, re di Filistei, capitò di guardare dalla finestra e vide Isacco che accarezzava Rebecca, sua moglie. Allora Abimelech chiamò Isacco e gli disse: certamente costei è tua moglie. Come mai hai tu detto è mia sorella? Isacco rispose: perché dicevo, non vorrei morire a motivo di lei. Ancora credendo una menzogna del diavolo, no? Ancora credendo quella paura, forse nella carne, quel pensiero che il nemico ha piantato là, no? Stesso errore del suo papà. E non lo so, sicuramente essendo figlio aveva ascoltato la storia, no? Voi sicuramente avete parlato con
vostri genitori, no? E vi hanno raccontato delle cose della loro vita e come è stato, cosa hanno imparato, no? Ma lui commette il stesso errore. Ed è interessante perché il peccato di Isacco gli ritrova. In Numeri 32:23 Mosè dice che state pur certi che il vostro peccato vi ritroverà. Niente è nascosto dagli occhi di Dio. Versetto 10. Abimelech disse: che cos'è questo che ci hai fatto? Qualcuno del popolo avrebbe potuto facilmente coricarsi con tua moglie e tu ci avresti tirato addosso una gran colpa. Di nuovo, Dio usa un re pagano per rimproverare il suo servo, questa volta Isacco, e anche per adempiere questa promessa che lui proteggerebbe suo figlio, no? E quindi lo adempierà perché questo re darà una ordine di proteggere lui. Ed è interessante che Dio mette l'integrità, la rettitudine nel cuore di questo re pagano. Così Abimelech diede questo ordine a tutto il popolo: chiunque tocca questo uomo o sua moglie sarà senz'altro messo a morte. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo, e l'Eterno lo benedisse. Quest'uomo divenne grande e continuò a crescere fino a divenire straordinariamente grande. Dio adempie la promessa di benedire lui, ma dice il centuplo, 100 volte. Dio ha fatto lo stesso come ha fatto con Abramo. Nonostante la mancanza di fede di Isacco in determinate aree della sua vita. E così è Dio, no? Noi siamo suoi figli, lui ci conosce meglio di noi, conosciamo noi stessi, quindi lui sa le nostre debolezze, lui sa chi siamo, di cosa siamo fatti. Versetto 14. Egli venne a possedere gregge di pecore, mandrie di bue, un gran numero di servi, così i filistei lo invidiarono, perciò i filistei turarono, riempiendolo di terra, tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. Allora Abimelech disse a Isacco: vattene da noi, poiché tu sei molto più potente di noi. Così Isacco se ne andò di là e si accampò nella valle di Gerar e là dimorò. Quindi Dio custodisce, protegge ad Abramo e Isacco durante questo viaggio nella loro fede, questo camminare con Dio, camminare questo cammino di fede di loro, no? Ma cosa possiamo imparare di queste due storie che sono molto simili? Io penso che ci sono alcune cose che dobbiamo imparare a fare e alcune cose che dobbiamo imparare a non fare di queste storie. Cosa possiamo imparare a non fare? La prima cosa: non seguiamo nelle orme di Abramo o Isacco, cedendo alla tentazione di agire nella carne basato sulle nostre circostanze. Non lasciamo mai che la paura sia la motivazione per noi per agire. Questa è la motivazione sbagliata e non ci porterà a nessuna cosa buona. Quindi un incoraggiamento che voglio condividere con voi è questo: Dio conosce la nostra umanità. Questi grandi uomini di fede vacillarono a volte nella loro fede, come noi lo facciamo. Dio include queste cose nella Bibbia per incoraggiarci e farci capire che lui sa che ci saranno momenti in cui noi facciamo lo stesso. Ci saranno questi momenti in cui cadiamo, perché nessun uomo di Dio, nessun uomo che cammina nella fede è presentato in modo perfetto nella Bibbia. E questa è una cosa che rende la Bibbia diversa da tutte le altre storie, perché la storia tendono a dipingere l'uomo
in tutta la sua bellezza, in tutte le sue vittorie, no? Ma la Bibbia, no, vengono presentati i suoi difetti. Non solo parla di Abramo come era un grande uomo di fede, ma anche vediamo che ci sono i suoi difetti. Vengono anche presentate le sue vittorie. Quindi è buono per noi di sapere che Dio è pieno d'amore, è buono con noi, è gentile, è pieno di compassione ed è molto paziente con noi, mentre Lui sta facendo un'opera in noi. Lui compirà i suoi scopi in noi. Quindi non scoraggiatevi se vacillate. Sapete che il vostro Padre Celeste vi ama e vi guiderà dolcemente nelle sue vie. Allora, cosa possiamo imparare da questo? Prima cosa, credete la parola di Dio. Seconda, credete le promesse che Dio ci dà sopra ogni cosa. E la terza cosa, guardate le cose con gli occhi spirituali e non centratevi sulle circostanze. Non importa quale sia la situazione nella tua vita, questo solamente si può fare con l'aiuto dello Spirito Santo. Noi non possiamo farlo semplicemente, ok, io vado a fare questo. No, abbiamo bisogno di una dipendenza totale sullo Spirito Santo. Dobbiamo metterci nella preghiera, dobbiamo leggere la parola di Dio, così Lui farà la cosa in noi per darci la fede di vedere la nostra situazione con occhi spirituali. E quello è quello che ci separa dal mondo. Il mondo ha le sue preoccupazioni, ma noi sappiamo che abbiamo un Dio che prende cura di noi. Noi siamo tutti figli di Dio, chi ha messo la sua fede in Cristo, e possiamo fidarci della sua parola. E questo è buono per noi, perché ci sono tante promesse. E cosa ci promette la Bibbia? In Proverbio 3, versetto 5 e 6, dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie e Egli radizzerà i tuoi sentieri. Queste sono le nostre istruzioni. Non appoggiarti sul tuo intendimento. Confida nel Signore, Lui ti guiderà. Varie volte nella scrittura vediamo che Dio dice: sii forte e coraggioso, non aver paura, non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Dio promette di essere con noi, e anche in Ebrei 13 dice: perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Era con Pietro sul lago, vero? Sì. Dio promette di guidarci e noi dobbiamo credere la sua parola. Dobbiamo mettere la nostra fiducia in Lui e dobbiamo andare da Lui in preghiera con la nostra situazione, parlare con Lui, intimare le cose e fare come dice questo proverbio. Quando questo proverbio parla di riconoscerlo in tutte le tue vie, sta parlando di questo, che dobbiamo prendere ogni situazione, ogni circostanza della nostra vita e dobbiamo portarlo nella preghiera a Lui, e dobbiamo fare Dio parte di ogni decisione che prendiamo, ogni problema che abbiamo e ogni aspetto della nostra vita. E qual è la sua promessa se facciamo questo? Radizzerà i tuoi sentieri, ti guiderà, farà, diciamo, la tua via retta. E mi piace la fine della preghiera di Davide alla fine del Salmo 139, dove dice: e guidami per la via eterna. Dio ci guiderà per la via eterna se mettiamo queste cose in pratica. Quindi credete la parola di Dio, vi incoraggio di fidatevi di Lui e porta ogni cosa a Lui in preghiera, e sapete che Lui vi guiderà. Non abbiate paura, perché Dio è con voi.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Sono contento, cari amici ed amiche all'ascolto, insieme alla mia cara Elisa, di riprendere il discorso sul ruolo della donna visto alla luce della Bibbia. Bene, dopo un breve stacco musicale, lascerò il microfono ad Elisa, che ancora una volta condurrà questo Detto fra noi. Buon ascolto.

Vi saluto, cari amici all'ascolto. Desidero riprendere da dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Diciamo che è importante distinguere fra la sottomissione e la servilità. La sottomissione non è questione soltanto di forme esteriori, ma soprattutto di un atteggiamento interiore. Una moglie, per esempio, può essere forte di carattere, decisa nel parlare e tuttavia sottomessa all'autorità del marito, se nel suo intimo lo rispetta ed è perfettamente contenta che prenda lui la decisione finale. D'altro canto, una moglie che raramente apre bocca per esprimere un'idea e che non discute mai le decisioni del marito, ma consente anche a quelle più insensate, può nascondere dentro di sé un profondo e scontroso sentimento di ribellione. Prima o poi Dio la metterà in una situazione in cui questo esploderà apertamente, e allora bisognerà porvi fine, perché a Dio interessa la condizione del cuore e non soltanto il comportamento esteriore. Sottomettersi non vuol dire mantenere un pio silenzio e lasciare tutto nelle mani del marito. La sottomissione a un'autorità è mettersi a sua disposizione senza riserve. L'Apostolo Paolo scrive della nostra sottomissione a Dio e dice: «Preservate voi stessi a Dio», e poi continua, «e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio». Ed è proprio questo il modello della sottomissione della moglie al marito. Una moglie che tiene per sé la sua opinione e il suo parere non è sottomessa al marito, perché non pone queste cose a sua disposizione. Solo dopo aver esposto pienamente il suo parere, la moglie può lasciare la decisione al marito e a Dio, senza pretendere di imporre la sua interpretazione e la sua opinione a tutti i costi. Ma esprimere le sue idee in modo sincero ed esauriente non solo, a mio avviso, è lecito, ma è un dovere, altrimenti la famiglia sarà privata di quelle particolari benedizioni che Dio intende darle per mezzo di lei. Il ruolo subordinato della moglie non blocca affatto, come alcune pensano, la sua personalità, ma anzi, a mio avviso, fornisce la migliore circostanza perché la sua creatività e l'individualità si esprimano in modo salutare. Così Dio le permette di far fruttare le sue doti di intelligenza, di intuito e di saggezza, senza imporle nello stesso tempo il peso dell'autorità e della responsabilità di decidere. La subordinazione della moglie è necessaria non solo per il benessere di lei, ma anche perché contribuisce a mantenere l'equilibrio sia nella famiglia stessa sia nella società. A questo punto devo fermarmi e sono convinta che qualche donna che mi sta ascoltando dirà: «Ma come stai indietro, cara Elisa?» Ebbene, care amiche e cari amici, io sto parlando a delle donne cristiane. Sto presentando il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. E da quando ho accettato questo ruolo che Dio mi ha dato in qualità di moglie, ho contribuito alla felicità della mia famiglia. A questo punto vorrei dire, care amiche, che siete mogli e madri, avete affrontato questo problema? Se state vivendo un periodo difficile nella vostra famiglia, chiedetevi se non è dovuto alla vostra insubordinazione. Chiedetevi se, care mogli, non avete dimenticato o messo da parte il ruolo che Dio vi ha dato e vuole continuare a darvi in qualità di mogli. Sarò felice se mi scriverete a proposito. Io, che sono moglie da 10 anni, lo so che non sono molti, ma ho vissuto delle esperienze a proposito e vi assicuro che da quando ho accettato il ruolo giusto che Dio ha voluto darmi in qualità di moglie, il Signore mi ha benedetta insieme a mio marito. A questo punto vi saluto caramente e vi assicuro il mio affetto e la mia preghiera. Scrivetemi, sarò felice di corrispondere con voi. Grazie e a risentirci, Dio volendo, chissà, un'altra volta.

Il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

E quest'oggi, cari amici in ascolto, cerchiamo di rispondere a questa domanda: devo io fare i fatti miei? Un ascoltatore ci ha scritto questa lettera: io faccio i fatti miei, ma mia moglie insiste che devo immischiarmi con gli altri della chiesa. Io sono contento di andare a lavorare, di venire a casa, di tener cura della mia famiglia e basta. Lei vuole che faccia altre cose. Ho ragione o ha ragione lei? Dopotutto non bado nessuno e credo che nessuno dovrebbe badar me. Bene, questa è una domanda assai interessante che non è del tutto infrequente. Al centro di consulenza, dove noi ragioniamo con tante persone, fra cui anche gente cristiana, spesso troviamo che i mariti adottano questa attitudine. Naturalmente ci sono anche certe mogli che fanno lo stesso, ma il più delle volte sono i mariti che non vogliono socializzare con gli altri. Vogliono venirsene a casa dal lavoro, sedersi nel soggiorno, riposarsi e dimenticare tutto e tutti. Ora, naturalmente, noi non possiamo rispondere a questa domanda senza sapere un po' di più. Ma lasciatemi fare alcune osservazioni su ciò che la Bibbia insegna su questo soggetto di mischiarsi negli affari degli altri. E c'è naturalmente un senso in cui noi non dobbiamo ingerirsi negli affari altrui, ma c'è pure un altro senso in cui noi dobbiamo farlo, ed è per questo che ci resta difficile di sapere esattamente quello che il nostro corrispondente ha in mente. Per esempio, nella seconda epistola ai Tessalonicesi 3:11, Paolo fa molto chiaro che certe persone che se ne stanno in ozio e che non vogliono far cosa alcuna e ne hanno alcuna occupazione, ma vagabondeggiano intorno alla comunità cristiana, stavano ficcando il naso negli affari degli altri. Egli li ammonisce che questo è male e che questi non dovrebbero vivere da pettegoloni. E qui le scritture dicono questo, e quando fanno molto chiaro che non ci si deve ingerire negli affari degli altri in cose che non ci riguardano, ma che si deve fare fatti nostri. Ma parte dell'interesse di un cristiano è sotto differenti circostanze di interessarsi delle cose degli altri, e permettetemi di spiegare. Gente oziosa che va in giro ingerendosi negli affari degli altri è naturalmente condannata da Second Thessalonians 3:11, ma gente che non è in ozio e che non si ingerisce nei problemi degli altri, ma che in verità cerca di essere amorevole verso il proprio prossimo e che cerca di risolvere quei comuni problemi che Dio provvidenzialmente porta nella loro vita, questa gente è in una categoria interamente diversa da quella menzionata nella seconda epistola ai Tessalonicesi, che non faceva proprio lavoro e che si ingerivano nelle faccende degli altri. Per esempio, se noi dovessimo essere degli eremiti, se noi cercassimo di ritirarci completamente dalla società, se noi cercassimo di vivere una vita solitaria che non avesse alcuna relazione con altri cristiani, questo sarebbe una diretta violazione del secondo comandamento, che riassume tutti i comandamenti. Ricordiamoci che il primo comandamento ci chiede di amare il Signore, il nostro Dio, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima. Ma il secondo comandamento, che è come il primo, ci chiede di amare il nostro prossimo con la stessa intensità con la quale amiamo noi stessi. Noi siamo comandati di amare il prossimo nostro come noi stessi. Ora, l'eremita, pur cercando di secludere se stesso da qualche parte dove può spendere lunghe ore con Dio, cerca di adempiere il primo comandamento. Ma nel cercare di adempirlo così esclusivamente, egli ignora il secondo. Egli non può adempire il secondo perché cerca di ritirarsi dalla società. E chiunque cerca di ritirarsi stesso dalla società, dalla gente, e particolarmente un cristiano da altri cristiani, egli viola il secondo comandamento perché non sta dando se stesso, il suo tempo, il suo interesse, i suoi doni, le sue abilità, il suo incoraggiamento, la sua presenza o qualsiasi altra cosa che ha agli altri cristiani che la necessitano di ricevere da lui. Dio non ci ha creato affinché vivessimo individualmente da soli, lontani dalla società, lontani gli uni dagli altri, ma ci ha creati esseri socievoli che sono profondamente coinvolti con gli altri.
La parabola del buon samaritano pure dimostra l'interesse che dobbiamo avere quando nel corso della vita ci imbattiamo con altri che sono in difficoltà e che hanno bisogno. Nell'Epistola ai Galati 6:1 Paolo insegna che se veniamo in contatto con un fratello che è caduto in qualche tentazione, noi che abbiamo lo Spirito di Dio vivente in noi siamo obbligati a interessarci nei problemi della vita di quella persona e di aiutarla a estricarsi da essi, e questo coinvolge ognuno di noi. Noi dobbiamo rialzarlo con spirito di mansuetudine, e vedete, di nuovo ci troviamo coinvolti con altri credenti cristiani. La persona che vuole fare i fatti suoi e non vuole interessarsi degli altri è una persona inospitale che non adempie i requisiti biblici, perché le scritture fanno molto chiaro che una cristianità di lupi solitari non può esistere. Quando noi in fede veniamo a Gesù, noi ci uniamo alla sua Chiesa, noi siamo incorporati in essa, noi diveniamo parte di una fratellanza. Nell'Epistola agli Ebrei 10:24-25 lo scrittore specificamente ci ammonisce di non abbandonare la nostra comune adunanza come alcuni sono usi di fare. E così, invece di abbandonare la nostra comune adunanza, come già nella chiesa primitiva c'era qualcuno che aveva cominciato a fare, noi dovremmo riunirci per scopi definitivi. E quali sono? Ebrei 10 ce lo dice: per incitarvi a carità e a buone opere, esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Così ecco che noi dobbiamo disperatamente aiutarci, perché dobbiamo dipendere l'un dall'altro per stimolarci in amore e in ogni opera buona, per incoraggiamento in tempi di prove, di difficoltà e sgomento. Eppure necessitiamo quel mutuo aiuto che possiamo darci e che proviene dai nostri reciprochi doni. In tutti i passaggi che hanno a che fare con i doni che Dio dà ad ogni individuale cristiano, egli fa esplicitamente chiaro che, come Efesini 4 dice, essi sono tutti dati come parte di un solo corpo. Ogni persona ha quindi qualche cosa da contribuire a tutto il resto del corpo, che è la Chiesa, e tutte le parti devono funzionare assieme di modo che possano raggiungere lo scopo prefisso dal capo, che è Cristo Gesù. No, tu non puoi essere un solitario, come cristiano tu non puoi fare i tuoi affari, andare per la tua via, e se questo significa semplicemente tenere cura della tua famiglia o di qualche altro e deprivare il resto della comunità della tua contribuzione, tu devi divenire anche una parte nella vita degli altri, mentre gli altri diventano una parte nella tua vita. Qualsiasi persona che volontariamente non vuole associarsi con altri credenti è in una seria situazione. È meglio che riesamini la sua vita e le sue abitudini e i modi di fare, e soprattutto che riassumi il suo amore. Io penso che la cosa più importante da fare, se tu sei un tipo solitario, è di far subito un appuntamento col tuo pastore, sederti con lui e fare assieme una bella chiacchierata su questo soggetto e permettergli di aiutarti, di divenire una porta completamente aperta alla fratellanza del popolo di Dio. Se sei un credente, altri hanno bisogno di te e tu hai bisogno di loro. Ricordati questo, mentre ora noi preghiamo. O Signore, benedici quelli che sono soli e mostra loro il disperato bisogno che essi hanno degli altri fedeli e quello che gli altri hanno bisogno di loro. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo.

Verità Cristiana è il titolo della trasmissione che state ascoltando. Al microfono per presentarvela è Gianni che vi saluta e vi augura un buon ascolto.

Molte persone vivono oggi considerando Dio in un modo diverso, secondo i loro pensieri o i loro sentimenti. Ma questo comportamento è giusto? E Dio è soddisfatto di questo? Ebbene, amici, riflettete mentre ascoltate quanto Stefano dirà a riguardo dell'Iddio benedetto in eterno, dopo questo brano musicale.

Il primo e il più grande concetto delle sacre scritture, la Bibbia, è Dio. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, comincia con la dichiarazione: nel principio, Dio creò i cieli e la terra. Se poi la visione profetica biblica si estende al grande fine di tutte le cose nell'eternità, è Dio che riempie il nostro orizzonte spirituale. L'Apostolo Paolo scrive nella sua prima epistola ai Corinzi: poi verrà la fine, quando egli, cioè Cristo, avrà rimesso il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni potenza. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Ancora nell'Apocalisse, nei nuovi cieli e nella nuova terra che introdurranno l'eternità, leggiamo: ecco, il tabernacolo di Dio è con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo. Dio stesso sarà con loro, loro Dio. Sarà allora il beneplacito di Dio di essere in intimo rapporto con gli uomini ed essi con lui, e questo tramite la sua chiesa o assemblea composta di tutti quelli che in questo giorno di grazia vengono a lui e i cui nomi sono scritti nei cieli. La chiesa sarà la famiglia più vicina a Dio e che godrà più di ogni altra il suo favore. Caro ascoltatore, non respingere il pensiero di Dio. È il concetto e il soggetto più glorioso in tutte le sacre scritture. È Dio che ha mandato il suo figliolo nel miracolo dell'incarnazione a morire per noi. Dio non è mai stato nemico dell'uomo. Il nemico dell'uomo è Satana, il Dio di questo mondo, il grande ingannatore dell'umanità. Ma Giovanni scrive nella sua prima epistola: per questo il figliol di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Con la sua morte Gesù ha dimostrato l'inganno e la menzogna del maligno. Ha dato prova del desiderio di Dio di avere l'uomo vicino a sé, libero dal potere del male. E così i peccatori, che non avrebbero mai dato ascolto a nessun altro, con gioia si avvicinavano a Gesù per udirlo.

Dio, nell'umile guisa d'un uomo. E molti lo ricevettero, furono perdonati e salvati, e divennero testimoni di colui che aveva nella sua persona portato Dio così vicino a loro e li aveva gloriosamente trasformati. Solo Dio può riempire il cuore dell'uomo. Non è Pascal che ha detto che ogni cuore umano ha un vuoto nella forma di Dio e che solo lui può riempire quel vuoto? Il mondo non potrà mai riempire il nostro cuore. Nel Salmo 43 il salmista grida esultante: manda la tua luce e la tua verità, mi guidino esse, mi conducano al monte della tua santità. Allora andrò all'altare di Dio, all'Iddio che è la mia allegrezza e il mio giubilo. E noi tutti che conosciamo Dio rivelato in Cristo possiamo esultare in Lui. È assoluta follia cercare di allontanarci da Dio, sorgente di ogni benedizione e di vera gioia. Dio odia la distanza, ci vuole vicini a Lui. La sua esortazione è: siate riconciliati con Dio. Come nella parabola, il padre corse ad abbracciare il figlio al prodigo che tornava a casa e lo coperse di baci, così Dio accoglie ogni peccatore che si rivolge a Lui in sincero ravvedimento. La croce è la prova più grande dell'amore di Dio. Dio ha dato il più grande dono possibile, il suo unigenito figliolo. Perché? Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio aveva creato il mondo per suo proprio compiacimento e non ha mai abbandonato i suoi propositi quando il peccato e la ribellione della sua creatura avevano portato rovina e distanza e l'uomo cercava di trovare la felicità lontano dal suo creatore. Dio è amore ed è Dio in amore che ha mandato il suo figliolo quaggiù a risolvere col sacrificio di se stesso il terribile problema del peccato umano. Dio avrebbe potuto distruggere questo piccolo pianeta ed estinguere la vita su di esso, ma invece Dio stesso è venuto a salvarci nella persona del suo figliolo. Il giudizio che spettava a noi è caduto sul capo di Gesù e ogni persona che abbraccia questa verità per fede è salvata. Come possiamo pensare che Dio sia arbitrario o vendicativo alla luce delle seguenti affermazioni delle Sacre Scritture? Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento, seconda Pietro 3:9. Il nostro Dio Salvatore, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità, prima Timoteo 2:4. Solo Dio ci può giustificare. In Romani è detto appunto che Dio è giusto e giustifica chi ha fede in Gesù. E nella stessa epistola Paolo scrive: è Dio che giustifica. Chi è colui che condanna? Gesù assunse nella sua santa persona il peso dei nostri peccati, divenne nostro sostituto sulla croce, sostenne per nostro conto il divino giudizio che ci spettava e Dio è soddisfatto. Lo ha risuscitato dai morti e non imputa più i peccati a quelli che credono in Lui, anzi li giustifica. Vide la nostra fine nella morte di Cristo e da ora al credente in Lui il dono dello Spirito Santo quale suggello che dimostra che gli apparteniamo, e questo perché abbiamo creduto in Lui e nel Salvatore. I risultati per i credenti sono meravigliosi. Abbiamo pace con Dio, pace che nulla può turbare, pace duratura. Inoltre, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5:5. E inoltre, gioiamo in Dio, quel Dio che presto riempirà tutto in tutti e che nel frattempo riempie di pace e di gioia tutti quelli che credono in Lui. Caro ascoltatore, conosci questo Dio rivelato in Cristo? Se no, vieni a Lui, confessagli il tuo peccato, ricevi Gesù come Signore nel tuo cuore per fede e troverai che Dio ti accoglierà.

ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi e porterà luce, pace e gioia nella tua vita e in quella della tua famiglia. Lontano da lui la tua vita non può essere che fredda e sterile, come un satellite morto lontano dal calore e dall'attrazione del sole. Vicino a lui, sorgente di vita e di infinita benedizione, la tua vita germoglierà e porterà frutto per lui, a vita eterna, per amor del suo nome. Così sia.

Ci auguriamo, amici, che quanto avete ascoltato vi sia stato di aiuto per rispondere ai vostri interrogativi e dubbi. Ma se ve ne sono rimasti, ricordatevi che i responsabili dell'emittente che ha trasmesso questo programma sono a vostra disposizione per eliminarli, con l'aiuto della parola di Dio. E se non la possedete, scriveteci, vi invieremo gratuitamente la copia di un Nuovo Testamento.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Leggeremo, dicevo, nel Salmo 18, i primi tre versi. Io ti amo, o Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Gloria a Dio. Fin qui la parola di Dio. Questo salmo, come dice l'intestazione, è stato scritto da Davide in un momento particolare della sua vita. Ed è stato scritto proprio per ringraziare Dio perché lo aveva liberato dalla mano di Saul e lo aveva anche liberato da tutti i suoi nemici. Ed è un salmo di lode, un salmo di ringraziamento. Vediamo il salmista che eleva una lode al Signore, ma non è la lode che eleva al Signore una lode lamentosa. La lode qui del salmista è una lode vittoriosa. Una lode che sgorga dal cuore, una lode che viene dal suo essere interiore, piena di gratitudine, piena di riconoscenza. Anche se questo è il canto di Davide, credo che anche noi possiamo farlo nostro, perché anche noi abbiamo portato e riportato molte vittorie nella nostra vita. Il fatto di essere qui anche stamattina è una vittoria. Amen. Siamo qui a celebrare il nome del Signore perché Cristo Gesù ha vinto per noi. Ci ha dato salvezza e questa mattina abbiamo avuto la gioia, la possibilità di riunirci insieme per innalzare il nome del Signore. Quando siamo stati salvati anche noi abbiamo riportato vittoria sui nostri nemici. È un nemico nostro per eccellenza. Era proprio noi stessi. La nostra inclinazione al male, al peccato, perché ancora Cristo non aveva ripulito la nostra anima e il nostro spirito. Ci facevamo del male, perché non conoscevamo ancora le vie del Signore. E il nemico delle anime nostre ci conduceva in sentieri che certamente non portavano nulla di buono. Ma il Signore ci ha dato vittoria al momento della salvezza. E l'apostolo Paolo dice: sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Ecco il mezzo della vittoria, ecco il mezzo per poter trionfare in Cristo Gesù. Prima eravamo in balia del nemico delle anime nostre, eravamo braccati dalle forze del male, ma la grazia di Dio ci ha salvato, ci ha liberati dalle catene, dal peccato e dagli inganni del nemico. Credo che abbiamo motivi sufficienti per cantare questo salmo e lodare il Signore per la sua vittoria. Amen. Ti senti un vittorioso? Il Signore ci ha dato vittoria. Continua ad alimentare in noi la sua vittoria. Mentre ascolterete questo messaggio, provate un po' a ricordare, a riportare alla vostra mente alcune vittorie che il Signore vi ha dato. E nel vostro intimo ringraziatelo. Ringraziatelo lodatelo, nel vostro cuore elevate a Lui la vostra sincera gratitudine per quello che il Signore ha fatto, adoratelo, perché il Signore ne è degno. Noi amiamo Dio per quello che Egli è, e lo amiamo anche, Gli siamo grati per quello che fa. Oggi esamineremo le dichiarazioni di Davide che fa al verso 1 e al verso 3. Il verso 2 lo lasciamo per un'altra circostanza, e considereremo alcune opere potenti di Dio con la chiara intenzione di essergli riconoscenti. Amen. Noi vogliamo essere riconoscenti al Signore. È vero o no? Purtroppo viviamo in un mondo ingrato, dove l'ingratitudine è evidente, chiara, persistente. Non sia questa la condizione dei figli di Dio. I figli di Dio vogliono esprimere la loro gratitudine, prima di tutto al Signore, che ci ha dato salvezza e vita eterna. Prima di tutto questo salmo ci ricorda che Dio è degno del nostro amore. Amen. Dio è degno del nostro amore. Davide prende una chiara decisione e fa una ferma dichiarazione. Qui al verso 1 leggiamo: io ti amo, o Signore. Gloria a Dio. Hai mai detto al Signore ti amo? Glielo hai mai detto? Lui continuamente dalle parole della scrittura ci dice, ci continua a ripetere: io ti amo. E il salmista non voleva essere da meno, anche lui voleva esprimere quello che era il sentimento del suo cuore, e dice: io ti amo, Signore. Il salmista decide di amare Dio e non ha alcun timore nel dichiararlo. Gloria al Signore. Qual è stata l'ultima volta che hai dichiarato apertamente, pubblicamente, che ami il Signore? Qui il salmista lo dice direttamente a Dio, ma siccome i salmi sono degli inni, lui lo diceva anche pubblicamente quando si trovava nella casa del Signore, dichiarava e diceva: io ti amo, Signore. Noi vogliamo amarlo il Signore e non vogliamo nascondere questo nostro sentimento. Noi non amiamo il Signore di nascosto. Amen. A volte vi sono degli amori segreti, ma il nostro non vuole essere un amore segreto. Vuole essere un amore aperto, un amore chiaro. E noi vogliamo sempre, continuamente, dichiarare il nostro amore e vivere questo amore, cercando di fare la sua volontà. Perché facendo la sua volontà noi compiaceremo, rallegreremo il cuore del nostro amato, del nostro Dio. Oltre a ciò, in questa affermazione c'è anche la volontà della completa dipendenza da Dio. Perché vedete, lui dice: io ti amo, o Signore. O Signore. Egli è ben felice di dichiarare che Dio è il suo Signore. E in questa espressione c'è proprio la disponibilità, la chiara disponibilità ad essere dipendenti dal Signore. Perché ci fu una circostanza durante il tempo in cui Gesù era sulla terra, in cui la gente lo chiamava e gli diceva: Signore, Signore. E Gesù dice: ma mi chiamate Signore, però non fate quello che io vi dico. Se sono Signore, fate quello che vi dico. Questo significa riconoscere Dio Signore. Riconoscere Dio Signore va al di là delle parole. Significa sottomettersi alla volontà del Signore. Altrimenti non è Signore. Non è il tuo Signore. E al Signore i titoli non bastano. Non sono sufficienti. E neanche a noi. Se Lui è il Signore, noi vogliamo fare la sua volontà. E in questo salmo il salmista dichiara la sua sottomissione. Il termine amore, anche qui utilizzato, sta ad indicare tenera intimità. Il termine amore qui utilizzato dà l'idea di abbracciare. Il salmista sta dichiarando che il suo amore per Dio lo vorrebbe esprimerlo. Non ha nessun timore, nessuna titubanza. Perché no? Se fosse possibile, anche abbracciandolo. indica l'idea, questa espressione, di un bambino che vorrebbe aggrapparsi affettuosamente alla mamma, al papà. Io ti amo, oh Signore, io ti amo, oh Signore. E questo gesto di affetto di un bambino che si aggrappa alla mamma, al papà, è comune a tutti quanti noi. Quante volte l'abbraccio in qualche modo esprime i nostri sentimenti? Quante volte, incontrando magari una persona cara, una persona amata, l'istinto che abbiamo è di abbracciarla, di stringerla a noi. È un modo per comunicare un sentimento di affetto. Può trattarsi di un figlio, di un genitore, di un fratello, di una sorella, del marito, della moglie, di un amico. Un abbraccio è l'espressione di affetto concreto che esprime i sentimenti del cuore. Questo, ad esempio, era il sentimento manifestato da Maria Maddalena nei confronti di Gesù risorto. Un abbraccio. Vogliamo dire, Signore, io ti amo? Abbracciandolo con tutto il nostro cuore. Sentite l'esperienza di Maria Maddalena. Gesù le disse: Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. E quando gli disse maestro, lo abbracciò. Infatti Gesù deve dire a Maria: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e dire loro: io salgo al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro. Gloria al Signore. È istintivo un abbraccio, è un segno di affetto, un segno di amore. E questo era anche il sentimento manifestato dai discepoli quando lo videro dopo la sua resurrezione. Sta scritto in Matteo al capitolo 28: quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: vi saluto. Ed essi, avvicinatesi, gli strinsero i piedi, abbracciarono i piedi e l'adorarono. Gloria al nome del Signore. Considerando quello che egli ha fatto per noi, considerando come ci ama il Signore, non possiamo fare a meno di amarlo. Anzi, ogni giorno vogliamo decidere di esprimere concretamente il nostro amore per Lui. Amen. Perché il vero amore non si limita alle parole. Amen. Il vero amore non si limita alle parole. Il vero amore si esprime. La Bibbia dice che in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Non a parole. L'amore di Dio si è manifestato in questo. In cosa? Che Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Purtroppo vi sono oggi nel mondo tante dichiarazioni vuote di amore. Quante volte la gente dice a qualcuno: io ti amo, e poi l'agire smentisce categoricamente quella dichiarazione d'amore. Una dichiarazione che non fa seguire le azioni non serve a nulla. Dio ci ha amato e ci ha dato l'esempio dell'amore. Non ci ha detto soltanto: io ti amo. No, è stato pronto a dare il suo figliolo Gesù Cristo per la nostra salvezza e per la nostra redenzione. Se noi diciamo a Lui: io ti amo, è bene che aggiungiamo: oh Signore. Amen. Io ti amo, oh Signore. Vale a dire: governa sulla mia vita, regna nel mio cuore, guida i miei passi, dammi delle indicazioni, io voglio seguirle, perché dichiaro che tu sei il mio Signore. Amen. Quindi Dio è degno del nostro amore. Quindi vogliamo esprimere lode, lode per la vittoria. Ma non soltanto Dio è degno del nostro amore, ma Dio è degno della nostra riconoscenza. Amen? Sì. Come dicevo prima, purtroppo manca la riconoscenza nel nostro mondo, sembra che tutto sia dovuto, eh? Sembra che tutto sia dovuto, e quando magari si abitua qualcuno ad avere tutto, quando si toglie qualcosa, sembra che gli stia facendo uno sgarbo imperdonabile, guai. Non so se avete fatto questa esperienza, eh? Perché nell'intimo del cuore di tanti non c'è riconoscenza, non c'è gratitudine, ma Dio è degno della nostra riconoscenza. Voglio ancora riportarvi all'espressione del salmista. Lui dice: io ti amo, o Signore, mia forza. Davide chiama Dio mia forza. Ed è interessante notare che per 9 volte nei primi 2 versi il salmista usa il pronome personale possessivo mio, mia forza, poi dirà mio scudo, mio liberatore, eccetera eccetera. Ma ripeto, ritorneremo nel verso 2 un'altra volta, ma per ben 9 volte, e questo ci lascia pensare, il salmista non vedeva Dio lontano. Questo sta ad indicare che Davide realizza e vive un Dio personale. Amen? Un Dio che provvede ai suoi bisogni, un Dio che è l'origine della sua forza. Io ti amo, Signore, mia forza. Cioè c'è un senso di riconoscenza. Cioè sta dicendo: Davide, tu sei la fonte della mia forza. Io sono riconoscente a te per questo e ti amo per questo. Noi questa mattina abbiamo avuto la forza di alzarci, alcuni hanno dovuto faticare più di altri, perché forse qualcuno sarebbe rimasto volentieri a letto, però ha recuperato le sue forze e si è alzato. Io devo andare nella casa del Signore a celebrare il nome del Signore. Beh, il salmista dice: se questo l'ho potuto fare è perché tu sei la mia forza. E c'è un sentimento di riconoscenza, un sentimento di gratitudine. Vedete, Dio è degno della nostra riconoscenza. Quando è stata l'ultima volta che hai detto grazie, Signore? Grazie per qualcosa, Signore. Grazie per il mattino. Grazie per mia moglie, per mio figlio, grazie per mio marito, grazie per questa bellissima giornata, grazie per il pane quotidiano, grazie perché ti prendi cura di me. Quando è stata l'ultima volta che hai espresso veramente gratitudine nei confronti di Dio? Il salmista era riconoscente. Davide è pienamente convinto e lo dichiara che egli dipende dal Signore. Egli dichiara che ogni cosa proviene da Lui e che senza di Lui non sarebbe nulla. Davide sa bene di essere dipendente da Dio. Davide sa bene che ogni briciolo o briciola della sua forza viene dal Signore. Davide non è pieno di sé. Davide non è autosufficiente, non si sente tale. Lui sa che quello che può essere, quello che può fare, è perché Dio gli dà forza. Amen. Questo era anche il sentimento dell'apostolo Paolo. E lo affermava dicendo: ma per la grazia di Dio, io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Amen. Io sono quel che sono, non per le mie forze, non per le mie capacità, non per la mia maestria. Io sono quel che sono per la grazia di Dio. E Gesù chiaramente ci dice, ci ricorda quello che noi possiamo fare senza di Lui. Gesù ce lo ricorda. Ricordate questo passo della Scrittura? Quando si parla della vite, dei talarci, Gesù a un certo punto dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché, dice Gesù, senza di me non potete fare nulla. Amen. Non soltanto Davide conosceva questa verità, che tutti quanti noi dovremmo conoscere e conosciamo, ma Davide proprio per questo era grato a Dio. Gesù ricorda quello che noi possiamo fare senza di lui, cioè nulla. Ma allo stesso modo Paolo ricorda quello che noi possiamo fare con lui. L'apostolo Paolo a un certo punto del suo ministero dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Gloria al Signore. Dio è degno della nostra riconoscenza, perché egli è la nostra forza. Amen. E siamo gli riconoscenti. Quindi il salmista diceva: io ti amo, io riconosco che tu sei la mia forza. Grazie. Esprime riconoscenza. E poi Dio è degno della nostra riverenza. Amen. Non soltanto Dio è degno del nostro amore, Dio è degno della nostra riconoscenza, ma Dio è degno della nostra riverenza. Al verso 3 dice: io invocai il Signore, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Davide invoca Dio. Davide prega Dio. Davide è sottomesso al suo Dio, perché lo ritiene degno di ogni lode, e il risultato di questo suo atteggiamento, di questa sua attitudine, è che il Signore lo salva da tutti i suoi nemici. Beh, noi sappiamo che abbiamo dei nemici. Non mi riferisco alle persone, mi riferisco alle situazioni, mi riferisco al nemico delle anime nostre, alle circostanze, a tanti episodi che a volte dobbiamo affrontare, che come nemici vorrebbero farci del male. Il salmista aveva nemici sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista spirituale, e lui li metteva tutti insieme e diceva: io ti invocai, io invocai il Signore che è degno di ogni lode, e fui liberato dai miei nemici, di qualsiasi tipo essi siano. Il Signore mi ha liberato, mi ha liberato. Ed è importante, cari fratelli e sorelle, accostarsi a Dio, ma è altrettanto importante farlo nel modo giusto. Quando noi andiamo nella presenza del Signore, dobbiamo ricordarci che stiamo andando dinanzi al Creatore del cielo e della terra, e dobbiamo avere rispetto, dobbiamo essere riverenti. Lui è il creatore, la fonte della nostra forza, non è un nostro pari. Noi siamo la creatura, lui è il creatore. E quando andiamo a lui dobbiamo farlo con profondo rispetto. Davide è impegnato a credere nel Signore perché l'ha conosciuto, e quello che Dio è per lui non dipende da quello che Dio fa per lui. A volte ci sono i bambini che quando un amico gli fa qualche dispetto, subito la frase che dicono è: non ti faccio più amico. Io mi ricordo. A volte alcuni credenti sono un po' così. Quando magari pensano che Dio non abbia risposto adeguatamente alle loro preghiere, o non abbia fatto secondo quello che loro ritengono dovesse fare, un po' fanno la stessa cosa: non ti faccio più mio Dio. Davide non è così. Davide aveva una fede matura. Malgrado la sua vulnerabilità in tante circostanze, lui sapeva che Dio è Dio, è il creatore. E Davide è impegnato a credere nel Signore, ad amarlo, a riconoscerlo, non per quello che egli fa, ma per quello che Lui è. Amen. Davide cammina per fede, non per visione. E la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere al Signore, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Alcuni purtroppo vivono una fede a intermittenza, molto dipendente da quella che ricevono da Dio. Se Dio concede loro quello che chiedono, allora credono, altrimenti sono lamentosi, increduli, dubbiosi. Dio è Dio e rimane tale sia quando dice no, sia quando dice sì, ed è sempre degno della nostra riverenza e della nostra obbedienza. Amen. Sempre degno della nostra riverenza e della nostra obbedienza. Facciamo fare un salto di qualità alla nostra fede. Un salto di qualità, che ognuno di noi possa dire: io ti amo, Signore, accada quel che accada. Io ti sono riconoscente, Signore, in qualsiasi situazione. Io ti invocherò, ti adorerò, offrirò a te il culto, sia quando mi dici sì che quando mi dici no, perché certamente tu riesci a vedere meglio di me la situazione e sai più di me quello di cui veramente ho bisogno. Amen. Davide ci ricorda che il nostro Dio è degno di essere lodato, è degno di essere adorato, perché sempre ci fa trionfare in Cristo. Quindi, cari fratelli e sorelle, il Signore è degno del nostro amore, è degno della nostra riconoscenza, è degno della nostra riverenza. Quello che dobbiamo fare questa mattina dinanzi alla parola di Dio è esaminare i nostri sentimenti e dare a Dio la priorità nella nostra vita. E se questo accadrà, godremo giorni meravigliosi di benedizioni qui sulla terra, in attesa di quel glorioso giorno in cui il Signore Gesù apparirà sulle nuvole e ci accoglierà con sé nel cielo. Io ti amo, Signore. Io ti sono riconoscente. Io ti invoco, perché tu sei il mio Dio.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Ciao a tutti. Alla fine del Sermone sul Monte, la gente era stupita dell'autorità di Gesù nel suo insegnamento. Era evidente che Gesù possedeva un'autorità speciale che andava ben oltre l'appartenenza ad una scuola rabbinica. In questo 18° episodio della serie sul Vangelo di Matteo, vedremo che l'autorità di Gesù non era evidente solo nel suo modo di insegnare, ma anche nel suo modo di operare. E vedremo che egli operava in modo particolare lì dove trovava persone disposte a riporre la loro fede in lui. E noi siamo disposti a riporre la nostra fede in lui? Ne parliamo tra un attimo. Negli episodi precedenti abbiamo commentato il Sermone sul Monte, o Discorso della Montagna, che l'Evangelista Matteo ci ha proposto nei capitoli 5 a 7 del Vangelo. Quello è il primo di 5 grandi discorsi di Gesù attorno ai quali Matteo ha strutturato il Vangelo. Tra il Sermone sul Monte e il prossimo blocco di insegnamenti troviamo questa parte pratica che ci mostra Gesù in azione. Gesù aveva parlato del regno di Dio, ma era davvero lui il Messia che aspettavano? Certamente molti che lo avevano ascoltato se lo stavano chiedendo. Molti avevano riconosciuto che Gesù parlava con autorità. Ora Matteo ci mostra l'autorità di Gesù in azione. Alla luce dell'intero Vangelo, noi sappiamo che Gesù era venuto sulla terra per dare vita eterna agli esseri umani, risolvendo il più grande problema dell'umanità, la morte. Sulla croce egli avrebbe riportato la sua vittoria sulla morte, risorgendo entro il terzo giorno, e avrebbe esteso la speranza della risurrezione a tutti coloro che avrebbero creduto in lui. Ma i contemporanei di Gesù non sapevano che cosa sarebbe accaduto. Loro si aspettavano un Messia che cambiasse le cose, stabilendo il suo regno. Allora, prima di arrivare alla croce, che avrebbe confuso molti di loro, Gesù mostrò la sua autorità intervenendo con potenza, attraverso miracoli, guarigioni, liberazioni che avrebbero dovuto convincerli di chi lui fosse davvero e renderli fiduciosi anche quando le cose sarebbero andate diversamente dalle loro aspettative. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì ed ecco un lebbroso avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi». Gesù tese la mano, lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Matteo capitolo 8, versetti 1 a 4. Si noti il ruolo della fede in questo brano, ruolo che verrà ribadito anche in seguito. Infatti il lebbroso si avvicinò a Gesù con la certezza che egli potesse aiutarlo a guarire dalla sua condizione. Quell'uomo aveva probabilmente già sentito parlare di Gesù e dei miracoli che aveva fatto e mostrò di avere grande fede in Gesù. Gesù rispose alla fede di quell'uomo facendo un gesto che nessuno avrebbe fatto: toccò il lebbroso. Si consideri che la lebbra era una malattia infettiva molto temuta, i lebbrosi erano considerati impuri secondo la legge mosaica e nessuno avrebbe osato toccarli. Ma Gesù toccò il lebbroso, egli infatti non aveva nulla da temere. Nel caso di Gesù succede esattamente il contrario di quanto ci si sarebbe aspettati normalmente. Non fu la malattia ad estendersi dal lebbroso verso Gesù, ma fu la guarigione ad estendersi da Gesù verso il lebbroso. Gesù aveva autorità anche su quella malattia che faceva così tanta paura a tutti. Dal punto di vista sociale la lebbra era devastante perché i lebbrosi erano costretti a vivere da soli, lontano da tutti. Ma l'intervento di Gesù nella vita di quell'uomo gli permise di essere reintegrato nella società. «Guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza». Matteo 8,4. Nel libro del Levitico, in Levitico 14, era descritta la procedura che un lebbroso doveva seguire per essere riammesso nella società. E Gesù ordinò a quell'uomo di fare proprio ciò che la legge prescriveva. In quel modo sarebbe stato reintegrato nella società e la sua guarigione sarebbe stata davvero completa anche dal punto di vista psicologico. Ma perché Gesù gli ordinò di non dirlo a nessuno? Come si vede anche leggendo gli altri Vangeli, Gesù in questa fase del suo ministero intendeva farsi conoscere da più persone possibili, ma allo stesso tempo sapeva che se la voce inerente alle sue guarigioni si fosse sparsa troppo in fretta, egli sarebbe stato preso d'assalto da un grande numero di persone. Si sarebbero anche generati assembramenti che avrebbero attirato l'attenzione delle autorità romane, oltre che quella delle autorità giudaiche. Gesù sapeva che non era ancora il momento di affrontare direttamente le autorità giudaiche e di consegnarsi nelle loro mani. Egli seguiva un piano preciso. In quel momento, la migliore testimonianza che quell'uomo poteva dare era proprio quella di recarsi al tempio e di farsi esaminare dal sacerdote. Infatti un miracolo di quella portata avrebbe dovuto portare il sacerdote a interrogarsi sull'origine di quella guarigione e allo stesso tempo avrebbe dovuto riconoscere che Gesù aveva istruito correttamente quell'uomo, invitandolo ad obbedire a ciò che la legge prescriveva per quei casi. Matteo ci illustra poi un'altra grande manifestazione di fede a cui segue un altro miracolo di guarigione. Ma questa volta la persona che ripose la propria fede in Gesù non era un israelita. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: «Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo». Gesù gli disse: «Io verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anche io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa». Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato una fede così grande». Matteo capitolo 8, versetti 5 a 10. Quel centurione romano stava manifestando una fede che Gesù non aveva ancora trovato in nessun israelita. Quell'uomo conosceva le usanze giudaiche secondo cui un giudeo non sarebbe entrato nella casa di un gentile e probabilmente non voleva mettere in difficoltà Gesù di fronte alle autorità giudaiche. Ma soprattutto egli riconobbe che Gesù aveva un'autorità tale da non aver neanche bisogno di entrare in casa sua. Egli credeva infatti che Gesù aveva un'autorità tale sulle malattie che gli sarebbe bastata una parola per guarire il suo servo, così come a lui, in quanto centurione, bastava una parola per dare ordini ai suoi sottoposti. La fede di quell'uomo colpì Gesù, che ne approfittò per attirare l'attenzione dei discepoli sul fatto che un gentile poteva avere più fede anche di un israelita. Questo non avrebbe dovuto sorprenderli, perché lo scopo della discendenza di Abramo e di Israele in particolare era proprio quella di essere una benedizione per tutti i popoli. Lo si legge in Genesi 12:3. Era quindi logico aspettarsi che persone appartenenti ad ogni nazione sulla faccia della terra cercassero una relazione con il Dio creatore dei cieli e della terra. Ma purtroppo nel corso della storia molti giudei avevano sviluppato nei confronti dei gentili un atteggiamento di disprezzo, atteggiamento che Gesù voleva sradicare dai suoi discepoli. Egli proseguì quindi in questo modo: «E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti». Gesù disse al centurione: «Va e ti sia fatto come hai creduto». E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Matteo capitolo 8, versetti 11 a 13. Gesù attirò l'attenzione dei discepoli sul fatto che nel regno di Dio ci sarebbero state persone appartenenti ad ogni nazione, persone che, come quel centurione, avrebbero riposto la loro fede in lui. La fede sarebbe stata la discriminante per entrare nel regno, non la nazionalità. Gesù guarì il servitore di quel centurione in risposta alla sua fede e allo stesso tempo stava affermando che sulla base della fede quel centurione avrebbe potuto essere tra coloro che in futuro sarebbero entrati nel regno di Dio. I discepoli non dovevano quindi giudicare le persone in base alla nazionalità, non dovevano disprezzare gli stranieri e allo stesso modo non dovevano sopravvalutare gli israeliti pensando che ogni israelita sarebbe stato accolto nel regno di Dio per diritto di nascita. Chi non avesse avuto fede in Gesù, straniero o israelita che fosse, sarebbe rimasto fuori dal regno di Dio. Matteo prosegue poi confermando ancora l'autorità di Gesù sulle malattie. Poi Gesù, entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre, ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Ancora una volta bastò un tocco di Gesù per rimettere in piedi la suocera di Pietro, e ancora una volta si trattò di una guarigione straordinaria che permise alla donna di riacquistare le forze in modo immediato, il che dovette lasciare a bocca aperta i presenti. A quel punto la voce in Capernaum deve essere girata molto velocemente, perché in serata Gesù fu preso letteralmente d'assalto da un gran numero di persone che cercavano guarigione e liberazione. Continuiamo a leggere. Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Matteo capitolo 8, versetti 14 a 17. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Matteo cita un brano di Isaia 53, 4 a conclusione di questa sezione. Come dicevamo all'inizio, Gesù è venuto per sconfiggere la morte una volta per tutte attraverso la sua risurrezione. Ma in questi brani Gesù ha comunque mostrato la sua autorità sui demoni, la sua autorità sulle malattie, dando un anticipo di ciò che avrebbe compiuto sulla croce. Matteo sottolineò che Gesù faceva queste cose semplicemente con la parola. E ora veniamo a noi. Abbiamo fede in Gesù, crediamo che egli possa mostrare ancora oggi la medesima autorità. Ci sono testimonianze di molte persone che guariscono dalle loro malattie ancora oggi perché il Signore si compiace di rispondere alle preghiere dei suoi figli. Prima o poi, però, nella nostra vita potrà arrivare una malattia che ci condurrà alla morte, nel giorno e nell'ora che Dio ha stabilito per noi. E allora tutto finito? Game over? Non dimentichiamo che, alla luce dell'opera completa di Gesù sulla croce, anche quando una malattia dovesse condurci alla morte, quella non sarà la fine, perché Gesù è risorto dalla morte, dimostrando che anche noi un giorno risorgeremo. Come scrisse Paolo in 1 Corinzi 15, versetti 19 a 21, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Egli ha preso le nostre infermità e portato le nostre malattie. Quelle parole di Isaia, alla luce dell'opera di Gesù sulla croce, assumono un valore ancora più elevato, che va oltre la capacità di Gesù di guarire le malattie in questa vita, ma apre le porte verso una guarigione dalla malattia più terribile di tutte: la morte stessa. E se Gesù ha sconfitto anche la morte, di cosa dovremmo avere paura? Grazie a tutti, alla prossima.
0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di Marco, capitolo 14. Ora, due giorni dopo, era la Pasqua e gli azimi, e i capi sacerdoti e gli scrivi cercavano il modo di pigliar Gesù con inganno ed ucciderlo, perché dicevano: non lo facciamo durante la festa, che talora non vi sia qualche tumulto del popolo. Ed essendo egli in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo. E alcuni sdegnati si dicevano fra loro: perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri. E fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: «Lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avrete sempre». Ella ha fatto ciò che per lei si poteva. Ha anticipato d'ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. E Giuda Iscariot, uno dei dodici, andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani. Ed essi, uditolo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava il modo opportuno di tradirlo. E il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo ad apparecchiarti da mangiare la Pasqua?» Ed egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo, e dove sarà entrato dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza da mangiarvi la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala mobiliata e pronta. Qui vi apparecchierete per noi». E i discepoli andarono e giunsero nella città e trovarono come egli aveva loro detto e apparecchiarono la Pasqua. E quando fu sera, Gesù venne coi dodici. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico che uno di voi, il quale mangia meco, mi tradirà». Ed essi cominciarono ad attristarsi e a dirgli ad uno: «Son io adesso?» Ed egli disse loro: «È uno dei dodici che intinge meco nel piatto. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per cui il figliuolo dell'uomo è tradito! Ben sarebbe per quell'uomo di non essere mai nato». E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero, e disse loro: «Questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti. In verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. E Gesù disse loro: «Voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Ma Pietro gli disse: «Quand'anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». E Gesù gli disse: «In verità io ti dico che tu, oggi, in questa stessa notte, avanti che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte». Ma egli vieppiù fermamente diceva: «Quantunque mi convenisse morire teco, non però ti rinnegherò». E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Poi vennero in un podere detto Gessemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedete qui finché io abbia pregato». E preso seco Pietro e Giacomo e Giovanni, e cominciò ad essere spaventato ed angosciato, e disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate». E andato un poco innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre a lui, e diceva: «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». E venne e li trovò che dormivano, e disse a Pietro: «Simone, dormi tu? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole. E di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo, li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano aggravati e non sapevano che rispondergli. E venne la terza volta e disse loro: «Dormite pure ormai e riposatevi. Basta. L'ora è venuta. Ecco, il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, arrivò Giuda, l'uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli scribi e degli anziani. Or colui che lo tradiva aveva loro dato un segnale dicendo: «Colui che bacerò è desso, pigliatelo e menatelo via sicuramente». E come fu giunto, subito si accostò a lui e disse: «Maestro!» e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo presero. Ma uno di coloro che erano quivi presenti, tratta la spada, percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio. E Gesù, rivolto a loro, disse: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno ero fra voi insegnando nel tempio, e voi non mi avete preso. Ma ciò è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute». E tutti lasciatolo se ne fuggirono, ed un certo giovane lo seguiva avvolto in un lenzuolo sul nudo, e lo presero, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì ignudo. E menarono Gesù al sommo sacerdote e s'adunarono tutti i capi sacerdoti e gli anziani, gli scribi. E Pietro lo aveva seguito da lungi, fin dentro la corte del sommo sacerdote, ove stava a sedere con le guardie e si scaldava al fuoco. Or i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro a Gesù per farlo morire e non ne trovavano alcuna, poiché molti deponevano il falso contro a lui, ma le testimonianze non erano concordi. Ed alcuni levatisi testimoniarono falsamente contro a lui dicendo: «Noi l'abbiamo udito che diceva: io disfarò questo tempio fatto di man d'uomo, e in tre giorni ne riedificherò un altro, che non sarà fatto da man d'uomo».

0: Da capo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figliuolo del Benedetto?» E Gesù disse: «Sì, lo sono, e vedrete il figliuolo dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». E il sommo sacerdote, stracciatesi le vesti, disse: «Che abbiamo noi più bisogno di testimoni? Voi avete udita la bestemmia, che ve ne pare?» E tutti lo condannarono come reo di morte, ed alcuni presero a sputargli addosso e a velargli la faccia e a dargli dei pugni e a dirgli: «Indovina, profeta!» E le guardie presero a schiaffeggiarlo. Ed essendo Pietro giù nella corte, venne una delle serve del sommo sacerdote, e veduto Pietro che si scaldava, lo riguardò in viso e disse: «Anche tu eri con Gesù Nazareno». Ma egli lo negò dicendo: «Io non so, né capisco quel che tu dica». Ed uscì fuori nell'antiporto, e il gallo cantò. E la serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire a quelli che erano quivi presenti: «Costui è di quelli». Ma egli da capo lo negò. E di nuovo di lì a poco quelli che erano quivi dicevano a Pietro: «Per certo tu sei di quelli, perché poi sei Galileo». Ma egli prese ad imprecare e ad aggiurare: «Non conosco quell'uomo che voi dite». E subito per la seconda volta il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: «Avanti che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte». E a questo pensiero si mise a piangere.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: C'è qualcosa di diverso nel mio aspetto quando cammino in obbedienza a Dio. Non so come descriverlo. Forse è una luce negli occhi. Forse mi è più facile sorridere. Non so esattamente cosa sia, ma c'è. È diverso. Succede quando mi avvicino al Signore e sottometto a Lui le parole, i pensieri e le azioni. È come se la gloria di Dio riempisse il suo tempio. «Ma dai, Johnny», mi dirai, «non lasciarti trasportare». Ok, tuttavia c'è veramente qualcosa. Nel primo libro dei Re, Dio disse a Salomone che la sua gloria avrebbe riempito il tempio fin tanto che Salomone e il popolo sarebbero rimasti fedeli a Lui. L'avessero fatto. «Ora avvenne», è scritto, «che mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa dell'Eterno, e i sacerdoti non poterono rimanervi per farvi l'ufficio loro a motivo della nuvola, poiché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno». Ma al capitolo 9 Dio avvertì il popolo che la sua gloria si sarebbe dipartita dal Tempio se avessero disubbidito e si fossero allontanati da Lui. Egli arrivò a dire che tutti, persino gli altri popoli, avrebbero notato che Dio non occupava più il Tempio. L'edificio sarebbe rimasto, i sacerdoti avrebbero continuato il loro servizio, ma la presenza della pienezza di Dio se ne sarebbe andata e tutti avrebbero visto la differenza. Non voglio forzare troppo questa analogia, ma penso che si possa applicare anche a noi. Oggi noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, egli dimora in noi. E quando ubbidiamo ai Suoi comandamenti, trabocchiamo della Sua presenza. La gente non può fare a meno di notarlo. Vede un cambiamento, per quanto indefinibile. Invece, quando voltiamo le spalle alla parola di Dio e ci dirigiamo a grandi passi verso il peccato, il Suo Spirito non ci riempie più, è contristato. Risiede ancora dentro di noi, ma non ci riempie più della Sua gloria. Come ai tempi di Salomone, la gloria del Signore si allontana dal Tempio. Sto parlando per te oggi? Ci sono volte nelle quali hai mascherato abilmente il peccato nella tua vita? Forse hai cercato di nascondere agli altri qualche ribellione segreta? Hai cercato di nasconderlo alla Chiesa, ai tuoi fratelli? Hai indossato il vestito della domenica, una camicia nuova e la cravatta di seta? Ti sei truccata, hai incipriato il naso, hai dipinto un largo sorriso sul tuo volto? Nessuno se ne accorgerà, pensi. Ma se ne accorgeranno, parlo per esperienza, se ne accorgeranno senz'altro. Prendilo come un consiglio amichevole. Mettiti a posto con Dio. Ripulisci il tuo tempio così che la pienezza della sua gloria possa ritornarvi. E vi ritornerà, riportando aria

fresca e quell'indescrivibile splendore sul tuo volto. Quando lo Spirito di Dio ti riempie, traboccando da tutte le finestre e le porte, tutti se ne accorgeranno.

Non è sempre facile agire nel migliore dei modi con i propri figli, anche se si vuole loro molto bene. Spesso, anzi, l'eccessivo amore porta a commettere degli errori. Soltanto la fiducia in Dio può aiutare i genitori nel loro difficile compito, dando loro la sapienza necessaria. Di ciò è ben conscio Royce, il padre del protagonista del libro Figlio mio, il quale attraverso varie vicende capirà infine la sua debolezza e accetterà di lasciare agire Dio in Craig, suo figlio, caduto così in basso. E Dio inizierà subito ad operare, innanzitutto nella vita di Diane, la moglie di Craig, da lui abbandonata e tradita.

Diane, non vorresti avere un incontro con il signor Benson, sai, il direttore delle trasmissioni radiofoniche? Lui è stato di grande aiuto per noi e forse potrebbe esserlo anche per te. Royce e Penny avevano deciso di fare questa proposta a Diane perché la vedevano tanto infelice e bisognosa di conforto. Diane accettò con piacere. Ebbe con il dottor Benson un colloquio di circa mezz'ora e uscì dal suo studio trasformata, con il volto raggiante. «Sai, Penny, sono credente anch'io adesso», annunciò con gioia. «Ma io credevo...» «Sì, lo so, tu e papà pensavate che fossi già una cristiana, ma non lo ero. Vedevo in voi qualcosa di diverso che io non avevo. Desideravo ardentemente diventare cristiana come voi, ma non sapevo cosa fare per diventarlo. Ricordo che una volta il mio pastore spiegò che come il nascere in un garage non fa diventare automobile, così nascere in una famiglia cristiana non fa diventare cristiani. Ma si era fermato lì e non aveva spiegato altro. Ora invece io so come si diventa cristiani». Sulla via del ritorno, Diane e Penny si sentirono più unite e parlarono con maggiore intimità. «Sai, Penny, penso che ora potrò avere questo bambino anche se sono sola», le confidò Diane a un certo punto. «Pregheremo perché non sia così», cercò di confortarla Penny. Decisero di incontrarsi durante la settimana per studiare insieme la Bibbia e pregare. Quando Craig seppe della sua conversione, ebbe una strana reazione. «Sono felice per te», disse a Diane, «così ora sarai più contenta. Qualche volta vorrei anch'io...» E lasciò la frase in sospeso. Ma continuò a bere e a uscire con altre donne. Diane era però fiduciosa che la nascita del bambino avrebbe portato qualche cambiamento e che egli avrebbe sentito la responsabilità di essere padre. Quando Diane fu ricoverata all'ospedale, Craig era fuori. Al suo arrivo trovò la piccola Stefania già nata e Diane priva di sensi e in pericolo di vita. «Perché non mi hai telefonato, papà?» chiese Craig con voce tremante, passeggiando nervosamente lungo il corridoio dell'ospedale. «Perché non mi hai fatto sapere che Diane stava per avere il bambino?» Royce lo guardò con occhi fiammeggianti di ira. «E come avrei dovuto fare per avvertirti? Dove avrei dovuto telefonare per trovarti? Ma che razza di uomo sei? Lasci sola tua moglie quando sta per nascere tuo figlio e poi pretendi che gli altri vengano a cercarti?» Dopo alcuni giorni Diane fu dichiarata fuori pericolo. Craig le rimase sempre vicino e la colmò di attenzioni. «Forse questa malattia di Diane ha aperto gli occhi a Craig», pensava Royce. «Forse avrà capito di amarla e di avere bisogno di lei». Ma purtroppo era solo un'illusione. Circa 2 mesi dopo, Craig ritornava alla sua solita vita disordinata, indebitandosi sempre di più e non preoccupandosi affatto di Diane e di Stefania. Spesso Diane non aveva neppure il denaro per comprare il latte per la sua piccina. Comunque si rifiutò di andare a lavorare, sperando che egli si decidesse una buona volta ad assumersi le sue responsabilità, senza cercare di scaricarle sempre sugli altri. Ma la situazione andò peggiorando. Craig tornava sempre a casa ubriaco, accompagnato spesso da amici o da uno dei camerieri del club. Il più delle volte non era neppure in grado di spogliarsi e si coricava vestito, in mezzo ad una terribile puzza di alcol e urina. Diane era giunta quasi al limite della sopportazione. Una sera Penny ricevette una sua telefonata. «Penny, hanno arrestato di nuovo Craig, ma non fate nulla per lui. Per favore, non cercate di farlo uscire di prigione». Quella sera Royce doveva recarsi in una città che si trovava a circa 70 chilometri di distanza per parlare del lavoro che si faceva attraverso la radio. Benché non se la sentisse, dovette andarvi e lo accompagnò un suo amico, Sam. Durante il viaggio Sam cominciò a parlargli di qualcosa a cui aveva pensato molto in quei giorni. «Sai, Royce, l'altra sera ho letto la storia di Abramo e mi ha colpito il fatto che Abramo abbia affidato Isacco, suo figlio, completamente nelle mani di Dio. L'avrebbe persino sacrificato se Dio non avesse fermato la sua mano. Ecco, Royce, credo che tu debba fare la stessa cosa con Craig.
Dovresti affidarlo completamente a Dio e lasciare che sia Dio a fare ciò che vuole con tuo figlio. Royce continuò a pensare a queste parole tutta la sera e, tornato a casa, ne parlò con Penny. «Penny, sai, questa sera ho capito una cosa. Finora ci siamo appoggiati sugli uomini e abbiamo chiesto agli uomini di aiutare Craig, prima alla scuola, poi allo psichiatra, eccetera, eccetera, ma nessuno è stato capace di fare qualcosa per lui. Credo perciò che dovremmo invece darlo a Dio, darlo completamente a lui, perché faccia ciò che vuole con Craig. Non sarà facile, lo so, ma...» Poi si inginocchiarono uno accanto all'altro per chiedere a Dio la forza e il coraggio di cui avevano bisogno per abbandonare Craig nelle sue mani.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: E così siamo ancora una volta insieme. Ancora una volta insieme a Punto Radio. Quella di oggi, pensa, è la centesima trasmissione di questo programma. Ebbene, mi sembra doveroso a questo punto spendere almeno quattro parole per ringraziare chi come te ha sostenuto questo programma permettendogli di arrivare sino qui. Sostenuto come? Beh, con l'incoraggiamento, con le lettere, con le richieste legate ai nostri omaggi. Tante sono le persone che in tutti questi mesi si sono avvicendate nello scrivere, nello starci vicino. Speriamo proprio, come redazione di Punto Radio, di essere stati utili, di essere divenuti utili a coloro, soprattutto a coloro che avevano grossi problemi e che hanno scritto proprio in riferimento a questi problemi al nostro staff. E se qualcosa di positivo è stato fatto, certo, comunque non è un merito nostro, un merito umano, ma è tutto merito di Dio. Noi siamo in questo senso soltanto degli strumenti nelle sue mani. E chiusa questa parentesi che apre il numero 100 della nostra trasmissione, passo a dirti quale sarà l'argomento di questa puntata: Gesù come Salvatore e Signore della famiglia. Lo abbiamo analizzato da tanti punti di vista, questo personaggio particolare che è il Figlio di Dio, questo Gesù. Ebbene, oggi vedremo una sfaccettatura particolare, per l'appunto, del suo essere Signore, del suo essere Salvatore, come tale nella famiglia. Qualcuno ha detto infatti che Dio salva le famiglie. Non manca l'appoggio della Bibbia per questa idea. C'è l'esempio di Noè, il quale costruì un'arca per salvare la sua famiglia, e quello del carceriere di Filippi, che fu salvato con tutti i suoi. Anche le istruzioni per la Pasqua, il grande esempio della salvezza, liberazione nell'Antico Testamento, prescrivevano un agnello per casa. I genitori devono prendere sul serio questi esempi biblici e non stancarsi di chiedere a Dio la salvezza della loro famiglia. Sant'Agostino attribuiva la sua conversione alle preghiere insistenti della madre Monica. Per lunghi anni egli tenne Dio a distanza dicendo: «Sì, voglio essere cristiano, ti voglio servire, Signore, ma non ancora». Ma per la pazienza e la perseveranza delle preghiere di Monica, la durezza del suo cuore si sciolse ed egli fu conquistato a Cristo per diventare una ricca fonte di benedizioni per la Chiesa sino ai nostri giorni. Solo l'eternità rivelerà quanti figli sono stati riportati alla casa del Padre per mezzo delle preghiere dei genitori. Questo è il punto di partenza per la vita della famiglia cristiana. Ciascun membro, secondo il proprio grado di comprensione e di capacità, deve sperimentare il perdono, l'amore e l'accoglienza che Dio ci offre in Cristo. Ciascuno deve conoscere Gesù come Salvatore della propria famiglia. La Bibbia non lascia dubitare che anche i bambini possano farne l'esperienza. Gesù parla di un bambino come uno di questi piccoli che credono in me, ed il luogo parallelo di Marco indica che il bambino in questione era abbastanza piccolo da essere preso in braccio da Gesù. E quando dico luogo parallelo intendo il passo biblico che è parallelo a quello tratto dal Vangelo di Matteo che ti ho letto poco fa. Le due citazioni, per la precisione, sono Matteo capitolo 18 versetto 6 e Marco capitolo 9 versetto 36. Quando l'apostolo Paolo scrive ai santi di Efeso e di Colosse, è chiaro che comprende nel termine anche i fanciulli, poiché ad un certo punto si rivolge direttamente a loro esortandoli ad ubbidire ai genitori nel Signore. E fare qualcosa nel Signore è possibile solo ad un credente. La Bibbia ignora completamente quel razionalismo secondo il quale un bambino piccolo non può credere. Una simile idea è risultato dell'aver reso troppo intellettuale il concetto biblico della fede. È vero che l'aspetto conscio e intelligente della fede arriva con una comprensione più matura, ma l'essenziale della fede, la fiducia personale che genera l'unione di spirito, dipende dalla grazia e dalla benignità di Dio, non dalla misura in cui ne abbiamo capito i meccanismi. La fede è un dono di Dio, non opera dell'uomo, e la Bibbia insegna che Dio estende questa grazia non solo agli adulti, che sono in grado di recepirla a livello dell'intelletto, ma anche ai piccoli, che la ricevono sul piano del sentimento e dell'intuito. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio, fin dal seno di mia madre, dice il Salmo 22. Un bambino in fasce non può corrispondere a Dio a livello intellettuale. La sua speranza e fiducia si esprimono a livelli più elementari, ma non per questo meno reali. Non si tratta di una specie di fede provvisoria, in attesa del giorno in cui il bimbo arriverà a capirla con l'intelligenza. La nostra comprensione non limita l'accesso di Dio al nostro cuore, altrimenti che cosa dovremmo concludere sulle possibilità di salvezza di persone affette da lesioni cerebrali o da deficienza mentale? Possiamo rispondere a Dio con fede molto prima di poter capire o definire questo processo in termini intellettuali. Giovanni Battista ha riconosciuto chiaramente Gesù addirittura prima di nascere. Come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno. Ed Elisabetta esclamò: «Non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il bambino mi è per giubilo balzato nel seno». Infatti la Bibbia considera la questione da un punto di vista completamente contrario. Non è l'immaturità intellettuale del bambino, bensì la raffinatezza intellettuale dell'adulto che costituisce la vera barriera alla fede. Ora gli recavano anche i bambini perché li toccasse, ma i discepoli, veduto questo, sgridavano quelli che glieli recavano. Ma Gesù chiamò a sé i bimbi e disse: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo non entrerà punto in esso». Siccome è per fede che riceviamo il regno, Gesù qui ci assicura con tutta la sua autorità e senza possibilità di dubbio che i bambini, persino infanti, possono ricevere la sua grazia che salva. Questo fatto è fondamentale per la vita familiare cristiana. Dobbiamo credere che lo Spirito Santo opera anche nei più piccoli per condurli ad una relazione personale con Gesù. Ma adesso permettimi di interrompere questo discorso per un attimo e ascoltare insieme a te una bella canzone proposta da Patty Franklin. Il motivo si intitola «Non sarà invano».

vorrei ripetere un concetto detto poco prima di ascoltare questa canzone da Patty Franklin. Siccome è per fede che riceviamo il regno, Gesù ci assicura con tutta la sua autorità e senza possibilità di dubbio che i bambini, persino infanti, possono ricevere la sua grazia che salva. Questo fatto è fondamentale per la vita familiare cristiana. Dobbiamo credere che lo Spirito Santo opera anche nei più piccoli per condurli ad una relazione personale con Gesù. Dimenticando questo insegnamento basilare della Bibbia, abbiamo spesso interpretato male il nostro compito e la nostra responsabilità di genitori. Da un lato, insegniamo ai figli a cantare «Gesù mi ama», ma poi ci lasciamo influenzare dall'idea razionalistica che i bambini non possono credere e aspettiamo il giorno in cui cresceranno per poter accettare Cristo. Magari credessimo alla Bibbia e capissimo con quanta convinzione il bambino crede in quello che canta. Non c'è nel suo cuore il pur minimo dubbio che Gesù lo ami realmente. Il suo problema non è mancanza di fede, ma di esperienza. Il compito dei genitori è fare in modo che questa fede diventi la via di accesso all'esperienza, aiutando il figlio a riconoscere l'amore di Gesù nella vita di tutti i giorni. Non è raro sentire persino dei teologi mettere in contrasto la fede e l'esperienza. Avendo la fede, non sarebbe necessario né desiderabile l'esperienza, ma nulla potrebbe essere più lontano dal pensiero biblico nel quale la fede sempre conduce all'esperienza. La fede neotestamentaria non chiede dei segni, però è accompagnata da segni. In altre parole, non si cerca un'esperienza per poter credere, ma il credere porta immancabilmente ad esperienze che lo confermano. Senza esperienza, la fede diventa fredda, morta, formale, legalista. Non dobbiamo solo insegnare ai nostri figli a credere che Dio esiste, ma bisogna proseguire al secondo passo prescritto dalla Bibbia, aiutandoli a sperimentare che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Ciò influirà direttamente sul nostro modo di pregare con i figli e ci condurrà oltre il rito serale del «Dio benedici mamma e papà», preghiera praticamente a prova di sconfitte e di delusioni, a delle autentiche preghiere di fede che chiedono e si aspettano una risposta evidente. Uno scrittore cristiano una volta raccontò questa storia. Il nostro figlio di 6 anni una volta smarrì lo spillo d'onore che gli era stato dato a scuola. Doveva portarlo sulla cravatta e perderlo era considerato una grande vergogna. Mettemmo sottosopra tutta la sua cameretta per cercarlo, ma invano. Allora, durante le nostre preghiere mattutine, egli chiese di ritrovare quella spilla. 2 giorni dopo, al mio ritorno a casa la sera, mi venne incontro sulla porta tutto sorridente e disse: «Abbiamo ritrovato il mio spillo d'onore, proprio come avevo pregato». Una quantità di spiegazioni fredde e teologicamente esatte non gli avrebbe mai potuto dimostrare l'amore di Dio in maniera così convincente come questo semplice esaudimento della preghiera. La fede di un bambino, se consiste soltanto in una conoscenza dottrinale, potrà essere gravemente scossa quando si scontrerà con altre dottrine negli anni del liceo. Ma un ragazzo che porta con sé il ricordo di innumerevoli incontri con la realtà di Dio non avrà da preoccuparsi per conservare la fede. Sarà piuttosto la fede a proteggerlo. Troppo spesso manchiamo di guidare i nostri figli a fare le loro piccole esperienze con Dio, perché temiamo di mettere alla prova la nostra stessa fede. Dietro alla pretesa religiosità si nasconde la paura. E se non succede niente? Ebbene, e se effettivamente non succede niente? Se Dio non esaudisce la preghiera, non sarà meglio saperlo quanto prima e farla finita con tutte queste sciocchezze religiose? Se non possiamo parlargli delle nostre necessità quotidiane, non sarà meglio scoprirlo subito per risparmiare ai figli l'ipocrisia e la futilità di credere in un Dio onnipotente che non fa mai nulla?
Un professore che si rifiutasse di eseguire un esperimento su una determinata sostanza per paura che gli studenti perdano la fede in essa non meriterebbe il nome di scienziato. Invece, sperimentando apertamente, potrebbe portarli ad una conoscenza precisa e sicura delle reazioni di quella sostanza in condizioni diverse. Spesso le preghiere rimangono senza risposta. E non vogliamo rifugiarci nella pia affermazione che il Signore risponda sempre, ma che talvolta la risposta sia no oppure aspetta. Questa carezza condiscendente è intesa a conservare intatta la fede, ma riesce soltanto a ridurre la preghiera ad un esercizio religioso, impersonale, anziché un incontro con il Dio vivente. È assolutamente vero che talvolta Dio risponde no, ma quel no non è soltanto una conclusione logica se la nostra preghiera non viene esaudita. È una vera esperienza che ci dà la certezza che Dio ha parlato, non meno consolante, seppure in maniera diversa, di un sonoro sì. Ma spesso non sentiamo né sì né no, solo un silenzio, come se Dio non avesse nemmeno sentito la nostra preghiera. Eppure dobbiamo avere il coraggio di avventurarci, insieme ai nostri figli, in queste acque che mettono alla prova la nostra fede, poiché è proprio così che impariamo a pregare nel modo giusto, che lottiamo con Dio finché Egli non ci benedice, che l'incontro con Lui diventa reale. La preghiera che rimane senza risposta è come un esperimento fallito, è uno stimolo a continuare la ricerca. La fede non è un'alta fortezza in cui sedere sicuri, innalzati sopra le piccole lotte e prove quotidiane, ma un'arma con cui affrontare tutto il combattimento e l'ambiguità della vita. Subiamo colpi e sconfitte, ci impantaniamo nelle incertezze e nei dubbi, tuttavia continuiamo a lottare e vinciamo perché abbiamo il coraggio di usare la nostra fede. Essa non ci innalza al di sopra della necessità dell'esperienza per contemplare la realtà di Dio in una specie di splendido isolamento. Piuttosto si mette all'opera proprio qua giù, in cucina, in ufficio, sul campo da gioco. Non ci allontana dalla vita, anzi porta Dio nella nostra vita. I bambini sono ben capaci di esercitare questo genere di fede e di superare le delusioni e le sconfitte che servono a temprarla e a maturarla, a patto che vedano i genitori impegnati nella stessa coraggiosa avventura. Infatti, Dio non permetterà che siano tentati al di là delle loro forze, e attraverso questa avventura la loro fede crescerà, perché conosceranno Gesù come il vivente. La fede non aumenta con discorsi e ragionamenti, essa si fonda su un incontro con Gesù. Potrà avere inizio accettando la testimonianza di un'altra persona, ma progredisce poi ad un incontro personale, come nel caso dei samaritani, che sentirono e credettero alla testimonianza della donna, ma in seguito incontrarono Gesù personalmente. Ora credo che Gesù mi ama, non solo perché me l'hanno detto i genitori, ma perché ho sperimentato per conto mio che Egli è veramente il mio Salvatore. Questa dovrebbe essere la convinzione che un giorno il tuo bambino può sperimentare personalmente nella sua vita. A pari passo con l'esperienza familiare di Gesù come Salvatore, va la consacrazione della famiglia a Lui come Signore. Gesù non occupa la camera degli ospiti in una famiglia cristiana, ma la sala del trono. In ogni scambio di idee, ogni attività, ogni decisione, bisogna tenere presente che non interessa solo i membri della famiglia, ma anche Gesù, e che Egli è il nostro Signore. È a questo punto che molte persone si tirano indietro da un rapporto con Gesù, ma nulla soffoca la fede più della disubbidienza alla sua signoria, mentre è soprattutto l'ubbidire che ci rende sensibili alla sua presenza. La famiglia che desidera vivere in compagnia con Gesù deve riconoscere la sua sovranità sopra ogni aspetto della propria vita. Due elementi fondamentali servono da chiavi per aprire la porta affinché Gesù sia effettivamente Signore in tutto quello che facciamo: il tempo ed il denaro. Il tempo vuol dire un periodo fisso ogni giorno per il culto familiare. Questa
è un'esperienza utile, positiva per tutta la famiglia. E vorrei far notare la necessità di impegnare del tempo a questo scopo. Se Gesù vive davvero, se Egli è realmente Signore delle nostre famiglie e delle nostre case, allora è impensabile non dedicare ogni giorno un po' di tempo esclusivamente a Lui. Talvolta una famiglia scopre con grande sorpresa che questa semplice decisione trasforma tutta la sua vita, e non è difficile capirne il perché. Quando dedichiamo del tempo a qualcosa, si crea un'interazione tra l'attività e noi stessi. Mangiamo? Il corpo agisce sul cibo e questo inevitabilmente produce un effetto sul corpo. Telefoniamo ad un amico e fissiamo un appuntamento per il pranzo? Ne risente la giornata di entrambi, ed in più anche il custode del parcheggio, la cameriera, il cuoco del ristorante ne subiscono gli effetti. Quando una famiglia dedica del tempo esclusivamente a Gesù, crea un'interazione tra se stessa e Lui, il Signore dei cieli e della terra, e apre la porta a tutte le sue possibilità creatrici. Il secondo impegno fondamentale è quello del denaro: dedicare al Signore almeno la decima parte della entrata di famiglia. I soldi, come ha detto qualcuno, sono il sudore solidificato, sono un contrassegno del tempo e dell'abilità spesi, e ci permettono di provvedere a certe necessità materiali. Sin dalla maledizione pronunciata nel giardino di Eden, l'uomo guarda queste necessità con la duplice emozione della paura e dell'avarizia, col timore di mancare di qualcosa, nonostante la fatica ed il sudore. Quando una famiglia dedica al Signore la prima decima delle sue entrate, lega a Lui il proprio destino materiale. Per quanto possa offendere le pretese di altruismo puro degli umanisti, la Bibbia parla chiaramente della decima come investimento. Portate tutte le decime e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vi apro le cateratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia dove riporla. Nel chiedere la decima, Dio invita le famiglie a mettere da parte la paura e l'avarizia per dare a Lui la prima decima delle entrate. In cambio, Egli promette di benedirle materialmente. E infatti le famiglie che credono a questa sua parola imparano che Egli può realmente benedire le nostre fatiche e proteggerci da spese superflue, in modo che non manchi nulla. La pratica della decima è stata così spesso presentata come un dovere solenne che ne abbiamo perso il significato più profondo. Che Dio desidera benedirci nelle cose materiali e che la famiglia viva nella sicurezza economica, ma desidera che tale sicurezza si fondi su di Lui, non su un lavoro, né su un rassicurante accumulo di beni che possono sparire da un giorno all'altro. Così Egli ci chiede la prima decima delle nostre entrate, un investimento senza altra garanzia che la sua parola. La famiglia che impara a confidare nel Signore a questo riguardo prova una sicurezza che nessuna quantità di prestigiose azioni commerciali può offrire. Questi due impegni fondamentali, del tempo e del denaro, pongono un fondamento per la signoria di Cristo nella famiglia. Ci legano a Lui, al punto della nostra aspirazione più alta, la comunione con Dio, e a quello della nostra necessità più primitiva, il pane quotidiano.

La nostra trasmissione giunge alle battute conclusive. Anche questo numero 100 sta per essere archiviato. Nell'attesa del numero 101, io ti ringrazio per l'ascolto e ti do appuntamento al prossimo numero. Ciao, un forte abbraccio da parte mia. A presto.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti? Penso proprio di sì, Io sono qui, tu pure, quindi direi che possiamo dare inizio a questo nostro incontro. Anzi, veramente l'inizio l'abbiamo già dato. Diamo un inizio ufficiale, va. Ufficialmente dichiariamo aperto il nostro tempo insieme. Aperto il tempo, non si dice però, vero? Non è bello, no, è brutto, non mi piace, no. Non possiamo neanche dire apriamo i giochi, perché non siamo qui per giocare, né apriamo le feste. Beh, per quanto sia bello stare insieme, non direi che hai letto il libro più letto sia una festa, perlomeno non nel senso comune del termine. Ma forse è meglio che rimaniamo con il nostro modo quasi abitudinario di dire le cose. Benvenuto ad un altro appuntamento con Eletto il libro più letto. Al microfono Maurizio. Grazie di essere tornato fedele e puntuale.

Naturalmente è sempre un piacere per me sapere che all'ascolto ci sei anche tu. È anche un grande piacere continuare a ricevere la tua corrispondenza. Naturalmente se hai scritto, se non hai scritto non ho ricevuto un bel nulla. Quindi sono qui in ansiosa attesa, in redazione siamo tutti in bramosa attesa di una tua lettera, una tua cartolina anche. Ecco, ci accontenteremo anche di una cartolina, di un bigliettino, ma proprio quelli piccini piccini, basta che scrivi. Naturalmente quello che ci rende veramente contenti e felici è una bella letterona di quelle dove ci dici un po' di te, ci racconti della tua vita, delle tue esperienze piacevoli o meno. Magari il ruolo che svolge, che gioca questo nostro incontro, questo nostro programma. Una delle cose che mi dà, veramente ti dico, poi ci addentriamo nel programma vero e proprio, ma questo te lo devo dire. Una delle cose che mi fa felice con la F maiuscola è questa, quando qualcuno dice attraverso il programma Letto il libro più letto sto scoprendo Dio, o sto scoprendo che la Bibbia non è quel libro noioso che ho sempre pensato che fosse, o attraverso le cose che dici, ma soprattutto attraverso la lettura della Bibbia sto imparando a camminare con Dio. Ecco, quando qualcuno si esprime in questo modo, adesso non è che voglio metterti le parole in bocca, io sto solo citando frasi che leggo nella corrispondenza di tanto in tanto, quando leggo queste cose veramente mi sento un cuore grande come una capanna dalla soddisfazione e dalla gioia, e in redazione naturalmente la pensano allo stesso modo, perché in fondo questa è la ragion d'essere per cui siamo qui, la ragion d'essere del nostro programma. Non siamo qui, come dico sempre, per intrattenere, anche se è bello stare insieme, è bello ascoltare insieme un po' di musica. Ti ringrazio di tanti delle manifestazioni di affetto, simpatia, anche dei complimenti che non credo fra l'altro di meritare. Tutto questo è importante, fa parte del nostro programma, del nostro incontro, ma al di là di questo la cosa più importante veramente, anzi la persona più importante, non sono io, non è mia moglie, non è la redazione, ma è il Signore Gesù Cristo, colui che cerchiamo di scoprire pian piano che andiamo avanti in questi nostri incontri. Se attraverso questi programmi, dopo un tot periodo di tempo, tu mi scrivi e mi dici complimenti per come conduci il programma, complimenti per quello che dici, o che so io, cose di questo genere, non è che mi offendo, intendiamoci, però mi sembra quasi di non essere riuscito nel vero intento. Quindi ancora una volta devo chiarire che la ragione per cui sono qui non è per diventare uno dei tanti personaggi dei mass media del nostro orizzonte radiofonico. Io sono qui solamente per presentarti Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio che si è fatto uomo, così come è rivelato nel testo biblico. Quindi non ti presento qualcosa che mi sono inventato io o che in redazione abbiamo, così, una ricetta che abbiamo messo insieme quando non avevamo nulla di meglio da fare. Il nostro punto di riferimento è la Bibbia, è da lì che partiamo, è da lì che vogliamo arrivare, e è quello il percorso che desideriamo intraprendere. È chiaro che nessuno di noi pretende di parlare ex cathedra, nessuno di noi pretende ad avere l'interpretazione ultima e ufficiale di tutto quello che la Bibbia insegna. Come te, io sono un essere umano soggetto a tutti i limiti di tutti gli altri esseri umani. Però, ecco, cerco di fare il tentativo di leggere e comprendere secondo la luce e la comprensione che mi è stata data, e trasmettere ad altri che mi fanno il grande complimento, la grande cortesia di ascoltarmi, trasmettere ad altri quello che io ho scoperto, né più né meno.

Venendo al testo che stiamo esaminando in questo periodo, cioè l'ottavo capitolo del libro del Levitico, leggiamo quanto segue. Mosè rivestì Aronne della tunica, lo cinse della cintura, gli pose addosso il manto, gli mise l'efod e lo cinse della cintura artistica dell'efod, con la quale gli fissò l'efod addosso. Abbiamo detto la volta scorsa che Aronne e i suoi figli, i sacerdoti, venivano con questa cerimonia di consacrazione, venivano identificati, venivano riconosciuti ufficialmente come sacerdoti. Negli incontri precedenti abbiamo anche cercato di spiegare cosa significa, secondo il linguaggio biblico, consacrazione e sacerdoti. Abbiamo detto che i sacerdoti nel linguaggio biblico non sono, soprattutto quello neotestamentario, non sono delle persone speciali, non è una classe, una casta particolare di persone, ma sono tutti coloro, i discepoli di Gesù Cristo, che hanno piegato le loro ginocchia alla Signoria di Cristo, hanno riconosciuto di essere peccatori, di essere mancanti e in questa condizione hanno bisogno di un Salvatore, di un Signore. Ecco, queste persone che hanno percorso questa strada, questo cammino, sono chiamati sacerdoti, sono chiamati santi. Consacrazione, abbiamo detto, non è né più né meno che una decisione volontaria, quindi una libera scelta del singolo individuo di mettersi a disposizione del proprio Signore, del proprio Maestro. Nella fattispecie, il cristiano che si pone a disposizione, si mette a disposizione di Cristo. E questo, abbiamo detto, questa non è una prerogativa di un ristretto gruppo di persone, ma è la prerogativa, il privilegio, il diritto, dovere di ogni seguace di Cristo, di ogni cristiano con la C maiuscola. La vestizione del sommo sacerdote è, possiamo dire, un'immagine allegorica del nostro sacerdote per eccellenza, cioè Gesù Cristo. Abbiamo detto che ogni cristiano è in un certo senso un sacerdote, nel senso che ha libero accesso a Dio, non deve farlo attraverso uno strumento umano. Ma c'è, in ogni caso, rimane il fatto che c'è un solo sommo sacerdote, nella fattispecie Gesù Cristo. Ogni capo d'abbigliamento sacerdotale aveva un significato molto preciso. Il sommo sacerdote, nel nostro caso Aronne, indossava 6 capi di abbigliamento, di cui 4 erano gli stessi o simili a quelli indossati dagli altri sacerdoti. Quindi c'erano solo due capi di abbigliamento diversi, unici al sommo sacerdote. I 4 capi comuni a tutti erano questi: la tunica, la cintura, il turbante e i pantaloni. Tutti questi capi erano fatti di lino bianco, ad eccezione del turbante. Ora, nel linguaggio, di nuovo nel linguaggio biblico, il bianco è simbolo della giustizia. La giustizia di Dio era rappresentata dai capi d'abbigliamento del sacerdote. Cercando di far nostra questa similitudine, possiamo dire che il cristiano oggi è rivestito della giustizia di Cristo. Ora, per servire Dio, per essere consacrati a Dio, è essenziale, è necessario essere rivestiti in questo modo. Non posso io essere vestito con la mia giustizia, perché io non ce l'ho una giustizia adatta al servizio necessario per Dio. Ecco perché mi devo rivestire della giustizia di Cristo. Devo indossare il suo carattere, la sua personalità. E questo, mi riallaccio a quanto abbiamo detto un paio di programmi fa, ricorderai, questa è la consacrazione. Prendere sul serio il mio rapporto con Dio. Talmente sul serio che attraverso questo mio cammino, un passettino dietro l'altro, un passo avanti e ogni tanto uno indietro, io assomiglio sempre di più all'immagine, al carattere di Cristo. Il mio
modello supremo, il mio esempio, il mio maestro.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico in compagnia di Maurizio e in compagnia della grande famiglia di questo programma. Ancora una volta grazie per averci scelti. Mi rendo conto che la scelta è vastissima e ti sono veramente riconoscente per esserti fermato su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora. Grazie di vero cuore.

al testo del libro del Levitico. Mosè continua la vestizione di suo fratello come sacerdote e leggiamo: Mosè gli mise pure il pettorale e sul pettorale pose l'Urim e il Tummim. Il pettorale viene descritto anche nel libro dell'Esodo, al capitolo 28. Cos'erano l'Urim e il Tummim? Urim significa luci e Tummim perfezioni. Ora, gli studiosi non hanno le idee molto chiare a proposito. Insomma, in altre parole, non sappiamo come e perché l'Urim e il Tummim venivano usati. Alcuni pensano che avessero a che fare con la legge e che forse la legge fosse scritta su alcune pietre, chiamate appunto Urim e Tummim. Fatto sta che nel Salmo 19 leggiamo: la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è limpido, illumina gli occhi. Ora, l'aggettivo perfetta, riferito alla legge in ebraico, è temimah. Temimah, una parola evidentemente affine a tumim, mentre la forma verbale illumina in ebraico è meirat, una parola, diciamo, imparentata con urim, cioè luci. Sembra quindi, ripeto, questa è una supposizione, una tesi, non è un'interpretazione sicura, sembra che questi urim e tumim servissero per conoscere la volontà di Dio. Anche qui c'è una lezione per noi, anche in questo aspetto un po', come dire, oscuro, incerto. Qual è questo aspetto per noi? Tu ed io abbiamo bisogno della parola di Dio, del libro più letto, e abbiamo bisogno della guida di Dio per conoscere esattamente la sua volontà. Questa sua volontà riguardo ad ogni aspetto della nostra vita, non soltanto gli aspetti cosiddetti spirituali che hanno a che fare con la domenica e le feste comandate, ma con ogni risvolto della nostra vita quotidiana, incluso per esempio la scelta di una carriera o la scelta del nostro partner, marito o moglie, la scelta di dove andare ad abitare. Ora, chiaramente dobbiamo mantenere un giusto e sano equilibrio. Non possiamo metterci lì a pregare, chiedere la volontà di Dio per sapere quale cravatta mettere o quale scarpe indossare ogni mattina. Questo sarebbe ridicolo, sarebbe prendere in giro Dio. Ma nelle scelte importanti della vita e le scelte che coinvolgono non solo noi stessi, ma anche i nostri cari, coinvolgono la nostra esistenza quotidiana, la nostra testimonianza, il nostro essere cristiani nel mondo, bene, in quelle scelte è saggio e opportuno essere illuminati, guidati dalla Bibbia e dalla mano di Dio. Qui, in questo programma, non possiamo veramente dire molto di più. Mi rendo conto che per tante persone conoscere la volontà di Dio è uno di quegli ostacoli che frappongono fra noi e Dio, appunto. In redazione ci sono persone pronte e preparate, come dico sempre, per rispondere anche a questo tipo di quesito. Come posso sapere io ciò che Dio richiede da me, ciò che Dio vuole dalla mia vita? Come faccio a sapere se una carriera va bene e un'altra non va bene? In estrema sintesi, in linee molto generali, possiamo dire che nella Bibbia Dio ci ha dato dei principi. Nella Bibbia naturalmente non troveremo risposte specifiche su devi essere un ingegnere, devi essere un medico, devi essere contadino, devi essere un postino, devi essere chissà cosa. No, non troverai neanche frasi del tipo devi sposare Luigi o devi sposare Concetta e così via.
troviamo

Metto dei principi generali, principi ai quali però possiamo appendere il nostro comportamento quotidiano, le nostre scelte, da quelle importanti, come appunto una carriera, un marito, una moglie, a quelle magari un pochino più normali, non di portata così estrema. Ripeto, in redazione ci sono comunque persone che avrebbero piacere di ricevere un tuo scritto, magari con questo quesito o anche altri. Non voglio certo limitare lo scopo della tua corrispondenza.

Purtroppo anche per oggi è tutto, dobbiamo salutarci. Un abbraccio come sempre forte e caloroso del tuo Maurizio, un grazie sincero per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto, e a risentirci alla prossima passeggiata, prossimo appuntamento. A presto, ciao.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vale la pena di valutare il passato? Di solito lo si fa alla fine di un anno, oppure all'inizio di quello nuovo, oppure ancora quando si compiono gli anni o quando si raggiunge un certo traguardo. Tutto sommato possiamo dire che è una buona pratica. Si possono valutare successi e sconfitte, ci si può proporre di non fare più gli stessi errori. Realisticamente però ci riusciremo solo in parte, perché siamo esseri umani, quindi siamo capaci di sbagliare e lo facciamo spesso. Edmondo aveva trascorso l'ultima parte della sua lunga vita, aveva vissuto 92 anni quando morì, e l'aveva vissuta vivendo come un clochard, chiedendo l'elemosina sul sagrato dell'abbazia di San Pietro a Modena. Quando gli assistenti sociali sgomberarono le povere cose dal suo appartamento, vi trovarono una piccola fortuna. Nascosti sotto il materasso c'erano 120 milioni delle vecchie lire in banconote di piccolo taglio, avvolte in carta da giornale, e alcuni libretti di risparmio. Pochi amici, forse qualche lontano parente, nessun erede. Un fatto di cronaca dei nostri giorni, e come questo chissà quanti altri. Edmondo probabilmente soffriva della sindrome dell'anima rinsecchita. Ecco, questa sindrome può colpire un po' tutti, può portare ad essere oltremodo amari, litigiosi, pessimisti, ansiosi, avidi e avari. Ecco, è meglio pensarci per tempo e prevenire questo contagio. Tra le altre cose, di questo parleremo oggi a Contrappunti. È Mario Pieri che vi dà il benvenuto. Amici, vi invito a restare in mia compagnia, staremo assieme per i consueti 30 minuti circa, e noi iniziamo come sempre il nostro programma con un buon brano di musica gospel, come questo che sta per partire. Restate con me.
3: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposte

Volevo, come consuetudine, leggervi le parole del brano che abbiamo appena ascoltato. È una bella canzone di Phil Keaggy, si intitolava Beneath the Bloodstained Lintel, cioè sotto la trave macchiata di sangue. Si fa riferimento qui al celebre passaggio narrato nella parola di Dio, quando l'angelo distruttore passò oltre e non distrusse i figli di Israele. Ecco, dicono le parole: me ne sto con i miei figli sotto la trave macchiata di sangue, mentre un messaggero di male sta attraversando il paese. Non c'è altro rifugio davanti al distruttore. Il nostro riparo sarà sotto la trave macchiata di sangue. L'agnello di Dio ha sofferto portando i nostri peccati e i nostri dolori. Per fede il sangue è sparso sopra la porta della nostra dimora. Il nemico che cerca di entrare teme quel sacro segno. Questa notte la trave macchiata di sangue proteggerà me e la mia famiglia. Ecco, dicevo prima, annunciando questa canzone di Phil Keaggy, che sarebbe stato un brano di musica gospel. Gospel forse qualcuno di voi lo intende come nel senso più classico del termine. Ve ne faccio ascoltare una piccola parte. Gianfranco lo ricorda molto spesso: il termine gospel deriva dall'unione di due parole, cioè God, cioè Dio, e spell, linguaggio, e che significa parola di Dio, cioè Vangelo. E le parole di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, come dicevo prima, prendono spunto da un passo della Bibbia, della parola di Dio. Ecco, il brano che stiamo ascoltando in sottofondo è, sì, questo, un classico gospel. Si tratta di una registrazione effettuata dal vivo a Modena. Stiamo ascoltando il reverendo Lee Brown.

0: E qui in questa canzone erano le parole del Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 29 e 30, che venivano messe in musica. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero.
1: Contrappunti.
0: Allora, avremo ancora musica a contrappunti fra poco. Ecco, come dicevo in apertura, e lo dico a beneficio di chi ci avesse raggiunti da poco, parleremo di sindrome dell'anima rinsecchita. Ecco, non è questa una malattia somatica, una malattia per la quale possiamo andare dal medico e dire: dottore, mi dia qualcosa perché ho questa sindrome. È ovviamente una sindrome fra virgolette, un male interiore che spesso colpisce le persone più anziane, ma non solo loro. Ecco, chi ne soffre vive costantemente nel passato e rimpiange quelli che erano i suoi buoni tempi. Come si diceva prima, di tanto in tanto è buono fermarsi per fare una valutazione del passato. Di solito lo si fa quando si raggiunge un certo traguardo, oppure quando si compiono gli anni, o all'inizio di un nuovo anno. Ecco, purtroppo, ritornando a queste persone afflitte da questa sindrome, fra virgolette, sono queste persone la maggioranza rispetto a un'altra categoria di persone che invece sono serene, spiritose, ottimiste, hanno l'atteggiamento di chi ce la può ancora fare e che ha ancora la gioia di vivere. Il loro bicchiere, come si dice, è sempre mezzo pieno. Ecco, qualcuno potrà dire adesso: è chiaro, vuoi parlare di persone anziane di due categorie, dei vecchi credenti casomai e dei non credenti. Ecco, niente affatto, voglio parlare anche di chi è giovane, perché vecchi non si nasce, ma si diventa. E quello che si diventa dipende da quello che si è oggi. Pensiamo ad esempio a un personaggio di cui ci narra la Bibbia, Caleb. A 85 anni, entrato nella terra promessa, aveva ancora l'energia di combattere contro i giganti che abitavano nella zona che gli era stata assegnata. Eppure si era fatto i suoi 40 anni nel deserto a seguito di Mosè con tutta la sua famiglia. Smontava e rimontava la sua tenda, mangiava la manna e anche lui, come tutti gli altri, soffriva la sete. Camminava con un popolo di disgraziati, possiamo dire che non faceva altro che brontolare, ripensando ai bei tempi passati in Egitto, dimentico della schiavitù, delle frustrate, del duro lavoro. E pensare che proprio lui aveva cercato di fare coraggio ai suoi compatrioti, di spronarli ad avere fede in Dio e a confidare nella sua potenza per conquistare la terra promessa. Non era stato ascoltato, anzi aveva ricevuto insulti e anche minacce di morte. Nella sua esperienza c'erano tutti gli ingredienti per diventare un vecchio dall'anima rinsecchita, un vecchio amaro, litigioso, pessimista, nemico di tutto e di tutti e anche di Dio. E invece no, l'atteggiamento di Caleb era tutt'altro. Ecco, non troviamo nella Bibbia una sola parola negativa da parte di Caleb. Avrebbe potuto farsi la sua cricca, andare a stabilirsi nel paese per conto suo. Invece ha detto quello che aveva da dire e poi si è sottomesso alle circostanze in cui Dio lo metteva. Recriminare è facile se si tengono dentro dei rancori non risolti. La situazione di Caleb era difficile, come sappiamo, ma bisognava rimanere fedeli a Dio, fare le cose giuste e non perdere la fiducia. Niente fa marcire di più del rancore per dei torti ricevuti in passato. Ormai la sentenza di Dio era chiara. Il cammino nel deserto sarebbe durato 40 anni, cambiare non si poteva. Molti si erano ribellati, avevano cercato di sobillare il popolo contro i capi e di conseguenza erano finiti male. Da parte di Caleb nessuna traccia di ansietà per il futuro e poi ancora niente avidità. Caleb aveva visto le ricchezze e il benessere della terra promessa, ma evidentemente era pronto ad aspettare per goderne. Il desiderio di possedere, di avere delle cose, di essere alla pari del vicino, può rovinare il presente e non riempie il futuro. Un altro personaggio, l'apostolo Paolo, mentre era in prigione, diceva: ho imparato ad essere contento dello stato in cui mi trovo. So essere nella penuria e nell'abbondanza. Ecco, l'importante è imparare a vedere, o almeno intravedere, la mano di Dio dietro alle nostre circostanze. Certamente la manna che cadeva ogni giorno, l'acqua che sgorgava dalla roccia, la nuvola che attenuava il calore del sole, la colonna di fuoco che invece attenuava la rigidità delle notti nel deserto, avevano insegnato a Caleb a confidare in Dio. Accontentarsi e ringraziare per quello che si ha è un elisir che rende felice la vita oggi e anche domani. E poi l'avarizia. Molto spesso i vecchi sono tirati, hanno paura di rimanere senza cibo, senza soldi, perciò contano ogni centesimo, parlano di quanto hanno o non hanno, si negano qualsiasi piccolo piacere. Ecco, avevo riportato in apertura di programma questo fatto di cronaca di qualche tempo fa, di questa persona che ha vissuto buona parte della sua vita come un clochardo, un barbone. E alla fine, quando è morto, aveva 92 anni, nella sua abitazione sono stati trovati un bel po' di soldi, un bel gruzzolo, si parlava di 120 milioni delle vecchie lire. Ecco, niente avarizia. Caleb, ritornando a lui, era una persona generosa. Donò a sua figlia molte sorgenti che erano a quel tempo una grande ricchezza. E lo sono anche oggi. Evidentemente sapeva che ogni cosa proveniva da Dio e che era inutile rimanerci aggrappato con avidità. Entrato poi in possesso della sua parte di terra a 85 anni, Caleb dichiarò di essere ancora pieno di energia per lavorare, conquistare e vincere. Ecco che bel atteggiamento. Ma non si ha voglia di lavorare da vecchi se non si è presa l'abitudine di farlo da giovani, se non si è sempre guardato avanti. Chi non è felice da giovane sarà miserabile anche da vecchio. Quindi, giovani e vecchi, come sempre, vale la pena di pensarci.

Adesso ritorna la musica a contrappunti e ritorna con un altro brano registrato dal vivo. Si tratta degli Exequo e del brano Stasera Esco.

0: grazie.
1: A occhio nudo, da un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo qualche tempo fa. Non è sempre facile indovinare le intenzioni delle persone. È chiaro che esiste una grande differenza fra ironia, iperbole, scherzo di cattivo gusto e espressione di una fede al di sopra delle righe. Ma come capire di quale di queste possibilità si tratta? Ecco, lascio a te giudicare alcune frasi da un articolo apparso qualche tempo fa sul settimanale Panorama. Non c'è bisogno di essere cattolici per pregare Padre Pio, non c'è nemmeno bisogno di credere in Dio, diceva questo articolo. E poi ancora basta gridare aiuto ricordandosi la sua faccia selvatica e però inesplicabilmente dolce. E ancora non ci si deve fare problemi, guai a temere di essere idolatri o pagani. La sua è la faccia di Cristo stesso, tradotta in pugliese. Anche se, questo lo diciamo noi, in realtà il frate era campano. Ecco, lasciamo a parte per un momento l'essere cattolici e anche il credere o no in Dio. Qualcuno ha detto che ogni preghiera è un atto di fede, anche la preghiera dell'ateo. E in fondo questo può essere vero. Se non ci fosse nessuno che ascolta, la preghiera sarebbe inutile. Può darsi che l'ateo preghi a un Dio sconosciuto, come facevano i filosofi ad Atene. Ma la preghiera biblica richiede molto di più. Anche il pubblicano, nominato da Gesù, fece una preghiera sensata. Disse infatti: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Capiva bene a quale Dio stava indirizzando la sua preghiera e anche quale fosse la sua condizione davanti a quel Dio. Capiva bene quale fosse il carattere santo e misericordioso di quel Dio e perciò capiva sia la necessità di quella sua preghiera sia l'opportunità e la speranza di pregare in quel modo. Infatti Gesù disse che fu da Dio ascoltato ed esaudito. L'articolista, ritornando all'articolo apparso sul Panorama, che incoraggia a pregare rivolgendosi al frate di Pietralcina come se fosse Cristo stesso, sembra purtroppo abituato al concetto antibiblico che si possa pregare ai vivi e ai morti. Difatti aggiunge: «Padre Pio, parlane a Dio o chiunque sia chi tu ami, io non lo so, ma mi fiderò». Ecco, come definiresti tu un paese in cui si pratica e propaganda una religiosità così, in cui si prega in questo modo? Un paese cristiano, post-cristiano oppure pagano? Ecco, io lo definirei un paese e un popolo che ha molto bisogno di preghiere, ma da parte di chi sa veramente pregare. Ecco, allora perché non aggiungiamo al nostro elenco di persone per cui preghiamo l'Italia? Dai suoi capi più in alto fino all'ultimo più ignorante e più ingannato dei suoi cittadini.

par condicio oggi a contrappunti due brani in lingua inglese e due in lingua italiana. Albino Montisci conclude il nostro programma con questa canzone Dov'è che volerò, e si chiude qui il programma contrappunti di oggi. Amici, grazie per avermi fatto compagnia, come sempre vi invito a restare ancora con noi. Noi ci risentiremo molto presto e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Vi saluto cordialmente, cari amici all'ascolto, e sono felice di continuare l'argomento sulla famiglia. Nelle puntate precedenti abbiamo visto con Elisa, che ringraziamo sinceramente, l'ordine divino per le mogli, cioè in particolare il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Vogliamo vedere in questa, senz'altro in qualche altra trasmissione, secondo che Dio ce lo permetterà, il ruolo del marito alla luce della Bibbia. Forse prima di cominciare a farlo, vogliamo però ascoltare un brano musicale per il quale ringraziamo sinceramente la regia.

L'Apostolo Paolo scrive in almeno due delle sue epistole quanto segue: «Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro». Se si domanda a un marito qualsiasi: lei ama sua moglie? È quasi certo che egli risponderà: certo, è naturale. E la maggior parte delle volte, nel dire così, egli si riferisce ai suoi sentimenti, o forse più propriamente al suo comportamento più o meno premuroso nei confronti di lei. Ma il genere di amore del quale scrive l'Apostolo Paolo nei versi che abbiamo letto non si misura con i sentimenti, né tantomeno con le premure esteriori, ma piuttosto con il sacrificio di se stessi. Il Nuovo Testamento fu scritto originariamente in lingua greca e tre sono le parole greche distinte e diverse, parole che vengono tradotte tutte con la stessa parola italiana amore. La prima di queste è eros e significa amore nel senso di passione, di sentimento, di desiderio. Da qui deriva il nostro aggettivo erotico. Ebbene, questa parola non compare mai nel Nuovo Testamento. Tuttavia, amore, nell'uso comune, ha soprattutto questo significato. La seconda è phileo. Questa parola significa amore nel senso di affetto, nel senso di benevolenza umana. Infatti, da essa deriva la nostra parola filantropia ed è una parola usata poco nel Nuovo Testamento. La terza parola è agape e questa significa un amore che si misura col sacrificio. Ebbene, è proprio questa la parola biblica che indica quasi sempre l'amore di Dio e l'amore che Egli infonde nell'uomo. Questo è l'amore inteso nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, versetto 16, quando dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il significato della parola riportata ancora dall'Apostolo Paolo ai Romani al capitolo 5, versetto 5, dove è detto: ora la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. E questo agape è ancora il tipo di amore riportato nell'inno all'amore, nella prima lettera di Paolo ai Corinzi al capitolo 13, quando parla della carità, che qui è sinonimo di amore. Ebbene, questa parola agape è proprio quella che Paolo adopera quando dice mariti, amate le vostre mogli. Ed è chiaro che egli intende un amore pronto al sacrificio, dal momento che poi egli prosegue: come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Efesi capitolo 5, versetto 25. E qui mi pare, cari amici ed amiche all'ascolto, che tocchiamo la radice principale dell'ordine divino della famiglia. E in particolare per quanto ci riguarda in questo momento, per i mariti. A prima vista ciò che salta all'occhio è il capofamiglia. Capofamiglia stabilito come autorità sulla moglie e sui figli. Un bel piedistallo per l'uomo, non è vero? Sono io il signore, il padrone, sono io il sovrano, un momento. Bisogna guardare più in là, perché l'autorità divina affidata al marito e padre si modella, sapete su quale? Su quella di Cristo. E l'autorità di Cristo, sapete su che cosa si fonda? Si fonda sul sacrificio di se stesso. Infatti è soltanto dopo la crocifissione che Gesù venne incontro ai discepoli dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. L'autorità di Cristo è perciò anche quella del marito. Non è un'autorità umana e carnale, l'autorità che dia il diritto di tiranneggiare, è invece un'autorità divina e spirituale che ha le sue radici nel sacrificio. Ebbene, un uomo che prende sul serio il suo ruolo in questo ordine di Dio deve perciò mettere in atto le famose parole di Gesù: se uno vuol venire dietro a me,
rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Dio decreta che il marito deve amare sua moglie, ma questo amore è agape. Non è eros, non è fileo, ma è agape, cioè un amore che supera il più nobile amore naturale dell'uomo verso la donna. È il fiore raro e divino che può crescere soltanto laddove l'io viene rinnegato, laddove l'io viene sacrificato, laddove l'io viene portato alla morte. Così la parola di Dio ai mariti, amate le vostre mogli, comprende in sé una chiamata alla partecipazione radicale alla croce, alle sofferenze di Cristo. Ora, questo potrà sembrare un amore talmente spirituale che difficilmente offrirà a una donna il calore, il conforto, la sicurezza, l'incoraggiamento di cui ha bisogno negli scontri quotidiani della vita e del matrimonio. Ma invece vedremo come esso è solido e realistico. Ma questo lo vedremo la prossima volta, perché il tempo ci è venuto meno. Ci basti sapere per oggi, cari mariti, che l'amore di cui dobbiamo amare le nostre mogli non è l'amore eros, cioè amore inteso in senso di passione, sentimento, desiderio, non è l'amore fileo, inteso nel senso di affetto, benevolenza umana, filantropia, ma è agape, cioè un amore che si misura col sacrificio. È di questo amore che ami tua moglie? Chieditelo.

A questo punto Eliseo vi saluta caramente e vi sfida, cari mariti, a rivedere la vostra vita nei confronti di vostra moglie, dei vostri figli, per la felicità della vostra famiglia. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

decisioni, decisioni e decisioni, sempre decisioni. Quante volte l'avete pensato e quante volte avete udito qualcuno dirlo? Sì, questo è quello che in realtà è la vita. È un continuo susseguirsi di decisioni, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, decisioni da poco, decisioni gravi, ma sempre e continuamente decisioni. Tutti dobbiamo fare decisioni. E dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo decidere se portare questa o quella cravatta, questa o quella camicetta, questo paio di scarpe o questa sottana o quei calzoni. Dobbiamo decidere se andare da questa parte o da quell'altra o se non andare affatto. Dobbiamo decidere un sacco di cose nella vita. E voi sapete che fare una decisione non è a volte facile. Così ci sono persone che alla fine dicono basta, sono pieno, non voglio più fare decisioni, voglio che qualche altro le faccia per me. E voi sapete dove vanno a finire queste persone, no? In un manicomio. Gente che non fa decisioni, che non sa come fare decisioni, sono persone che vorrebbero che altri decidessero per loro e così si ritirano dalla normale società in un posto dove qualcuno dice loro ciò che devono mangiare, come si devono vestire, quello che devono fare, come e dove farlo, e qualche altro fa tutte le loro decisioni. Lo stesso, vedete, loro per primo devono fare la decisione di voler seguire questa regola o no. Nella vita le decisioni non possono essere evitate, e dato che le decisioni sono così tanto importanti, la domanda da farsi è come fare decisioni che siano piacevoli a Dio. Se in verità sono così tanto parte di ciò che ci rende quelli che siamo, se sono così tanto parte di ciò che succederà domani o anche oggi, non è allora vitalmente importante di pensare un po' a come Dio vuole che noi facciamo le nostre decisioni? Dopotutto, cosa potrebbe essere più importante di questo? Bene, il far decisioni è una sfida, infatti è un'opportunità, è la gioia della vita del cristiano. Se la formula pubblicamente, dopo tutto, ecco che allora il far decisioni gli dà l'opportunità, e questo è quello che io vorrei qui sottolineare, di scegliere Gesù Cristo in tutta la sua vita. Nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 11, leggiamo nel versetto 24 di Mosè. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone. Ed ora osserviamo bene il versetto 25. Scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla remunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante come vedendo colui che è invisibile. Io credo che qui abbiamo una chiara illustrazione di come una decisione dovrebbe essere presa. Quando Mosè scelse, leggiamo in Ebrei 11:23, d'essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, egli fece una decisione e fu una buona decisione. Ma notate prima di tutto che questa decisione fu basata su una deliberata scelta. Mosè conosceva le alternative, e così è dove ogni decisione cristiana deve cominciare. Quando noi facciamo delle decisioni, noi dobbiamo considerare ogni fatto, ponderare ogni aspetto e conoscere le alternative. Non facciamo decisioni semplicemente andando dietro a sensazioni o facendosi intimidire da altri, ma dobbiamo conoscere tutti i fatti e poi fare una deliberata scelta fra queste cose. Ora, non occorre che vi sediate a ponderare ogni piccolo dettaglio d'ogni decisione. Nel passato ci deve essere stato un momento in cui voi avete fatto quelle scelte e così potete seguirle giorno dopo giorno nella scelta originale. Se non l'avete fatto o se siete caduti in abitudini viziose, sia
per pressioni esteriori o a causa di sensazioni o per altre differenti ragioni, allora dovete sedervi e riassumere parte della vostra vita e fare delle scelte deliberate che possono essere poi usate abitudinamente per ogni attività giornaliera. Ma sia come sia, in riguardo a decisioni, la prima cosa che dovete fare è di considerare i fatti di modo che la vostra scelta è fra le cose che potete considerare chiaramente. Come nel caso citato, lo scrittore dice, era una scelta che Mosè fece fra il soffrire col popolo di Dio o il godere l'effimero piacere del peccato. E vedete, queste sono pure le scelte per oggi, in effetto, che possano essere fatte. O noi scegliamo di essere col popolo di Dio e servire con esso il Signore, o scegliamo di essere col popolo che non è di Dio e che non lo serve. Ora, non sempre, ma molto spesso la scelta, la deliberata decisione di seguire il popolo di Dio nelle sue vie, ci porterà a subire sofferenze invece che a goderci piaceri. Ma vedete, il primo non durerà che poco, l'altro ha da essere goduto solo per poco. Come ci viene dimostrato, il piacere che viene dal peccato è temporaneo, passa. E a proposito, non fatevi ingannare su questo da nessuno. Il peccato ha in se stesso piacere e gioia. Si trova piacere nel peccare, e se no nessuno peccherebbe. Ma quel piacere dura poco e passa molto presto. È come se fosse una gomma da masticare che il vostro bambino porta con sé a casa e che ha di per sé un buon odore e una dolce rivestitura di zucchero, ma che dentro però contiene del pepe scottante. Così è il peccato, il suo piacere passa subito, appena i denti penetrano nella vera sostanza del peccato, questo diventa assai difficile a sopportarsi ed è bruciante e scotta tutta quanta la bocca. Ma notate come Mosè fece la decisione. Egli mirò ai risultati di lunga scadenza. Egli considerò il vituperio di Cristo in gran lunga preferibile alla ricchezza dei tesori d'Egitto, perché egli riguardava la remunerazione. Mosè mirava ai termini di lunga scadenza e non a quelli che sono passeggeri. Ora, i metodi comportamenti stici che sono usati per insegnare ai ragazzi e che sono pure oggi usati nel dar consiglio alle persone sono proprio l'opposto, perché Skinner e i suoi colleghi comportamentalistici ci dicono che bisogna addomesticare le persone come si addomesticano le bestie. E sì, è vero, loro credono che le persone non sono altro che bestie e che non c'è niente di unico nell'uomo. Loro ignorano il fatto che l'uomo fu creato nell'immagine di Dio, e così loro credono che si devono educare le persone come se fossero animali.

Lo voglio subito e ciò che mi disturba lo voglio abolire subito. Ma se voi volete educare la gente in questo modo, voi inculcherete nella gente un comportamento animalesco che svilupperà in un comportamento poi criminale. Così come cristiani, noi non si educa con termini di breve scadenza. Noi imitiamo il Dio che ci dice che è ora di un'eternità che ci aspetta, che noi abbiamo un destino che è eterno. Così pensiamoci seriamente, scegliamo Cristo come fece Mosè, scegliamo Cristo anche se ci porta a vituperio e può causarci la perdita di tesori, anche della perdita di tutti i tesori del mondo. Facciamo questo e seguiamo Lui. O Signore, aiutaci a far decisioni in cui noi scegliamo sempre Cristo in ognuna di esse. Te lo chiediamo per il suo amore. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Marco, capitolo quindicesimo. E subito la mattina i capi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù e lo menarono via e lo misero in man di Pilato. E Pilato gli domandò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». E i capi sacerdoti l'accusavano di molte cose. E Pilato da capo lo interrogò dicendo: «Non rispondi tu nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla, talché Pilato se ne meravigliava. Or, ogni festa di Pasqua, egli liberava loro un carcerato, qualunque chiedessero. C'era loro in prigione un certo tale chiamato Barabba, insieme a dei sediziosi, i quali nella sedizione avevano commesso omicidio. E la moltitudine, venuta su, cominciò a domandare che facesse come sempre aveva fatto. E Pilato rispose loro: «Volete che io vi liberi il re dei Giudei?» Poiché capiva bene che i capi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. E Pilato da capo replicando diceva loro: «Che volete dunque che io faccia di colui che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» E Pilato diceva loro: «Ma pure, che male ha egli fatto?» Ma essi gridarono più forte che mai: «Crocifiggilo!» E Pilato, volendo soddisfare la moltitudine, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo fragellato, per essere crocifisso. Allora i soldati lo menarono dentro alla corte, che è il pretorio, e radunarono tutta la coorte, e lo vestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela misero intorno al capo e cominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso. E postesi in ginocchio si presentavano dinanzi a lui, e dopo che l'ebbero schernito lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi propri vestimenti e lo menarono fuori per crocifiggerlo. E costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava di là tornando dai campi. E menarono Gesù al luogo detto Golgota, il che interpretato vuol dire luogo del teschio. E gli offersero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestimenti, tirandoli a sorte per sapere quel che ne toccherebbe a ciascuno. Era l'ora terza quando lo crocifissero, e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: «Il re dei Giudei».

0: E con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice: egli è stato annoverato tra gli iniqui. E quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: ah, tu che disfai il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso e scendi giù di croce. Parimente, anche i capi sacerdoti con gli scribi beffandosi dicevano l'un all'altro: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora giù di croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. E venuta l'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò con gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, il che interpretato vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. Ed uno di loro corse ad inzuppata d'aceto una spugna e postala in cima ad una canna, gli diede da bere dicendo: aspettate, vediamo se Elia viene a tirarlo giù. E Gesù, gettato un gran grido, rendé lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo. E il centurione che era quivi presente di rimpetto a Gesù, avendolo veduto spirare a quel modo, disse: veramente quest'uomo era il figliuolo di Dio. Or v'erano anche delle donne che guardavano da lontano, fra le quali era Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il piccolo e di José e Salomè, le quali, quando egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Ed essendo già sera, poiché era preparazione, cioè la veglia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, consigliere onorato, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio. E preso ardire, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che egli fosse già morto e, chiamato a sé il centurione, gli domandò se era morto da molto tempo. E saputolo dal centurione, donò il corpo a Giuseppe. E questi, comprato un lenzuolo e tratto Gesù giù di croce, l'involse nel panno e lo pose in una tomba scavata nella roccia e rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria madre di José stavano guardando dove veniva deposto.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

L'uomo, da solo, con le sue forze, non può sollevarsi dalla condizione di peccato in cui si trova. Soltanto l'intervento di Dio può provocare un cambiamento reale e duraturo. Così, finché Craig, il figlio ribelle, protagonista del libro Figlio mio, cerca con le sue forze di cambiare e di migliorare, va incontro ad un sicuro insuccesso. Un minimo ostacolo lo fa ripiombare nell'alcol e nell'adulterio.

Diane, la moglie di Craig, alla fine aveva raggiunto il limite della sopportazione e così decise di chiedere il divorzio. «Non posso continuare così», cercò di spiegare a Royce e a Penny. «Se non faccio qualcosa, temo di impazzire». «Ti capisco, Diane, ma pensi che il divorzio possa davvero risolvere qualcosa?» le chiese Royce. «Forse potresti raggiungere lo stesso risultato con la separazione, evitando il divorzio. In questo modo né lui né tu potreste risposarvi». «Sai», aggiunse Penny, «noi stiamo chiedendo a Dio di operare un miracolo in Craig e di ricondurlo a te e a Stefania. Ma non so se devo ancora credere nei miracoli». Lo sguardo di Diane si indurì. «E soprattutto in quel miracolo lì». Era difficile trovare le parole adatte per consolarla. Il giorno seguente Diane annunciò che aveva fatto causa a Craig per ottenere il divorzio. Così l'aveva consigliata il suo avvocato, almeno. Craig, non appena ne fu informato, corse da Diane per parlarle. «Ciao, Diane!» Era spaventosamente pallido in volto e i suoi occhi erano pieni di collera. «Perché l'hai fatto, Diane?» «Come? Non lo sai?» «Diane, non ti voglio perdere, non voglio perdere neanche Stefania». «Beh, mi dispiace, Craig, ma dovevi pensarci prima». «Su, Diane, parliamone con calma», supplicò Craig, cercando di prendere la mano. Ma Diane si scostò bruscamente. «Non sono stato un bravo marito, lo riconosco, ma non penso che tu voglia veramente un divorzio». «Come fai a sapere quello che io voglio? Tu pensi solo ad andare dalla tua ragazza». «Diane, ti prometto che non la vedrò mai più e che non assaggerò più una goccia di liquore per tutta la vita». «Oh, mi fai proprio ridere». «Ma dico sul serio, Diane», supplicò Craig. Ma nonostante le sue suppliche, Diane non si lasciò smuovere e si rifiutò di ascoltarlo oltre. Craig si recò allora da Royce. «Papà, perché non hai fatto qualcosa? Perché non le hai impedito di chiedere il divorzio?» «Beh, ma questo non è affare mio, Craig». «Eppure, papà, se tu avessi voluto, avresti potuto fermarla». Quell'anno il Natale fu piuttosto triste per la famiglia Lawson. Ormai da parecchi mesi non vedevano più Craig, anche se pensavano quasi incessantemente a lui e alla vita che stava conducendo, e ciò era causa per loro di profondo dolore. Dietro insistenza della sorellina Becky, Royce cercò di mettersi in contatto con Craig per invitarlo a casa la sera di Natale, ma Craig non si fece vivo neppure quella sera. Il liquore lo teneva lontano da loro e lo abbruttiva sempre di più. L'ultima sera dell'anno, Royce, benché controvoglia, accompagnò Penny, Becky e i gemelli alla riunione in chiesa. Non avrebbe voluto andare in chiesa quella sera. Non se la sentiva di parlare, ridere con gli altri e neppure di pregare. Aveva continuamente davanti agli occhi la figura di Craig seduto ad un tavolo, forse accanto ad una ragazza, ma certamente ubriaco. Verso mezzanotte meno un quarto tutti si riunirono per pregare e chiedere la benedizione divina sul nuovo anno che stava per cominciare. Ad un tratto nella sala si udì la voce di Royce. «Signore, tu sai quanto Craig è lontano da te e come il peccato abbia preso possesso di tutta la sua vita. Dio, parlagli questa sera, fa sì che veda che la sua ubriachezza e il suo peccato lo stanno conducendo alla morte eterna. Fagli capire che deve abbandonare questa terribile vita che sta vivendo e permettere a te di purificarlo». Royce non si era reso conto di avere parlato ad alta voce di Craig e si stupì. Era la prima volta che apriva il suo cuore con tutta sincerità davanti agli altri, senza cercare di nascondere dietro una certa rispettabilità le sue richieste. Ma nel suo cuore vi era un tale dolore in quel momento che non gli importava chi sentiva o cosa avrebbero potuto dire gli altri. Penny non disse nulla a Royce di questa sua preghiera, ma entrambi notarono un cambiamento di atteggiamento di molti membri della chiesa nei loro confronti. Pareva che tutti fossero ora sinceramente preoccupati per Craig e condividessero la loro pena.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, anche se sono passati diverse settimane in questi studi che stiamo facendo, no? All'inizio i primi 11 versetti erano questa storia della donna presa in adulterio, poi versetto 12, quando Gesù nella piazza proclama di essere: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E poi dal versetto 13 in poi, questo tutto accade nella stessa mattina, no? Quindi Gesù ha perdonato questa donna adultera, ha fatto questa dichiarazione di essere la luce del mondo. Abbiamo visto due domeniche fa che se noi vogliamo camminare per lo Spirito, dobbiamo seguire Gesù. Se camminiamo nella luce, noi non adempieremo le opere delle tenebre. Ed è l'unico modo che un credente può, diciamo, avere la vittoria sul peccato nella propria vita, e di camminare nella potenza dello Spirito Santo, di camminare continuamente nella luce di Cristo, nella luce della sua parola. E quindi Gesù, partiremo di nuovo dal versetto 12, copriremo tantissimi versetti, ma vogliamo enfatizzare solo alcuni passi. Gesù entra in un lungo discorso con i farisei, un po' come la gente di oggi. No, quando tu parli con qualcuno di Gesù: ah, ma se Dio esiste, deve fare così o deve fare così. Come che Dio, cioè il dovere è suo di mostrarsi a noi che lui vale nostro credo o nostra adorazione, ma invece è con